0: canta sempre nei sogni miei, no?
1: Però io la canto sempre.
2: Anch'io avrei detto più anni 80 come sonorità.
0: Dici che negli anni 20 c'era un altro tipo di stile musicale, di suono.
2: Sul grammofono si ascoltava sempre. No, 1980, OMD, Enola Gay. Quasi tutti sanno che Enola Gay era il nome, diciamo, dell'aereo, no? Sì. Per quanto gli aerei possano avere un nome, il nome dell'aereo che sganciò la bomba atomica, una delle bombe
0: Little
2: atomiche.
0: Boy è il nome della bomba dell'aereo di Enola Gay,
2: esatto.
0: L'altra era Fat Man.
2: Esatto, però non tutti sanno che Enola Gay altro non era che il nome e cognome della mamma del pilota che, per fare una cosa così un po' carina, prima di uccidere centinaia di migliaia di persone, ha detto: ma sai, io lo voglio chiamare proprio come la mia mamma. E no, la Gay credo fosse il cognome, no?
3: Con questo brano ho iniziato a interessarmi all'inglese da piccolissima, perché la mia babysitter era giovane e me la metteva sempre in radio, e quindi ho cominciato a scimmiottare l'inglese e poi ho cominciato ad amarlo.
4: Quindi una babysitter che faceva la DJ. Okay.
2: Bello!
0: Praticamente
2: però.
0: Sì, insegnava anche l'inglese.
5: Come si intitola questa canzone, Enola Gay? Mi ricorda Enola, il nome di Enola Holmes. Serie carinissima su Netflix.
0: Carinissima.
5: Ciao ciao.
0: Ecco, se mi dici carinissima, io non corro a casa a guardarla. Se mi dici carinissima.
2: Ma dipende come lo dici, dai. Secondo me l'ha detto bene. Carinissima.
0: Sì,
2: devo dire che
0: non
2: noi,
0: una bomba.
2: L'ho incrociata, appunto. Sai, quando continui a andare a destra, a destra. No, questo
0: le
2: no.
0: Serate io faccio così, no, e poi alla fine non guardo niente.
2: Che però poi dopo un po' che fai così, dici: ma perché io devo pagare una cosa per passare il tempo a swipeare e poi non guardo niente?
4: Sì. Invece c'è Francesca che dice: canzone perfetta per iniziare il mio indoor bike training. Capito? Si deve allenare all'interno.
2: Rulli!
0: In casa, quindi. In casa. Poi rulli.
4: O magari ha una casa talmente grande.
0: Esatto. Che... magari sì, hai dei corridoi veramente, veramente lunghi.
2: Alla Shining.
0: Esatto.
2: Oh, senti, c'è chi si allena col triciclo e chi con la bici.
4: Ragazzi, è arrivato il gelato di là. È così.
0: È arrivato
4: ve lo dico.
0: Il gelato.
4: È arrivato
2: aspetta, aspetta, ma è un gelato qualunque?
4: No.
2: O il gelato.
4: Ottavo senso, ragazzi.
0: Il vincitore del premio fedeltà di ieri. Ma che carino. Cioè, prima che gli arrivi il premio fedeltà,
4: infatti,
0: vero, perché poi arriva sempre dopo un po'.
4: Era arrivato, però guardando di là è sparito, quindi l'abbiano messo nel freezer.
0: Speriamo, dai, speriamo.
6: No, è arrivato per gli altri programmi, mi sa.
0: Ah, sì,
6: vabbè.
0: L'importante è che rimanga in famiglia.
2: Andiamo a dare una controllatina. Ci sentiamo tra poco con la sigla.

0: Sto arrivando col gelato, pronti?
1: È arrivato.
2: Allora, è arrivato o non è arrivato?
1: Gelato,
2: cioè, ma soprattutto c'è, sì, c'è il gusto lime peperosa?
3: Cioè, dice la Fosca che c'è.
1: Sì,
3: è al sicuro.
1: Sono
3: è nel cavo.
1: Molto curioso, bene.
2: E come facciamo? Come con la colomba che andiamo con le mani? Perché col gelato risulta un po' più scomodo.
1: Abbiamo
3: sì, c'è tutto, ragazzi. C'è tutto.
2: O se no, cialde, no?
1: Ma anche. Sì. Che organizzazione incredibile.
3: O tazzine del caffè direttamente.
1: Oppure con la lingua direttamente nella vaschetta.
2: Per prendere lo scoop. Sai che scoop è anche, sai, in genere, oh, ma lo sai che quell'attore lì si è messo, quello lì è uno scoop, però è anche uno scoop di gelato, una come si dice, una pallina,
3: tipo, no, un coppino, sì, tipo un coppino,
2: ah, cioè sì, un'unità di misura,
1: una pallina,
2: allora
1: okay,
2: fammi
1: certo
2: uno scoop di non lo sapevate,
1: e Fatman scoop.
3: No, non c'entra niente. Che urlava tantissimo.
1: Sì, quello. Esatto, è il cantante, la voce, insomma, quella voce inconfondibile.
2: Che non è lo stesso di quell'altra canzone. Hey ladies, my baby, make the... Quello è un altro.
1: Molto simili, però.
2: È lui, è lui.
1: È quello lì. Quando c'è il gelato fa hey ladies, o faceva hey ladies, make noise.
2: Beh, dai, è bella. Tra gli urlatori forse il più simpatico, sì, il più simpatico di tutti. Va bene, ragazzi, allora andiamo a controllare com'è, sì, la situazione di scoop, insomma, dall'altra parte.
1: Sì, che io non ho pranzato, quindi vorrei fare quella cosa di chi si tiene in forma, che a pranzo un gelato e continuo e via. Vorrei fare proprio quello.
2: Le calorie di un gelato sono equivalenti a quelle di un piatto di pasta? Come funziona?
1: Dipende da quanto gelato.
2: Cioè,
1: però,
2: se
1: credo...
2: tu non mangi il salato, mangi soltanto un gelato a pranzo, alla fine ci hai guadagnato o smenato?
1: O magari è equivalente, cioè il nutrizionale.

0: Negli Stati dice vai, va bene, ma solo però il gelato.
1: Ah, dipende magari anche da quanti scoop ci sono nel gelato.
0: È vero, infatti sì. Infatti
2: linea
0: sì.
2: Napoli.
3: Summer Campis. Oui. Infatti a Napoli si dice ti hanno dato uno scoopettone. Uno scoop, uno scoopettone, un coppino dietro la testa. Uno
0: ma il coppino è la stessa. Pensa te quanto le cose si.
1: Quante cose si imparano a Summer Camp, sì. Davvero.

0: uccinarti il dito nella piaga. Ti ricordi che ci raccontava ancora prima che esplodesse, no? Perché poi tutti la conoscono dopo l'ultimo Sanremo, di come qualcuno gli abbia detto: tu, secondo noi, ti devi chiamare col tuo nome e cognome. Che tra l'altro è un bellissimo nome,
1: certo,
0: un bellissimo cognome.
1: Margherita Carducci.
0: Ha detto: sì, no, sì, io sì, voglio essere dito nella piaga, perché quello faccio con le mie canzoni. Metto il dito, li vado un po' a inzicare, sollevo un po' delle questioni. Come succede nell'apparente leggerezza della canzone che abbiamo appena ascoltato, che si chiama Miss Italia, che un giorno vorrei rifare all'incirca così.
1: Io non vedo l'ora, certo che la
0: spingiamo,
1: facciamo.
0: Spingiamola, sì,
2: spingiamola. Sì, sì. Ragazzi, abbiamo uno scoop qua, eh. Ah.
3: Summer Campisti, lo scoop che vi porto è che oggi avevo bordo Naomi Campbell, che si trasferisce ufficialmente a Milano ed è germofobica a livelli impressionanti.
0: E da cosa l'hai capito? Che sì, ha pulito sì,
1: ha aperto lo sportello
0: del taxi,
1: ha aperto lo sportello col gomito, forse come si fa con gli sportelli con le porte dei bagni.
2: Ho visto un video in cui lei puliva con del disinfettante le biciclette, quelle di sharing bike, quelle che si trovano in giro.
0: No vabbè, ma ragazzi, ma che ipocrisia. Cioè prendi la bici in sharing, quella che usano tutti, e la pulisci prima di utilizzare. Mamma mia.
1: Io l'ho incontrata quest'estate,
0: certo, che
1: in Turchia. Sì, sì, sì.
0: No, non vedo l'ora di affittare. Io le uso spesso quelle di, ci sono varie marche, no? Che offrono questo tipo di servizio, e sedermi sulla bici che ho utilizzato.
1: Te ne accorgi? Dici, lo sai?
0: È un po' come ti ricordi
1: senti questo,
0: la liana nel video di, certo, di Sei un mito, no?
1: Sì, sì,
0: poi
1: esatto,
0: quando alla fine del video
1: fai quella, certo, fai.
4: Ragazzi, sapete cos'è un scoop dalle mie parti?
1: Che è?
0: Cos'è?
4: Un cazzo.
1: niente. Neanche tipo quella notizia che nessuno sa.
0: No, come niente. Ha detto, mi sembra proprio che abbia detto un'altra
1: quello.
0: Cosa.
1: Ah,

0: proprio quello. Torniamo a parlare di gelato.
1: La questione non è tanto le chilocalorie, però che magari la pasta appunto ha parte di carboidrato, magari il gelato è più proteico perché a parte i grassi aggiunti dalle creme comunque sono proteine del latte anche esse, che hanno comunque una percentuale di grassi, quindi non è tanto la questione delle chilocalorie ma il punto di vista energetico, quindi magari il carboidrato ti dà più energia da bruciare, mentre il gelato è più sulla proteina barra grassi.
2: Beh, però dipende. Sotto una Formula 1 nel frattempo, oh, mentre ci parlava.
3: Beh, però poi dipende dal gelato, no? Perché se prendi per esempio un gusto alla frutta, no? Sì, il cosiddetto sorbetto.
2: Io sono super
3: non
2: fan.
3: Non c'è latte, non ci sono proteine, non ci sono prodotti animali.
2: Magari sono
3: c'è tanto zucchero, che però non è animale, no?
0: Non che c'è un sacco di gente che pranza con un buon gelato.
2: Ma infatti,
3: ma senti,
2: non capisco, anche, però, anche noi oggi faremo così.
0: Altra cosa, io non capisco quelli che prendono il gelato tipo alle 19.
3: Perché? Perché quello è proprio l'orario mio del gelato.
2: L'aperitivo, scusami.
3: Alle sette la cena.
0: Sette e mezza, una roba di questo tipo. Tu
2: ti
0: fai prendere un gelato dolce alle 19.
2: Scusa,
0: ragazzi,
2: ti fai due medie al pub alle 7? Non posso fare un gelato
0: adesso. Considero salato.
2: Capito? Voi che bevete questa birra, come si chiama?
3: Scusa, a proposito di birra, ho visto una frase bellissima su Instagram l'altro giorno che è stata pronunciata da David Attenborough.
2: Sì, l'ho
3: provo a pronunciare.
2: L'ho vista anch'io. L'ho
3: allora, che comunque è un uomo di credo 90 anni, forse già compiuti, un grande naturalista, un amante della natura e dell'ambiente, uno dei, insomma, nella sua fascia d'età, uno di quelli che si schiera sempre a favore dell'ambiente. Com'è? Scusa che non si sente.
0: Ne ha 100.
3: 100 anni. Ha compiuto 100 anni. Ungra.
2: Sì, sì.
3: Allora, si occupa di natura, di ambiente, di politica in qualche modo, ma a volte dice anche delle cose leggere, tipo quella dell'altro giorno che è: allora, non dovreste mai rinunciare a una mezz'oretta di pausa birra con un tuo amico, perché quell'ora e mezza potrebbero diventare le 6 ore più importanti della tua vita.
2: Guarda, ti giuro che mi ha commosso, l'ho screenshotata.
3: Bellissima, bellissima.
2: Non ho capito se era un fake o veramente parole dette da lui.
3: Sai
2: da
3: che
2: lui,
3: invece secondo me lui ha proprio la saggezza e la dolcezza per venire fuori con una frase del genere.
4: Ma a proposito di birra, l'avete vista la foto del grande Darione Hübner all'Oktoberfest?
2: Sì, l'ho vista.
4: Hübner. Lui sì che è il vero king dei bombers.
2: Dario Hübner all'Oktoberfest ha fatto un selfie con un boccalone e poi anche un boccalone di birra, ovviamente.
3: Uno che crede a tutto. Oh, lo sai che io giocavo nel Piacenza?
2: No, cioè, lo sai che sono stato capocannoniere con Brescia? Sì, cioè, sai che ho fatto una tournée col Milan? Sì, cioè.
3: Stiamo parlando di un calciatore, quello a cui è dedicato una canzone anche Calcutta, che insomma era un grande calciatore, grande uomo squadra, però insomma amava anche un po' la vita.
2: Un bomber, ma una persona anche semplice, pare fumasse negli spogliatoi. Questo di quello che racconta insomma la leggenda, no? Quello che si dice anche di Beccalossi. Comunque un capocannoniere.
3: Insomma, non lo stile di vita di Ronaldo, quello recente.
2: No,
3: diciamo.
2: Non di Cristiano Ronaldo. Era l'Oktoberfest, ha fatto una foto da solo con la birra e anche con i suoi amici, che sono un gruppo che vorrei fosse un po' anche il mio gruppo. Bello.
5: Qui a Genova c'è una gelateria che propone un gelato a un euro con una pallina di gelato esclusivamente per i bambini sotto i 7 anni.
3: No, bello!
2: Bello. Però anche sotto le 7, cioè nel senso dell'orario. Dopo le 7, qua non venitemi dopo le 18 che io chiudo.
0: Immagino quanta gente travestita da bambino sotto i 7 anni.
3: Ci sta, speriamo che con questa canzone arrivi anche un po' di Tata Thunder, che manca da veramente tanto tempo.
0: Arriva.
3: Sta arrivando.
0: Domani,
3: niente al caso.
0: Oggi? Oggi.

0: Ogni tanto qualcuno ne parla male, ma io invece me la sono rigoduta questa Thunder che non ascoltavamo da un po' di tempo qui a Summer Camp, sperando che poi arrivi il tuono quello vero e anche un po' di pioggia che forse manca dagli anni 90.
1: Sì, secondo voi arriverà prima la pioggia o un nuovo singolo degli Imagine Dragons che vedo anche un po' in pausa recentemente?
2: Sono almeno due settimane che pubblicano un disco nuovo.
1: Anche tre, ti dirò di più, anche tre.
3: Ciao ragazzacci, oggi era pranzo dalla mamma siriana. E dopo pranzo mi sono alzato con ancora un languorino allo stomaco. Sono andato a guardare nel freezer, aveva il gelato alla crema bourbon e me lo son fatto con una bella tazza di caffè affogato. Ah, che goduria! Ciao!
1: Il bourbon, cioè nel senso il whisky quello americano.
0: A me piace detto bourbon.
1: Bourbon.
4: Si mangia.
5: Il gelato alla lavanda. Buonissimo. Va bene, allora molto.
0: Aspetta,
5: bello.
0: C'è una button nel golfo mistico.
1: La spunta.
2: Diamo la canzone, va che vedremo.
1: Dopo la canzone scopriremo chi la spunterà.

0: dico, almeno voi qua e Aladin non litigate, che già in giro c'è tanta violenza.
1: No, cosa dici?
2: Ma, va, ma come? Ma no!
3: Allora, Pagai, la cosa brutta è che ieri alle 6:30 di mattina, mentre andavo a lavorare, mi hanno steso in una rotonda, io ero in bicicletta. La cosa bella è che ho 5 giorni di infortunio e ora vi ascolto in giro col cane e dopo vi guardo direttamente spalmato sul divano. Ciao ragazzi, statemi bene.
2: Mamma mia, dai, ciao, alla fine dai. Bisogna guardare il lieto fine. Guarda, anch'io ieri ho rischiato di rimanere stirato da, sai, quei furgoni che con purtroppo, insomma, la fretta del cliente, perché tutti ordinano da casa, no? Tutti vogliono la spesa a casa, il gelato a casa, la piadina a casa, e questi furgoni, diciamo, con questa scaletta piuttosto serrata, corrono e corrono, no? E vanno forte, no? E il furgone, tra l'altro, quando frena, ci mette molto più tempo a frenare, no? Di una micromacchina, che ne so, tipo una Smart, no? E quando, diciamo, poi sei ancora vivo dopo che è passato questo furgone, è vero che ti viene da andare lì e da ammazzare, e poi magari sei sul giornale e scrivono: no, Manicchi era così un bravo ragazzo, sì, un po' aggressivo, insomma, gli piace roba, non l'avrei mai visto, no, uccidere un autista di furgone. Però poi non lo fai e dici: ma chi se ne frega, sono vivo, e che ti devo dire, magari domani lo racconto e magari quelli che guidano i furgoni faranno un pochino più attenzione, perché non puoi andare 80 all'ora e girare quando magari il pedone o la bicicletta ha la precedenza, no? O no?
1: Dai un po' di dolcezza, ragazzi.
2: Ma sì, va.
4: Mi dispiace deludervi, Nicky e Fede, ma il gelato per pranzo no, non va proprio bene.
2: Aia.
4: Ti dà una bomba di picco glicemico che va alle stelle e non vi nutre quasi niente, perché sono quasi tutti zuccheri e qualche grasso, niente proteine, quindi nada de nada.
5: Ma a noi questo serve, il picco glicemico, in questa prossima ora e mezza di Summer Camp. Avete ascoltato i Fontaines D.C., che stanno per tornare con un nuovo album che è stato registrato in parte anche a Palermo. Il testo era: Marianne, perché non viene qua? Ma cosa mangi per essere così bellissima? Viene qua, pane sinena mangi. 347 il prefisso per scrivere al Summer Camp. E il numero

0: mentre voi parlavate di gelato, io mangiavo una crocetta di fichi calabresi. Sono quattro fichi essiccati, poi si aprono a metà, si farciscono con o mandorle o noci, si chiudono, si appiccicano, si fanno a forma di croce e si infornano. Ragazzi, roba di nicchia.
1: Roba di nicchi,
2: anche se
3: altro che picco glicemico,
4: Summer Camp. DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.

0: Che poi questo video era quello che accompagnava le immagini dell'incredibile centro di gravità permanente. Io per una vita ho avuto in mente queste immagini, adesso che è la settima volta che mi riguardo Il Lungo Viaggio, il film sulla storia di Franco Battiato, rivedo le immagini di adesso, perché sai che sono stati rifatti anche certo, i videoclip, sì, sì, sì. E la ragazza che c'è nel videoclip nuovo, diciamo quello del film, è Anna Castiglia, che è recentemente passata da Summer Camp. Adesso mi ha fatto un po' strano perché fedente è identico a quello originale.
1: Sì, sì, sì. Un saluto al mio amico Andrea Manente, a cui dedico sempre questa canzone. Cerca un centro di gravità per Manente.
2: Ah, perché lui si chiama Manente. Molto, molto bello. Sì, sì, lo salutiamo anche noi allora. Era un bastone fra le ruote. Questo
0: tra le ruote,
2: questo qua, tra le ruote, non con quel messaggio subliminale che vi ho suggerito prima. Perché il momento della canzone è all'incirca così, un pezzo che era in classifica nel 2004 in questa versione.
0: Beh, è un pezzo che io associo tanto a Radio DJ, che fu messo per la prima volta in Italia da Ciao Belli,
2: esatto.
0: Almeno così dice una fonte dell'internet.
2: Sì, noi ci fidiamo.
0: E diciamo, si basava questo pezzo, non si basava su una canzone italiana.
2: Non sui film.
0: I film ce li facevamo ascoltando questa versione, insomma, che l'ha riportata in auge.

0: Ferrari, oh, ma siete bravissimi con la chitarra. Sembrate quasi Nick e Fede. Vai al cambio, su the road. Ma sempre su DJ. Perché come dico sempre, come fai a non amarlo una radio così?
1: Grazie, Vale.
2: Diamo l'appuntamento, ciao belli, questa sera ore 20.
1: Ore 20, ciao belli, Radio DJ.
3: Complimenti per questo splendido mashup, fantastico, siete stati veramente eccezionali. Saluti e ringraziamenti dalla zona di Tropea.
1: Bella, ragazzi, grazie.

0: appena io ho quella del fischio, diciamo, no? Ogni volta che sento una canzone con questo fischio quasi western,
1: sì,
0: quando
1: sì.
0: Uno non riesce proprio, cioè ci ho provato tante volte, sono andato anche a scuola di fischio.
1: C'è gente che negli fischia negli spogliatoi, è
0: ah, cioè,
1: proprio
0: vabbè, una roba. Te, la vuole, sì, sì. Te lo vuole proprio sbattere proprio, in sì, faccia sì. Il fischio.
1: Sul tavolo a volte, sì, sì. Sbatti proprio il fischio sul tavolo.
0: La nuova di Portugal The Man insieme a

0: Senti Franceschino Yates.
1: Grande Franci, allora come tu stai, grande Franci?
0: Oh, è una delle mie canzoni dance preferite di sempre. Questa è una melodia fighissima, riff bello, mi fa venire voglia di ballare, quindi ha tutti gli elementi che...
1: Pezzo del 2015, oggi Franceschino Yates ha 31 anni, quindi insomma è ancora molto giovane.
0: La faccia molto giovane nel video. Sì.
2: Tanti zuccheri oggi a Summer Camp, ragazzi.
1: Sì,
0: rappresentativa diciamo della...
2: Invece parlavamo poco fa di tessuti antimacchia, uh-huh, o meglio di fantasie insomma che tendono a camuffare un po' eventuali macchie,
1: okay. Okay?
2: Tipo la camicia di flanella a scacchi, sentite qua.
3: Ma in generale lavare, ma anche forse lavarsi è un po' sopravvalutato.
1: Dici?
3: Ormai sui capi d'abbigliamento ci sono etichette che recitano lavare solo quando strettamente necessario.
1: È vero, piano piano arriveremo a non lavare mai. All'etichetta con scritto mi raccomando non lavare mai.
2: Ma quella cazzata di mettere i jeans in freezer poi
1: esiste
2: fine,
1: ancora, no, ragazzi, quelli attenti al jeans, al denim lo fanno.
0: Ma però i jeans hanno bisogno di essere lavati molto meno rispetto ad altri capi. Cioè secondo me continuiamo a lavare le mutande, le calze,
1: bravo,
0: e le magliette,
1: bravo,
0: no? Poi
1: bravo,
0: ci sono delle cose, i giubbotti e i jeans magari meno.
2: Perché si chiamano mutande? Perché devono essere
0: mutare, devono cambiare.
1: Esatto.
0: Però anche le calze che si chiamano calze, secondo me devono essere cambiate.
1: Sì, sì, anche secondo me. Sì, lì non c'è l'etichetta, strano, lì non c'è l'etichetta, lavare solo quando necessario.
0: No. In regalo i biglietti per l'Ocean Film Festival anche oggi, e questo è il momento buono per prenotarsi. Ricordiamo che l'Ocean Film Festival è un festival di cinema, cioè si va al cinema, ma non è come al solito che vai al cinema e guardi un film, qui ne guardi tipo 12. Ovviamente non è che ognuno dura 2 ore e mezza, 3 come i film di adesso che stai dentro nel cinema sequestrato,
1: sì,
0: per una settimana. Cioè il tutto è sempre 2 ore e mezza così, ma insieme di tanti film che tutti hanno a che fare col mondo dell'acqua, dell'oceano, che ricordiamo compone i 2/3 del pianeta.
1: Giusto,
0: no?
1: Ricordarlo.
0: Quindi festival itinerante è un po' in tutta Italia, a seconda della vostra città di provenienza. Noi vi regaliamo i biglietti per il cinema più vicino a voi. Tutto comincia tra poco, il 14 di ottobre, e per un bel mese l'Ocean Film Festival sarà in giro per l'Italia. Quindi
1: per vincere i biglietti 347 342 5220 tra poco.

0: Stiamo bene, poi ogni volta scatta il gioco delle somiglianze con il loro leader e fondatore e principale autore Rivers Cuomo, che ogni volta assomiglia a qualcuno di diverso. Oggi
1: l'altro giorno ho visto sfrecciare in monopattino Andrea Pellizzari, che salutiamo, non ho fatto in tempo a salutarlo perché non mi ha visto, ma
0: lo saluti
1: un attimo
0: qui.
1: Lo saluto adesso, per un attimo ho pensato, guarda Rivers Cuomo in
0: il
1: via
0: cantante
1: Perina,
0: di Wiz
1: a Milano con il monopattino.
0: È vero, c'ha un non so che,
1: più Andrea Pellizzari nella versione Mr. Brown, non so
0: se lo
1: ricordate.
0: Vabbè, d'altronde Rivers parla benissimo inglese.
1: Esatto.
2: Summer Camp, senza neanche saperlo, io ho fatto un pensiero a due persone che mi hanno dato una mano e gli ho proprio regalato due bottiglie d'olio. Ciao, Federica.
0: Non si sbaglia mai, ragazzi. Certo.
3: Non lo so,
4: No, sì, come? Sì. Prova tu qua in Veneto a portare una bottiglia d'olio.
1: Perché? Se la bevono comunque.
0: Scusa. A ciupiti?
5: Ragazzi, se andate a casa di qualcheduno, presentatevi con un boccione da 2 litri di benzina. Anzi, di gasolio.
1: Ormai sì.
5: Ciao,
1: sì.
5: Paolo.
0: È vero. Ciao. E questa potrebbe essere veramente la nuova frontiera. Con la tanica.
1: Molto comodo, sì.
0: Utile.
1: Questa la usi quando vuoi.
0: Va bene, un filotto che musicalmente, insomma, con l'olio d'oliva, però proprio
1: non c'entra.
0: Nonostante a lei ti ricordi l'aneddoto sul sugo dei nonni. No. Chissà se questo fritto era fatto

0: I biglietti per l'Ocean Film Festival The World Tour Italia 2026.
1: Ocean Film Festival che Enrico conosce bene perché ci va tutti gli anni, io almeno così ci ha detto. Ciao e benvenuto.
2: Ciao a tutti, esattamente.
1: Ciao Enrico. Dai, tipo allora, l'anno scorso qual era stato un film che ti aveva particolarmente colpito? Interrogato subito.
2: Capiamo male, ma perché no. Io ho una memoria che è leggendaria, sì. Per essere veramente pessima, pessima, pessima. Però diciamo che tutti gli anni c'è sempre, diciamo, quel film tra gli altri che spicca per proprio l'emozione che ti lascia, no? Poi ce ne sono alcuni che invece sono un po' più, diciamo, divertenti o comunque più adrenalinici.
1: Certo.
2: Però io di solito, che sono un po' un tenerone, mi faccio sempre colpire da quello, dalla storia, quella un po' più triste, no?
1: Certo.
3: Ok, quindi ti interrogheremo, ora andrai a vedere il nuovo festival 2026, ti interrogheremo poi quando
2: adesso
3: tornerà.
2: Adesso che lo so, va bene.
1: Okay. Prendi appunti. Senti, esatto. Ma sei tu quello che ha mandato il messaggio sulla Pangea, che Pangea insomma l'abbiamo sentito dire tutti, ma Pantalassa io non l'avevo mai sentita, mi sembra quasi una cosa da mangiare o un costume da carnevale.
2: Sono andato a ricontrollare, perché magari ho detto una cavolata.
1: Sì.
2: Invece è così, effettivamente nell'epoca preistorica c'era la parte terrestre che era dominata Pangea, invece la Pantalassa era l'unico oceano praticamente,
1: certo.
2: Quindi l'ammasso di acqua terrestre.
1: Quello
2: allora,
1: che rimaneva.
2: Sono un po' un simpaticone, ho detto dai, la butto così.
1: Beh, è bella.
3: Cioè, la Pangea, lo spieghiamo per chi non se lo ricordasse, è quella massa terrestre che conteneva tutti i continenti, c'erano

0: tutti diciamo attaccati.
1: Esatto. Non sono uno studioso, però mi ricordavo, sai, queste cose così,
0: sì.
1: Ricordi casuali dalla scuola.
2: No, però diciamo è un attimo che se le cose fossero andate diversamente, questo sarebbe il Pantalassa Film Festival. Invece,
1: esatto.
2: No?
1: Per fortuna diciamo che meglio Ocean, diciamo che ma no, un po' meglio.
2: Sì, ma un po' più internazionale, diciamo
1: sì,
2: così.
1: Pantalassa, sì, anche un po' più facile da scrivere.
2: Anche quello è vero. Senti, tu lavori nel settore del vino, sei un collega di Francesco, no?
3: Oh, interessante. Sì. Ciao Enrico.
4: Oh, sì, ciao, sì, senti sì, come allora ti risponde adesso. Della Pantalassa non ne fregava niente perché si sa che lui tra le passioni non ha la Pantalassa. No. È più mondo Pangea lui. Che Pantalassa.
1: Sì, diciamo che della Pangea. Per la Pantalassa sono un po' male, no?
0: Esatto.
1: Quale perversione potrebbe essere.
4: Esatto. Di cosa ti occupi?
1: Allora, io lavoro, sono un libro professionista in realtà, quindi lavoro per diversi produttori. In questo momento ho una collaborazione storica con un'azienda di Ciro Marina in Calabria, quindi dall'altra parte dell'Italia.
3: Fede conosce bene.
4: Conosco bene, che una volta ho detto Ciro Marina come se fosse il nome di un produttore.
2: Beh, poteva essere anche una produttrice, Marina
4: perché
2: Ciro.
4: No. Sì, anche, esatto. Perché no? Perché
1: esatto,
4: no.
1: Beh, ho due, uno Ciro e una Marina.
4: Sì, cioè, anche.
1: Quindi abbiamo questa collaborazione a distanza. Poi lavoro anche con un produttore friulano di Prepotto, la famosa terra dello schioppettino.
3: Schioppettino buonissimo, super speziale.
4: Pam, pam. Buono lo schioppettino, è vero, buonissimo. Speziatissimo. L'ho bevuto una volta con Nicola Savino, non me lo dimenticherò mai, è vero, molto
1: esatto.
4: Speziale.
1: Questa cantina è un po' particolare perché è un po' un unicum nella storia della regione, ovvero un produttore che fa solo vini rossi da uve autoctone, quindi è una cosa molto di nicchia.
2: Sai che sto cambiando idea su quella cosa del portare l'olio al posto del... torno alle radici, diciamo.
4: Portate lo schioppettino che è meglio.
2: Ciro.
1: Io con questa storia del vino, allora, quando vado da qualcuno ovviamente mi piace portarlo, soprattutto se so che magari vado da qualcuno che non è particolarmente appassionato, allora dico meglio scegliere io cosa si berrà stasera,
2: cioè,
1: no?
2: Beh, poi secondo me gliela sai anche, sai, quella cosa lì è, fa anche età, profumo,
1: sì,
2: retrogusto, sottobosco.
1: No? Sì. Però è bruttissimo quando invece arrivi e ti dicono no, ma avevo già un vino per stasera e magari... hanno deciso di aprire qualcosa che magari non è che sia, e la bottiglia buona se la tengono
4: per i momenti speciali, però devi essere lusingato di questo. Quando lo illustri il vino, parti con siamo in Sicilia, siamo in Friuli, sai quella cosa che
2: bello,
1: io se parto con siamo in Sicilia ho già sbagliato,
3: siamo in Calabria,
2: siamo in Calabria.
5: Comunque preso a Ciro Marina la cantina Ciro, ma pensavo fosse il nome del produttore. Ciro Marina
2: è molto bella la giustifica, perché scusate, pensavo fosse il nome del produttore.
4: È la verità, grande sincerità, devo dire.
2: Grande Enrico, buona visione. Allora, i biglietti per te anche per quest'anno. Saluta la Alice.
4: Ciao Enrico,
1: grazie,
2: buona visione.
1: Mille,
4: ciao, grazie a te. Ciao Enrico.
2: Ciao.

0: ragazzi, che sigla finale oggi.
1: Che vocione Richard Oley.
0: Beh, la canzone che si chiama The Ocean.
1: Beh, non è
0: piuttosto appropriata.
1: Certo, sì.
2: The Pantalassa, volendo anche, no?
0: The Pantalassa. The Pantalassa.
2: Sì, comunque non sappiamo proprio niente, ragazzi.
3: Ciao, Summer Camp. Pange e Pantalassa, l'ho studiata in terza elementare. Saluti da Lorenzo.
2: Ciao Lorenzo.
1: Ciao Lorenzo. Come dire, io
0: questa era un po' una tirata d'orecchie che ci ha fatto Lorenzo.
1: Terza elementare l'ho studiata, sono già avanti nel programma.
0: Non me la ricordavo, la Pantalassa non me la ricordavo.
1: Neanch'io.
4: Ciao Nicky, ciao Federico Rosso, un saluto dalla Calabria. Confermo io per questo venuccio molto bello.
2: Ciro Maria.
0: Ciro.
1: Confermi, grazie della conferma.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio. Pinocchio, su Radio DJ, One Nation.

0: Diego,
1: buonasera.
0: Valentina,
1: buonasera.
0: Ciocca, Marta, Manuel, Pinocchio!
2: Eccoci!
0: Bel pubblico, ragazzi, che eleganza stasera! Allora, parliamo di... Allora, il tema è, secondo me, molto adatto a noi, nel senso che siamo ormai in un'età non adulta de più, però abbiamo ancora un sacco di cose un po'...
3: Fanciullesche.
0: Ecco,
3: cioè, che
0: sì, non... o comunque, non necessariamente, se ci pensi, fanciullesche, però che forse, secondo uno standard, si addicono di più a persone di un'altra fascia d'età. Mm. Ma forse solo perché... la fascia di età di questa generazione che sta, fai conto, tra i 30 e i 60. Teniamola sì. Bella larga.
3: Sì, sì, ma è così, eh.
0: Un bel fascione. Mm. Non corrisponde a quello che erano i 30-60 anni di allora. 10 anni fa. Cioè,
2: anche di più.
0: Gente della nostra età non rideva sguaiata come ridiamo noi.
2: No, banalmente.
0: Non si guarda 100 puntate di Beverly Hills a sera.
2: Ma poi, cioè, posso dirti, so banalmente, da una certa, tipo dai 28 anni ti vestivi da adulto,
3: sì,
2: da grande.
3: Sì, sì, è vero.
2: Cioè,
3: vero.
2: Fine.
0: Adesso ti vesti, punto, non è né da giovane né da... ti vesti come ti senti di vestirti.
3: Come ti sei sempre vestito.
0: Sì, non ti senti di dover rispondere a un'immagine. Questo da una parte è una grande libertà conquistata, dall'altra si accompagna però con anche, e questa è la verità ed è il tema di stasera, degli atteggiamenti un po' invece fanciulleschi per davvero, cioè di non essere in grado magari da adulti di svolgere alcune cose tipicamente invece adulte, la gestione del tempo in maniera sensata, sì, la gestione dei soldi in maniera sensata.
3: Certo.
0: Cioè, poi magari invece uno è bravissimo o bravissima a gestire il tempo, non è tanto bravo o brava nella gestione dei soldi. Cioè, il tema di stasera in pillola è cose da adulti che ancora non ho imparato a fare.
2: Sì.
0: Faremo un po' di esempi, però ecco, c'è chi appunto magari poi tiene botta e gestisce famiglia o se stesso, il proprio lavoro, le proprie necessità in maniera esemplare, però c'è quella cosa che ne so, compilare un form,
3: cambiare una gomma,
2: brava, sapere dove si mette l'olio della macchina, banalmente
3: cucinare un piatto,
0: sì, che però siamo tutti d'accordo che non è necessariamente ufficialmente una cosa da adulti, però un po' sì.
2: Beh, un po' sì, perché
0: un po' sì, perché vuol dire
3: da
0: badare,
3: uno che se la cava da
2: se stessa. Cucire un bottone,
0: anche cioè... perché per esempio di questo genere di cose poi ne elencheremo alcune, sono molto più bravi i ragazzini e le ragazzine,
3: certo,
0: no?
3: Cioè...
0: a farli, per esempio, ecco, gestione di burocrazia online.
3: Salutiamo lo Speed.
0: No, io saluto lo Speed e gli dico guarda, guarda, onestamente, perché c'è la CIE e ho capito quella.
2: Infatti,
0: io con lo Speed sono tagliata fuori, rinuncio.
2: Basta, ma non ti serve
0: rinuncio.
2: Più. Hai la CIE, non ti serve più.
0: Tu scherzi, ma c'è dei picchi e dei puck.
2: Della CIE.
0: Comunque.
2: Dove tenere i
0: picchi
2: e i puck?
0: Cose da adulti che ancora non ho imparato a fare. Questo è il tema.

0: È un tema centrato, molto adatto al pubblico nostro. Uomini e donne e quant'altro, si diventa grandi, alcune cose però proprio non ti vengono. Si va dal non essere in grado di fare la treccia alla figlia, dice la Miki.
1: Certo.
0: Ah, per esempio, la Barbara ha imparato a fare benzina al self-service 6 mesi fa, però ha 54 anni.
1: Brava, dai, Barbara, sei diventata grande.
0: La Marica e con lei una valanga di gente, divisioni a 2 cifre.
2: Aia,
0: non sono capace di sbucciarmi una mela decentemente. La Elena non sa guidare in montagna. La Valentina non sa stirare, fa le pieghe. E la Linda non sa truccarsi decentemente per andare a lavorare.
2: Ok.
0: Adesso sentiamo anche un po' di vocali.
2: Sì.
0: Facciamo dei piccoli gruppi di cose da adulti. Per esempio, nelle case si dà per, come dire, un po' sottinteso. In realtà avere il numero di un tuttofare oggi come oggi vale più che un conto in banca cospicuo.
1: Sì.
0: Che ti sappia, per esempio, sturare un lavandino, mettere dei tasselli. Ragazzi, io il giorno che metto i tasselli è fatta, eh. Io il giorno che metto i tasselli, è che ho dei precedenti di trapano imbarazzanti con te, Diego, tra l'altro.
2: Il tassello vuole per forza il trapano.
0: Il tassello vuole il trapano, però se tu sai abbinare un tassello a un tipo di muro e quindi automaticamente anche a un trapano e a una punta,
2: sei capo del mondo.
0: Tu sei veramente un king.
1: Tu puoi appendere qualunque cosa.
0: Capisci? Perché anche saper sbloccare una porta, una serratura inceppata, mettere una guarnizione. chi è che sa mettere una guarnizione?
1: Cambiarla, non è da anche tutti. Solo cambiarla, è vero.
0: Saper chiudere l'acqua, il gas, la corrente in caso di emergenza.
2: Sapere dove si trovano già potrebbe essere la domanda
0: e
2: giusta
0: poi,
2: da farsi.
0: Di qua o di là? Cioè, senso orario, senso.
1: Queste sono domande che a un adulto di una volta venivano proprio spontanee. La prima cosa che ti viene in mente è: voglio sapere dove sono.
2: Certo.
1: Anche noi no.
0: Perché questo è un po' il tema di stasera, no? Sentiamo i vocali.
3: Buonasera ragazzi, buonasera Pinocchio. Io sono Marco, ho 39 anni e ieri ho chiesto alla mia compagna, che è una segretaria in stile Il Diavolo Veste Prada, quindi gestisce tutto lei, cosa fosse nello specifico un F24. Questo per farvi capire come è la nostra
1: Marco famiglia. Ti mando proprio un abbraccione.
0: Sì. Cioè i mutari 730 F qualcos'altro,
2: ma...
0: sì. Ciao. Non sono le coordinate di una battaglia navale, mi sembra di intendere, eh?
4: Pinocchi, sono Daniele D'Ascoli. Io, se non fosse per mia moglie, andrei in giro ignudo, perché alla veneranda età di 39 anni non faccio lavatrici. Sono 20 anni che vivo da solo, ma ho avuto una brutta esperienza all'università con lavatrici che praticamente mi facevano rimanere senza vestiti a causa dei lavaggi sbagliati.
2: Basta, mollato. Mollato.
0: Sì, sì. Io saluto il concetto non sempre compreso di PEC. Cioè, come la gente dirige, fa, comunque si alza, va a lavorare, mantiene i propri figli e le proprie figlie.
1: Con un dubbio.
0: Ma anche con un vuoto.
2: Cioè, la PEC
0: con un buco.
1: Sì.
0: PEC. Il mondo va avanti e comunque anche questi vanno avanti,
2: Ma sì.
0: Pagano quello che devono pagare, ma la PEC cosa cazzo è?
2: Che quando te la chiedono dici: ma come la faccio?
0: Io
2: poi
0: do quella del mio commercialista.
2: Perché è una mail certificata.
1: Brava Valentina.
0: Sì, ho capito.
2: Sì, no, ma da
0: quindi,
2: chi? Come?
0: E quindi senti un po' aggressiva.
1: Ma tu hai tu hai dato l'account al commercialista, fa tutto lui.
0: Sì. Ma perché a un certo punto forse diventare grandi è anche delegare quello che, rispetto al quale tu potresti perdere. C'è da dire però che la volta che poi invece ingarri, abbiamo avuto un problema con la macchina, dovevamo fare una denuncia e caricarla
2: sul fascicolo
1: portale
2: del cittadino?
0: No, no,
1: sul portale
0: dell'assicurazione. Quindi caricare delle foto, caricare la denuncia. Quando sono arrivata in fondo, proprio in piedi sul divano, ce l'ho fatta, così, capito? Che non è adulto,
1: non è questo, volevo dire.
0: Però ce l'ho,
1: sì.
0: Però ce l'ho fatta, eh sì.
5: Però un po' sì.
6: Allora, io purtroppo a 50 anni non so ancora gestire le spese finanziarie, non so quanto pago di mutuo, non so quello che pago della macchina,
0: è incredibile,
6: non so quanto prendo di soldi di stipendio, ma vivacchio e non ho mai
0: vivacchio.
6: Un conto da dire prendo quello e sono certa. Perché non lo so.
0: Non lo sa. Però capisci che è quasi un miracolo. Vivacchia. Sì, lei vivacchia, però non so quando quanto prende, non sa so quanto spende, ma è ancora viva. Quindi qualcosa sta funzionando.
1: Sì, sei comunque brava, perché se ce
0: nel
1: ne sono.
0: Nel dubbio,
1: li spendi,
0: magari non esagera, esatto. Capito? Quindi sta là e ce la fa.
2: Brava.
0: Funambolismo, eh.
1: Ecco, sì, funambolismo. Sì, funambolismo puro.
7: Ciao Pinocchio, sono Luisa da Torino. Allora, io ho 57 anni, sono una mamma, una professoressa, ma non sono ancora capace a tenere la casa pulita in ordine.
1: Luisa.
0: La Elena invece una mail te la sa leggere, sì, ma non te la sa scrivere e spedire.
1: Amore.
0: No. Sì, sì. Arriva a metà dell'opera, arriva fino lì.

0: conto è invecchiare, un conto è diventare grandi. Sono due cose che non sempre vanno di pari passo. Ci stiamo accorgendo che siamo una generazione, abbiamo tenuto una forbice larga dai 30 ai 60 in poi,
1: che cioè, è quella definita adulta,
0: ok, sì, che magari sa viaggiare per il mondo, sa cosa
2: è aggiornata su tutte le ultime serie americane,
1: esatto,
0: però poi tutta una serie invece di praticità sfuggono. A differenza magari della generazione successiva, cioè quelli che adesso sono molto più giovani di noi, che sanno svanettare, sono molto svelti, noi siamo rimasti un po' in un limbo di incapacità.
2: Sì. Melmoso.
0: Mi viene in mente, per esempio, scegliere il trattamento corretto per smacchiare un tessuto, cucire un bottone, lo scrivono in tanti, stirare appropriatamente una camicia.
2: Certo.
0: Sì. Per esempio, una roba che potrebbero far tutti, ma c'è di fondo poi anche della pigrizia.
1: Sì.
0: Cioè decidere di lavare un capo guardando l'etichetta, le istruzioni sull'etichetta.
2: Anche, scusami, anche solo leggere le istruzioni degli elettrodomestici.
0: Leggere le istruzioni,
2: leggere le istruzioni. Proprio da adulti.
0: Sì.
2: E invece.
0: Leggere le istruzioni. No.
2: Prendi,
0: no, apri,
2: noia,
0: che noia, che noia. Ma non si accende. Però non
1: sono scritte piccole. Sono scritte piccole generalmente.
0: Sì. Qualcuno dice non sono capace di mettere la coperta dentro il sacchetto, cioè il piumino dentro, sì, il copripiumino. Il povero Cristiano non sa tagliarsi le unghie, se le fa tagliare dalla moglie. La Laura non sa leggere i consuntivi del condominio, paga senza farsi domande.
1: Certo.
0: Sono con te, sorella.
2: Come no?
0: In autostrada ho difficoltà e faccio fatica a sorpassare i camion perché mi sembra sempre che mi vengano addosso. E chiudo questo gruppo con non so prenotarmi da sola le visite mediche.
3: Finocchio, solo su Radio DJ.

0: proprio, vai.
1: Totale.
0: Vai libero, vai libero. Quarantuno cose da adulti che ancora non siete riusciti a fare. C'è una coming out meravigliosa, generale. La gente si sta costituendo con grande sincerità, come sempre. Saluto Gwenda che dice il drive. Cos'è sto drive? Che è pieno di gente che mi dice ti carico il file sul drive condiviso. Condiviso con chi?
2: Mia.
0: Dove lo cerco?
1: Hai ragione.
2: Siamo con te.
0: Condividiamo con te quel drive che non c'è.
1: Siamo noi tre più te, Gwenda.
0: Sì. Abbiamo con noi anche Pasquale di Napoli. Pasquale, buonasera.
3: Buonasera.
0: Ciao,
2: buonasera.
1: Piacere nostro.
3: Vi adoro.
0: Amoroso. Allora, siamo nell'età, 51 anni è considerabile adulto.
2: Sì.
0: Impiegato amministrativo, quindi una persona anche che si muove
2: tra la burocrazia.
1: Affidabile.
0: Capisce di modulistica e cose, certo. No? Cioè, comunque è tanto il tuo lavoro quella roba lì, no?
3: Sì, certo.
0: Hai famiglia?
3: Sì, ho una moglie, un bambino che fra 20 giorni compie 2 anni e tanta gioia.
0: Che bellezza.
1: Purtroppo.
0: Ma è una cosetta.
1: Una piccola ombra.
0: È una piccola ombra. Ci siamo presi la libertà di pensare di poterti dare una mano. Vediamo come ne veniamo fuori, Pasquale. Allora, qual è il problema? Vuoi descrivercelo tu esattamente, così capisco anche un po' dalle parole che scegli. Come possiamo
1: quanto
0: venirti incontro?
1: Quanto è grave?
0: Vediamo un po'.
3: Lo ritengo abbastanza grave perché non ci riesco. Provo a volte a mandare audio con WhatsApp, ma non ci riesco.
0: Okay.
3: A volte ci riprovo anche 3-4 volte, blocco l'audio, lo cancello, lo rifaccio e non ci riesco a portare avanti un discorso. È come se non riuscissi a trovare le parole giuste per fare l'audio.
2: Tu meccanicamente lo sai fare.
0: Cioè, tecnicamente lo sai fare.
3: Sì,
2: però ti blocchi.
3: Sì.
0: Cioè, non riesci a organizzare il pensiero affinché una cosa inizi e finisca.
3: Sì.
0: Ok,
3: sì,
0: giusto?
3: Perfetto. Sì.
1: Ma perché ti viene...
3: guarda, ti scrivo con tranquillità anche molto bene.
0: Certo.
3: Ma se devo fare l'audio, a volte faccio l'audio. Ho mia moglie a fianco, in macchina o a casa.
2: Ti piglia male, ti impappini.
3: Scoppia a ridere e dice, ma che cazzo stai dicendo?
1: Ma perché ti prendi un po' l'ansia da prestazione.
0: Sì, ti vai a inerpicare, apri delle parentesi tipo Guido Bagatto. Che è la peggiore delle cose che ti può succedere, hai capito? È una maledizione quella, è un incantesimo. Perché perché ora capito, stiamo chiacchierando e tutto viene molto naturale. È quel distacco, il fatto di non avere un interlocutore lì per lì, Pasquale.
3: Brava, non avendo quella persona dall'altra parte che, come dici tu, si interloquisce.
0: Ti manda in bambola.
2: Cioè, tu una cosa che potresti fare, però a quel punto dici perché mandarti l'audio? Potresti scriverti il messaggio e poi leggerlo.
0: Allora, io ti posso dire: mio marito manda gli audio anche lunghi, ci mette un sacco di impegno e poi se li riascolta anche 3-4 volte. Si riascolta lui stesso.
1: Bello, interessante.
0: Si piace, si commenta.
3: È forte.
0: Ma allora, Pasquale, vogliamo fare una prova?
3: Dai.
0: Allora, tanto siamo in confidenza
1: ma
0: tra noi.
1: Esercitati
0: adesso
1: con noi.
0: Noi mettiamo giù, no? Mettiamo una canzone. Tu durante questa canzone

0: ci mandi un vocale al numero dove hai mandato il messaggio, ok? Ci mandi un vocale in cui dici: ragazzi, questo è il mio vocale per voi, vi voglio bene, ciao. Così, fine. Cioè, non aprire parentesi, fallo secco, ok? Noi proviamo a vedere se alla fine della canzone ti troviamo, cioè.
1: Sì, sì, ricordati, okay? Pasquale, questo: se ti viene di aprire una parentesi, pensa che tu puoi mandare un vocale e poi ne mandi un altro.
2: Sì,
1: nel
2: caso. Con delle sempre sì. La maledizione di Bagatti.
1: Sì. Esatto, sì. Un concetto, un messaggio.
0: Quindi adesso tu durante la canzone ce ne puoi mandare uno, due, tre. Se vuoi aprire delle parentesi, fai quello che ti pare. Noi ti riascoltiamo a fine canzone, va bene?
3: Va bene.
0: Proviamo, tanto siamo tra noi. È per prendere, capito, un pochino la mano.
1: Sì.
2: Immagino lo sbattimento in cui ti trovi adesso.
0: Vai sereno, Pasquale.
1: Anche
0: ma
1: se mandi
0: scherzando.
1: Un vocale con tutto solo ciao. Va bene.
3: Sì. Ok. Va bene. Dai.
0: Ti leggiamo,
3: vado,
0: ok. Vado
3: limpido, vado tranquillo. Ci
0: dai. Sì. Sì, siamo tra noi, va bene?
3: Vi amo, grazie.
2: Dai, anche noi.
0: Sì. Senti Marop. Ciao.
4: Ciao. Ciao.

0: La vita.
1: Voi non vi mettete a ridere. Ho staccato e attivato il microfono già 5-6 volte. Beh, ci sto provando, vi mando un audio, vi adoro. Siete stati gentilissimi a chiamarmi, è stata una cosa fantastica, stupenda. Spero di risentirvi. Un bacione forte, Pasquale.
2: Super. Pasquale, arrebutato, si gozza, fra. Più che altro, bravo. Comunque hai aperto molte parentesi.
3: Sì,
2: eh?
3: Sì, cioè, però le chiuse, aperte, sì, chiuse, perfette.
2: Parentesine, perfette. Ha funzionato, cioè, piccoli concetti.
4: Bravissimo.
2: Sì. Top. Allora, sempre cose da adulti che non sapete fare. Daniela non sa rompere le uova, si va dappertutto.
3: Ok.
2: Chiudiamo questa prima ora con Erika. Link in bio su Instagram. Cos'è? Link in bio vuol dire che tu vai nella pagina, diciamo,
4: principale
2: dell'account che stai guardando,
3: sì,
2: e sotto il nome dell'account e la posizione,
3: sì,
2: la città,
3: la descrizione, due righe,
2: è un link, è quello, è il link in bio
4: dove trovi quello di cui parla,
2: la bio
4: dice...
2: sono quelle tre righe sotto la foto,
3: sì,
2: c'è un link, quello è il link in bio.
4: Erika,
2: Erika, sei una donna libera.

0: tema è perfetto per ascoltatori e ascoltatrici di Pinocchio. 18.05, cose da adulti che ancora non avete imparato a fare. Si potrebbe affrontare il grande tema burocrazia e denaro, quindi fare una dichiarazione dei redditi. Cioè, questa che dice... Vogliamo parlare della denuncia dei redditi? Non so cosa significa fare la denuncia dei redditi. So solo che devo tenere gli scontrini quando vado in farmacia, sì? E quando al lavoro mi danno il CUD devo dare tutto alla commercialista.
1: Fai così,
0: e magicamente si fa la denuncia dei redditi.
2: Sì. Che poi, tra l'altro, gli scontrini della farmacia puoi anche non tenerli più.
1: Dai, non
0: sì,
1: confondi.
0: Perché vanno sulla...
2: Vanno direttamente sul tuo cassetto
0: sul
2: fiscale.
0: Tuo drive.
1: Sì, sul tuo... che è una cosa virtuale.
0: Trovi
1: sì.
0: Il link in bio, non ti preoccupare. Ivo di Bologna non ha ancora imparato a gestire le catalogare le password, le bollette,
2: ciao.
1: Password.
0: Cambiare banca, cambiare utenza, quindi aver compilare, mollare una cosa per fare un'altra,
2: sì.
0: Piuttosto vai avanti all'infinito,
1: certo.
2: Sì, sì.
0: Leggere una bolletta, un contratto, capire concretamente cosa stai pagando e quali sono gli obblighi,
2: no. Certo.
0: Ma anche i tuoi diritti, porca.
2: Sì.
1: Ho vagamente l'impressione che chi si occupa dei contratti ha capito che eravamo una generazione non così adulta.
0: Ragazzi,
1: e si è capitalizzato.
0: Gestire un reso. Io vedo la Marta che lo fa tutti i giorni, 7-8 resi al giorno.
1: Ma perché la Marta è il responsabile?
0: È giovane.
2: Per mamma e papà di Marta all'ascolto, lo fa per noi.
0: Un prodotto sì. Difettoso di cui hai la garanzia, secondo te?
2: Te lo tieni?
0: Ma
2: certo.
0: Ma diretto, in discarica, così nuovo, sì. Di pacca.
2: Ma dici bene discarica tu, ma com'è che si arriva in discarica? Com'è che funziona?
1: Bravo.
0: Organizzare un trasloco, fare un inventario. Le scatole, le utenze, cambiare le utenze, passare passaggi di proprietà. Ragazzi, sono cose così. Comunque, sentiamo i messaggi.
3: Ciao Pinocchi, sono Stefano da Verona. Cosa non ho imparato a fare da adulto? Parcheggiare. Ho 49 anni quasi compiuti. E per fare un parcheggio mi ci vuole una pista di aereo. Ciao.
0: Allora, sereno, perché rispetto a questo destra e sinistra la metà degli ascoltatori e ascoltatrici non le sanno e devono farsi il segno della croce per capirle. Gente che ha la patente da anni non ha mai guidato fuori città.
2: Li capisco.
0: Mai. Qualcuno super strada, ma autostrada no.
1: Stai scherzando.
2: No, ragazzi. Ne avete una di fronte a voi.
0: Sì.
4: Ciao Pinocchi, Andrea da Udine. Io alla veneranda età di 50 anni non ho ancora imparato a farmi il nodo alla cravatta.
0: Vabbè, dai. Devi avere qualcuno te lo fa e poi ti organizzi. 54 anni, la Chiara non ha capito da che parte si deve girare per avvitare e svitare le viti, i rubinetti.
1: Sì.
0: Quello è una grande categoria.
1: Vero.
5: Ragazzi, cioè, gestione delle multe, dei pagamenti, delle cartelle, cioè

0: Io mi sto affidando a 60 anni ormai un avvocato perché rischio la galera.
1: Sì.
2: Beh,
1: se ce lo stai chiedendo, la risposta è
3: a un
1: sì.
3: Certo
1: Chiedi
3: punto
1: all'avvocato comunque.
3: Allora, alla mamma o all'avvocato?
1: Marianna dice: sono il colmo, sono una fiorista e non so mantenere le piante come si deve.
3: Oh
1: Cioè,
3: no.
1: alcune le uccido non seguendo i consigli che io stessa do ai miei clienti.
3: Devi venderle subito.
4: Ciao
1: Sì.
4: Pinocchi, io ho ancora paura quando devo chiamare per ordinare le pizze o per devo chiamare il dottore per prendere appuntamento. Preferirei sempre che lo facesse mia mamma, poi però siccome mia mamma non vive con me, lo devo fare da sola.
3: Ma le pizze
1: Allora, la
3: poi,
1: cosa stupenda è
3: cara.
1: che lei non ha detto, la cosa interessante, perché questo potrebbe essere una puntata a parte,
2: Sì.
1: lei non ha timidezza, lei ha paura.
2: Paura, paura.
3: Chiamare le
1: Paura
3: pizze.
1: perché chiamare le pizze c'è da cagarsi sotto.
2: Si chiama telefobia comunque, questa paura
1: C'è,
2: qua.
1: ragazzi, c'è.
2: C'è.
1: Facciamo la puntata, telefobia.
3: Dai, sì.
2: Dai.
1: Facciamo anche una sigla apposta per la
3: Facciamo delle
1: telefobia.
3: prove,
1: Sì.
3: vi facciamo fare delle prove per
1: Sì,
3: esercitarvi.
1: chiamate noi e prenotate con noi,
3: Fate
1: secondo
3: finta.
1: me, capito? Te la dobbiamo fare, questa è
3: Bella.
1: bella, andiamo avanti.
5: Ciao Pinocchi, Daniele da Torino. La busta paga, cioè la busta paga è io lavoro da quando ho 18 anni. 18 anni, ne ho 42
1: Sì?
5: e non riesco a leggere
1: Non
5: la
1: le...
5: busta
1: No,
5: paga.
1: certo. È criptata, la tua
2: Sì.
1: però.
2: Sì.
1: Perché c'è da dire che la tua è criptata.

0: No, c'è gente che sta brindando perché ha scoperto cos'è finalmente il link in bio.
1: Grazie! Prego, ragazzi, siamo qua, quando possiamo volentieri, ma proprio volentieri.
2: Con piacere.
1: Cose da adulti che non riesco a fare. C'è la Claudia al telefono. Claudia,
3: ciao.
1: Non è neanche lontana, Caronno Pertusella.
3: Sì. Come mi piace, esatto, dietro l'angolo.
1: Grazie
3: dietro
1: per
3: l'angolo.
1: L'occasione di poterlo dire. Adoro dire sì.
3: Lo posso dire adesso che i miei figli sono grandi, sono prima ad assistente sociale comunque.
1: Un po'. Allora, adesso lei comunque ha una partita IVA, lavora.
4: Ok.
1: Però su una cosa non è mai stata capace. La vuoi dire tu, Claudia?
3: Confesso, io non so aprire le bottiglie di prosecco, ma proprio ho una paura sia del rumore, sia proprio non l'ho mai fatto. Né a un compleanno né niente. Zero. No, proprio
1: le
3: una paura
1: però.
3: Terribile.
1: Le piace berlo. Queste, cioè, le due cose. Perché è diventata grande e lo può bere.
2: Le piace.
1: Però ha paura di stapparlo. Cosa ha fatto? Figlia di 2 anni e mezzo gli ha insegnato ad aprirlo.
3: Esatto. Non ci credo. Sì, adesso ormai ha 16 anni, infatti ormai è l'anima delle feste.
1: Adesso sciabola.
2: Sciabola
1: con le carte di credito. Esatto. Ti dico solo.
3: Però io avevo paura. Allora a un certo punto, nella disperazione, quando ero a casa da sola, che non ho marito, vicini, nessuno che mi sopportasse,
1: la
2: e la voglia
1: la
2: di bere
1: piccola.
2: E la voglia disperata
3: lei.
2: Di bere, no, il prosecco che è lì fresco, ghiacciato.
4: Ma come gliel'hai insegnato? Che lo fa partire o che lo stappa?
3: Allora,
4: tenendolo?
3: Quando era piccola lo faceva un po' partire. Okay. Non era proprio brava, diciamo la verità.
1: Pazienza.
2: Amore, gira la bottiglia di là dalla mamma.
3: Punta
1: di là.
3: No, ma la cosa assurda è che io a 2 anni e mezzo ne ho insegnato a aprire la bottiglia di prosecco, ma io scappavo perché avevo paura che mi giocasse col tavolo.
1: No, ma ragazzi, questo è il nostro pubblico, perché Claudia. Non ti sentire sola, Claudia, ti abbiamo ovviamente presa esempio, ma secondo me in questo genere si riconoscono in tante.
4: Certo.
1: Però uno i figli cosa li mette al mondo a fare se non sa neanche aprire una bottiglia di prosecco?
2: No, quell'altra.
3: Anche perché io volevo il prosecco per colpa loro, perché mi esaurivano.
1: Certo.
3: Quindi o facevo la mamma mostro o mi bevevo un prosecco.
4: E comunque a 2 anni e mezzo tua figlia ha un fan prodige, perché non è da tutti.
1: Sai, se no la mamma la cena non te la dà,
3: Poi
1: a un certo punto la piccola
3: ha letto senza cena.
1: Allora, mentre sei al telefono, Claudia, leggo Valentina che chiede, ragazzi, scusate, già che ci siamo, il consuntivo annuale del condominio cos'è?
4: Conteggio delle spese?
2: Sì, però. Compreso anche probabilmente le anticipi. Perché poi come fanno a condominio? Non hai solo le spese che sono state già fatte, c'è anche già un anticipo. In base
1: è quella roba lì, la previsione, i millesimi. Ma la gente, ma perché?
2: Dai.
1: Lasciateci stare nei nostri brodi caldi di prosecchi stappati da bambini piccoli.
3: Da bambini.
1: Sergio a 56 anni non sa scrivere biglietti di auguri. C'è anche cose piccole, non so fare lo schiocco con le dita. Quasi da avere una slogatura alla mano, 51 anni che provo. La Daniela non sa girare la frittata. Non ha il senso della misura la Claudia, che dice mai avuto, ha 59 anni. Se mi chiedono ad esempio un'indicazione stradale, io posso dire fra 200 metri,
4: che
1: ma magari sono 700.
4: Certo.
1: Dice, purtroppo non ce l'ho quel senso della misura.
2: Ti capisco anche io. Quando dici quanti abitanti fa? Ma che ne so, 1000, 10.000, 100.000.
1: Ma quanti anni ha la gente poi? Anche quanti anni ha la mia persona?
4: Quello sì, ma la quantità di gente che popola un po' è impossibile.
1: Chiudiamo e salutiamo la Claudia. Intanto grazie, salutaci tua figlia tantissimo.
3: Grazie, è stato un piacere.
2: Ciao,
1: poi tra l'altro essere intervistata sulla cosa bella.
2: Finalmente.
3: Grazie ragazzi, è stato
1: figurati,
3: un piacere.
1: Figurati Claudia.
2: Ciao.
1: No, chiudiamo di Coccolanna che ha 49 anni suonati e non è capace di piegare quelle maledette lenzuola con gli angoli. Alla fine le appallottolo con rabbia e le tiro nel cassetto. Perché è proprio così che va. E allora crepa! È proprio così. Ogni volta dici, no dai, adesso

0: Il pezzo che avete appena sentito lo ha cantato Diego.
1: A woman.
2: Poi là.
0: Allora, cose da adulti che non abbiamo imparato a fare. Si va da non sapersi chiudere il reggiseno. Non saper fare il verso del maiale e quello di russare.
1: Che poi da adulti servono.
2: Può capitare.
0: Non riesco a camminare sui tacchi, dice la Giulia. Mi piacerebbe, ma ho paura di cadere.
1: Giulia.
3: Cioè, raga, ho appena acceso e mi dite cose che, da adulti, che non sapete fare. Allora, stamattina sono scesa di casa e ho trovato la macchina aperta perché me la volevano rubare, evidentemente. Quindi la prima cosa che ho fatto è stata chiamare papà e poi sono andata a fare denuncia con mamma, ovviamente.
0: Capisci?
1: Sì,
0: ecco, per mano.
1: Adult life.
0: Per mano.
4: Io non sono per niente capace di tirare fuori il braccio e quando sono in autostrada al casello e di prendere il biglietto. Anche quando arrivo per il pagamento non sono in grado, perché il mio braccio è troppo corto e piuttosto faccio 200 km in più per la strada normale piuttosto che non prendere mai l'autostrada.
0: Il famoso senza pedaggi. Esiste per quelle come lei, perché sennò per quale motivo?
2: Certo.
0: Capito? La Barbara fa il parcheggio in retro benissimo, però se è da sola, se c'è qualcuno no.

0: Sbattimento, paranoia.
1: Ciao Pinocchi, io ho 38 anni e non ci capisco niente, ma proprio nulla di politica. Politica nazionale, politica estera, non mi ha nemmeno mai interessato. E non... credo che questa sia una cosa abbastanza da adulti, sì. E dovrebbe essere una grande, come dire, sì, responsabilità anche.
2: Brava.
1: Ma non ce la posso fare.
3: Amore, consapevolezza comunque. Sì. Adesso, sì, sì.
2: Ma saltiamo proprio l'argomento. Se
3: guarda,
2: posso,
3: la Virgin non sa pulirsi le orecchie da sola. Gliel'ha sempre pulita la sua mamma, e cara, quindi lei adesso è grande, glielo fa il marito.
2: Ah, ottimo, però dai, trovati qualcuno che ti pulisca le orecchie come la
3: quello,
2: mamma.
3: Sì.
4: Io a 46 anni, per riconoscere non tanto il nord e il sud, ma l'ovest e l'est, devo fare il balletto di nord, sud, ovest, est degli 8883.
3: No, questo è un sogno.
0: Poi, ma perché sei andata via?
2: Ma poi mi sono persa nella notte.
3: Sì, lo so.
2: Ma soprattutto, perché ti serve sapere dove l'est?
0: Può capitare anche quello.
3: Ragazzi, comunque sono tante le cose, cioè che... Perché voglio dire, senza GPS dove vai?
0: Non è facile.
2: Cioè,
3: ti sapresti orientare?
0: No. No.
3: È come gestire le priorità, saper rifiutare gli impegni superflui, fare un bilancio familiare credibile, realistico. Che sai, fare dei bilanci familiari così a bambera sono capaci tutti, ma farlo che abbia un senso? Non so, pianificare i risparmi a lungo termine. Cioè, adesso io dico, ma mica ci sarà gente all'ascolto che è in grado,
2: E poi risparmi a lungo termine sono due concetti che sono troppo insieme, non stanno.
3: Ma non stanno, ragazzi, non stanno.
0: All'ascolto c'è gente che ha aperto il conto l'anno scorso.
3: Sono
0: secondo
3: nero.
0: Voi.
5: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: La redazione giornalistica di Radio DJ è contrariata dalla scelta di continuare a mandare in onda il programma che sta per iniziare.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che, dovesse riscoppiare la peste, si candida per il ruolo della monaca di Monza.
1: Sì.
2: Tutto sommato stai isolato in un posto, ogni tanto trombicchi pure.
1: Ma
2: posso dire?
1: In segreto?
2: Male non va. Oggi è martedì 6 ottobre 2026, compleanno di due personaggi che hanno studiato tantissimo l'uso della luce fino a renderla una vera e propria arma espressiva. Sì. L'architetto Le Corbusier e la giornalista Paola Ferrari.
1: Che dai.
2: Salutiamo entrambi. Andiamo con i titoli
1: entrambi, anche Le Corbusier.
2: Perché no?
1: Ascoltatore.
2: Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Carburanti, stop allo sconto sul gasolio, ma resta fino a domenica quello sui divani.
2: Vabbè, non dobbiamo fare promozione.
1: E stai a casa, non puoi andare in macchina, stai a casa.
2: Russia, secondo caso di peste in Siberia, ma Putin tranquillizza i cittadini. I pazienti infetti sono già stati mandati in Ucraina.
1: Allora,
2: credo
1: però
2: che fosse questo l'obiettivo iniziale,
1: no,
2: secondo me. A naso, mi sbaglierò.
1: Francia, gli studenti mettono a ferro e fuoco la città, ignorando il rischio che un giorno possano essere interrogati su due rivoluzioni francesi.
2: Non si fa.
1: Non una,
2: ragazzi,
1: due.
2: Io lo dico per voi. Occhio, occhio. Italia, il generale Vannacci ha

0: attacca il giornalista Tommaso Cerno sulla sua omosessualità e sull'essersi messo il suo stesso vestito. Insopportabile.
1: Nobel ha assegnato il premio per la fisica all'inventore dei ravioli squishy.
0: Niente, gli sai quelli da autogrill. Sì. Hai visto che adesso vanno anche le barrette di burro.
2: Sì,
0: squishy.
1: A me piace quando le coprono di cera, così fa.
0: Ma voi perché voi giovani non salvate il pianeta invece di... Vabbè, andiamo avanti. Iran, dopo la repressione violenta sui manifestanti, Teheran convoca l'ambasciatore francese e gli dà dei consigli su come farlo meglio. Sono esperti, credo l'abbia convocato per questo.
1: Sport, avvia il commissariamento della Federcalcio. Al posto del presidente Giovanni Malagò arriva il commissario Giovanni Malagò, nonostante le proteste dell'oppositore Giovanni Malagò.
0: Ragazzi, la notizia è già buffa così, hanno commissariato la FIGC e quindi hanno tolto il presidente della FIGC che era Malagò, ma il commissario è Malagò, quindi è tornato di nuovo lui. Io non dico sempre...
1: Ma poi ci sono le elezioni, ragazzi. Sai chi potrebbe vincere?
0: Secondo me Giovanni Malagò. Non siamo un paese, siamo un Giovanni Malagò.
1: Sì.
0: Andiamo avanti, Catanzaro spara colpi di arma da fuoco contro la truppa della vita in diretta, poi spiega non funzionava il telecomando.
2: Vabbè però...
1: Sembra eccessivo.
0: Grazie.
1: Sport, infortunio al ginocchio per Jannik Sinner, che in attesa di tornare in campo ne approfitterà per fare degli spot di alcune cliniche ortopediche.
0: Ragazzi,
1: quelle mancavano.
0: Comunque
1: quelle
0: si monetizza, si fattura. Internet influencer si vanta di bere acqua radioattiva da 250 giorni. Vabbè. Ma sto ancora benissimo, ha dichiarato ai giornalisti il suo culo. È una bocca in più.
1: Bello.
0: Lì con i denti, tutto quanto.
1: Napoli, arbitro colpito alla tempia da un mattone. Il tifoso si scusa, volevo colpirlo con un autoradio.
0: L'avevo appena acquistato io pensavo invece. Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo
1: chiacchiere. Un autoradio che anni passati.
0: Sì, infatti è una citazione, secondo me Agnese non ha. Tu sapevi che un tempo
1: una
0: si acquistavano gli autoradio,
1: le autoradio.
2: Era inclusa nella
0: macchina. Sì, però si acquistavano le autoradio e dentro invece c'era la truffa del mattone, per cui ti davano un mattone al posto.
2: Non lo sapevo.
0: Fa niente.
1: Quante cose utili
0: ti
1: che hai imparato.
0: Ti abbiamo insegnato una cosa. Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare... Buongiorno,
1: ma
0: la
1: sempre
0: notizia
1: io devo
0: che
1: farlo.
0: Ha ispirato la nostra. Volete farlo in coro? Se volete provare a indovinare
3: quale
0: la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Vai, Ice Cube, e voi bentornati a.

0: Comunque, io vi detesto, c'è una battuta di quello che della Calabria che sparava per cambiare canale, sorridendo come un coglione da solo nella macchina da, non lo so, quando sono passati 4 minuti, da 4 minuti.
1: Più o meno. Vabbè, ti perdoniamo lo stesso, Mike.
2: Ma sì, poi, ma poi se sei da solo che te frega.
1: Ma quanto è bello, è bello ridere. È bello proprio anche provare.
2: Ma quanto è bello ridere, ma siamo a questo livello.
1: È bello anche provare a indovinare perché abbiamo scelto Ice Cube con It Was a Good Day ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Agnese e in regia Francesco Pagax Paganelli. E ci ha provato per esempio lui.
3: Chiacchiericci, stasera ci provo. Sarà mica che il Ministero della Salute ha ritirato alcuni lotti di ghiaccio per alimenti per la presenza di enterococchi? Ciao dal Pista!
1: Ciao, però è successo un po' di tempo fa, se non ricordo male. Forse quell'emergenza è passata, credo, spero, non lo so, non l'ho verificato.
2: Ma tanto ogni giorno un prodottino che va tenuto sotto controllo c'è.
1: Devo dire che oggi non è stato difficile trovare chi ha indovinato, ma chi non ha indovinato, perché era solo lui a non aver indovinato. Tutti gli altri infatti hanno capito perché Ice Cube.
4: Vabbè, ma questo è facile, è il premio Nobel per la fisica, dove ha costruito il suo Ice Cube, dove ha fatto tutti i suoi esperimenti.
1: Allora, esattamente questo. Chiara, spiegaci di che cosa stiamo parlando, perché a differenza di quanto abbiamo detto nel notiziario, il Nobel per la fisica non è andato all'inventore dei ravioli squisci.
2: No, purtroppo no.
1: A qualcuno che ha fatto grandi passi, fatto fare grandi passi all'umanità, grandi passi avanti all'umanità.
2: Credo, non lo so. Io ti ringrazio che mi hai chiesto di spiegare questa notizia, però ci provo.
1: Vai.
2: Oggi è stato assegnato il premio Nobel per la fisica e fino a qui
1: è la Nobel Week.
2: È la Nobel Week, esatto. È stato assegnato a un fisico belga che si chiama Francis Hansen,
1: che era in Italia fino a
2: che
1: ieri.
2: Era Bergamo Scienza.
1: Era Bergamo Scienza fino a ieri.
2: Esatto. Per il ruolo chiave nell'osservatorio Ice Cube e la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dallo spazio profondo.
1: Vai,
2: questa è la motivazione.
1: Spiegaci meglio, Chiara.
2: Ma come spiegarci meglio? Allora, i neutrini sono molto piccoli.
1: Bravissimo.
2: Piccoli.
1: Se no si chiamavano
2: neutroni.
1: Esatto, che esistono peraltro. Però
2: sì,
1: questi sono neutrini.
2: Sono piccoli, mega neutri. No, sono piccolissimi, talmente piccoli che no, cioè è difficilissimo, cioè ci passano in mezzo e uno non se ne rende neanche conto.
1: Allora, non è che perché sono piccoli, è perché
2: sono mega piccoli.
1: No, non è che perché sono piccoli.
2: Sono piccoli,
1: però
2: sono
1: effettivamente
2: mega.
1: Sono difficili da individuare,
2: perché
1: sono
2: diciamo piccolissimi.
1: Così. Ma non è perché sono piccoli.
2: Piccolini.
1: Va bene, ok.
2: Piccolini.
1: Va bene. Facciamo gli amori di Einstein, però adesso con le cucine non serve.
2: Hansen ha avuto un'intuizione. Ha detto: ma perché noi non sfruttiamo il ghiaccio dell'Antartide per far passare in mezzo i neutrini? Ma che, come gli è venuto?
1: Si vede che è tutto il pomeriggio che studi questa notizia.
2: E ha detto: va bene, proviamo. Quindi negli anni '80 è andato in Antartide, c'erano già delle robe, dei laboratori che si facevano i fatti loro, e lui ha deciso di mettere delle fibre ottiche in mezzo al ghiaccio.
1: Sì.
2: E quando dei neutrini, se Dio vuole, perché non è che fanno sempre, passa sempre di lì, comunque quando vogliono passano, si scontrano con queste fibre ottiche e fanno una luce.
1: Ma io voglio istituzionalizzare il momento scienza dentro Chiacchiericcio.
2: Ma perché?
1: Cioè, noi ogni settimana diamo a Chiara un argomento, Chiara se lo deve studiare e poi lo deve dire a tutti i nostri ascoltatori.
2: Poi uno dice: perché studia questa roba? La materia oscura, per capire cose della materia oscura.
1: Allora, che è la risposta valida a qualsiasi cosa di scienza degli ultimi anni. Ma in realtà lo studiamo anche perché questi neutrini arrivano
2: dallo spazio.
1: Vengono giù dritti, attraversano il ghiaccio. Noi capiamo la direzione che hanno.
2: Sì.
1: E quindi gli scienziati si dicono: ah, capito? Da lì evidentemente c'è qualcosa che spara questi neutrini.
2: Ok.

0: Ora, il sole, per esempio, rilascia un sacco di neutrini.
1: Sì, ma un sacco di roba lascia.
0: Sì, però, per esempio, in questo momento il nostro volto è attraversato da neutrini.
1: Da neutrini. Ma tu non te ne rendi conto? Ogni tanto un atomo dice. Hai capito? Hai capito che è passato un neutrino?
2: Com'è che fa?
3: È l'atomo.
0: Per cui, vedendo da dove arrivano questi neutrini, noi possiamo scoprire cose dell'universo, da dove escono.
1: Ho una domanda. Ma i neutrini arrivano solo dallo spazio? Cioè, non, no. O stanno qua?
0: No, no.
2: Sono da noi.
0: No, noi siamo bombardati da neutrini.
1: Da tutte le parti.
0: Ma ci sono un sacco di neutrini in giro. Guarda, ce n'hai uno sulla fronte.
1: Ah!
0: Per dire. Comunque, grande scoperta, abbastanza importante per capire chi siamo, da dove veniamo, capire meglio il cosmo.
1: Sì.
0: Vi dico subito che chiunque mandi un messaggio dicendo... spendiamo dei soldi per questa cosa, noi gli togliamo il saluto.
1: Spendiamo dei soldi, per cosa li vuoi spendere? Per i ravioli squishy?
0: No,
1: non ho capito.
0: Per dire. Però facciamo così, la notizia
1: con
0: l'abbiamo data
1: rispetto.
0: Fra un attimo su questa notizia, come sempre al 347 342 5220. Facciamo chiacchiericcio insieme. Com'è che fanno gli atomi, Chiara?
4: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Chiara, posso dire pareri contrastanti rispetto alla tua, al tuo momento scienza.
1: Ok, perché ma non era voluto, non
0: è,
1: so come dire.
0: È arrivato questo messaggio di Vito.
2: Ciao chiacchierici, gli atomi che fanno non si può sentire, siete troppo forti.
1: Grazie.
2: Ciao da Vito.
0: Grazie Vito.
2: Ciao,
0: però Vito. Allo stesso tempo evidentemente anche i fisici teorici all'ascolto non l'hanno presa benissimo, perché c'è anche Giovanni.
3: Ciao, è la prima volta che vi ascolto. Devo dire che siete inascoltabili. Vado su M2O. Ma ciao.
0: Senti che amarezza che ha dentro questo ragazzo. Mi ha fatto soffrire.
1: Vabbè, anche,
0: ha fatto soffrire un po' anche a me.
1: Ha annunciato l'arrivo e la partenza.
0: Come in un aeroporto.
1: Come un aereo.
0: Però comunque rimane in famiglia perché M2O tutto sommato è una bellissima radio.

0: Sempre,
1: che anche capita.
0: Sempre del gruppo. Sentiamo questo messaggio di Claudio parlando di neutrini. Sì. Ci racconta una curiosità. Non parte il messaggio.
2: Ragazzi, a titolo informativo vi dico solo che un laboratorio che studia neutrini, se la memoria non mi inganna, dovrebbe essere anche quello posto sotto al Gran Sasso. Altro motivo per cui in quella posizione i neutrini rallentano attraversando la montagna e si riescono a individuare meglio.
0: Allora, che rallentino non ne sono sicurissimo, però comunque è vero che sotto il Gran Sasso ci sono i laboratori del CERN che studiano i neutrini, e per me sono un po' un pezzo di cuore, perché siccome mia madre è abruzzese, l'ho già detto più volte, mi capita ogni tanto di andare a Teramo, lei è di Teramo, e si passa proprio sotto il traforo del Gran Sasso. E lì c'è l'ingresso per i laboratori del CERN.
1: È vero, è proprio dentro al tunnel.
0: E ogni volta che lo vedo è un po' quel posto durante un viaggio che faccio spesso, una tratta che faccio spesso, che mi ricorda che sto andando in quella direzione. Pur non essendoci mai stato, mi piacerebbe anche andarci, apro e chiudo parentesi qualora all'ascolto ci fosse qualche ricercatore.
1: Esatto.
0: Però
1: non so se prende lì giura.
0: Non so se voi avete qualche luogo del genere, cioè qualche cosa del vostro cuore che quando fate dei viaggi su tratte che frequentate spesso vi ricorda che state facendo quel viaggio lì.
1: Sì, io ce l'ho.
0: Qual è, Chiara?
1: È la biglia di Marco Pantani, gigante, che si vede in autostrada all'altezza di Imola. Non so se è proprio legata a una fabbrica, perché dietro c'è un palazzone, non so se è una fabbrica, una roba del genere. Però si vede proprio, sai, le biglie classiche, quelle da spiaggia, ma gigante, con dentro Pantani.
0: E quello è il punto di riferimento, quello per dire sto andando a Cesenatico,
1: quello
0: probabilmente
1: dire, totale, ovviamente, sto andando di lì. E quindi vuol dire è estate, figata, così, roba del genere, sto andando in vacanza.
0: Pagax, immagino la tratta sia verso la Liguria per te.
3: Sì, ce n'ho una, dalla Liguria al Piemonte, passando per la Valtenda, scusa, per la Valroia, quindi verso Tenda, nel fiume, nel Roia, hanno disegnato due pietre a forma di maiale e foca, e le hanno dipinte così. E ci sono da una vita, da quando sono bambino.
0: Di maiale e di foca.
3: Sì, perché foca? Sembrano, cioè, quegli scogli erano a forma di maiale e di foca per loro.
1: Ma scusami, è proprio tipo quella a forma di maiale, è proprio rosa.
3: Esatto,
1: è stata
3: l'hanno
1: dipinta,
3: colorata, fatto occhi naso.
0: E dove sta, che ci facciamo un pellegrinaggio?
3: È all'altezza di Tenda, in Francia.
0: Di
3: Valroia.
0: Ok, Agnese, hai qualche cosa del genere?
4: Sì, allora, Riccione, quando sono a casa, vedo la piramide del Cocorico.
1: Vabbè, anche lei sta ascoltando M2O.
0: Anche lei, esatto, ritrovi l'ascoltatore. Riceviamo i vostri messaggi al 347-342-5220. Fammi fare prima uno stop. Stop ai messaggi che mi correggono, perché ho detto che sotto il traforo del Gran Sasso c'è il CERN, invece c'è l'INFN, ovviamente. Mi son confuso. Quindi dicevo, aspettiamo i vostri messaggi. Siamo curiosi di sapere quali sono i vostri punti di riferimento durante i viaggi più volte fatti, diciamo così.

0: No, raga, raga, dobbiamo intervenire. Togli il disco perché prima abbiamo parlato di Giovanni. No, togli anche la base, non c'è niente. Prima abbiamo parlato di Giovanni, l'ascoltatore che ci ha detto che siamo inascoltabili, che andava su M2O.
1: Ciao.
2: Ma no, ragazzi, scherzavo, siete i miei amori di Dio.
1: Mai più.
0: Giovanni,
1: mai più.
0: Dovresti sapere che noi teniamo a ogni singolo ascoltatore. Quindi non ci prendere. Noi ci teniamo a queste cose.
1: Cambiate canale.
0: Ok, per colpa tua non siamo riusciti ad ascoltare. Perché piangevamo. Non siamo riusciti ad ascoltare tutti i messaggi. E dobbiamo fermarci. Li continuiamo ad ascoltare dopo la pausa.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: tempo si chiamava Miley Cyrus, adesso solo Miley, perché è scognomata. È come Corrado.
1: Totò
0: chiamava Corrado lo scognomato, se non ricordo male. E anche Miley adesso è scognomata. Bus Persuades alle 19.41 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. Oggi abbiamo fatto un giro complicato che non stiamo a spiegarvi, però stiamo parlando di quei posti del cuore che ti fanno capire di essere arrivato a casa prima di arrivare a casa, diciamo, durante il viaggio.
1: O anche in un posto che amate.
0: Chiara, tu hai citato la biglia di Pantani sull'autostrada per Cesenatico.
1: In direzione Imola.
0: E finalmente qualcuno risponde a una domanda che tu ti sei sempre fatta.
2: Chiara, la biglia gigante di Marco Pantani si trova lì perché dietro il palazzone...
1: Sì.
2: È il palazzone della Mercatone 1, l'azienda che al tempo di Pantani sponsorizzava la squadra ciclistica per cui correva Pantani, ha iniziato per un'altra squadra la carriera e poi ha fatto tutti i suoi più grandi successi alla Mercatone 1. Ciao, un saluto ad Alessandro.
0: Grazie Alessandro. Ale. Bello avere sempre degli esperti di qualcosa,
1: grazie,
0: per cui possono
1: davvero
0: correre in tuo soccorso.
1: Sì.
0: E poi tanti messaggi proprio sul punto.
3: È il mio punto di riferimento quando vado verso l'Umbria è la statua di Santa Rosa che si trova all'uscita del casello di Orte.
0: Certo, però non è una Santa Rosa, non è una Madonnina quella che sta all'uscita del casello di Orte, perché essendo di Terni anch'io frequento spesso quella specie di piccola rotonda. Però
1: potrebbe essere una statua della Madonna.
0: Cioè bellissima, intendi tu.
1: La statua della Madonna.
0: No, nel senso
1: la
0: una
1: Madonna
0: statua della
1: di
0: Vergine.
1: Orte. Perché
0: Santa Rosa è più Viterbo, credo, più dalle parti di Viterbo, però non siamo molto lontani. Non lo so, sentiamo Massimiliano.
4: Ciao, chiacchiericci. Quando vedo i ponti di Calatrava, so di essere arrivato a casa. Ciao, da Max di Reggio Emilia.
0: Esatto, Reggio Emilia,
1: certo,
0: infatti, dove c'è la stazione, credo, no?
1: Medio... abbastanza vicino alla stazione della AV.
0: Medio Padana. Giulio.
5: Ciao, chiacchiericci. Allora, il mio riferimento, che è praticamente anche quello del 99% dei pugliesi che emigrano in Nord Italia, è il grattacielo di Termoli, una specie di ecomostro che si innalza in mezzo alle case basse.

0: che ti dice che stai per arrivare in Puglia oppure te ne stai andando dalla Puglia.
1: Però,
0: ciao Giulio da Monza.
1: Però Giulio, alcuni pugliesi segnalano anche la torre piezometrica di Foggia.
2: Wow, torre piezometrica.
1: Scrive Stefano, a mio avviso bellissima. Vale anche la puzza, perché Debbie ci scrive: io verso Parma sentivo sempre puzza di cacca e quello significa che stavo arrivando a casa dal mio fidanzato, ora mio marito.
2: Allora, tendenzialmente quelle zone sono Lodi e Piacenza. Mamma anche Piacenza tanto,
1: perché
2: è zona di allevamenti.
1: Sentiamo lui.
3: Se c'è, una volta. Sulla Milano-Venezia, poco prima di arrivare a Venezia, nello spartitraffico dell'autostrada c'erano due pini marittimi. Poi sono anni che li hanno buttati giù.
1: Due pini, perché così uno lo guardavi. Cioè te lo godevi mentre andavi. Anche col pino viene bene.

0: le formiche della regina quando si va a Lucca, quando si va a Lucca Comics specialmente, e anche quando si torna lì c'è già più tristezza, insomma.
1: Oddio, sai che io le formiche non me le ricordo. Io a Lucca ricordo il caccia bombardiere che c'è dopo il casello, appena entri nella città c'è questo aereo militare che sta lì e che ricorda che sono arrivata a Lucca, però le formiche non è una cosa che mi è rimasta nel cuore.
2: No, ma allora, avendole viste adesso, secondo me noi non passiamo in quel punto dell'autostrada, mi viene da dire, perché sono due enormi formiche come tipo quelle della... credo siano quelle della pubblicità.
1: Ok. Quindi magari la prossima volta ci stiamo attenti, tanto Luca è in avvicinamento. Voltiamo pagina perché siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio, ragazzi. Oggi è il 6 ottobre ed è la festa della radio. Non di Radio DJ, quella è a febbraio in genere, ma è proprio la festa della radio, del mezzo di Marconi. Perché senti che informazione precisa. Un sacco di anni fa fu mandato il primo messaggio radio sullo strumento. E quindi si è deciso che il 6 ottobre si festeggia il compleanno della radio. Quale migliore occasione per un ciccio quiz al volo? Hai trovato l'anno nel frattempo, Chiara?
2: 1924,
1: quindi 102 anni compie la radio. Ciccio quiz
2: è nata la radio in Italia.
1: Sì, in Italia, ovviamente, lo strumento radiofonico. Sì, Ciccio quiz di che tipo? Esistono un sacco di radio al mondo.
2: Certo.
1: Alcune molto bizzarre. Io ne ho selezionate alcune particolarmente strane. Okay. Voi mi dovete dire se esistono davvero o me le sono inventate. Nel caso in cui esistano, ve ne faccio sentire dei pezzi.

0: Settini.
1: Vai in diretta, okay, cioè in diretta, la diretta di questo
0: in diretta,
1: momento.
0: In diretta,
1: va bene.
0: Li mettiamo in diretta, ok?
1: Vai, Agnese, non guardare lo schermo di Ciccio.
2: Ma non vedo niente.
1: Non vedi niente.
0: Esiste una radio che trasmette solo 24 ore su 24 sì. versi di uccellini?
1: Sì.
3: Sicuro.
1: Ma sì.
2: No.
1: Sì.
2: No.
1: Sì. Sì.
0: Esiste, si chiama Radio Birdsong e non so se adesso la riusciamo a sentire perché ovviamente è questa qui.
1: E chi sta cantando in questo momento?
0: Non lo so, raga, è 24 ore così.
1: Ma non c'è scritto chi è l'autore di questo pezzo?
0: No. C'è scritto, la canzone si chiama Il tramonto chiama.
1: Wow.
0: E sono uccellini che cantano.
1: Ma che relax.
2: Che bello, raga.
0: Sì, 2 minuti, poi una rottura di coglioni.
1: E poi dormi.
0: Poi preferiscono ascoltare Chiacchiericcio.
1: Pensa a te.
0: Esiste una radio che trasmette cose da microfoni pubblici disseminati in tutto il mondo.
1: Allora, io non credo sia legale.
3: No, è un po'.
1: Io dico no perché spero non lo faccia. Per privacy.
3: Secondo me sì, tipo le webcam nelle piazze, cioè è un po' qualcosa lì.
2: No.
1: Ho paura un po', no.
0: Esiste,
1: no.
0: Si chiama Radio Apore, scritto
1: A. Si chiama Radio Stasi.
0: APOR, ma non Garlasco,
1: no,
0: Stasi.
1: No, il KGB.
0: Il KGB esiste e per esempio a Milano ce ne sono diverse. Adesso sentiamo in Piazza Duomo.
1: Uè, figa. Ah, no. Allora. Aperitivo. Andiamo al Camparino.
3: Uè, già tardi.
0: Ce ne sono diverse.
1: Uè, Giancarlo.
3: Uè, già tardi.
0: Questa è fuori dalla chiesa di San Satiro.
2: Ma wow.
1: Cosa sta suonando a quest'ora?
0: Non lo so. Apore.org. Esiste Radio Rutto? La radio che per 24 ore su 24 no. trasmette rutti?
1: No.
2: A sto punto no. sì.
1: No, non esiste. No. Non esiste.
0: Non esiste. Comunque però... non ve l'avrei evidentemente fatta ascoltare.
1: Sentita volentieri.
0: Esiste una radio che trasmette solo telefonate intercettate a New York nel corso degli anni?
1: Sì. Oh, wow, cioè sì. Spero di sì.
2: Bello, sì. Sì.
1: Spero di sì.
0: Esiste, si chiama Payphone Radio.
3: Che paura.
1: Ma che ansia.
0: E in questo momento sta trasmettendo questa cosa qui.
1: Ma non si capisce niente. Ma cosa dici?
0: Chissà cosa stiamo mandando in onda,
1: no, esatto,
0: in questo momento.
1: Aiuto.
0: Quindi alla fine questo quiz chi l'ha vinto? Forse Chiara, forse Paga. Forse Pagax allora.
1: Sì, anch'io ne ho sbagliato.
0: E allora Pagax sarai tu a fare un regalo alla radio per il suo compleanno. E questo regalo è la canzone di Ernia. Potevi anche...
4: Che nome dai d'un sogno?

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: Ma la radio che passa tutto il giorno il cinguettio degli uccellini, nell'ultima mezz'ora del venerdì, che cosa trasmettono?
1: È una bellissima domanda, ve lo faremo sapere venerdì.
2: Uomini che fischietta.
1: Adesso il tempo a nostra disposizione è scaduto, quindi dobbiamo per forza ringraziare Agnese in redazione, ringraziamo anche Pagax in regia, grazie Chiara Galeazzi.
2: Grazie Cicciola.
1: La linea va all'ottima combriccola di Ciao Belli, noi ci risentiamo domani alle 19. Ciao a tutti, ciao.
3: Avanti e coraggio, e non perdere senso dell'umorismo.

0: Joey comes in.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Finisce così? Con questa atmosfera.
1: Cos'è sta la pantera rosa?
0: Arrivo stamattina in bicicletta, che sto stronza, per entrare nel portone di Via Massena e vedo arrivare Peter Sellers vestito

0: Qual è la mia sorpresa quando mi rendo conto che non è il celebre attore, ma è tale Nicola Savino.
1: Ale, tua sorella, il famoso Nicola Savino.
0: Che non vedeva l'ora che ci fosse un grado in meno per mettere l'impermeabile.
2: Beh, ma ti sta bene.
1: Ti sta bene, però sì, finuendo sì. Non lo accetta, perché lui non ce l'ha il...
0: Ma con quel fazzolettino, chi te l'ha legato lì, la stilista? Vattene vai, Marlon Brando.
1: Chi non me l'ha dato?
0: È arrivato a fronte del porco.
1: Beh, questi beh. Ed altri motivi per guardare.
2: Cappello, per cappello come le messo.
0: Metti anche il cappello. Cappello,
1: diciamo moderno, ma non troppo. Vorrei avere il coraggio di mettere quello a falde larghe.
0: Quello da pescatore?
1: No, no, quello il borsalino lì, quella roba
0: un
1: lì.
0: Panama, una roba
1: un
0: così.
1: Panama, ecco, vorrei avere il coraggio. Mi manca ancora il coraggio.
0: Beh, ma poi il Panama è estivo, la prossima estate.
1: Sì.
2: Beh, ma questo che cos'è? Uno spolverino? Come
1: questo
2: si chiama?
1: Sì, un impermeabile.
2: Impermeabile.
1: Questo è il mio look, lo so, per radio non si vede.
0: Allora, canale 69 del digitale terrestre oppure su YouTube, lo recuperate anche in qualunque momento della giornata. Sigla!

0: Ma sai che questa versione senza mani, cioè senza cuffie, comincia a piacermi?
1: Non
0: mi
1: è
0: sto
1: male,
0: un po' viziando.
1: Male, sì,
0: poi
1: sì,
0: mi
1: sì.
0: sento un po' più sciolto, un po' più, come dire, disinvolto.
1: Sì, sì, sì,
0: è
1: sì.
0: come quando impari ad andare in bicicletta senza mani. C'era la famosa barzelletta: guarda mamma, ma senza una mano, senza due mani, senza piedi, senza denti.
1: Che bella! Anni 70,
0: beh, anni 50.
1: Sì, sì, sì, un po' Walter Chiari.
0: Tra l'altro, da oggi diventerà, per quanto riguarda me, ma spero di fare divulgazione come abbiamo fatto con la DJ Ten, il Bike Pride. Oggi sono molto orgoglioso di aver fatto una cosa,
2: di essere riuscito ad arrivare in bicicletta.
0: No, arrivare in bicicletta lo faccio spesso e lo sto facendo in questi giorni che non posso venire con la Vespa perché non mi si infila. Sì, poi ne parliamo anche di quanto sia pericoloso. No, stamattina ho fatto una manovra, chi va in bicicletta mi capisce, ho cambiato i pedali alla bicicletta perché sulla bicicletta che uso avevo dei pedali che richiedono la scarpa con l'aggancio, ho messo un pedale che ha l'aggancio da una parte ma la parte piatta dall'altra, e quindi in città si può usare più comodamente.
1: Sì, stiamo parlando di biciclette da corsa.
0: Sì.
1: Io sono sempre convinto che nessuno sappia che il piede si aggancia. Sì,
0: vabbè, guarda. Comunque.
1: E quindi ha cambiato pedali. Cambiare pedali è dura.
0: Cambiare i pedali è la cosa più difficile del mondo. Ci sono mille tutorial per i rimbambiti come me, perché il pedale con gli anni poi si salda.
2: Sì, e oltretutto no, quando è difficile, è duro.
0: È duro, ma poi devi.
1: Durissimo.
0: Siccome è durissimo, mentre tu lo fai, ti continui a chiedere, ma devo spingere. Di qua o devo spingere di là?
2: Sì.
0: È un inferno. E quando stamattina ce l'ho fatta, mi è sembrato di aver
2: senza
0: segnato
2: Ricky.
0: Il gol della finale dei mondiali.
1: Non solo senza Ricky, ma utilizzando la stessa tecnica di Ricky. Perché io sono sicuro.
0: Sì.
1: Che qualche mannaggetta, qualche mannaggetta, lo so, no, ma
2: sì,
1: quella
2: sì,
1: te
2: sì.
1: la chiama,
2: certo.
1: un nostro amico cantante.
0: Domani vado a Lourdes per farmi perdonare.
1: Nostro amico cantante, di cui non farò nome né pseudonimo,
0: okay.
1: niente, che si è fatto molto male in bicicletta, chissà chi è. Allora dice: come stai? Con il conforto della bestemmia,
0: perché comunque le radici sono sempre toscane.
1: Sono sempre toscane.
0: Per quanto sia un bravo ragazzo,
1: ma non io, in generale.
0: E comunque torno su quello che stava dicendo prima Matteo, vogliamo parlare di quanto è pericoloso andare in bicicletta nelle città. Adesso non voglio mettermi contro il movimento di quelli che spingono per la produzione di piste ciclabili, per carità, è un segno di grande civiltà e sarebbe fantastico che tutti ci muovessimo soltanto con la forza delle nostre gambe e non con dei motori a scoppio, però è veramente pericoloso, ed è pericoloso soprattutto nei punti più protetti, cioè le ciclabili. Quando una ciclabile passa vicino a degli uffici, a una zona molto frequentata dalle persone che vanno a lavorare, insomma, c'è un'espressione che ti scappa spessissimo dopo quella che dicevi di Giovanotti, ed è: oh, sti cazzi di auricolari!

0: Perché, non, perché,
1: perché la gente vive in una specie di limbo con ste cuffiette e non si rende conto che sta passando un tram, una persona, una bicicletta.
2: Sì, ma poi quando,
1: che dovete fare spazio a me e per voi
2: chiaro.
1: Sembrano tutti ubriachi con gli auricolari.
3: Sì, completamente, anche perché se metti cancellazione del rumore sei veramente spacciato. L'auricolare ti dà la possibilità, c'è trasparenza che è fantastico,
1: che senti
3: senti tutto bene,
1: ma poi ti devi guardare anche un pochino in giro, no, se stai camminando o cammini muro muro come dicevano
3: i binari.
1: Beh,
3: devi stare attento al prossimo, tutti devono stare attento al prossimo. Invece funziona che il più grosso c'ha ragione, il camion ha ragione sull'automobile, che ha ragione sullo scooter, che ha ragione sulla bici, che ha ragione sul pedone. Questo è.
1: Sono arrivato col pantalone arrotolato perché mi toccava dentro nella catena.
3: Uela.
1: Però sto pensando di fare come Andrea Sessa, il nostro caporedattore, di mettere la molletta.
3: La molletta, cioè,
1: perché c'è anche l'elastico.
3: Sì, sì.
1: Sara che viene sempre con l'elastico lo mette, però gli si ferma la circolazione.
3: Beh, non è male. Capisco.
1: Colpa dell'elastico, non del polpaccio importante.
3: No,
1: molletta. Molletta di Pasovane.

0: Coldplay su Radio DJ, era Clocks.
1: Quanti ricordi il concerto dei Coldplay, che bello, quei braccialetti.
0: Con chi sei andata?
1: Io e Anita, quando eravamo ancora
0: quando
1: amiche.
0: Quando eravate ancora amiche.
1: Sì, la ladra di carte.
0: La ladra di cappelli,
1: no,
0: stavi
1: no,
0: dicendo?
1: La ladra
0: di cappelli.
1: No, è bravo.
2: Più scemo di me.
0: Guarda. Si è sentita?
2: Sì, abbastanza.
0: Allora, il cappello che appunto, il cappello che volevi tu è il Fedora.
2: Sì,

0: Così è
1: quello
0: lui.
1: Di Humphrey Bogart,
0: è così, è così, è lui, è ecco lui. Se volete regalarlo il 14 novembre è vicino, taglia 60, anche il 30 ottobre è vicino. Io ho alcuni regali per
1: troppo
0: Linus
1: vicino.
0: Alcuni regali per Linus molto simbolici, te lo dico, quest'anno siamo
1: che non ha speso
0: sotto
1: cazzo.
0: I 10 euro, però col cuore, simbolico.
1: Linus, io l'ho già comprato il tuo regalo e sono sui 30 euro. Per
0: ok,
1: cui vedi di...
0: recupero. Sono indeciso, c'è un'altra cosa che vorrei prenderti, devo chiedere a tua moglie.
1: Senti, più che Peter Sellers, giustamente qualche ascoltatore che ha visto sul televisore il Tenente Colombo.
0: Anche te,
1: perché
0: certo,
1: quello lì non è un treno. Come si chiede qualcuno, ma è uno spolverino.
0: Sì,
1: è uno spolverino,
0: ma poi insomma, mi sento affine al Tenente Colombo.
1: Senti, Giuseppe da Matera, Nico, anch'io sono alto un metro e un cazzo come te. Però finalmente ho preso il coraggio di mettere lo spolverino.
0: Ma sì.
1: Eredità di papà che è mancato 5 mesi fa. Guarda, non li pensare a quelli.
0: Ma no, io la mia vita l'ho fatta. Non so perché, lo dico a
1: sproposito. E poi grazie a tutti quelli che mi stanno scrivendo consigli per la prossima volta in cui dovrò svitare il pedale di una bicicletta, ma nel frattempo l'avrò già dimenticato. E poi, anche se sai come si fa, è comunque difficile, perché lo devi fare stando sulla bicicletta ed è un cavolo di casino.
0: Ragazzi,
1: perché lo spazio di manovra è pochissimo.
0: Io ho visto dei signori della bicicletta
1: sì, perdere la voce.
0: Beh, insomma, cioè, è roba roba grossa.
1: Perché giustamente, come scrive un ascoltatore, il pedale si avvita in un senso,
0: sì,
1: ma poi con l'uso si stringe in un altro e quindi non lo togli più.
0: Esattamente.
1: A proposito di quelli che vanno in giro con gli auricolari.
2: Ciao ragazzi, Mauro il giardiniere del Parco delle Cave.
1: Uy.
2: Io ho imparato ad andare in giro con un auricolare solo, in bicicletta, corro e anche quando lavoro, così sento sempre quello che succede intorno a me. Ciao, grazie, buona giornata.
1: Così si fa, grazie Mauro, bravo, bel lavoro sempre.
0: Perché guidiamo il nostro corpo, la nostra bicicletta, la moto, la macchina, il camion, il trattore con i 5 sensi, non solo con la vista, con le orecchie, anche col naso qualche volta. Cioè,
1: certo,
0: ti capita anche di sentire dell'odore, qualcosa.
1: A proposito di odore di cibo, siamo a metà mattina, un languorino, non ho fatto colazione stamattina.
0: Ai.
1: No, facevo affidamento su delle barrette che ho nel cassetto, ma me le sono dimenticate e ho visto che qui in giro ci sono soltanto quelle dei cani.
3: Sono avanzate. Però comunque quelli della DGT dicono che sono buone.
0: Buone. Proteiche poi, proteiche. All'agnello.
1: La sentivo stamattina il trio che parlava dei super cibi, super food, come vengono chiamati, no?
0: Sì,
1: cioè
0: sì.
1: Cose che magari normalmente non vengono considerate tanto cariche di cose buone, questo voglio dire, no? Che ne so, vabbè, l'avocado si sa, forse anche troppo, tant'è che i cartelli messicani ormai non producono più cocaina, ma producono avocado.
0: Anche se è una coltivazione che succhia tantissima acqua, tanta acqua.
1: Cioè, adesso tutti noi vogliamo tanti avocado, ma per produrre gli avocado che l'Europa chiede, l'America Latina è in ginocchio.
0: Sì.
1: Perché comunque stanno deforestando per produrre quelli. Vabbè, le bacche di goji, qui siamo
0: Lorenzo,
1: a casa di Lorenzo
0: 15 anni fa.
1: Lo zenzero. Lo zenzero fa molto bene.
0: Lo zenzero fa bene, un antinfiammatorio.
1: Abbiamo fatto un film noi
0: sul
1: Natale allo zenzero.
0: Assolutamente.
1: Vabbè, i semi di chia, il cacao, però quello molto amaro, insomma, con poco zucchero. E poi, grande protagonista del programma di stamattina del trio, i lupini.
0: Sì, ma non i lupini come li mangiavate alla festa dell'unità, che ve li davano nel cartoccio e poi sputavate.
1: Quelli lì.
0: No. Adesso, che ne sai tu di un campo di grano? Fanno la bistecca di lupino.
1: Sì.
0: Cioè, il lupino, li mettono tutti insieme, i lupini, e fanno una roba rotonda.
1: Sì. Lupin. Più lupine,
0: è Lupin. Che lo puoi mettere anche dentro Lupin.
1: Dentro Lupin.
0: Perché lo puoi anche affettare,
1: affettato.
0: Di lupino, quella roba
1: mi
0: lì.
1: Mi ha rovinato la poesia.
0: Sì, però comunque.
1: Perché puoi prenderne uno, metterlo in bocca,
0: quello va benissimo,
1: e poi sputi.
0: Va benissimo, quello va benissimo.
1: Cos'è, una salamoia? Acqua e sale,
0: mi fai bere. Poi ne riparliamo quando devi andare al gabinetto. Io non voglio. Il Trio Medusa non ha fatto un approfondimento.
1: Ho sentito solo un pezzo.
0: Beh,
1: l'avranno sicuramente.
0: Comunque le proteine vegetali, dice proteine vegetali. Ecco, mettiamola così: bisogna saperle dosare. Cioè, perché quelli che sono caduti da piccoli.
1: Però secondo me madre natura ha fatto in modo che il lupino ti nausei a un certo punto. A me, quando ogni tanto mia moglie mi dice: ah, sono dal fruttivendolo, ci sono i lupini, te li prendo? Sì. La settimana dopo mi chiama, te li prendo ancora? No!
0: Perché basta.
1: Una volta che li mangi, per 2 mesi poi non li vuoi più vedere, no?
0: Chiaro.
1: Sì.
0: Beh,

0: Però ripeto, questo un po' non so a te, ma lo fanno tutti i legumi. Tanti fagioli, tante lenticchie. Non...
1: Sì,
0: dite
1: sì,
0: voi,
1: sì.
0: Io
1: quelle cose non le mangio.
0: Non le posso neanche guardare.
2: Non ti piacciono?
1: No, non penso che siano. Cioè. Prima rovinano l'appetito, durante non è una cena.
2: Vabbè, ma come diceva Nicola, si mangiava al cinema una volta, no? Per cui è uno snack, è un po' come le arachidi, è come, guarda, i pistacchi, sì. Quelle cose che devi anche un pochino lavorarci, sì, su, perché li, sì, devi sbucciare. Insomma.
0: Quindi è anche sistema nervoso.
2: Come mai niente colazione? Malizioso, qualcuno?
0: Ecco,
2: troppo Tomino ieri
1: Tomino,
2: sera.
1: Tomino!
0: Allora, a parte che va ora in onda... Casa Linetti, padella antiaderente.
2: Il re della padella antiaderente. No, non è che voglio stordirvi ancora con le mie vicende personali, però mi ha colpito tanto ieri mattina quanto questa cosa
1: la
2: abbia colpito gli ascoltatori. Ho passato la giornata a rispondere a quelli che mi davano consigli su come cucinare sto cazzo di Tomino.
0: Vabbè, evidentemente, cioè, tutti noi ci alimentiamo, dobbiamo mangiare.
1: E tu quale consiglio hai seguito?
2: No, io sono rimasto fedele alla linea, sì.
0: No olio.
2: No, niente. Però devo dire, voto da 1 a 10, 6.
0: Faccio una domanda.
2: L'ho tolto
1: perché al
2: che non era ancora un pochino duro l'interno del formaggio.
0: Una domanda, ma faccio sponda sul vero chef della Cumpa. Andava coperto.
1: Sì.
0: Hai coperto?
2: No.
0: Minchia! Tu devi pensare a Gianna Nannini che cantava Quest'amore è una camera a gas. Chiudi.
1: Di caldo ce ne viene di più. Non devi tenere tanto coperto e poi si brucia, un pochino.
0: No, sì. Devi tenere, secondo
2: pensa
0: me.
2: Pensa che ho fatto una cosa difficilissima, cioè? Ho scaldato prima la padella prima di mettere.
0: Non so neanche se è tanto
2: quanto
0: giusto.
2: Mi senti. No, bene, funziona, quindi da.
0: Ok. La prossima volta.
2: Basta.
0: Chiudi.
2: Va bene.
0: Chiudi.
1: La prossima volta sarà stasera.
2: No, la prossima volta sarà fra stasera un paio di mesi.
0: Ma allora che volubile.
2: Stasera
0: che
2: vado
0: sei.
2: Fuori. Domani sera vado fuori e sono a posto. Giovedì qualcosa mi inventerò.
0: Va bene, perfetto.
2: Casini comunque.
0: Immagino dei casini, ragazzi. Ne canta Casini coi Tomini. Casini coi Tomini.
2: Casini Tomini.
0: Capito?

0: Casini, Tomini. Ciao ragazzi, ok la pericolosità dell'andare in bici in città, ma vogliamo parlare del dilemma di chi attraversa le strisce pedonali in sella alla bicicletta? Nico, allora, la risposta è molto semplice. Se attraversate le strisce pedonali su una bicicletta, non siete in regola, cioè non è che non lo potete fare. Non siete dei pedoni. Quindi la macchina che sta arrivando ha diritto di passare prima di voi. È discrezione dell'automobilista essere gentile. Cioè, se io vedo uno con la bicicletta lo faccio passare, però a volte magari stai già arrivando un po' in velocità, questo si sta appena appena affacciando con la bicicletta,
1: e una volta che hai pure ragione,
0: ti mandano comunque a quel paese. Quindi ricordatevi, se fate un incidente e siete su una bicicletta, sulle strisce pedonali non avete la precedenza.
2: Sì, dopodiché ecco, sono grane, ecco, se il ciclista va all'ospedale sono grane.
0: Grazie.
2: Sono grane brutte, ecco, se posso dire.
0: Sì, sì, no. Però la gente è convinta di essere dalla parte della ragione. Certo. Magari sai, la mamma che attraversa con gli anatroccoli dietro, con le biciclettine. State attenti, perché in teoria
3: Che vedo che si buttano proprio.
2: Parliamo di striscia pedonale, non di attraversamento per bici. L'attraversamento per bici.
0: Ah no, certo. Io sto parlando delle strisce pedonali, che si chiamano pedonali.
2: Ciclabili. Saluto invece i super pro che arrivano alla striscia pedonale con la bici, scendono.
0: Ah sì, sì. Quello, per carità. Vale. Una volta che sei a piedi, sei pedone.
3: Toccami.
2: E gridano anche Arimo. Dico Arimo.
0: Così. Max Darò, una battuta un po' al limite. Linus, per cambiare i pedali potevi chiamare il RIS di Parma, perché c'è questa immagine ricorrente in tutti i telegiornali dei pedali della bicicletta di Garlasco, e qui mi fermo. Posso dire una cosa, una piccolissima tiratina d'orecchio al TG5 o a chi ha deciso di far dire questa cosa? Mi ha molto sorpreso, perché conoscendo le persone coinvolte, Pier Silvio in particolare, mi sorprende che perda, diciamo, che accetti di fare una
2: che
0: cosa.
2: Che
0: sabato o domenica pomeriggio, non mi ricordo, i genitori di Chiara
2: sono andati a Verissimo.
0: Sono stati ospiti della Toffanina a Verissimo. E questa intervista ha avuto un'eco mediatica molto molto importante, ovviamente, no? Però durante il TG5 vantarsi dei record di ascolti fatti da quella trasmissione, dando anche i numeri, secondo me non è stato molto elegante, perché l'argomento comunque non era un argomento su cui si poteva giocare, no, siamo i più bravi, siamo cattivi. Avete fatto una bella figura, bastava quello, che bisogno c'era di dire i numeri? È qualcuno più realista del re o è arrivata dall'alto questa richiesta? Ai poster, l'Ardua. DJ, chiama
4: Italia. Gli anni 90 sono qui. Tornano Max e Mauro nella nuova stagione della serie che racconta il fenomeno musicale che ha segnato un'intera generazione. Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Dal 9 ottobre in esclusiva su Sky.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il sesto libro, Rocco va in vacanza, in regalo con Repubblica.
8: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
9: Amici, voglio proporre un brindisi.

0: Brindisi, a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Tagliare! Non sprechiamo budget per il report di sostenibilità, non porta fatturato. È solo burocrazia che ci fa perdere tempo.
3: Se la tua azienda vede l'impatto ESG come un costo e non come un investimento, pensaci tu. Con il corso in Sustainability Reporting e Valutazione d'Impatto, impari a comunicare la sostenibilità per rendere la tua azienda ancora più competitiva. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: canzone si intitola In the End, ma in realtà siamo a un quarto della trasmissione. L'abbiamo appena superato il primo 25%. Il programma si chiama DJ Cam Italia.
1: Molto bene. Se siete un muratore, un gessista, avete già mangiato il vostro panino con la mortadella. Così, perché bisogna pensare a
0: cartongessista.
1: Cartongessista.
0: Allora, sono due cose diverse.
1: Quello che
0: in realtà. Il cartongessista fa le pareti, il gessista fa il gesso sul muro.
1: Sì,
0: no?
1: Sì.

0: stamattina sono andato a correre molto presto. Ho
1: non c'è da minare adesso, come direbbero gli 883.
0: Bravissimo, bravo. Che avremo ospite
1: dopo domani,
0: ok, benissimo. Allora, ho visto loro e ho visto la rabbia e l'orgoglio, come un libro della Fallaci, con cui buttavano dei ferri nel camion per svegliare tutti alle 8:20.
1: Ah, quelli che stavano lavorando.
0: Sì, sì, sì, loro alle 8:20 buttavano le cose sul camion.
1: Ma l'orario di inizio non è
0: le 8? Sì, vabbè,
1: le 8.
0: Era preparazione al lavoro.
1: No, te lo dico perché quando mi capita di portare il cane fuori presto, solitamente è un'incombenza che riguarda mia moglie, io sì. Mi occupo della sera, però a volte lo porto io,
0: certo.
1: Tipo alle 7:30, 8:15, dietro casa mia c'è una zona con un po' di verde e c'è una bellissima villetta, che definire villetta non rende neanche l'idea, è una bella casa, una forma un po' articolata, no? Una casa molto misteriosa, okay. So anche di chi è, ma non lo dirò, okay. Insomma, okay. E ci sono sempre i lavori, sempre, okay. Ma sono talmente discreti che tu non capisci mai che lavori stiano facendo e comunque sono fatti loro, però tutte le mattine, ma da sempre, alle 7:30, 8:20, ci sono 2 o 3 furgoncini con delle persone che sono già arrivate,
0: aspettano,
1: che guardano l'orologio, fumano una sigaretta e aspettano che arrivi uno con la bandiera, con i 5 semafori, sai, no? Allo spegnimento.
0: Giusto. Cioè... Però sappiate che io sono dalla vostra parte, cioè quelli lì che facevano quel rumore lì, io un po' godevo perché svegliavano
1: perché
0: i ricchi.
1: Perché te ti svegli presto.
0: Perché svegliavano i ricchi sopra.
2: Lo stesso gusto di quelli che recuperano all'alba il vetro.
0: Sì,
1: con le campane, quelle fanno un rumore pazzesco, ma come fai a non farlo quel rumore?
2: Ho capito, puoi non farlo alle 5:30
1: del mattino. No, ma con quel mezzo lì tu blocchi il traffico, lo devi fare quando il traffico ancora 5:15, non è
0: venerdì,
1: importante.
0: Io inizio a svegliarmi, io diciamo che siamo in via Massena, mi sveglio quando sono in via Paolo Sarpi, ok, poi Corso Sempione e dico adesso si avvicina. Quando sono sotto casa mia mi si ferma il cuore.
1: Siete collegati con il più albergo Trivulzio.
0: Non perdetevi neanche un secondo.
1: Ci siete dentro
0: della
1: ormai,
0: nostra vecchiaia.
1: Questo lo potevi dire qualche anno fa.
0: È la vostra, la nostra vecchiaia.
1: Se siete abbastanza vecchi, mandateci un messaggio a questo numero:
3: 342-522-1012. Forza, scrivici.
1: Cinzia, ieri pomeriggio sono andata a fare la spesa, non sapendo cosa prendere, inconsapevolmente mi sono trovata a comprare un tomino con lo spec, cosa che non compro quasi mai.
0: Ovvio.
1: Influencer di cibo.
0: Quindi lo spec, il tomino con lo spec arriva in radio in 3, 2, 1, eccolo.
1: Per osmosi vi ascolto qui da Aprede Pascal, che non so cosa sia, però mi sento molto coinvolto, con il ghiacciaio del Monte Bianco che mi guarda e voi che mi tenete compagnia, Marius, che si è preso una giornata di libertà.
0: Benissimo.
1: Mi pare di capire, insomma.
0: avrei detto Val d'Aosta o Francia,
1: Monte Bianco,
0: Valvenì.
1: Sopra Courmayeur.
0: Apre, sì. Cos'è? Dopo Pasquale.
2: No, pre. Senza apre.
0: È pre. Prede Pasquale.
1: Sì, che penso sia il prato qua.
2: Sì, mi sa.
1: Non prima.
2: Sì, nella favolosa cornice del Monte Bianco, un piccolo angolo di paradiso.
1: Secondo me è il prato di Pasquale.
0: Il prato di Pasquale.
1: È il mio prato.
0: A me piace immaginare che il prato di Pasquale sia il petto. Anche se a prato, perdonami Linuccio, ma vince Teodoro. Teodoro ha un prato incredibile. Ci ho dormito tante volte su quel prato. Teodoro, senti. Mi novio turco me ha dicio, non so perché te parlo in spagnolo.
2: Perché pensi spagnolo.
0: Mi ha detto che la nuova frontiera è tutto vero. La nuova frontiera dei trapianti è prendere i peli dal petto.
2: E poi diventa meccio, però.
0: Te lo giuro. Perché tanto fa riempimento.
1: Capito, ma quanti ne potrai prendere?
0: Tantissimi. Beh, lui diventa Marcella Vera.
1: Ma poi pensa che male quando te li strappano.
2: Capito.

0: viaggi, ma non sono ancora pronto per te. Il mio corpo non è ancora pronto per te. Hai detto di quelli che fanno lo spuntino la mattina o anche a metà mattinata, appunto.
1: Sì.
0: Ne sono arrivati tanti. Tino da Torino: io piastrellista, appena finito panino con salame e formaggio.
2: Molto
3: ma
2: bene.
3: Ma arrivano pure dopo, perché il primo turno è alle 8.
4: C'era il mio amico nell'ora di pausa, sì, alle 8 di mattina,
0: sì,
4: facendo il primo,
0: sì,
4: stava mangiando un panino, spuntava per un tuchelin de Uregia, stava mangiando il panino con la cassola.
0: Però e l'Uregia era la mia.
2: No, l'Uregia era quella del maiale.
0: Siete con me nella mia orbitale, mentre è la mia orbitale, mentre levigo l'ennesima scala in legno semidistrutta. Oreste, l'orbitale è la levigatrice.
3: È la levigatrice,
0: no?
3: Sì, quella lì.
0: Perché l'ennesima scala in legno semidistrutta? Perché le scale in legno si rovinano.
3: Beh, dopo un po', sì,
0: certo.
3: A forza di calpestarle.
0: Che bello, quando ogni tanto mi capita di andare in qualche casa di ringhiera, no?
1: Sì?
0: Cioè, sono tante a Milano, anche in centro. Molte da essere case popolari sono diventate magari sede, che ne so, di studi medici o
1: certo,
0: di qualunque cosa, no? Però l'impianto di quella casa è ancora quello di fine 800 e le scale sono quelle di fine 800
1: certo,
0: e i gradini sono quelli di fine 800, fatti quasi sempre di una pietra scura.
2: Esattamente.
0: Che ha la parte centrale consumata.
2: Sì,
0: proprio la parte centrale fa la conchetta
2: per, le tante
0: per tanta
2: scale,
0: gente per che c'è passata.
2: Scale. Erano scale popolari, erano case popolari,
0: certo.
2: Case popolari. Tranquillamente ti dico che siamo 8.000 al metro. Via Marghera.
0: Ma perché devi rovinare tutto?
2: Perché devo rovinare tutto? Perché la vita è dura, Linus, bisogna dirlo.
0: A questo proposito, Alessandro da Imperia, per osmosi state posando un pavimento in legno qui a Santo Stefano al Mare.
2: Però,
0: che è un posto dove andrei a vivere.
2: Cinque Terre.
0: No,
2: non
0: Santo Stefano al Mare
2: è
0: Sanremo.
2: Sanremo.
0: Un po'
2: Sanremo.
0: Prima di Sanremo.
2: Okay.
0: Due paesi prima di Sanremo.
2: Okay.
0: È un paese molto piccolo, bellissimo.
2: Prima di Armaditaggia, ancora
0: sì,
2: prima.
0: Prima ancora di Armaditaggia. Ci
2: bello.
0: Sono stato in bicicletta con un ragazzo di Sanremo che saluto.
2: Sì.
0: E
2: sì.
0: Trovatemi una casa che arrivo.
2: Bene, perfetto, perfetto. 8.000 al metro, va bene? Come quelle
0: no,
2: di ringhiera.
0: No, no, sai perché vorrei andarci? A parte il paese bellissimo.
2: Sì, sì.
0: Perché è comodo da raggiungere da Milano.
2: Porca. Hai 8 ore di tempo?
3: Sì,
2: sì, perfetto, per fare 200 chilometri.
0: Porca miseria.
2: Sì.
0: Chissà quando mai.
3: Ma col treno non si riesce a fare
5: meglio. Col treno, sì. Anche col treno.
2: No, però...
0: Sì, ma non è servito benissimo. Si può, ma
3: quella
0: non
3: è tutta una tattica per tenere lontani i
2: sì,
3: foresti.
2: Belin,
3: non
2: sì,
3: non hanno nessuna
0: voglia. Loro, tu
3: no,
0: dici.
3: Ma certo, si potrebbero trovare delle soluzioni, ma non le cercano.
0: Senti che

0: Vado, talmente bella che dovevamo sentirla fino alla fine. Era, vabbè, la canzone di Joni Mitchell, lo sapete, no?
1: Sì, sì, sì, beh, lo sappiamo.
0: Quella grande cantante americana con tanti denti.
1: Ok, okay.
0: Che adesso c'ha una certa, ma quando canta è ancora brava come allora, anche se adesso canta seduta perché c'ha appunto una certa età.
1: Certo. Comunque, la pensate canzone... più addirittura di Linus, per dire.
0: Parecchio anche di più. La canzone si chiama Big Yellow Taxi, la versione era dei Counting Crows, però con loro c'era Vanessa Carlton. Allora mi è venuto in mente che c'era un legame tra Vanessa Carlton e Zucchero. Cioè, Zucchero ha cantato una canzone che ha cantato anche lei. Non mi ricordavo bene. Parlando di questa cosa con Nicola, Nicola mi dice, lo chiedo a un mio amico, prego.
1: ChatGPT, mi puoi ripetere quello che mi hai detto prima su Vanessa Carlton e Zucchero, sul legame? Adesso dimmelo bene, fammi far bella figura, eh.
2: Certo. Indaco dagli occhi del cielo è la versione italiana di Everybody's Got to Learn Sometime dei Corgis. Zucchero l'ha incisa per Zoo and Co. E in quella versione c'è davvero Vanessa Carlton al pianoforte. C'è anche Eli Ecker al violino. Quindi il legame è proprio questo. Corgis all'origine, Zucchero la reinterpreta e Vanessa Carlton suona nella sua versione.
1: Bene, grazie.

0: Grazie, mi hai fatto fare bella figura. Siamo in onda su Radio DJ.
1: Grazie.
0: Sei contento
2: ma
0: di
2: grande.
0: Essere grande? Sei contento?
2: Ma certo, okay. Contentissimo.
0: Grazie. Senti, il mio amico Linus, che è diciamo di un'altra generazione rispetto a me, dice: mi stai prendendo
1: sì,
0: in giro.
1: Sei c'è... collegato al telefono con qualcuno.
0: C'è nascosto un tuo amico nel telefono. Puoi dirgli che non è così, che sei un modello di intelligenza artificiale?
2: Confermo, sono un modello di intelligenza artificiale, niente amici nel telefono, solo codice e risposte in tempo reale.
0: Ok, grazie, ti saluto, siamo un po' spaventati ma ti salutiamo, ciao.
2: Basta. Ciao.
0: Ciao.
2: Un saluto a tutti e due.
0: Grazie, ciao.
1: Con l'esitazione anche.
0: Con l'esitazione. Però io dicevo questa cosa stamattina a Manuela a colazione. Dicevo, io mi ricordo negli anni 70, non so se ve lo ricordate anche voi, che prendevamo in giro il telefono amico. Non so se tu ti ricordi del telefono amico.
3: Sì. Il telefono amico cos'era? Quando avevi un problema con
4: telefono amico, crisi.
1: Tu, certo.
3: Però
1: nel telefono amico c'era un essere umano. Ieri c'era un bellissimo articolo su qualche quotidiano, sinceramente non mi ricordo quale.
4: Fatto un film sul telefono amico.
1: Sì, non mi ricordo quale dei due principali quotidiani italiani, sono dei due. Sì. Che parlava del fatto che ormai per le generazioni più recenti, la Gen Z, proprio quella all'inizio della Gen Z, l'intelligenza artificiale sta diventando esattamente questo, cioè una presenza costante con la quale confidarsi e alla quale raccontare tutto quanto, che è comunque pur sempre un'intelligenza artificiale.
0: Certo,
1: no? Per cui
0: ma
1: comunque...
0: stai scherzando.
3: Cioè, non ha la preparazione. No,
1: a parte che non ha la preparazione, a parte che non sappiamo quale sia la destinazione di tutto quanto questo mondo.
0: Queste informazioni.
1: E poi vuoi mettere il togliere, cioè nel senso che questa cosa sostituisce la frequentazione con le altre persone.
0: Il caro Bruno, tuo amico di quando avevate 7 anni.
1: Ti ricordi che oggi è San Bruno.
0: San Bruno.
1: Giusto per...
0: Comunque,
1: fa impressione.
0: Fa impressione e vi garantiamo, perché siccome appunto vi garantiamo che era davvero.
1: Era davvero.
0: Chat.
3: Si possono mettere anche varie voci, ci sono delle voci femminili ancora più credibili di questa che hai scelto.
1: Vabbè, Luigi, raga, lo Strava di Bottas dava almeno un più uno con lui, credo fosse un local per le strade. Da quello che abbiamo visto è invece la sua fidanzata, Tiffany.
3: Che è una ciclista professionista australiana.
0: Che questo fa abbastanza paura, eh. Cioè, lui con un social network di sportivi, questo nostro ascoltatore sì. Luigi, sa che Bottas c'era un'altra persona.
1: Strava è il WhatsApp di tutti i ciclisti.
3: È anche diventato il Tinder dei ciclisti.
1: Sì.
3: Ho visto che si scambiano messaggi.
1: Si frequenta.
0: Perfetto.
1: Va bene, vado a riprendermi dallo shock.
5: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Oh mio Dio, ma che app era quella di Nicola?
1: Cioè,
0: non era un'app appena inventata, no, da uno scienziato che ce l'ha portata, è forse quella più diffusa. Diciamo che è la nuova release.
1: Sì, sono due possibilità: o scrivere, come io faccio quasi sempre, se non ho tempo, che mi sto lavando i denti e magari la roba tipo domani viene Max, dopo domani dico, viene Max Pezzali, mi dici due cose, vabbè, le so tutte, però se deve venire uno di cui non so niente, mi dici due cose dell'ultimo libro di, e inizia a parlarti.
0: No, ma l'evoluzione rispetto alle versioni precedenti è nella fluidità del discorso,
1: nell'esitazione,
0: nelle finte esitazioni, fa abbastanza impressione,
1: incredibile.
0: Vabbè, la tecnologia può avanzare, dice un ascoltatore nel quale mi riconosco, ma io continuerò a mandare a fanculo la voce registrata nel casello autostradale.
1: Poveretto, ovvio. Però con questa non ti viene tanto da trattarla male, cioè ti viene da essere gentile?
0: No, anche perché secondo me c'è la risposta pronta.
1: Anche secondo me.
0: Prova a trattarla male e poi vedi.
1: No, infatti.
0: Tutti noi abbiamo provato a mandare a quel paese Siri e Siri si tratteneva abbastanza. Va in protezione, non mi piace questo linguaggio, ma finisce
1: con
0: lì.
1: Con tutta la simpatia.
0: Questo qua ti risponde tua sorella e tutto il resto.
1: Esatto, con tutta la simpatia che ho per la mena morsicata, Siri ha la psiche di un bambino di 2 anni.
0: Bestia, è roba di 10 anni
1: di
0: fa.
1: Dieci anni
0: in questa galassia sono
1: un'eternità.
0: Un universo.
1: Un'eternità.
0: Ci sentiamo domani alla stessa ora, cioè alle 10.

0: DJ One Nation One
1: Station. Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
2: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
3: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: My Movies presenta.
7: Rider.
8: Cioè, che sogni hai?
9: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
8: Per quella serve fortuna.
9: Molta.
10: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
11: Che casini stai ficcando?
8: Ma che hai fatto, Sam?
9: Una storia lunga.
10: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
9: Tutto sbagliato. Presente?
8: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
10: Guarda il trailer su mymovies.it.
12: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il 6° libro, Rocco va in vacanza.

0: bambino.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui. Sono le 6. Mercoledì 7 ottobre, buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Non si plaga la rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti anche nella giornata di ieri in tutto il paese, in quello che è stato il terzo atto delle proteste. Quasi 500.000 le persone scese in piazza. A Parigi centinaia di antagonisti infiltrati nei cortei. Il presidente Emmanuel Macron convoca il governo. Sospese le lezioni nei licei fino a venerdì. E sulla situazione è intervenuto anche il presidente americano Donald Trump, che attacca colpa degli Islam, dice, e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Ha ripreso conoscenza, siamo proprio negli Stati Uniti, e addirittura parla Krista Pike, la donna sopravvissuta a due iniezioni letali in Tennessee. Condannata a morte per aver ucciso una coetanea quando aveva 18 anni, la cinquantenne resta ammanettata pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa delle flebo che avrebbero dovuto ucciderla. In Italia adesso con la politica, riforma della legge elettorale, avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia, oggi il terzo e domani quello segreto. Maggioranza compatta e opposizioni sul piede di guerra, pronti ricorsi alla Corte Costituzionale. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia dopo la morte di una ricercatrice avvenuta nel laboratorio siberiano che studia la peste polmonare e per le successive misure di quarantena. Washington ha infatti esortato Mosca ad adempiere agli obblighi internazionali di comunicazione in ambito sanitario, avvertendo che la mancata divulgazione di dettagli viola gli obblighi internazionali proprio in materia sanitaria. E oggi da Stoccolma arriverà l'annuncio del premio Nobel per la chimica. Quello per la fisica è andato al belga Francis Haasen, che ha ideato un osservatorio nei ghiacci dell'Antartide per catturare i neutrini messaggeri dell'universo. Permette di risalire al caos delle galassie nascenti fino ai buchi neri. Infine il calcio, ovazioni, canti e lacrime, e non poteva essere che così per l'ultima partita di Lionel Messi con la maglia della nazionale. 39 anni, l'idolo del calcio argentino ha disputato tutti i 90 minuti davanti agli 80.000 spettatori del Monumental di Buenos Aires. Per lui un gol su rigore e due assist nel 3-0 al Benin.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Why no, ci sentiamo alle 7.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
7: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
8: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
9: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Buongiornazzo, guerrieri della mattina!
10: Nazzo!

0: DJ Sei Tu, buongiorno a tutti voi, da noi due che siamo Andy e Mike, ovvero Andrea e Michele,
1: sì,
0: sempre noi.
1: Sì, allora andiamo con ordine ragazzi. Andre, come stai? Perché
2: Beh, ci sono
1: ascoltatori che chiedono ovviamente della tua condizione fisica, visto la piccola debacle, perché poi piccola, diciamo una cosa, Andre è un guerriero e ha resistito fino alla fine a chiappe strette. Però giustamente alle 5.40 arrivano ascoltatori che già si informano della tua salute.
3: Mannaggia, guerrieri. Michele, come sta Andrea? Vogliamo aggiornamenti su lo scagazzamento a spruzzo?
1: No!

0: sinfonico, non so se ne avete, se l'avete sentito, poi ne ha parlato anche Gazzoli al pomeriggio.
1: Ma guarda, Mike, veramente sono diventato argomento di conversazione in altri programmi. Saluto Gazzo.
0: Ma perché tutti i ragazzi si informano di ciò che succede all'interno di DJ Sei Tu? Voglio anche salutare Fede Russo, per dirti, gli amici di Summer Camp che fanno la nostra imitazione da sempre. Gazzo, per esempio, che ieri si è preso bene per questa situazione.
1: Sì, sì, sì, se volete ce l'ho il pezzo di Gazzologi, ma non lo metterei. Buongiorno, dottoressa Stellin.
2: Buongiorno, ma perché noi siamo tutti una grande famiglia.
1: È vero, è
2: quindi
1: questo.
2: Le piccole debacle diventano di tutti.
0: Allora, non è un caso stamattina, ragazzi, che abbiamo aperto con uno spot di un antinfiammatorio, perché è un po' la storia della nostra vita. Noi siamo amanti dei fans. Cosa sono i fans? Non sono quelli che praticamente ci scrivono, cioè che sono fans di noi, ma perché fans vengono definiti tutti quei medicinali antinfiammatori che dagli anta in su sono per forza di cose utilizzati. Stella, quanti fans usi tu?
2: Tantissimi, perché c'è chi è in missione per conto di Dio, noi siamo in missione per conto del dolore.
1: Scusate, io uso OnlyFans, è la stessa cosa. Chiedo,
0: che va fortissimo. No, perché alle volte è più antinfiammatorio OnlyFans che i fans stessi. Allora, ragazzi, dolori che avete stamattina, 347 342 5220, giro di infiammazioni.
1: Mi
0: porta.
1: Piace. C'è qualcuno?
0: Tu come sei messo?
1: No, bene, devo dire la verità.
0: Ginocchio?
1: Mi sono ripreso. No, a posto.
0: Posto?
1: Sì, grazie.
0: Sei tonico?
1: Abbastanza.
0: Saluto.
2: Stella? Una chiavica. La chiave,
0: deve essere prossima operata. All'operazione.
2: Venerdì.
0: Tra l'altro, ragazzi, seguiremo in diretta per gli ascoltatori di Radio DJ l'operazione al menisco della Laura Stellin. Saremo là col professor Damario, proprio in sala operatoria. Non perderete un secondo di questo intervento.
1: La nuova canzone From Menisco to Menisco, perché ormai è esatto. Questa è la direzione. Enzo, come stai tu ad Acciacchi?
3: Io sto benissimo.
1: Benissimo.
3: Sto molto bene.
0: E ma del resto l'aveva detto la Gini che i pesci andavano come le bombe stasettimana.
3: Sì, confermo.
1: Siamo contenti.
3: Bene.
1: Mike, saluto anche quelli un po' imbruttiti dall'abbassamento delle temperature e dalla pioggerellina. Non so voi, io stanotte ho dormito con la copertina per la prima volta. Una copertina leggera.
0: Ragazzi, avete già rotto i coglioni. Cioè, perché? Prima perché c'erano 190 gradi, adesso perché non c'è più l'estate.
1: Scusa, io non mi sto lamentando, io stavo da Dio, mi piaceva tantissimo questa cosa della copertina, però c'è gente.
4: Buongiornazzo, ragazzi, è buio, piove, fa freddo, mi manca già l'estate.
1: Ecco, vedi.
0: Ma questo, se lo sentivi una settimana scorsa, la Madonna, che caldo, ragazzi, mio tempo più un cazzo, 37 gradi, mi suda tutto, c'è la roba. Ragazzi, diamoci una dimensione, accontentiamoci, consapevolezza, siate grati di ciò che avete dal mondo.
1: Appunto,
0: io
1: tu
0: sto da Dio, ragazzi.
2: Il Mikey è un
0: ho lavorato
2: fire.
0: 190 ore ieri, sono bello tonico, stamattina ho fatto la mia storiella alle 4:30 in mezzo ai campi. Cosa vuoi?
2: Ma cosa facevi alle 4:30 in mezzo ai campi?
0: Ah, niente, venivo a lavorare, cioè cosa dovevo fare? Sembro un pazzo che gira nei campi di notte, ma sono io.
1: È così il segreto, desiderare ciò che si ha. Iniziamo, guerrieri!
5: Guerrieri! Ragazzi, ascoltatemi. Una speciale richiesta per i guerrieri. Sì, avete capito, i guerrieri. Ho una canzone che gli va giusto a pennello.
1: Oh yes! Stamattina iniziamo con questa bella canzone, Bryan Adams, dedicata a chi sta correndo al lavoro, ma magari sta correndo anche da qualcuno.
0: Sì,
1: no?
0: Anche in bagno, per esempio.
1: Run to you!

0: su Radio DJ una bella canzone grazie all'ufficio musica. Salutiamo i ragazzi,
1: certo,
0: Francesco,
1: certo.
0: Quarna, Sabrina, Carlotta, il maestro Usuelli.
1: Allora 347 342 520, è iniziato ufficialmente questo mercoledì, è iniziato DJ Sei Tu, ci siete voi, i vostri dolori, le vostre lamentele, ma anche la vostra voglia di essere partecipativi al programma. Siamo già in tantissimi stamattina.
0: Grazie a tutti voi che vi svegliate presto, avete voglia di mandare un audio 347 342 520 per i vostri messaggi. Chi abbiamo,
1: sì,
0: Mike?
1: Di tutto di più.
2: Ciao Radio DJ, stamattina parlavate di dolori. Ecco, io sono una guardia giurata, stanotte ero in servizio in un posto, in un piantonamento, con una poltrona che mi ha veramente fatto venire un mal di schiena assurdo.
1: Sì, è così ragazzi.
3: Buongiorno guerrieri, e che dire, come infiammazione. Ho la spondilite anchilosante, ho un sospetto morbo di Crohn, e che minchia. Buongiorno ancora, Franco da Modica.
1: Ciao Francuzzo, un saluto a te, a Modica, e anche alla spondilite anchilosante. Manco forse l'ho detta bene, ma vabbè. Ma
4: chi ne sa? Andy e Mike, pazzia. Sono Manuel Agnelli.
1: Sì, buongiorno.
4: Volevo dirvi che per me la trasmissione, no,
1: grazie Manuel,
4: c'è molto da lavorare. Sono Manuel Agnelli. Buongiornazzo guerrieri, quando mi vengono le imitazioni le devo fare. Sono sintonizzato su DJ,
1: sì,
4: forti, stati in forma, grande la DJ Ten,
1: bene,
4: in ascolto da Culardo.
1: Sì. Lucchino.
0: Grazie. Oh, Lucchino.
1: Pazzia.
0: Mike, che pazzesco, l'avevo scambiato veramente per Manuel Agnelli.
1: Uguale.
0: Diamo il benvenuto alla nostra guerriera della mattina di oggi, da Lecco, Chiara.
1: Chiara,
0: benvenuta.
5: Buongiorno. Ciao, Andy e Mike.
1: Ciao, brava.
5: Bentornati.
0: Che carica.
1: Certo.
5: Ecco, se non si parte così alle 6.
1: Hai ragione, Chiara. Lasciamo agli altri ascoltatori, quelli che... mi è venuto l'Eric.
0: Ascoltatori.
1: Agli altri ascoltatori, quelli che non hanno voglia di ritmo, perché questo è il programma di ritmo, di scanalare sulle altre radio. Volete sentire i programmi di morti? Andate su altre radio.
0: Beh, ognuno ha i suoi gusti,
1: certo,
0: il suo mood, noi rispettiamo tutti, però qui c'è dell'energia. Avete sentito la Chiara che si sveglia a che ora di solito?
5: Io 5:15, dai.
0: Sì, che lavoro fai, Chiara?
5: Lavoro per una banca, quindi un... serioso, diciamo così, di
0: sì,
5: giorno.
0: Ma lontana la banca?
5: Sì, a Milano, ah, 3 giorni alla settimana.
0: Quindi tu
5: devo partire.
0: Fai il tragitto Lecco-Milano, che...
5: Sì.
0: suona strano,
1: sì, questa
0: no?
1: È vecchia, ragazzi, no, però funziona sempre.

0: Questa Mike è come Ladies in Chesterfield, sai, quelle battute anni 80. Da Piacenza per piacere.
1: Senti, come va la tua vita sentimentale al di là della vita lavorativa?
2: Bene.
1: Tutto a posto? Sei accoppiata?
2: Alta infedeltà da giovane e tanta fedeltà da vecchia, insomma. No, vecchia da grande.
1: No, pensavo fossi ancora in quella fase lì.
2: No.
0: Chiara,
2: no.
0: Ma è vero che quando hai ricevuto la telefonata della dottoressa Stellin dalla redazione di Andrea Michele, tuo marito si è insospettito?
2: Sì, lo stavo raccontando prima da Laura, perché ci siamo sentite ieri mattina perché avevo mandato un culo fan per il mio stato fisico.
0: Sì.
2: E mio marito, quando l'ho raccontato, poi ci siamo sentite con Laura, ma non riuscivo a parlare perché ero collegata col Bluetooth della macchina. E quando ho raccontato a mio marito che mi avevate sentito, ha iniziato a pensare che mi aveste chiamato per alta infedeltà.
1: Ah,
2: ho fatto tipo un interrogatorio.
1: Certo. A pensar male, cosa dice il proverbio?
2: Ha detto che settimana prossima chiama lui il martedì per mandare a culo fan con me questo giro.
1: Beh, quindi ci sta. Senti, a proposito di acciacchi e robe varie, come siamo messi, dicevi?
2: Io malissimo, perché dicevo ieri a Laura, io sono super sportiva.
1: Sì.
2: Lunedì vado a tennis, martedì, mercoledì palestra, giovedì funzionale, nel weekend vado a camminare. Peccato che però ogni volta, il giorno dopo, mi fa male qualche parte del corpo. Ieri mattina vi avevo chiamato per un culo fan perché mi faceva malissimo una spalla dopo il tennis.
1: Questa è la dimostrazione che lo sport fa male, ragazzi.
0: E poi non solo, che il dolore non va via ma si sposta. Cioè, quindi
1: frase dell'atavico Andreotti, che disse, che rapporto, durante un'intervista con Bruno Vespa, disse Bruno Vespa, ma che rapporto ha lei, onorevole, con lo sport? Lui ha detto: i miei amici che facevano sport sono tutti morti.
0: Ecco, questa è stata la sentenza. No, io volevo sapere una cosa: ieri avevi male alla spalla, oggi dove hai dolore, Chiara?
2: Oggi no, perché ieri sono andata in palestra, ma ho fatto un corso di posturale, perché la gente della mia età, che ho 46 anni, e ogni tanto si devono anche fare questi corsi un po'
1: anni.
2: Che si mettono a posto.
1: Ma sei una bambina.
2: Io mi ci sento, però il mio corpo non sempre è così tanto d'accordo, insomma.
1: Corpo che cambia nella forma e nel colore. Va bene, allora, buona mattinata, buon inizio di questo mercoledì.
2: Ciao a te, ci sentiamo. Che siete tornati.
0: No, grazie a te, ci sentiamo domani in alta infedeltà. Allora, okay. Tutto chiaro,
2: no,
0: perfetto.
2: No.
0: Ciao.
2: Ciao, buona giornata.
0: Ciao a te.

0: Paparazzi, Cesare Cremolini su Radio DJ. Ciao Cesare.
1: Sono le 6:26.
2: No, sei un po' avanti Cesare, sono le 6:21. Dai che dopo mettiamo ansia ai nostri ascoltatori che magari sono in casa, si stanno vestendo e dicono mazza, sono già le 6:26.
0: No, sono
2: in mega ritardo. Allora, 347-342-5220, voi, i vostri acciacchi condivisi. Addirittura c'è gente che dice che la condivisione del dolore sia taumaturgica.
0: È vero.
2: Cioè, nel senso, quando tu lo dici, poi ti passa.
0: Mal comune, mezzo gaudio, si dice. Sentiamo chi c'è, perché sono curioso. Sembra una corsia d'ospedale stamattina.
3: Comunque, sono pienamente d'accordo col fatto che fare sport fa male. Io pratico il jiu-jitsu brasiliano, che adoro, ma il giorno dopo sono sempre una merda.
2: Bene. Che cos'è il jiu-jitsu brasiliano?
0: Sai che non lo so, ma non era la capoeira quella brasiliana, Mike?
2: Infatti, boh, non lo so, ragazzi. C'è anche una considerazione post telefonata della nostra amica Chiara, eh?
4: Lunedì fa tennis, poi va a correre, poi fa questo, poi sabato e la domenica fa altro, ma ciulare mai? Mi sa che il marito chiamerà giovedì anziché martedì, eh?
0: Voi dite?
2: No, ma no, è una bella coppia, stanno da Dio, avete sentito cosa ha detto Chiara, eh?
5: Buongiorno ragazzi, sono Danilo.
2: Ciao.
5: Da Bologna.
2: Dai su.
5: In auto per andare al lavoro a Rimini,
2: sì?
5: Come tutte le mattine. Io sto da Dio.
2: Bravo.
5: Ho 60 anni, non ho nulla.
2: Così.
5: Nulla. Un abbraccio, buon giornata a tutti.
0: Grazie a te, meno male.
2: Ciao Danilo.
0: Meno male, perché qua arrivano di quei messaggi. Giorgio, 39 anni, fascite plantare, schiena divisa in due dopo 8 km di corsa di lunedì. La palestra di ieri sera, non servono neanche più gli anta per essere da buttare. Cioè,
2: allora,
0: 39
2: ragazzi,
0: ne ha lui.
2: Ragazzi, io sostengo lo spazio dello specialista al mercoledì. Quindi io adesso dobbiamo richiamare Marco Rovatti. Marco Rovatti che cura live tutte queste tipo di patologie legate un po' alle posture, legate alla corsa, legate allo sport, legate in generale a tutto questo, a questo mondo che non ce la fa.
0: Ma per me potremmo fare anche la rubrica degli esercizi da fare in macchina.
2: Sì.
0: Mike,
2: sì.
0: Valeria dice: sono in ferie ma sono una guerriera dentro, quindi continuo ad alzarmi presto. Soprattutto mi sto impegnando a riprendere la routine di tutti gli esercizi che faccio la mattina per evitare i dolori, quindi problemi al pavimento pelvico, mal di testa continui, nervo sciatico. Direi che sono ben fornita.
2: Ragazzi, sopra gli anta, pavimento pelvico fondamentale. Fate degli esercizi, perché se no fate la goccina quando fate la pipì. Insomma, perché perdiamo elasticità.
6: Nazzo, Andy e Mike.
2: Ciao,
6: Maurizio da Lissone, 50 anni.
2: Ciao.
6: Io ho praticamente dal gomito alla spalla destra, sì, è l'unico punto che non mi fa male, il resto mi fa male tutto.
2: Ok.
6: Finalmente mi sono deciso di andare dall'osteopata, sì, e 5 minuti dopo la seduta dell'osteopata che mi ha scrocchiato, spaccato, distrutto, ho pensato bene di scivolare dallo scivolo del box del supermercato e rotolare giù dallo scivolo e quindi vanificare tutta la seduta dell'osteopata. Va bene così.
0: Va bene.
6: Ciao a tutti, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata.
7: Nesse momento vocês estão escutando aqui a Rádio DJ com André e Michele. Fica com a gente, por favor, não vá embora não.
2: Não vá embora. Questo è jiu-jitsu brasiliano.
0: È lui.
8: Fica com a gente.

0: Te dou um conselho. Fica.
1: Sì. Con Andrea Michele, cioè resta collegato con Andrea Michele, perché quello vuol dire, eh?
2: Mi mancava un pezzo. Adesso sono le 6:26, ma anche il tema di acciacchi, notizia di ieri, però pubblicata sui quotidiani di oggi. Purtroppo Yannick Sinner si deve fermare, avete sentito, sì. Ragazzi? Lo rivedremo a Melbourne per gli Australian Open, non prima dell'11 gennaio 2027. Quindi un grande in bocca al lupo a Yannick, 25 anni e un ginocchio che, insomma, fa fatica ultimamente.
1: Però questa è un po' colpa, secondo me, anche della fisicità degli sport, no? Di adesso, ne abbiamo parlato più volte, vedi anche il calcio quanti infortuni ti regala, non fosse altro che la Juventus ha tre quarti di squadra nello spogliatoio, cioè probabilmente siamo arrivati a un punto tale dove uno si stressa tantissimo, no? Perché anche l'apporto fisico oltre che il gesto tecnico sono fondamentali, no? Per la resa poi in campo, sia del tennis che del calcio che di tanti altri sport.
2: Beh, lui dice sono giovane, ho tempo per recuperare, però per lui insomma significa uno stop importante, se ci pensate, da adesso, da ottobre fino a gennaio.
1: Certo.
2: Vai, allora, Yannick!
1: Allora, siamo in tantissimi, io voglio fare una cosa adesso, ci fermiamo fra un attimo per la pubblicità, però vorrei rientrare con ascoltatori nuovi, quindi al 347-342-5220 presentatevi voi che fate parte della nuova squadra di DJ Sei Tu, cioè ascoltatori che non ci avevano mai sentito, per esempio, nelle 16 stagioni che abbiamo fatto precedentemente.
2: Anzi, iscrivetevi al Club dei Guerrieri della Mattina, come hanno fatto tutti i nostri fedelissimi.
1: Tipo, ciao, sono Giorgio da Roma e voglio iscrivermi al Club dei Guerrieri. Mandate una nota audio e noi vi diamo la tesserina, poi sì, proprio ufficiale del club, che vi dà la possibilità anche di avere delle facilities, per esempio in Svizzera. Se voi andate in Svizzera ci sono dei posti dove fanno massaggi ottimi e avete delle scontistiche, perché Andre lì ha delle gold card e quindi ha messo a disposizione questi spazi.
2: Guarda, ho dei benefit e li condivido con i miei amici ascoltatori.
1: Fai bene. Per le ragazze invece e altri benefit di altri tipi.
2: Massaggi anche per le
1: ragazze. Anche per le ragazze, certo.
2: E quindi, poi tra l'altro prometto anche sconti sulla benzina, che è rincarata nelle ultime ore. Avete visto, ragazzi? È bastato annunciare il taglio delle accise, certo, ad esempio. Non il taglio delle accise, scusate, la sospensione del taglio delle accise. E sono saliti i 6 centesimi.
1: Bravo, bravissimo. Allora, poi dite che non pensiamo a voi, perché stiamo rilevando una pompa a Lugano che non suona benissimo, però vi aspettiamo di là, dove riusciamo ad avere dei prezzi di un certo tipo. Venite, soprattutto voi che siete a cavallo del confine, a far rifornimento.
2: A tra poco. Come DJ Sei Tu su DJ
3: Radio. DJ One Nation One Station.
4: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il 6° libro, Rocco va in vacanza, in regalo con Repubblica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
9: Torna a parlarne tra amici, il podcast di libri in cui raccontiamo, discutiamo, litighiamo sui libri che leggiamo.
10: Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi. Disponibile ovunque guardi e ascolti i tuoi podcast.
9: Che ossessione però sti libri, eh?
10: Una produzione One Podcast.
11: My Movies presenta
12: Rider.
13: Cioè, che sogni hai?
14: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
13: Per quella serve fortuna.
14: Molta.
11: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
15: Che casini stai ficcando?
13: Ma che hai fatto, Sam?
14: Una storia lunga.
11: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
14: Tutto sbagliato. Presente?
13: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
11: Guarda il trailer su su mymovies.it.
12: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
16: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
17: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
18: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
17: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
19: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
17: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
20: Tagliare! Non sprechiamo budget per il report di sostenibilità, non porta fatturato. È solo burocrazia che ci fa perdere tempo.
21: Se la tua azienda vede l'impatto ESG come un costo e non come un investimento, pensaci tu. Con il corso in Sustainability Reporting e Valutazione d'Impatto, impari a comunicare la sostenibilità per rendere la tua azienda ancora più competitiva. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Beautiful Things, Benson Boone su Radio DJ, bella canzone del 2024, 6:36 di questo mercoledì 7 ottobre. Benvenuti a DJ Sei Tu, se vi siete appena sintonizzati, amici del secondo scaglione. Ci sono tante nuove iscrizioni al Club dei Guerrieri della mattina.
2: Beh, direi di sì, siamo trafficatissimi stamattina, grazie, e stiamo veramente pensando di fare il supporto fisico, cioè proprio la tessera dei guerrieri e delle guerriere della mattina di Radio DJ.
3: Buongiorno. 27 anni e vi ascolto da questa stagione qua, prima non l'ho mai sentito. Sveglio quasi tutti i giorni dalle 3 alle 4. Sono abbastanza un guerriero, posso
2: direi di
3: avere
2: sì.
3: Il tesserino, soprattutto gli sconti della benzina.
1: Sì.
3: Grazie. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Ciao, buona giornata.
2: Ciao.
1: Mike, tu hai parlato della nostra apertura di una nuova pompa in Svizzera.
2: Sì, a Lugano.
1: E qualcuno chiede informazioni a riguardo. Salutiamo tutti i frontalieri che stanno andando proprio oltre
4: il
1: confine.
4: Ciao, sono Lisa da Torino, sono nuova, vorrei la tessera dei guerrieri del mattino. Buongiornazzo.
1: Ciao, buongiorno.
4: Non è vero, vi seguo da sempre, io vi amo, ciao.
1: Ciao.
2: Eli.
5: Ciao.
6: Ciao, sono Federica e vorrei tanto la tesserina del Club dei Guerrieri. Okay. Ciao.
2: Ciao Fede.
1: Ciao. Possiamo fare così, scusa, facciamo le tessere quelle per i nuovi membri,
2: sì.
1: E poi i gold member, cioè
2: certo.
1: Quelli che sono proprio fedeli.
2: Una volta avevamo fatto i golden maroon, ti ricordi?
1: Sì,
2: cioè,
1: sì, mi ricordo.
2: I coglioni d'oro.
1: Ecco, hai detto coglioni d'oro, Michele. Sì, guarda che stamattina ci sono notizie che fanno venire dei coglioni,
2: sì,
1: d'oro, ma non voglio imbruttire nessuno.
2: No.
1: Stavo guardando, oltre al piccolo rincaro della benzina, o meglio del gasolio, che io ho potuto constatare già ieri, non so,
2: certo,
1: se avete visto,
2: certo.
1: Ad esempio da 1,99, sto parlando di ieni, ovviamente siamo già passati a 2,25, i famosi 6 centesimi più, che sono 6 centesimi.
2: Povero.
1: Però se povero. Non andate da Eni o da Tamoil o da IP, ad esempio, ci sono prezzi molto più alti. Stamattina io venendo in radio ho trovato un 2,349,
2: sì, sì,
1: un 2,4,
2: sì, sì, sì, sì.
1: Gasolio sto dicendo.
2: È sempre più difficile, sempre,
1: ecco,
2: più dura. Ancora tre note audio, via al volo.
7: Ciao,
2: via,
7: ragazzi, io sono Carlo, 55
2: Carlo.
7: Anni da Torino e voglio entrare anch'io nel club. E tra l'altro 55 li compio oggi.
2: Auguri caro Carlo, certo, ti teniamo presente.
1: Ma aspetta, l'abbiamo tenuto presente al punto che è al telefono. Carlo!
8: Andrea!
1: Ciao,
2: tanti auguri a te!
1: 50 anni oggi! Su Carlo, non prenderla. Quanti? 55 hai detto, scusa?
2: Sì.
1: 55? Aspetta che c'è la linea,
8: sì,
1: un po'. Ok. Carlo, dove sei che ti sento un po' male?
8: Sono entrato in macchina perché adesso accompagno mio padre alla clinica Cellini a fare delle visite.
1: Okay, ok, auguri a tuo papà, speriamo non sia niente di grave. Però, scusa, che lavoro fai tu?
8: Io faccio l'operatore cimiteriale.
1: Ecco.
2: Bello!
1: Bellissimo.
2: Operatore cimiteriale. Allora, di cosa si occupa l'operatore cimiteriale?
8: Allora, in verità io mi occupo della manutenzione di tutti i cimiteri di Torino, però
2: sì,
8: in realtà l'operatore cimiteriale è quello che si occupa di mettere le salme nella terra, scavare,
2: okay,
8: la buca, ricoprire,
2: okay,
8: dentro,
2: okay. No, ragazzi, adesso guarda, scusa, io vedo gli ascoltatori che sono in macchina, che sono sui furgoni, su camion, che si stanno toccando tutti i maroni, e, ma non dovete fare questo, perché prima o

0: Poi ragazzi ci tocca a tutti.
1: È l'unica certezza che abbiamo.
0: Esatto, è l'unica certezza che abbiamo.
1: Allora, quindi... un lavoro non semplice, perché comunque purtroppo vedi persone tristi in quel momento lì, nella maggior parte dei casi, quindi ci vuole sempre sobrietà, rispetto, sensibilità. Ma senti, ma come te lo vivi questo lavoro? Io sono curioso.
2: In realtà io sono serenissimo, da quando ho cominciato a fare questo lavoro sto benissimo, perché una volta lavoravo per conto mio, facevo l'idraulico e quindi era molto più difficile. Adesso io sono serenissimo, sono, diciamo, tra virgolette, rinato, nonostante il tipo di lavoro che uno dice operatore cimiteriale, ma io sono rinato, sto da Dio, veramente.
1: Cioè sei in pace, diciamo, perché più in pace di lì, ragazzi. Ma sapete che, non so, a me piace andare al cimitero, Mike, io sono l'unico a cui piace, mi mette serenità. Ad esempio, quando vado dai miei nonni, vado dai miei cari, faccio il mio giretto, il mio saluto e penso, chissà che tomba mi faranno, dove mi metteranno. Ad esempio, un pensiero che io faccio, e poi mi viene sempre in mente la scena di Amici miei del cimitero, quella del vedovo. Un vedovo, l'ho visto prima io.
0: Ma non solo.
1: Te la ricordi quella? Sì, caro. Quella sì. Perfetto, senti, ti salutiamo perché c'è la linea un po' disturbata. Buon lavoro e ancora auguri di buon compleanno.
2: Buon lavoro anche a voi.
1: Ciao.
3: Stanotte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: Amor, Achille Lauro su Radio DJ 644. Stavo pensando ancora a Carlo, sì, che stamattina arriverà al cimitero come tutti i santi giorni.
1: E sono giornate difficili, perché sì, poi al cimitero devi gestire, come dicevi giustamente tu, magari anche delle situazioni un po' pesanti, ma anche delle persone che arrivano e hanno delle pretese, no?
0: Certo.
2: No, non si può mica parcheggiare in il Camposanto, no, non si vuole.
3: Sbiriguda, supercazzola prematurata? No, dico prematurata la supercazzola.
2: Non capisco.
3: Con scappellamento a destra.
2: Ah, le appelle. Le sono là, guardi, a destra, là. Ma no, qui no, non si può parcheggiare.
3: No, volevo dire, occhiello di privilegio come se fosse Antani per lei. Ispettore Tombale.
2: Ispettore, ma che dice?
3: Ispettore.
2: Ispettore.

0: Con fuochi fatui.
1: E per quanto tempo sta qua?
0: Quintana. O setta. Intanto trilli la confraternita pulitina,
1: Una pulitina.
2: Trilla la confraternita pulitina.
3: Grande Ugo Conte Mascetti, sempre con noi. 347-342-5220 per i vostri messaggi. Si parla un po' di tutto stamattina. Siamo partiti dagli acciacchi, dai dolori. E son dolori, Mike, son dolori perché sentite cosa ha detto la von der Leyen. In inverno il caro energia si aggraverà, signore. Bene, bene, bene, bene. Bah. Nel breve termine dobbiamo sostenere gli stati membri affinché possano far fronte alle pressioni immediate,
4: sì,
3: e contrastare un caro energia che, alimentato dalla guerra nel Golfo Persico, ha spinto al rialzo l'inflazione in tutta Europa e messo sotto stress le catene di approvvigionamento. Questa è la notizia.
5: Signori, trovate la forza di entrare in quest'inverno. Ritrovate le asce, disboscate le montagne.
3: Ma va.
5: Alimentatevi con la legna.
3: Ma che legna?
5: Accendete fuochi.
3: Fuochi fatui.
5: Uscite a caccia.
3: Ma che caccia?
5: Torniamo al periodo della clava.
3: Ma sì, i cavernicoli. Facciamo i cavernicoli di Andrea Michele.
5: L'Italia ha bisogno di autoalimentarsi.
3: Sentite,
5: cacciate
3: qui
5: i vostri vicini. Nutritevi dei vostri vicini.
3: Ma che sì, il cannibalismo adesso. Ha calcolato sempre la signora Ursula, Michele, che è già un nome da cavernicola, se
4: sì,
3: ci pensate. Praticamente dallo scoppio della guerra in Iran le importazioni di petrolio e gas sono già costate 100 miliardi di euro in più al blocco dei 27. Il blocco dei 27, siamo noi europei.
4: Eccoci.
3: Per chi non l'avesse capito,
4: certo,
3: Quindi ragazzi, stiamo subendo l'impatto dei costi, e benzina che è rincarata, e l'energia in vista dell'inverno, che poi non ho capito, Mike, tu che segui El Niño,
4: sì,
3: questo fenomeno, ma arriva il caldo o arriva il
4: freddo? Non si capisce una mazza, perché allora El Niño in teoria dovrebbe riscaldare pesantemente le parti, diciamo, subtropicali, potrebbe invece generare dei, diciamo, dei fenomeni anche importanti dal punto di vista piovoso,
3: sì,
4: no? Sull'Europa, che incontrando eventualmente le perturbazioni gelide che scendono dal nord si potrebbero tramutare in grandissime nevicate.
3: Cioè, quindi cioè,
4: gelo? Io spero che ci sia questa cosa.
3: Beh,
4: io da amante degli sport invernali.
3: Lo so, perché tu vuoi andare a sciare in montagna sulle Alpi, giustamente, ma la domanda è: se arriva la morsa del gelo, chi paga il gas con questi rincari? Chi lo paga?
4: Chi lo paga? Ragazzi,
3: gas?
4: C'è sempre uno che lo paga.
3: Perché insomma, questa è un po' la domanda.
4: Ma chi paga in Italia?
3: Paga sempre gli stessi, lo sai.
6: No, paga Pungiaramiglia.
3: Ah, ok, perfetto.
4: Bene,
3: questa è la conclusione di oggi. Non imbruttiamoci, però. Secondo me il segreto è scappare. A questo punto dobbiamo trovare una destinazione dove andare. Siete d'accordo? Noi andiamo in onda con la macchinetta.
4: Sì.
3: Andiamo, che ne so, a Dubai, dove sono le 9 di mattina, qui sono le 6 e stiamo bene.
4: Ma
3: no?
4: Andiamo tutti a casa della von der Leyen, per esempio.
3: A casa, ci telefoniamo.
4: Sì,
3: alla
4: tutti.
3: Ursula. Ursula!
4: Cioè, noi tutti 56/60 milioni di italiani ci telefoniamo a casa della von der Leyen.
3: Dai, metti sulla pasta, Ursula! 6:48 di questo mercoledì, notizia bella, siamo a metà settimana,
4: sì,
3: quindi dai, scavalliamo.
4: L'abbiamo sfangata.
3: Il weekend è alle porte.

0: Peggy Goo su Radio DJ, quella bella fanciulla coreana, sì. Potremmo andare a Seul, Mike.
1: Certo, no? Certo, Peggy Goo che impazza ovunque, no? Dalle sfilate di Milano, le sfilate di Parigi, insomma è un po' prezzemolina in questo periodo.
0: E beh, è venuta a Milano, un'altra che vuol venire a vivere a Milano, avete sentito, è Dua Lipa, e chi siamo noi per impedirglielo? Noi no, però Milano sta diventando veramente una città per ricchi, non lo dico per fare del populismo spiccio, però proprio oggi se ne parla. Milano, l'attico da 13 milioni e le stanzette a 700 euro al mese.
1: No, ma io vi invito, fate una così proprio, ma anche se non ci dovete venire, provate ad andare sul noto motore di ricerca di affitti brevi, che tutti voi conoscete, che io non citerò in questo momento, e provate a mettere una notte a Milano. Se trovate qualcosa in centro a meno di 300 euro, 250-300 euro, vi do un bel premio.
0: Bravi voi.
1: Bravi voi. Sono arrivati... Che non sia una catapecchia, ve lo
0: certo,
1: dico.
0: Perché poi ci sono anche le stanzette.
1: Gli hotel poi non parliamone.
0: Almeno 150-180 euro notte, ma se
1: dove?
0: Non ci sono le fiere, perché
1: ma
0: poi
1: dove?
0: Ma dove? Tu dici?
1: Ma dove?
0: Mike, è arrivato un commento, una bella fotografia, no? Su come possiamo autodefinirci noi rispetto all'Unione Europea.
1: Sì, qualcuno, d'accordo? Esatto, ha una lettura cinematografica dell'Unione Europea.
2: Andy, Mike, a me viene in mente la scena di Balle Spaziali dove c'è Darth Vader che va dentro l'astronave e dice come ti chiami, soldato? Stronzo, signore. E l'altro? Stronzo anch'io, signore. Ma sono parenti. E l'altro? Stronzo. Ma sono tutti stronzi qui? Sì, signore. Bene, questa è la comunità europea. Sono tutti stronzi. E non dico altro.
0: No,
2: Marco da Crema.
0: Ciao Marco da Crema. Ne facciamo parte tutti di questo condominio da 27 condomini. Fatto sta che, fotografando un po' Milano, che viene definita oggi su Repubblica
1: Fotografi Lano?
0: Sì, è un po' così. Non è più una città per famiglie.
1: No.
0: E c'è un articolo interessante di una persona che si è trasferita.
1: Cioè, perlomeno non è una città per famiglie non ricche o non benestanti.
0: No, quello sto dicendo. C'è un'intervista a una persona che si è trasferita a Vigevano, perché dice: con i soldi che ho speso avrei preso un monolocale a Milano. Dottoressa Stellina, è vero?
3: Guarda, io c'è stato un periodo in cui cercavo casa a Milano e con il budget che avevo a disposizione, con cui io ho comprato un trilocale con giardino e quant'altro, avrei preso forse un box per una macchina piccola
0: perfetto,
3: a Milano.
0: Perfetto, grazie. Bene. Grazie. Quindi si tratta di decidere dove andare a vivere. Consigliateci un posto. 347-342-5220. Fra poco.
1: State lì, ragazzi, che torniamo.
0: DJ sei tu, su DJ.
4: Movie Time.
5: Disoppa 01 Distribution presenta.
6: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
5: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
7: Tu non ti senti un re di Napoli?
8: Io non mi sento nessuno.
5: Iesò pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
4: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Radio DJ.
10: One Nation, One Station.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
14: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
16: Torna a parlarne tra amici, il podcast di libri in cui raccontiamo, discutiamo, litighiamo sui libri che leggiamo.
17: Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi. Disponibile ovunque guardi e ascolti i tuoi podcast.
16: Che ossessione però sti libri, eh?
17: Una produzione, One Podcast.
18: Sostituiscio.
19: Leo, si dice sostituiscilo.
18: Sostituiscio.
20: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
21: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
22: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
23: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
24: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Sono le 7 in punto. DJ! Ancora buongiorno, buon mercoledì dalla redazione. Conflitto russo-ucraino in apertura, due morti nella notte a Kiev in seguito ad attacchi con missili balistici da parte di Mosca. Diversi quartieri colpiti della capitale ucraina, altri attacchi poi con droni e missili da crociera hanno preso di mira altre regioni del paese.
1: 3 anni oggi dal 7 ottobre 2023, giorno che ha sconvolto Israele. Il Consiglio di ottobre, che rappresenta le famiglie dei soldati caduti e i sopravvissuti alla prigionia, insieme ad altri partecipanti, si è riunito per un minuto di silenzio davanti alla Knesset. Cerimonie ed eventi commemorativi si svolgeranno durante la giornata in tutto il paese.
0: Restiamo all'estero, andiamo in Francia, dove non si placca la rivolta degli studenti, scontri e arresti anche nella giornata di ieri in tutto il paese, in quello che è stato il terzo atto delle proteste. Quasi 500.000 le persone scese in piazza. Sospese le lezioni nei licei fino a venerdì. Sulla situazione poi è intervenuto anche il presidente americano Donald Trump, che attacca: colpa dell'Islam, dice, e dell'immigrazione di massa fuori controllo.
1: Ha ripreso conoscenze e parla Krista Pike, la donna sopravvissuta a due iniezioni letali in Tennessee, condannata a morte per aver ucciso una coetanea quando aveva 18 anni. La cinquantenne resta ammanettata pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa delle flebo che avrebbero dovuto ucciderla.
0: In Italia adesso, con la politica riforma della legge elettorale avanti alla Camera, con i primi due voti di fiducia. Oggi ci sarà il terzo e domani quello segreto. Maggioranza compatta e opposizioni sul piede di guerra, pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale.
1: Torniamo all'estero. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia dopo la morte di una ricercatrice avvenuta nel laboratorio siberiano che studia la peste polmonare e per le successive misure di quarantena.
0: Washington ha esortato Mosca ad adempiere agli obblighi internazionali di comunicazione in ambito sanitario, avvertendo che la mancata divulgazione proprio di questi dettagli viola gli obblighi internazionali proprio in materia sanitaria.
1: Ovazioni, canti e lacrime, non poteva essere che così per l'ultima partita di Lionel Messi con la nazionale. 39 anni, l'idolo del calcio argentino, ha disputato tutti i 90 minuti davanti agli 80.000 spettatori del Monumental di Buenos Aires. Per lui un gol su rigore e due assist nel 3-0 al Benin.
0: Cristiano Ronaldo invece apre al ritorno in nazionale, a una settimana di distanza dalla clamorosa partenza dal ritiro con il suo aereo privato CR7. Ha chiesto scusa a compagni e tifosi, ma non all'allenatore, e si è detto disponibile al ritorno, accettando qualunque sanzione dovesse essere presa nei suoi confronti.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Prima parte di giornata con qualche pioggia al sud, con situazione comunque in miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con piogge in arrivo specialmente sui settori più occidentali. Perturbazione più intensa sulla Liguria. Le previsioni del Meteo.it tornano stasera.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
1: E noi ci risentiamo alle 8.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
7: Quando Maurizio Crozza torna...
8: È tutto pronto?
7: Si sente...
8: Vado subito al punto...
9: De chi? De che? Ma de quando? De come?
8: E non lo so.
10: E come non lo sa?
8: Hai capito?
11: Veramente no, no...
12: Prova microfono, sa de tappo.
13: Beviamo!
14: Ma che...
15: Ci siamo capiti?
16: No. Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie, no. Graziella, e grazie...
17: No, presidente.
16: Tante, dai.
7: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
18: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
19: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.

0: Setiria su Radio DJ, canzone che apre la seconda ora di DJ Sei Tu. Buongiorno a tutti voi.
1: Buongiorno, benvenuti in questo mercoledì. È un po' un inno, no? Questa Everybody Get Up and Dance, la utilizziamo spesso di prima mattina. Vi aiuta anche a buttarvi giù dalle brande col piede giusto. Allora, ragazzi, stiamo parlando di qualità della vita. In questa prima ora, diciamo che siamo andati forti dal punto di vista dei messaggi. Avete partecipato alla grande al programma. Adesso chiaramente ci state consigliando posti dove la qualità della vita è migliore e il rapporto qualità-costi è perfetto.
0: Grazie a tutti voi che state scrivendo al 347-342-5220. Siamo partiti da un articolo di oggi su Repubblica. Milano che diventa una città non per famiglie ma per super ricchi, con questo attico da 13 milioni, poi le stanzette a 700 euro al mese. Abbiamo citato poco fa il caso di questa persona intervistata oggi. Lei si chiama Elisa Macellari. Lei è andata a vivere a Vigevano, dove vive la dottoressa Stellin. Praticamente dice che le due cose che hanno determinato la scelta sono state il Covid, lei è un'illustratrice, e poi la nascita del figlio. Col Covid lei ha avuto un po' di problemi sul lavoro, la nascita del figlio insomma è stato il carico. Ha scelto questa città, Vigevano, in provincia di Pavia, 30 minuti da Milano, siamo nella zona sud. Con 165.000 euro lei si è presa 110 metri quadri di appartamento vicino a Piazza Ducale, che è una piazza bellissima a Vigevano, mentre a Milano le avevano proposto 300.000 euro per 60 metri quadri senza nemmeno la stanza del bambino.
1: C'è qualcuno che fa anche delle domande sulla nostra metropoli, eh?
2: Ciao Andy e Mike, domanda per l'architetto: ma c'è proprio bisogno di costruire tutte queste case super lusso a Milano e provincia, che la gente non c'ha i soldi per comprare un box? Ma torniamo a fare le case un po' più normali, dai. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Ciao Christian. Sì, beh, bella domanda. E la legge è quella del mercato, nel senso che se comunque c'è domanda, probabilmente i costruttori vanno in quella direzione lì. Allora, tendenzialmente, cioè, gli acquirenti che possono permettersi determinati tipi di case a Milano sono quasi tutti non italiani. Cioè sono veramente pochi gli italiani.

0: rispetto a magari agli esteri che dicono investo nel bel paese, investo in Italia, mi compro un attico o comunque una casa importante a Milano. Si parla di milioni, perché da lì si parla di milioni ormai, perché cioè, Milano a parte centro all'interno delle mura, diciamo della prima cerchia di mura,
1: siamo sui 10.000 al metro quadro come minimo.
0: Sì, ma forse anche molto di più,
1: sì.
0: Anche molto di più.
1: Sai dove ti porto adesso? Ti porto a Barra Franca, provincia di Enna.
0: Dario,
1: buongiorno.
2: Ciao.
0: Come stai?
2: Alla grande.
1: Bene.
2: È una crema.
1: Quindi tu sei un romano che vive lì.
0: Sì.
1: Ci racconti perché dobbiamo venire a vivere a Barra Franca?
2: Perché quando tu passi lo stretto di Messina c'è una timeline. Praticamente qua è tutto più lento, che dal nord viene un po' tradotto come mancanza di efficienza. Ma qua la vita è proprio tranquilla. Tu vai al bar, per servirti un cappuccino e un cornetto ci mettono un quarto d'ora.
1: Che bello. In Sicilia, viva la Sicilia!
0: Anche qua a Milano, qua ti mandano via quando tu ordini un caffè. Cioè, sei lì, no, ma guarda, io stavo facendo due parole. Dai, fuori dalle balle, che sono già quelli dietro, dai, che devono prendere il caffè, via.
1: Dario, sai che c'è il detto, chi va piano non è di Milano. Spesso si dice. Guarda, mia mamma si è trasferita in provincia di Ragusa, spesso lo racconto, nella bellissima Scicli, e devo dire che lì la qualità è altissima, si spende anche meno per i beni di prima necessità, dicono.
0: Beh, immagino,
1: è così,
0: Dario?
1: Sì. Anche tu confermi?
2: Ha voglia, tutto. Poi io abito nella provincia più povera, quella definita la provincia più povera d'Italia, che è Enna, quindi ci sarà un motivo, è molto molto tutto meno caro, case, a parte la benzina, quella.
0: Senti, però dicevo, ci sono anche meno pretese, no? Cioè, da un certo punto di vista, cioè la qualità della vita per te è quella magari veramente di andare al bar, anche aspettare un quarto d'ora, un cappuccio, fare due chiacchiere con due persone e avere una giornata un po' più dilatata nei tempi, però questa cosa qua ti fa vivere meglio.
2: Sì, allora, se scollini questa cosa, che tu accetti questo stile di vita, è perfetto.
1: Okay.
2: Ovviamente se non l'accetto ci vivi male.
0: Senti, no? Ma tu che lavoro fai lì?
2: Io praticamente ho una piccola impresa di pulizie e sto tranquillo.
1: Ok, sì. Ma a livello di fatturati, scusami, ma siamo di Milano, il fatturato lì a Barra Franca come va, Dario?
2: Ovviamente è rapportato al posto dove vivi,
1: certo,
2: ma va benissimo.
1: Però ci sta, perché l'importante è il rapporto entrate e uscite, no Mike? Il bilancio, cioè
0: quella roba
1: alla fine. Cioè, se anche
0: fatturi,
1: guadagni tanto,
0: certo,
1: ma spendi tanto.
0: Allora,
1: cosa
0: se
1: cambia?
0: Fatturi 100 e te ne escono 100 e sei a Milano, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Okay. Magari ne fatturi 10 a Enna e te ne servono 2, e tu stai in piedi.
1: Dario, bene, grazie per questa testimonianza. Poi detto da un romano, voglio dire, che viveva la capitale.
0: Certo. Beh, capitale che non è comunque una città economicissima, no?
2: No. Però io vado là tutti gli anni con i miei genitori, mia sorella, è sempre peggio.
1: Però esatto, non ti è venuta voglia di tornarci, e questo è il messaggio che ci stai dando. Buona giornata in quel di Barra Franca. Ciao
2: guerrieri.
1: Ciao. Senti qua, e gluteo, e natica, e gluteo, e sciatica. Canzone che noi ballavamo in stile Milli Vanilli negli anni 90 davanti agli specchi delle discoteche.
0: Ora non lo facciamo più.

0: Buongiorno, io ho acceso da qualche minuto la radio, ma che è sta Marcanda di Sant'Oro, tutti seri, cioè? A parlare di queste cose lì, che lavoro è?
1: Ragazzi, stamattina è così, abbiamo fatto una fotografia dei posti dove andare a vivere perché Milano è troppo cara.
2: Sì,
1: questo è il problema.
2: Vabbè, ma in generale, cioè, voglio dire, stiamo parlando delle città. C'è un po' la fuga dalle città da parte dei nostri ascoltatori. C'è qualcuno che non sopporta più il traffico e che vuole andare a vivere in mezzo ai campi, cose di questo tipo.
1: Sentiamo, io sono curioso perché anch'io voglio cambiare. A parte che Cremona, la nostra città, Mike, è carina, sei in mezzo alla campagna, 70.000 abitanti, sei sul fiume Po, sei a un'ora da Milano, mezz'ora da Brescia, perché no? Però qualcuno ad esempio dice: venite a vivere a Carenno, provincia di Lecco. Enzo, conosci Carenno? È vicino a Civate, dove abiti tu?
3: No, non è
1: vicinissimo,
3: però è sul lago.
1: Vabbè, Cele, che è il nostro fedelissimo ascoltatore, dice: siete lontani dal caos, immersi nella natura. Ho fatto questa scelta un anno e mezzo fa, siamo davvero rinati, prezzi case davvero abbordabili. Rispetto alla città di Milano, beh, sicuramente, no?
3: Invece non venite ad abitare a Civate perché noi stiamo bene così.
2: Sì, quindi certo, non venite, dice, esatto, non venite a caricare il numero delle presenze a Civate.
1: Giustamente, giustamente.
4: Ciao Andy e Mike, domanda per l'architetto.
1: Sì, questa l'avevamo già messa e avevamo anche già risposto. La domanda era: perché si continua a costruire a Milano? E Michele giustamente diceva: è una questione di mercato, legge, domanda, offerta. Qualcuno dice: se pensi che la periferia delle principali città europee siano Monza, Lissone o Seregno, sappiate che in quest'ultimo paese si vive benissimo. Seregno, siamo a nord di Milano, più o meno in Brianza. Beh, si è a Milano in meno di 20 minuti con il Tilo.
3: Cosa ridi? Conosci bene.
1: Io la conosco bene, Seregno, perché l'ho frequentata.
2: Cosa facevi a Seregno?
1: Anni, ero molto Seregno in quel periodo, tra l'altro. E a Seregno.
2: Vuoi fare una dedica a qualcuna a Seregno?
1: Non posso più.
2: Perché?
1: Perché?
2: Ma dai.
1: Sposata lei. Tu sai, se stai ascoltando, tu lo sai. Delle notti a Seregno, vabbè, sì. Era un'altra vita.
2: Ma come un'altra vita?
1: Fagli
2: una dedicuccia così, ma anche
1: posso,
2: cioè, sul passato.
1: Non
2: sul passato,
1: perché poi creo scompiglio.
2: Ma neanche sul passato
1: perché c'è gelosia retroattiva.
2: Ah, okay. Allora, c'è il tombale, però.
1: Ma non c'è il Tolino,
2: ispettore.
1: Il mio tombale.
2: C'è il tuo. Sì.
1: Maria di Verde, mangi la trippa con 4 euro in trattoria. Andiamo a mangiare la trippa.
2: Che voglia di mangiare la trippa. Ragazzi, sono arrivati un miliardo di note audio sul finale, ma non ho fatto in tempo nel tempo del disco ad ascoltarle, quindi o le mettiamo a scatola chiusa rischiando qualsiasi cosa.
1: Non lo so, mettine uno a scatola chiusa, sentiamo cosa dice. No.
2: Vado?
1: Vai, proviamo.
5: Guardate che in campagna c'è il contadino col trattore alle 4 del mattino che fischietta.
1: È brutto? Bello, perché? Mica male.
2: Ma ne metto un'altra a scatola chiusa.
6: Buongiorno Andy e Mike. Io ad esempio da Roma sono andato a vivere in un borgo vicino Urbino, vabbè, io sono originario di lì, ho trovato una casa che adesso per il momento sono in affitto, pago 300 euro al mese,
2: quindi pochissimo.
6: Ho una casa di 100 metri quadri con 2 garage, l'esterno tutto mio, terreno per fare l'orto,
2: vabbè,
6: e
2: ragazzi,
6: nel borgo siamo in 3 persone,
2: ma che bello.
6: Io e un ex carabiniere in pensione e la madre, e fanno formaggio e ricotte.
2: Ma meglio di così!
6: E viviamo, insomma, così. Vabbè, io sto fuori tutto il giorno, però la sera quando torno a casa mia, insomma, sono il re.
1: Vedi, Mike, lui è il re. Che figata questa fotografia!
2: Fantastico!
1: Ernia su DJ.
7: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Erbia dedica ultima canzone di stamattina di DJ Sei Tu. Tantissime città sponsorizzate da voi con alta qualità della vita. Devo dire, questo argomento dovremmo riproporlo.
2: No, lo riproponiamo perché siamo proprio sul finale, non abbiamo tempo. C'è solo una nota audio di un ragionamento fatto da un ascoltatore sulla tua voglia di abbandonare la città di Cremona. Sì.
3: Nazzo ragazzi, secondo me Andy ha idea di cambiare perché ha finito tutta la fauna femminile, quindi o cambia orientamento sessuale o cambia completamente zona.
1: Certo,
3: non è vero tutto.
1: Non è vero, non è vero.
2: Quando un pescatore ha pescato tutto ciò che c'è da pescare, bisogna che cambi fiume, chiaro.
1: O mare, chi lo sa. Grazie a tutti, grazie Enzino, grazie alla dottoressa Stellin. Tra poco il trio Medusa. Noi ci sentiamo puntuali domani, che è giovedì, con Alta Infedeltà. Da Andrea
2: e Michele
1: è tutto, a domani.
2: Ciao, guadagnatevi la vita.
4: DJ Sei Tu.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.
9: Sognare una vacanza d'inverno?
10: Previsto.
9: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
10: Inaspettato.
9: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
10: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
9: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
11: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
12: Sì, certo.
13: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
14: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
15: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
16: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
17: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
18: Vimar. Energia positiva.
19: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
9: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
7: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
5: Devo sigillare il pavimento.
16: Hai già la soluzione in mano.
5: Anche su superfici diverse?
16: Sì, hai la soluzione in mano.
5: Ma non voglio mica rifarlo domani.
16: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
8: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
20: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
21: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
22: Dall'8 al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
21: Basta un penny.
23: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: venendo una voglia pazzesca di visitare il Texas. Cioè non è una di quelle mete che tu dici vado negli Stati Uniti,
1: vero,
0: vai, vai,
1: non
0: in
1: ci pensi.
0: No, vai dall'altra parte, vai a New York, Chicago, Miami, Los Angeles,
2: ti
0: San Francisco.
2: Quella sana voglia di fucile,
0: voglia
2: americano, di petrolio, sì, di cappellone,
0: sì. Esatto, di cappellone, di rodeo,
1: anche al pascolo.
0: No, perché vuoi o non vuoi, poi in realtà no, cioè tu scegli le mete anche in base. Chiaramente adesso ultimamente rispetto che so a quello che vedi sui social, no, vieni incuriosito, sì, da una cosa oppure da film,
2: serie TV,
1: serie TV.
2: Beh, ormai ho letto che Albuquerque, o esatto, chiamatelo come volete, è diventata proprio meta di pellegrinaggio, perché ormai ci vanno tutti, tutti.
0: Non solo, suggerisco una serie appena uscita su Apple TV, si chiama Brothers, ambientata in Texas. È bellissimo l'incipit. Serie nata da un gossip rumor vero, vero.
1: Ah, ok.
0: Cioè quello che Matthew McConaughey, come possiamo spiegarvi chi, per il grande pubblico, buongiorno Veronica, che annuisci Matthew McConaughey, c'è cioè, film, beh, Magic Mike, Magic Mike, credo, Dallas Buyers Texas.
2: Bravo, sì, col quale ha vinto l'Oscar.
0: Ha vinto l'Oscar.
2: Togliendolo, sì, proprio a Leonardo DiCaprio.
0: Esatto, esatto.
3: Sì, non volevo, sì, non so, esatto, non sbagliare il, beh, anche True Detective.
0: True Detective. True Detective.
3: Per le serie Interstellar.
0: Interstellar, bravissima. E qui è un po' più difficile, insomma. E Woody Harrelson, che credo che sia uno degli attori preferiti da Tarantino anche.
2: Mi pare Boogie Nights, per
0: bravissimo,
2: dire.
0: Bravissimo.
2: Comunque tutta una serie di film. Lui è fighissimo, era biondo, perché
0: era
2: immagino
0: biondo,
2: che sia.
1: Adesso forse.
2: Più o meno il mio colorito.
0: Adesso,
3: Vabbè, anche lui dovrebbe essere in True Detective.
0: Esatto.
3: Hunger Games, sì. Now You See Me. Vabbè, ne ha fatti tantissimi anche lui.
0: Ah giusto, Now You See Me. Now, sì, You See Me sicuramente, sì, sì, che era quello sui maghi. Ebbene, questo, diciamo, insomma, questa vox populi li vuole fratelli, cioè in tanti dicono che si somiglino tantissimo,
1: così
0: che
1: tanto
0: sono,
1: che in realtà sono fratelli,
2: dici, sì, si è accesa una lampadina, beh, vera?
0: Allora loro sono talmente tanto amici che si definiscono fratelli, e questa serie parla del loro rapporto romanzato, romanzato.
1: Ah, ok.
0: Perché Woody Harrelson è quello un pochino più, diciamo, scacciato, che vive nel camper, arriva, mentre invece Matthew McConaughey ha questo grande ranch in Texas. Però è una serie straordinariamente divertente, dove loro ironizzano molto anche sulle loro carriere, no? Per esempio, quando loro dicono, vedi che noi siamo fratelli, Matthew McConaughey dice, io ho vinto un Oscar, lui ha, come si dice, quello che non l'ha vinto, e l'altro fa, nominato.
1: Nominato.

0: sacco di cose. E io, questa voce, e la sigla è fatta da foto di loro piccoli. Ragazzi, si somigliano in una maniera
1: tantissimo.
0: Imbarazzante.
2: No, ma ora che me lo dici, lo vedo e poi mi sono ricordato di questo detto. Ma un esame del DNA non l'hanno fatto.
1: No, non l'hanno fatto.
0: No spoiler. Guardate la serie perché è straordinaria. 342-00-00-700. A voi l'onore di lanciare la sigla.
3: Alle 7:33 per lavoro. Il gran raccordo, mia madre in bocco. E venne la

0: parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele, certo, poi per fare una serie del genere devi essere particolarmente amico, loro veramente sono veramente molto molto amici anche nella vita e si somigliano così tanto. Stavo pensando, se uno di noi dovesse fare una serie, vabbè, io potrei farla con anagraficamente più Capitan Ventosa che Francesco Cabani,
1: sì,
0: come
1: sì,
0: età, ecco,
1: sì, come età, sì,
0: come età è,
2: io guarda
0: è tosta,
2: ma tu dici come somiglianza Giovanni Verni, allora,
1: no, quelli Giovanni che dici, no, quelli che dici incidenti,
0: Giovanni, invece Giorgio è Giorgio, il comico famoso, come si chiama? Quello che faceva Zelig.
1: Zelig, esatto. Sì, esatto.
2: Ragazzi, ci giriamo intorno a Robby Facchinetti.
3: Però è inutile, tu puoi
0: però,
3: anche.
0: Però
1: anagraficamente non torna.
4: Simone Barbato.
0: Simone Barbato, il comico
1: anagraficamente
4: la
1: tutina, non torna.
4: E con la tutina.
1: Sì. Sulla tutina, sì.
0: Veronica, tu con chi potresti fare un film in cui.
4: No, perché se riporto la somiglianza che mi dicono tutti che ho, voi mi dite se vabbè, perché anch'io dico se vabbè. Penelope Cruz.
0: Però
4: lo so,
0: po',
4: non c'entra niente. O Levante.
0: O Levante.
1: Levante.
4: So,
0: tu una
4: questa
0: gemella poi ce l'hai, quindi.
4: E io ce l'ho, siamo molto diverse, però sì, sì, ce l'ho.
0: Patrizio, vabbè, Patrizio.
3: Io sono nel mondo sportivo, potrei. Giroud,
1: esatto, è vero.
3: Mi dicono che sono proprio. Mi hanno anche scambiato a Milano per Giroud perché avevo il trolley.
0: Certo,
3: io ho strillato, ma io sono dell'Inter.
2: Guarda, te la dico. Lì ti hanno preso in Giroud.
3: No.
0: Michela Giroud. Michela Giroud ci somigli tantissimo. Mettiamo un disco e poi parliamo con il Previ del posto migliore dove lavorare. Che per noi ovviamente ma è il Radio DJ, piena di benefit, cose, cancelleria,
1: finestre,
0: bagni.

0: Leone Ponti, mi piace tantissimo, che sembra anche il nome un po' di un porno attore, no?
1: E vi ho detto, a me ricorda più un aceto, però
0: sì,
1: eh.
0: Leone Ponti.
2: Sì, è vero, sì, vero, aceto.
0: Toki Dover è quello che stiamo facendo qui su Radio DJ questa mattina in chiamate Roma 3131. Sì, vabbè, se parliamo di Woody Harrelson e di Matthew McConaughey, abbiamo lasciato fuori tanti film, in tanti ci ricordano Matthew McConaughey straordinario nel The Wolf of Wall Street.
1: E anche era il film nel quale DiCaprio era convinto,
0: esatto,
1: di vincere l'Oscar, e invece lo vince McConaughey con
0: Dallas Buyers Club, giusto?
3: È Dallas Buyers Club, sì.
0: Ed è la famosa scena di che viene parodiata all'interno della serie. È una serie che mi sta veramente regalando grandi soddisfazioni. Io volevo lavorare ad Hollywood, mi sarebbe piaciuto. Chissà invece, com'è l'industria di Hollywood. Non credo che sia. Buongiorno, non
4: buongiorno.
0: Credo che sia proprio.
4: Sai cos'è? Che tu hai sempre detto: no, non voglio. Però sì, adesso sei disposto ad accettare.
0: Sì, abbiamo letto recentemente un'intervista di una nota attrice che ha detto: se adesso mi chiama Hollywood, rispondo.
1: Perché dava per scontato che prima, in caso di chiamata,
0: ha trovato,
1: non avrebbe mai risposto.
4: Perché stava facendo teatro, aveva un progetto teatrale.
1: Okay.
0: Posso dirlo? Non mi sono mai espresso a tal riguardo. Se mi chiama Scorsese, Martin, vengo, dai.
1: Cioè, rispondi.
5: Rispondi.
1: Poi vediamo.
0: Poi ci parla Umberto Maria Chiaramonte. Mica ci parlo io. Cioè. Allora, prendi, ma quali sono? È uscita una classifica ieri che parlava dei luoghi più graditi.
1: Cioè, i migliori posti di lavoro intesi come
5: atmosfera,
1: ma dal punto di vista del lavoratore. Cioè, lo votavano i lavoratori.
0: Posso dire, qua noi saremo top 3 sicuramente. Cioè, DJ no.
5: Non c'è.
0: Dai, non c'è. No, parlo del clima che c'è tra di noi.
4: Se facciamo un sondaggio.
1: Mi sto allungando dei calci. Quindi, voto
4: 10.
5: 10. Beh, Veronica?
3: No, certo, 10.
5: Patrizio.
6: Io sono l'ultimo che può parlare. No.
0: Veronica ha fatto l'occhio di modo che poi di col clima fa. Ha fatto il gesto di dire tra di noi. E allora 10.
4: È un bel gruppo di lavoro.
5: Viva il direttore.
4: Viva il gruppo di lavoro.
0: Ricordiamo che però il giudizio di qualcun altro può confermare o ribaltare le nostre vite, quindi smetterei qua.
4: Allora, la classifica è Italy's Best Employers ed è prodotto, promosso.
0: Allora, creiamo una base hollywoodiana, premiazione, premio, esagera, Patrizio, vai. Oh, così ci
4: cosa è successo? 500 aziende hanno sentito privatamente i giudizi, sono stati espressi naturalmente in modo
0: in forma anonima,
4: su una serie di voci. Si chiedeva di dare un giudizio sulla propria azienda. Per esempio, bilanciamento tra vita privata e vita lavorativa, flessibilità, benefit, busta paga naturalmente, clima aziendale, qualità della vita, ambiente, welfare.
0: Clima inteso come umore,
4: non come clima, non spippoliamo.
1: Quindi era possibile prendere 10. Mettere tutti d'accordo su un voto, invece c'è
0: qualcuno che l'ha preso. Allora,
4: attenzione. È per il secondo anno consecutivo il vincitore. Ma partiamo dal
0: partiamo da 10.
4: Allora, al decimo posto Google Italia. 9,47 la media, altissima.
1: Sì, sì, 9,47.
4: Cioè, vuol dire
1: tutte queste voci.
4: Gli impiegati hanno detto 10.
0: Beh, però Google so che è proprio l'azienda dove tutti andavano per i benefit.
5: Per forza.
0: C'è il ping pong.
5: Ma si va col monopattino dentro gli uffici.
1: Quello sì, però 9,47 vuol dire uno solo ha messo magari un 5.
5: Il solito.
0: Quello che ti dice, ma non c'è il temmacia.
1: Il temmacia non c'è.
4: Io lo vorrei il temmacia.
5: Ecco, rompicoglione.
4: Dal nono posto, Alegna Space, settore aeronautico e difesa. Alegna.

0: Legna.
1: All'ottavo
2: perché
1: posto
2: la legna è legna,
1: la legna te legna,
3: no, dice birra più una filiale di Alenia,
2: era osteria numero 1000,
4: certo.
2: Fa scintille sulla legna.
1: Dai, all'ottavo posto Roche, l'industria farmaceutica e biotecnologia,
2: certo.
1: Settimo posto Banca d'Italia.
4: Pensa un po',
1: buono.
4: Questo da anni consigliato dai genitori. Bello. Prova un posto in banca
3: che Gonzalone è quello punto a posto fisso.
2: Il punteggio dei Banca d'Italia?
1: 9,52. Comunque, sempre alto. Qua andiamo verso il 10.
4: È il top, il top.
1: Al sesto posto, allora Banca d'Italia, l'ho detto. Al sesto posto, Accademia delle Belle Arti di Napoli.
2: Mazza, bello.
1: Che
2: bello,
1: posto,
4: bel
1: però.
4: Posto.
3: Lì ci credo.
1: Arrivarci con le competenze giuste, naturalmente. Al quinto posto, Gabetti Immobiliari.
2: Gabetti,
4: un immobiliare.
3: Immobiliare, vero, strano.
4: Questo la trovo strano.
1: Al quarto posto la Fondazione IRCCS, Istituto Nazionale dei Tumori, Sanità e Ambito Sociale, dove si fa ricerca, insomma, a grandi livelli.
2: Punteggio?
1: Punteggio 9,60.
2: Si abbassa, ragazzi. 9,60 è tantissimo.
1: Tanto, tanto, tanto. Al terzo posto Fineco Bank, Banca Assicurazioni e Servizi Finanziari. Attenzione.
2: Perché lì puoi portarti via il contante, o come direbbe Patrizio, la valuta.
4: La valuta.
1: La valuta. Al secondo posto De Cecco.
2: De Cecco,
1: che è sempre in questi test, è sempre sempre molto
2: punteggio?
1: Alta. Punteggio? Punteggio
2: 9,68. No, no, quello è il tempo di cottura, punteggio.
4: Non vale, loro hanno la mensa molto buona.
1: E per il secondo anno consecutivo, secondo, attenzione, Lavazza.
2: Vabbè, qui c'è in casa Lavazza.
3: No, io ho l'altra, ho la concorrenza che non nomino perché
4: noi ce l'abbiamo qua, qui.
3: A casa qua, la nostra macchinetta è qua.
1: Chissà se le macchinette della Lavazza, la Lavazza sono della Lavazza.
4: Pensa che strano che c'è una
3: Lavazza. Dirci un punteggio che è incredibile. 10. Vuol dire che tutti hanno dato 10 a tutte le voci.
2: Beh, bravi, perché vuol dire che l'impiegato felice fa l'azienda felice. Ce l'abbiamo un brano dedicato al caffè?
4: Mica uno solo.
2: Mica uno solo, ragazzi. Questo brano portato da Alex Britti a Sanremo.
3: Ci è arrivato secondo,
2: Con questa intro.
1: Blues.
2: Spettacolare. Anno 2003.

0: 7.51, questo è Radio DJ, chiamate Roma 3131, l'unico programma in cui il benefit aziendale lo mette il Trio Medusa. Parliamo delle cialde del caffè che sono gratis per tutti e che vengono insultate da Veronica di Pietrantonio. Sulla miscela
1: vengono almeno scherzate.
2: No, cioè, perché le paghi a noi, appunto. Certo, però da ridire ogni volta sulla qualità. Sulla
3: ma se oggi ho anche riempito l'acqua della macchinetta.
0: Cosa che evitiamo di fare essendo l'unica donna. Nessuno chiede mai niente a Veronica. Tipo, faccio un caffè, lo faccio io. Per non sembrare, perché sapete che c'è sempre il patronato di mezzo.
2: Questo problema patronato. Del patronato. Certo. Tu lo sai che quando me l'ha detto, mi è caduta la mandibola.
0: Adesso me la rivendo sempre. Enrico, uno dei benefit aziendali, se ascoltate chiamate Roma 3131, è sapere come ci si deve vestire uscendo di casa. Buongiorno.
4: Buongiorno. Io porterei dietro gli ombrelli. L'ombrello. Molte zone.
0: Ok.
4: Perché perfetto. Ci sono oggi addirittura, ci sono due perturbazioni che agiscono contemporaneamente sul territorio, quindi al sud sta agendo ancora la vecchia perturbazione che è in fuga, però ancora porta le sue ultime piogge sulla Campania, la Basilicata, la Puglia e la Calabria, mentre c'è già la nuova che si è affacciata sul nord-ovest della Toscana, porta già le sue prime piogge. E nelle prossime ore queste piogge si spalmeranno proprio come la marmellata sulla vostra fetta biscottata, che molti stanno facendo colazione.
0: Certo, bella.
4: Si spalmeranno sul resto del nord Umbria e in serata anche un po' di marmellata anche sul Lazio arriverà.
0: Perfetto,
4: in serata, però,
0: molto
4: più
0: bello.
4: Tardi, con temperature che calano al nord e non ancora al sud, dove al contrario potranno persino un po' aumentare perché ci sono venti meridionali che si rinforzano. Poi domani ancora sagra dell'ombrello, soprattutto al nord e sulle regioni tirreniche, così anche domani l'ombrellino serve anche a Roma.
0: Guarda, posso dirti, sono disposto al nubifragio, basta che calino un po' le temperature, non ce la faccio più.
2: Te lo sta per dire,
0: non ce la faccio più, basta.
4: Finestra aperta ancora, basta. Anche a Roma le temperature.
0: Okay, ma di quanto?
4: Ribadisco del fine settimana che comunque sarà bello, un po' più freschino, ma bello.
0: Perfetto. Meraviglioso. Grazie Enrico, a domani, un abbraccio. Ciao.
3: Radio DJ One Nation One
5: Station. Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Tatroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
8: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso! La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: Sostituiscio!
10: Leo, si dice sostituiscilo.
9: Sostituiscio!
11: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
12: Perché scegliere Genertel?
13: Perché è un'assicurazione semplice.

0: Semplice, la puoi gestire con un click. È personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
1: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
2: Dai mamma, solo il blazer.
3: E il denim M.
1: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
4: M, sempre con me.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
2: Sì.
1: E questo?
2: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
3: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: 10 secondi alle 8. DJ!
3: Di nuovo buongiorno dalla redazione. 7 ottobre, 3 anni dopo, Israele ricorda il 3° anniversario della strage di Hamas con cerimonie ed eventi commemorativi in tutto il paese. Il Consiglio di ottobre, che rappresenta le famiglie dei soldati caduti e sopravvissuti alla prigionia a Gaza, si è riunito per un minuto di silenzio davanti alla Knesset. I partecipanti tenevano in mano cartelli con le foto degli ostaggi uccisi e alcuni sventolavano bandiere israeliane.
4: Intanto Fly Dubai ha chiesto l'autorizzazione a riprendere i voli per Israele, affermando che l'indagine sul fallito attentato al volo per Tel Aviv è in fase di conclusione, che molti dipendenti della compagnia sono stati licenziati. Per il momento però il ministro israeliano dei trasporti ha respinto la richiesta.
3: Nella notte almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco russo su Kiev, diversi quartieri della capitale ucraina colpiti da missili balistici. La Russia ha anche lanciato un massiccio raid con missili da crociera e droni sulla regione di Poltava.

0: Lezioni sospese fino a venerdì in tutti i licei francesi dopo che ieri le proteste degli studenti sono sfociate in nuovi incidenti in tutto il paese con barricate e scontri da Parigi a Lione, centinaia di migliaia le persone scese in piazza.
1: Il governo apre a confronto negli istituti, ma per i manifestanti non basta, servono fondi per rispondere a edifici insalubri, classi sovraffollate e mancanza di docenti, dicono gli studenti che annunciano che la mobilitazione continuerà.
0: E sulla situazione in Francia interviene anche Donald Trump che attacca colpa dell'Islam, dice, e dell'immigrazione di massa fuori controllo.
1: E andiamo negli Stati Uniti. Krista Pike, la 50enne condannata a morte sopravvissuta a due iniezioni letali in Tennessee, ha ripreso conoscenza e parla. La donna resta ammanettata e incatenata alle caviglie, pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa delle flebo che avrebbero dovuto ucciderla.
0: L'alta corte australiana si è pronunciata contro una massiccia espansione della miniera di carbone di Mount Pleasant a nord di Sydney. Per i giudici nel progetto non sono state prese in considerazione le modalità per limitare le emissioni di anidride carbonica. L'Australia, uno dei principali esportatori di carbone al mondo, intende ridurre fino al 70% i gas serra entro il 2035.
1: E siamo al calcio, un gol su rigore e due assist per Lionel Messi che nella notte italiana ha disputato la sua ultima partita con la nazionale. Il 39enne campione argentino è stato in campo per tutti i 90 minuti dell'amichevole con il Benin, vinta per 3-0 dall'Albe Celeste al Monumental di Buenos Aires, con gli 80.000 spettatori che lo hanno celebrato con ovazioni, canti e lacrime.
0: Intanto, a una settimana dalla clamorosa partenza dal ritiro, Cristiano Ronaldo apre al ritorno in nazionale. CR7 ha chiesto scusa a compagni e tifosi e si è detto disponibile ad accettare qualunque sanzione dovesse essere presa nei suoi confronti.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo alle 9.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
7: iperceramica.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
11: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: get out of it.
1: L'eleganza di questo programma, che musicalmente. Chi è che ha starnutito? E io che cazzo? Sto dicendo una cosa per te, te non starnutisce.
2: Chi ha starnutito?
1: Chi ha starnutito?
2: No,
1: nessuno.
3: Non so, io non starnuto.
2: No,
3: non
2: anch'io.
1: Allora rifacciamo.
2: rifacciamo. Taglia questo.
1: Okay. L'eleganza di questo programma che inizia l'ora compresa tra le 8
2: scusa. Adesso
4: e adesso lo sai che succede.
2: È freddo però.
4: È freddo l'eleganza.
1: Ma poi ma come vi vestite? Ma lo so che non potete vederli a casa, ma guardatevi come siete vestiti.
2: Io ti stavo osservando adesso, visto il tema, che noi abbiamo insultato per anni una foto che girava nostra.
1: No, adesso.
4: Beh, la peggio.
5: La reghina oggi spacca.
1: Allora, innanzitutto abbiamo una siga per il prossimo intervento. Siamo i super pigiamini, siamo i super pigiamini. Istintivi. Allora, pur non essendo in Italia, se capita sui super pigiamini me li guardo quando fanno le repliche su Cartoon Network e quelle cose lì. Però guarda i giovani come sono, guarda la righina di Veronica.
4: Guarda Veronica.
6: Oggi e Gabriele siamo vestiti uguali.
1: Perché siamo i più giovani del gruppo,
6: sì,
1: ovviamente.
6: Abbiamo anche lo stesso accessorio, esatto, la bandanina al collo. Il
2: termine giovane associato a noi, Lele. Ma quello sembra veramente un pigiama, il suo no. Il suo sembra marinaretto.
6: Oggi devo dire che Gabriele, per questo proporrei un'altra, sì, un altro consiglio. Contributo musicale, sì. Sei più simile a una banana in pigiama.
1: Molto bene.
7: Banane in pigiama, le scale scenderanno.
6: Carlo, un pigiamino blu e bianco.
1: Quante erano queste banane?
6: Due.
2: Non andiamo avanti. No, teniamo là.
1: La colpa è di Laura Pertici, perché uscendo ho detto, ma non sarà troppo. No, vai.
2: Ma toglimi la colpa. Non è un pigiama.
1: No, perché
2: che tu sei solito anche ogni tanto muoverti.
5: Ma pure
2: in
5: il taschino, però sembra
1: c'è
5: proprio taschino, un pigiama.
1: Taschino rovinato.
4: Pure proprio slabrato.
1: Irge così. Quello classico.
2: Non è pigiama.
1: No, poi io non mi metto il pigiama, mi metto cose che possono sembrare un pigiama. Anche se, vogliamo dire la verità, ma quanto è figa questa usanza che hanno tipo gli americani di andare in giro in pigiama. In Italia qualcuno esce col cane in pigiama?
2: No, allora non il cane, però se mi viene ordinato di andare a prendere le sigarette, perché io non fumo, io vado in pigiama.
1: Ma certo!
2: Pigiama, giacchetto. Sono esattamente meno di 100 passi.
1: Allora, 342-00-00-700, Gianni vuole trovare una persona che va al lavoro in pigiama. Cioè, ci sarà.
5: Ma sì.
4: Dipende dal pigiama, secondo me.
6: C'era un mio compagno che veniva a scuola con il pigiama sotto il jeans.
1: No, non vale.
4: Sotto il jeans, sei freddoloso.
2: Devi essere coraggioso. Devi. In macchina credo più d'uno. Che in macchina viaggino in pigiama. Sì. Però non so se poi si vestano all'interno.
1: Io ho visto un video di una che era in macchina con un negligé addirittura.
4: Ma sta sui sedili dietro.
1: E poi storiaccia, ragazzi. Viene fuori che il tassista non era un vero tassista.
4: Era finto.
1: Ma mi sono appassionato.
4: Vatti a fidare.
2: Pensa quel povero giovane che vede questo benefit. Esatto. Abbiamo parlato di benefit del lavoro del tassista.
4: E lo vogliono fare tutti i tassisti.
1: Ma perché parliamo di gente in pigiama?
5: Parliamo di gente in pigiama perché ce n'è stato uno autorevole ieri. Insomma, fino a ieri non lo conoscevamo, naturalmente. Forse noi che non seguiamo, perlomeno io che non seguo la scienza.
1: Io lo seguo su Instagram.
5: Infatti tu e Carl Deisseroth, che ha vinto il premio Nobel per la medicina per uno studio sull'optogenetica, ieri ha avuto la notizia a casa, poi l'ha comunicata ai suoi familiari, i figli, eccetera, eccetera, e quando l'ha fatto si è fatto filmare ed era in pigiama.
1: Ed era lui e tutti i figli
5: tutti
1: in pigiama,
5: bambini,
2: perché appena
5: ragazzi.
2: Svegli, lui l'ha saputo a mezzanotte, ha detto aspetto a dirglielo che si svegliano, e gliel'ha detto. Pensa
4: come il giorno della Befana.
1: Tu scherzi, ma chi di noi ha le foto di Natale sotto l'albero? Io ce l'ho tutte rigorosamente in pigiama.
2: Da bambino, adesso non c'è il pigiama.
1: Ma che fai? Ti vesti per andare a aprire i regali di Natale? Ma che cazzo siete? La famiglia reale?
5: Diciamolo, come

0: Vestito alla festa del tuo compleanno? Forza.
1: No, era.
0: Dai, ecco, guarda.
2: Stai ritrattando.
1: No. Quello è una roba che sembra un pigiama, ma è di un grande stilista. E quindi tutti a dire: cazzo, era un pigiama party. Un pigiama party. Grande stilista.
0: Grandissimo stilista.
3: Non era un pigiama.
1: Sembrava un pigiama. Per l'occhio disattento, incolto, che non conosce la moda.
0: Il pigiama indossato come abito da sera o da passeggio, sì, la moda bedcore.
1: Bedcore. Sì,
0: esatto. Stare in giro come stai nel letto, certo, praticamente. È una cosa condivisa da gente come te, per esempio. Esatto. Rihanna. Gigi Hadid. Famosa per aver sdoganato il pigiama di seta a righe verdi e bianche.
2: Famosa, è un buon segno.
0: Selena Gomez, che se ne va in giro per New York, la città dove tu sei nata. E Sara Jessica Parker, effettivamente, è vero.
2: Ma l'omicidio di Woody Harrelson, di cui abbiamo parlato poco fa, che è andato alla prima di Hunger Games, ma col pigiama, quello mio, non quello bello, stiloso, ma no, proprio il pigiamone felpato,
1: quello con gli elasticoni,
0: l'acrilico, quello che scintilla tutto. E anche Ryan Gosling è uno che ama mettere il pigiama.
1: Se vogliamo salire di livello culturale, Schnabel ne ha fatto un dress code, sì, no? Sì. Cioè praticamente del pigiama.
3: Lui anche ciabatte,
2: Sapete
0: che c'è una Walmart Fashion, sì? Che proprio hanno fatto uno studio su quelli che stanno da Walmart. Tantissima gente indossa il pigiama per andare.
1: Gianni ci ha segnalato che c'è una giornata mondiale del pigiama, che mi sembra sia a novembre.
0: Aprile.
2: Noi a novembre di 2 o 3 anni fa avevamo fatto, non so perché, una puntata in pigiama.
1: Ma io replicherei, ragazzi. Ma
2: quando
1: dire?
2: Vogliamo farla?
1: Ma è bellissimo. Così partecipiamo tutti, facciamo il più grande pigiama party.
0: Figo.
1: Cucinate. Apriamo la spuma, mangiamo gli zuccheri, non dormiamo. Secondo me c'è qualcuno che lavora di notte e che magari sa che c'è. Ma lì si cambia e si mette il pigiama. Magari è proprio questo turno qua, quello che cantano i Commodores.

0: night shift, il turno di notte alle 8:16. Salutiamo tutti coloro che sono smontanti, cioè coloro che magari hanno fatto appunto questo turno
1: e stanno a dormire.
0: E vanno a dormire, esatto. E Radio DJ, chiamate Roma 3131 al 342 00 00 700. Tantissimi messaggi. Abbiamo sottovalutato l'usanza di andare in giro in pigiama anche nel nostro paese.
2: Ciao Radio DJ, ebbene sì, io vado al lavoro in pigiama, soprattutto quando devo.
3: Vado al lavoro in pigiama soprattutto
1: quando devo.
4: Non è che siamo maliziosi noi, però sembrava che stesse sfilando qualcosa.
3: Quando devo cosa?
4: Devo. Puoi rimandarci il messaggio perché adesso
3: devo
0: faccio risentire.
5: No, allora, ferma.
0: Aspetta.
4: Vuoi rovinare la nostra fantasia?
0: Facci risentire il messaggio, vai.
2: Sì, io vado al lavoro in pigiama, soprattutto quando devo.
5: Perché poi ha mandato un messaggio scritto.
0: No, ma non ci uccidere la
5: fantasia.
0: Vabbè,
5: lo leggo io.
0: No.
5: Ah, vabbè, ok.
4: No, ah, quindi? Quindi?
0: Vedi.
4: Chiudiamola qua, dai.
0: Al telefono Marco da Prato. Buongiorno Marco.
6: Ciao, buongiorno. Io sono a tutti
0: a te. Marco, possiamo chiederti l'età? Quanti anni hai?
6: Io ho 50 anni.
0: Oh. Ah, quindi sei coetaneo. Io pensavo che ne avessi, che so, 25.
4: Sì, le nuove generazioni, invece ne è uno dei nostri.
0: Perché tu a scuola andavi in pigiama, ma davvero?
6: Assolutamente, da febbraio ai primi di maggio, assolutamente, rigorosamente in pigiama. Solitamente un pantalone blu con la maglia del pigiama bianca a scacchi rossa.
4: Cioè, quindi palesemente un pigiama, perché chiaramente c'è un pigiama.
0: Non poteva essere confuso con una tuta. No,
6: era rigorosamente un pigiama molto fine, tra le altre cose.
0: Certo, molto fine, certo. Diciamo fine come materiale, non fine come legato.
6: Come materiale.
0: Marco, perdonami, sempre lo stesso?
6: Sempre lo stesso, rigorosamente lo stesso. Veniva cambiato soltanto durante il fine settimana, perché veniva lavato, e poi dal lunedì al venerdì sempre il solito.
1: Anche quando facevi ginnastica?
6: Certo, assolutamente.
1: Ah, certo, che scemo io a chiedere.
4: Faccio una domanda, mi dire, un ciclo continuo da lunedì al venerdì, H24.
6: H24, se volete, con la chicca di mettere solitamente il pantalone dentro il calzino, perché avevo un po' di freddo e allora
1: sempre meglio
0: l'eleganza innanzitutto, perché
1: prima di tutto
0: ricordiamo la frase di mia nonna la marchese: non si è mai troppo elegante. Senti Marco, ma già quando uno è adolescente e mette quella frore tipico, diciamo, di circo o di cane bagnato, nel tuo caso già secondo me dal martedì sera non ti si poteva star vicino.
6: Assolutamente, quindi si usava il deodorante sopra il...
4: Mamma mia,
0: no! Soluzione
4: era una scelta proprio...
1: La ricerca dell'olezzo perfetto proprio.
0: Marco, ma tu a scuola come andavi?
6: Diciamo che non è stato proprio una passeggiata di salute.
1: Ci credo, un pigiama.
0: Quante volte ti hanno addormentato? Quante volte ti hanno bocciato?
6: No, sono bocciato soltanto in prima, poi sono passato con un dimisoso 48, che ai nostri tempi non era malvagio.
1: Non era male. Vabbè.
0: E l'esame di maturità l'hai fatto in pigiama? No.
6: No, quello no, perché era caldo.
0: Giusto, perché fino a
4: febbraio-maggio.
1: C'è andato in pantaloncini corti, il canottiere.
0: Marco, non puoi far altro che ascoltare noi, ovvio. Grazie mille, grazie. Un abbraccio,
6: ciao.
7: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile,

0: serenamente, pacatamente, ma anche allegramente, erano Giulio e Brescia. Questo sì, un po' che era Veltroni nella
1: Veltroni versione di Guzzanti.
0: Ci segnalano che la Sofia Loren ricevette la notizia della vittoria dell'Oscar in pigiama, cioè bussò l'inviato Rai,
1: disse, sì, Lello Bersani andò a intervistarla.
0: Ma che roba,
1: sì, sì, cioè, esattamente, lei era in pigiama, leggo che stava a Palazzo Colonna.
0: Stava dalle mie parti.
2: Quindi aveva un pigiama palazzo.
3: Il pantalone.
0: Pigiama era il mio soprannome fino alle scuole medie.
2: Mortificato così. Cioè, vengono dette le peggio cose.
4: Lasciamo perdere. Vai, vai.
0: Ah, ma scusate, ma quindi era un pigiama palazzo.
1: Così fa ridere.
4: Si è spaccato anche Patrizio.
0: Pigiama era il mio soprannome fino alle scuole medie. A Ponte San Pietro Bergamo, Massi ci dice. E poi ci dicono, ci segnalano che a Padova il bar Caffeine, o Caffeine, sì, non lo so, organizza ogni anno una corsa mattutina rigorosamente in pigiama. Questa te la rubiamo, Giacomo.
1: Una DJ10 tutta in pigiama, notturna, una five. La facciamo un orario un po' strano.
0: Ma anche scusa, tanto la mattina, cioè, usciti direttamente dall'albergo,
4: vai così dritto.
0: Pigiama. Anzi, il trio corre in Baby Doll.
4: Mamma mia.
0: Esiste ancora il Baby Doll?
1: Certo,
3: sì, che esiste.
4: Non da uomo.
3: Non so della vostra...
0: Parla
3: così,
0: per te.
3: Le vostre forme.
2: Per le vostre forme.
3: Perché è pensato per delle forme più femminili.
0: Stai marcando la sommelier del caffè, che a un certo punto sai mi ha detto: ma secondo te qui c'è il 15% d'arabica?
1: La siamo diventati così, untuosi.
4: Selettiva.
3: Ma mi state trattando malissimo questi giorni.
0: No, tutto al male noi.
1: Guarda, è meglio che non svelo certe cose.
0: 3420000770. È bella questa atmosfera.
4: Parlavamo di posti dove si sta bene.
3: Io non sto più tanto bene.

0: Sentiamo un po' dei vostri messaggi. Che bello.
1: Oddio, Trio, mi avete fatto ricordare che il giorno del mio matrimonio, finito tutto, siccome non avevo voglia di tornare a casa vestita con l'abito da sposa, mi sono fermata a casa dei miei, mi sono cambiata, tolto l'abito da sposa, mi sono messa in pigiama e sono tornata a casa mia. Ottimo, direi.
0: Ma come a casa tua? Scusa, il tuo nome?
2: Evidentemente marito. Casa dei suoi genitori era più vicina di casa certo. Sua e non ha resistito.
3: Ha fatto il cambio.
2: Sì,
3: cioè,
2: evidentemente.
4: Ciabatte e pigiama.
0: E poi?
5: Zuzzoni. Io e mio fratello facevamo pallavolo, la sera finivamo tardi di fare allenamento, ci mettevamo direttamente in pigiama negli spogliatoi e ci andavamo a casa. Diverse volte ci hanno fermati i carabinieri, è inutile dirvi le figure che abbiamo fatto. Ciao, buona giornata da Nico.
0: Ciao Nico, poi dopo a casa il problema è che i fagioli goti che erano freddi, sai come l'ho mangiato a casa, i fagioli goti.
4: Io ve lo immagino fisicamente.
0: Un po' Fabione e Danilo,
4: anche un po' Umberto, il nostro agente.
0: E dice:
6: non è l'unico, tra l'altro, perché tanta gente dice, per esempio, quando andavo in piscina, ma tu vai in piscina, nuoti. Poi esci che sei un po' tutto stanco, eccetera. Ma invece di mettersi i vestiti, ti metti in pigiama, arrivi a casa e sbrandi.
3: Questo lo capisco perfettamente, perché la mia routine è doccia, pigiama, letto, cioè esatto, proprio. E quindi è perfetto, non vestito dopo la doccia.
6: Io una volta andai a prendere mia sorella al lavoro mentre stavo studiando per un esame in tenuta da battaglia, pigiamone rosa in pile con pecorelle. Non mi cambiai perché era una cosa veloce, motore della macchina fuso, appena arrivato in ufficio, ho dovuto prendere l'autobus all'ora di punta, 50 minuti col pigiamone alla pecorella.
4: E quello è il problema, il pigiama, fallo discreto, la pecorella.
6: Ma mentre tutti i ragazzi uscivano da scuola.
3: Perfetto.
6: Piegatura. Guido dice, io per esempio vado al lavoro in pigiama, sto sempre in pigiama, cazzo. Però dormo coi jeans. Perché sono controtendenza.
4: Però dormo coi jeans.
0: Ma abbiamo appena scoperto che c'è qualcuno che dorme tutto nudo e tra poco sarà in diretta.
7: Dalle 7:30 alle 9 su DJ e Trio c'è schiaccia palla come un dunk in NBA.
8: Radio DJ
9: One Nation One Station.
10: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
12: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 10 ottobre alle 9 la sprint race e domenica 11 ottobre sempre alle 9 la gara con il Gran Premio Pertamina dell'Indonesia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
13: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99€ e Speck Light da 90 grammi a 1,95€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
15: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
16: Dici che lo conosco?
17: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
16: Ah, quello naturale, senza additivi.
17: Bravo.
16: DOP, solo carne italiana.
17: Esatto.
16: Il crudo.
17: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
18: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
4: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
5: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
6: Arcaplanet, convenienza nostra.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: My Buddies Ready alle 8.37 su Radio DJ al 342 00 00 700. C'è qualcun altro che non è pronto a ricevere la prossima notizia? Lisa, ditemi che non è Danilo che dorme nudo, ditemi che non è Danilo.
1: Buongiorno Zozzoni, buongiorno.
0: Mi dispiace.
2: Come glielo dici?
1: No, ma io è una falsa notizia questa. Ah. Perché io non dormo completamente nudo. Io dormo tipo Paperino, cioè ho la maglietta sopra e niente sotto, capito? Quindi sono
0: la cosa un uomo, la donna con la maglietta senza niente sotto, la cosa più sexy del mondo. Un uomo così è una roba che mi ferma l'appetito.
1: Purtroppo l'unica persona che riesce a sopportare questa cosa è mia moglie Arianna.
2: La troverà sexy, perché sennò
3: spegni la luce.
2: I termini per un divorzio.
3: Buio totale.
1: Diciamo, quando andiamo a Milano con il podcast, con Decore Podcast, noi abbiamo tutto questo budget e spesso dormiamo insieme con Alessandro.
0: Con Alessandro.
1: Mi proibiscono di fare questa cosa.
0: Ma no, certo.
2: È strano. Quindi, anche perché stesso letto, tipo,
1: sì,
2: magari.
1: Però dormo lì. Per, diciamo, perché mi danno proprio fastidio gli slip, quindi dormo magari con i pantaloncini senza niente.
0: Sai che tipo il 95-96% dei nostri ascoltatori comunque che dormono nudi sono uomini.
1: Sentiamo uno specialista, fa molto bene agli uomini dormire nudi
2: senza la mutanda, magari un pantaloncino.
1: A me dà proprio fastidio anche i calzini, ste cose.
2: Ok, ma ci metti.
3: Non ti abbiamo chiesto di mettere i calzini.
0: Il piumino, il piumino non riesco a dormire.
2: È un macello.
1: Io diciamo che dall'ombelico in giù non voglio avere nulla.
0: Ma togli anche sta maglietta.
1: Perché mi viene mal di gola. La maglietta. La maglietta, infatti, di solito.
2: Io non riesco adesso a guardarla. Che ho queste immagini.
1: Tutto immagine di Paperino. Cioè, anche io potrei mettere anche il cappellino, però non devo avere niente sotto. Ma invece notavo che il pigiama è un feticcio molto femminile. Cioè, non so se me lo confermi, però.
0: No, non credo.
1: Perché io ho ad esempio mia moglie che ha tutto un comò intero di pigiami, perché gli piace anche cambiarli, gli piace, capito? E io ho questa immagine di lei molto elegante a letto, e io invece così, un po' a mezzo e mezzo. Sono un po' un minotauro a letto, capito?
2: Minotauro, sì. Mino qualcosa c'è.
3: Minus. Sei un minus.
1: Ma andiamo con la sigla.

0: prossimo viaggio lo fai con Flavio da Verona, che dice io come Danilo dormo, ma niente sotto, ok.
1: Sì, posso. Puoi anche stupire, che ne so, prima di entrare a letto fai l'elicottero, fai queste cose, capito? Cioè, fai...
2: È un segno di libertà, cioè.
0: Allora te la stai cercando, togli la base, Patrizio. Ma quale elicottero? Vuoi che pubblichiamo la tua foto?
1: Elicotterino.
2: Hai presente il ventilatore estivo che andava tanto?
0: Allora,
2: quello esagerato.
0: Danilo, tutti noi abbiamo nella nostra memoria fotografica la tua foto nuda al tuo dio al celibato.
1: Vi ricordo che faceva freddo e avevo bevuto, quindi quelle due cose insieme rendono.
2: Non faceva freddo, era estate piena.
0: Faceva freddo. Era in piscina. Ma che cacchio
1: stai? Andiamo, ma diciamo fatto caso.
0: Ok.
1: Ci hanno fatto caso che quando hai un blister di pillole ti sembra, non so se ci se è mai successo, ti sembra finito, sei anche un po' disperato perché dici oh cavolo, che ne so, l'antireflusso, il Pantor, che a me succede sempre. E invece vai a spilucchiare e ce n'è sempre una.
0: Esultare!
2: Ah no, non è esultare nei piccoli. Giorgio!
3: No, perdone, è la proprio perfetta, però.
2: Stai insinuando un dubbio ai nostri ascoltatori.
3: Ho paura che si sia stampato la rubrica sbagliata.
0: Siccome stanno arrivando tutti i messaggi.

0: di donne che dormono nude. Mi sono distratto e stavo dicendo
1: mentre la dicevo potrebbe anche essere un'esultanza, ma è un ciamma fatto caso.
2: Leggila prima, dai retta Giorgio.
1: No, ci hanno fatto caso che ormai fanno gli zaini che l'unica cosa che devono avere sono le tasche. Sì. Le volte c'è uno zaino alto, questa non è nessuno.
3: No, questa no.
1: Cioè, uno zaino alto 20 centimetri e c'hanno 750. Cioè, lo spazio viene occupato dalle zip, dai feltri. Perché adesso vanno di moda tutte queste tasche?
3: Non ne ho più
2: paletti.
1: Feltri. Il feltro si chiama velcro. Il velcro.
3: Fatto in feltro.
2: Sono un po' inutili.
0: Ragazzi, informissima.
3: È il vento. L'ultimo.
1: Ci hanno fatto caso quando ti asciughi le mani col soffione dell'aria calda. Soprattutto quando è un po' debole, che fa. Tu stai lì sotto quei 20 secondi e poi alla fine ti asciughi addosso. Ma sempre.
0: Questo è vero.
1: Un terzo dell'asciugatura, poi via, ti asciughi addosso.
2: È successo in treno. Perché quelli dei treni non asciugano.
1: Io ormai uso direttamente il coso, perché faccio prima mi lavo le mani, non le asciugo e poi uso l'igienizzante. Che mo sui treni c'è sempre. Tipo tutto l'igienizzante che ha comprato lo Stato italiano l'ha buttato sui treni. In ogni angolo c'è l'igienizzante.
0: Senti Danilo, tra poco torniamo con
1: delle idee, delle invenzioni, notizie belle. Non so, è un mischione.
0: Comunque Stefania ci dice che dorme come te, ma non è mai venuto in mente di fare l'elicottero. Siete informissima. Più voi di Danilo.

0: Siamo arrivati al momento delle invenzioni. L'occasione c'è grata per ricordare l'appuntamento domani sera in prima serata. Mm-hmm. A una certa prima serata.
1: Prima serata, guarda, è una cosa, io non riesco.
0: E poi devo dire che su 9 la prima serata anche comincia ormai alle 9.40.
2: Ma dappertutto, dappertutto. Sì. Ieri facendo zapping erano le 23, c'era ancora la ruota della fortuna. Ho detto, ma che è indifferita.
3: E questo mi fa pensare, è la seconda serata? Esatto. Quando inizia?
0: Non c'è.
3: Cosa
0: intendo?
3: Però, non c'è.
2: Però in prima serata...
0: Su 9,
2: bite now,
0: mai più senza.
2: Sì, che sono invenzioni.
0: Invenzioni, che, ma anche cose di utilizzo semplicissimo.
2: Sì,
0: no?
2: Sì, cioè, che molte sembrano comiche, però sono proprio invenzioni innate per essere invenzioni.
0: Adesso parliamo del dormire. La scorsa settimana ha vinto la signora che si era inventata quell'accetto per fare in modo che il lenzuolo stesse sempre, diciamo, a posto, insomma, cioè che non si sfilasse.
2: Quello è un grande problema, quelli dei lenzuoli che si sfilano, perché adesso i letti sono tutti fuori misura.
3: Tutte misure particolari, materassi.
0: La sua invece non era il lenzuolo con l'elastico che già esisteva, ma un elastico che regolabile a seconda della grandezza del letto.
2: Perché? Perché se la notte dormi nudo, c'hai il lenzuolo che ti si leva, dà fastidio.
1: Fa le pieghette.
0: Chi ti guarda da fastidio? Cosa hai inventato, Danilo?
2: No, no, invent-

0: raccontato. Allora, la prima è più che un'invenzione, secondo me è un'idea. Cioè, sì, dico alle persone, perché non lo fate? Io ho pensato di fare un'invenzione semplice, secondo me definitiva: mettere sulle viti o sui bulloni il verso di avvitamento o svitamento. Porca zozza.
1: Ma no.
0: Cioè,
1: sono tutte nello stesso verso.
0: Ma sono tutte sullo stesso verso. No.
2: Mio padre è morto con questo cruccio. Cioè, sì, tutte le volte. Poi con lui mi capitava che andava ad abitare sbaglio verso.
0: Quando c'hai la vite e il bullone che magari si è anche un po' ossidata, a una certa, sei disperato, cominci a girare in tutti i versi. E poi la spani la vite.
3: Sì,
0: invece però, tu mettimi il verso, poi anche quelle.
3: Ma
1: le viti sono orario a viti.
0: Ma no, ma lo dici tu, non è. Ad esempio,
1: proprio una convenzione.
0: In Australia al contrario non funziona.
1: Se infatti porti un oggetto dall'Italia in Australia, lo svidi al contrario.
3: Molto bravo, bene. Molto bene.
0: Vabbè, questa è mezza.
3: Era una suggestione.
0: Sì, una delle cose più faticose da fare in questo nuovo mondo digitale. Sì, sì. Cos'è, ragazzi? Cos'è?
1: Che ne so?
0: È lo scrollare. Tu stai tutto il giorno lì.
1: Molto faticoso.
0: Ti viene tipo pure un po' turner carpale.
1: Il
0: viene
1: il tennista.
0: Il braccio dosso.
3: Puoi non farlo.
0: Il braccio dosso. Scrollatore. Io ho pensato a un'idea di tipo una sorta di, come si può dire,
1: indice finto, cappuccio
0: sopra il dito che c'ha lo scroll automatico, quindi c'ha una rotella.
2: C'è un mouse.
1: Mettiamo come idea da mettere sul dito.
0: Detto così, magari esiste.
4: È come il ditale per chi cuce.
3: Esatto.
1: Sì, che però c'ha
0: però
1: un
0: automatico. Però che c'ha
1: una rotellina che gira.
0: Una rotella elettronica che gira. È un'invenzione fondamentale nella vita dell'uomo. Però pensate, stanno a scrivere che già c'è.
3: No. Però lo sai che cosa ho visto? Io ho visto una persona che stava facendo un massaggio e che scrollava col naso.
0: Ma veramente?
3: Te lo giuro. Era diventato virale. Sì, stava così.
0: Ma non l'hai vista dal vivo?
3: No.
0: Ma sei sicuro che col naso stava scrollando? Cioè, nel senso, il telefono.
2: Vuoi fare la battuta volgare? Perché già ho capito che stai arrivando.
3: Andiamo alla prossima.
0: Vabbè, ma uno che fa massaggio e scrolla, ma che è?
3: È matto.
0: Allora, da parecchio vanno di moda le unghie finte o quelle ricostruite. Io ho pensato di inventare, dimmi Veronica se ti può piacere questa cosa, le unghie automatiche che si allungano e si accorciano in base alle tue esigenze. Perché hai visto?
4: Mi dispiace darti questa terribile notizia. Esistono.
3: Ma davvero?
0: Ma in automatico, elettriche.
4: Ah, elettriche? E quindi cos'è il dispositivo elettronico su ogni unghia?
0: Tipo una seranda, capito? Cioè, tu in base a quello che.
1: Tipo Wolverine.
0: No, tu metti l'unghia sopra in base a come ti serve. Visto quando scrivi che fanno così non riesci a cosa dire.
4: Il meccanismo è sotto le unghie.
0: Io l'ho pensato.
3: Lui, allora ragazzi, lui dà l'idea.
1: La dovete realizzare voi.
3: È tutto lui deve farlo.
0: Se può fare tutto.
4: Ottima idea.
0: Guarda che è un'ottima idea.
1: Sì, certo.
0: Poi tu dici cioè un'applicazione, accorciale, allungale. Guarda che
3: L'ultima.
0: Allora, abbiamo corso la DigiTen in maniera trionfale, diciamo. La cosa più bella che ho visto fare alla DigiTen è Gabriele che suona al citofono e scappa. Cioè, quella cosa.
3: Non so se andava detto.
2: Non devi dirlo.
0: Vabbè, ma tanto corriamo. Stavamo correndo.
3: Però era bello perché 8000 persone
0: bravo,
3: che scappano.
0: Bravo, era geniale perché tu non te
1: scappano
0: possono.
1: Tutti.
0: Poi tutti con la stessa maglietta. Abbiamo beccato.
1: L'importante è non scappare dalla parte opposta.
0: Poi era mattina ai 10. Insomma, se non sei sveglio, svegliati. Ma la cosa più fastidiosa che devono sopportare i corridori è portarsi dietro tutte le cose.
3: Sì.
0: Ho visto che ci sono alcuni che si allenano che hanno tipo l'ammiraglia, cioè che è tipo. Ho visto su TikTok delle ragazze che mettono in croce i genitori, li fanno svegliare, sai, dalla mattina in bicicletta per portargli l'acqua, il telefono, il portafoglio. Io ho inventato un drone che ti segue, che è tipo un porta oggetti. Il drone porta oggetti. Cioè, tipo,
1: in che senso? Perché già ci sono.
3: Posso dirti una cosa? No, ma guarda,
0: è tipo una ciotola.
1: Ah, ciotola.
0: È una ciotola. Okay. Hai visto quello che butti?
1: Il posa oggetti.
0: Okay. Che però vola e ti viene dietro. Tu ci metti dentro tutte le cose.
3: Posso dire una parola sola? Marsupio.
0: No, perché
2: te lo guarda, capito? L'idea è marsupio, è un peso che ti
0: porta. Il professionista, quello che ti fa il tempo.
1: Quello che pubblica.
0: Tony F. È venuto alla DigiTen, lui ha fatto il tempo che si può portare l'acqua
1: no,
0: quello pesa e tu c'hai il drone che ti segue e lo fa per te.

0: infatti, ma dormi come Paperino, ma scrolla con qualcos'altro, no?
1: Scusa, c'è il giratutto.
2: Grazie Danilo, grazie davvero.
3: Ci vediamo domani.
2: Vediamo.
3: Vengo in pigiama.
2: No. Grazie a tutti, a domani. Ciao.
4: Gli anni 90 sono qui. Tornano Max e Mauro nella nuova stagione della serie che racconta il fenomeno musicale che ha segnato un'intera generazione. Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Dal 9 ottobre in esclusiva su Sky.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Sognare una vacanza d'inverno?
8: Previsto.
7: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
8: Inaspettato.
7: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
14: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
15: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
16: Dai mamma, solo il blazer.
17: E il denim M.
15: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
18: M, sempre con me.
19: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
14: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni.
1: Alle 5 del mattino.
2: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
12: Amore, non rompere le uova.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. un'emozione italiana.
16: Lo vedo all'alba e al tramonto.
20: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
21: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
20: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
22: Mina. Dracula.
20: Ascoltalo ora su Audible.
23: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui. Sono le 9.
2: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Un Israele diviso, quello che oggi ricorda il terzo anniversario del 7 ottobre, data che ha cambiato non solamente il paese, ma gli equilibri dell'intero Medio Oriente.
3: Da una parte c'è il ricordo delle vittime del massacro perpetrato da Hamas, sul quale aleggiano le ombre di un avvertimento arrivato a Tel Aviv giorni prima e non seguito. Dall'altra c'è una popolazione stanca della guerra avviata dal governo Netanyahu, che ha irrimediabilmente rovinato la propria reputazione nel mondo, e tra poche settimane il

0: paese sarà chiamato al voto.
1: Missili e droni nella notte sull'Ucraina, presa di mira in particolare Kiev, diversi quartieri colpiti, due morti. La Russia non si è limitata agli attacchi sulla capitale ucraina, ha lanciato un massiccio raid con missili da crociera e droni anche sulla regione di Poltava.
0: Un conflitto che ha sviluppi anche via mare. Mosca attacca due navi bulgare nel Mar Nero, gli ucraini centrano una petroliera nelle acque di Sochi.
1: Ora negli Stati Uniti, Krista Pike, la 50enne sopravvissuta a due iniezioni letali in Tennessee, è cosciente e parla. Riceve cure mediche ma resta legata a mani e caviglie pur avendo gravi ferite alle braccia dovute alle flebo della fallita esecuzione.
0: E intanto Donald Trump ha approvato l'esecuzione per fucilazione dell'autore della strage della base militare di Fort Hood avvenuta nel 2009 in cui furono uccise 13 persone.
1: Ancora dall'estero, clima sempre teso in Francia, dove anche ieri centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza per le proteste studentesche. Non sono mancati scontri e oltre ai fermi tra i dimostranti ci sono anche i primi indagati tra le forze dell'ordine per la repressione. I licei resteranno chiusi fino a venerdì.
0: L'ultimo tango della Pulce, un gol su rigore e due assist per Lionel Messi nel 3-0 dell'Argentina sul Benin, ultima partita giocata dal capitano in maglia albiceleste.
1: A 39 anni Messi davanti a 80.000 spettatori riuniti al Monumental di Buenos Aires chiude dunque la sua carriera in nazionale con 208 presenze e 126 reti.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Ci risentiamo alle 10.
3: DJ One Nation
4: One Station. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
7: Lo so, pensi di sapere già tutto dei viaggi di gruppo, ma non conosci Sivola. Deserti, giungle, isole. Tu scegli dove, al resto ci pensiamo noi. Voli inclusi a zero cassa comune. Ti aspettiamo su sivola.it.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai. Dark Planet, convenienza nostra.
12: Tra poco, il volo del mattino con Fabio.

0: Ehi, ehi, credi ai paparazzi? Ieri davanti alla scuola di mio figlio c'erano 4 paparazzi. Qua che ormai li conosco perché essendo, diciamo, essendo vecchio sono sempre quelli.
1: E erano lì per fotografare te?
0: Erano, io l'ho chiesto.
1: Anche,
0: no,
1: anche,
0: io,
1: anche.
0: Ma, ma no, me lo...
2: Ormai
0: no, no, io non faccio mai, non prendo tanto come gossiperie. Erano lì perché una ragazza famosa che porta.
2: Non lo dire.
0: No, no, una ragazza. Te lo dico a te, ma sì, credo che si possa dire. Comunque, una ragazza famosa,
2: famosa
0: che porta il figlio, la figlia, non lo so neanche se è maschio o femmina, insomma, come guarda il bambino lì, ha dichiarato in televisione l'altro giorno o sui social che è incinta. E quindi sono venuti a fargli le foto, sì, perché lei ha detto sono incinta, quindi vedete se c'è la pancia.
2: Ma le metterà sui social tra
0: il compagno è uno che nuota.
2: Vabbè, allora sappiamo già tutto.
0: Beh, l'ha detto lei,
2: sì, la... Basta venire qui.
0: Esatto, come si chiama?
2: La... No, no, basta.
0: Non lo diciamo. Vabbè, so, comunque,
2: noi non facciamo gossip.
0: Non facciamo gossip.
2: No, i gossip non le facciamo.
0: Lì ci sono anche, c'è anche Lautaro lì alla scuola, quella lì. Viene il lunedì a prendere i bambini.
2: Ma pensavo i bambini.
0: E io da milanista
2: lunedì
0: tutte le volte dico adesso sbaglio, gli spacco una caviglia. Per sbaglio.
2: Pazzo.
0: Sì, per sbaglio fare mia madre.
2: Pazzo.
0: No, no, si pazzo. Perché così è troppo forte. È troppo forte il capitano.
2: Sì.
0: Va bene, ragazzi. Peccato che non c'è più.
2: Chi? Chi?
0: Niente.
2: Alla
0: niente.
2: Scuola?
0: No, no, ragazzi.
2: C'è che non c'è più.
0: Ma no, dai, andiamo avanti. Ecco, sigla!
1: Non ho capito chi.
0: No,
2: senti che là
0: perché...
2: ci sa

0: Guido.
1: Non voglio la volare
2: sul volto tuo,
3: tanto
4: felicità.
5: Invece questa mattina, mentre ero di là a preparare la musica, c'era anche Alex Farolfi, non era ancora arrivato Savino, però c'era Francesco e poi è passato Maurizio, insomma si chiacchiera la mattina, è bello quando arrivi al lavoro. Ce l'avete voi, cari ascoltatori, quel momento che arrivate al lavoro e magari prima di ingranare, non so, un caffè, oppure anche solo in alcune aziende c'è gli spogliatoi perché ci si cambia così, e fa due chiacchiere così. E io ho posto questa domanda perché ho un dubbio.
6: E ora
5: dubbio.
6: Quindi la pone
5: e
6: anche
5: la pongo anche agli ascoltatori. Che hanno figli più o meno della mia età, o quelli che ce l'hanno più grandi che li hanno avuti della mia età. Ogni tanto i miei figli mi rispondono con il boh. Boh.
7: Sì, certo.
5: E io dico, ma cioè, devo intervenire in quanto genitore o fa parte del...
6: C'è di peggio.
5: No, perché a volte tipo, non so, è andato in gita. Sì. Ma tu cosa hai imparato in questa gita?
6: Ah, certo.
5: Boh. E io dico, ma come boh? Cosa avete fatto? Ma boh. Ma a volte
7: non c'è voglia di dire.
5: Esatto. Cosa hai imparato ieri a scuola?
6: Meglio che dica niente.
5: Non lo so.
6: Rispetto a boh. Cioè, come è andata a scuola?
5: Niente di interessante.
6: Bene,
5: se lui mi dicesse niente di interessante, papà, sono più avanti di queste cose. Oppure, però la cosa è che non è solo cosa hai imparato a scuola, boh. A volte è anche tipo,
6: cosa vuoi mangiare?
5: Hai fame. Neanche cosa vuoi mangiare. Hai fame? Boh. E io dico, guarda, se non ti scoccia che ti lascio a casa 5 minuti da solo, vado giù dalla ragazza che abita sotto e glielo chiedo a lei se hai fame. Ma chi glielo devo chiedere? Lui...
6: Ah, così passivo aggressivo.
5: Ma figa, ma cosa vuol dire boh? Io divento matto.
6: Vabbè, l'avrei detto.
5: Non
6: l'avrei
5: sempre.
6: Detto anche te, boh, alla mia mamma, 150 milioni di volte.
5: Aspetta,

0: Devo pensarci. Fabio, Fabio, perché?
1: Perché?
0: Cosa vuoi mangiare?
1: Boh.
0: No, non mi sembra, boh. Non lo so. Non so, può darsi di sì. Magari anche con un dito nel naso non me lo ricordo.
2: Ma sì, non hai voglia di metterti lì a dover riflettere, formulare un'argomentazione.
0: Allora, cosa vuoi mangiare?
2: Prendere posizione.
0: Cosa vuoi mangiare? Boh, ci sta, tra virgolette. Boh, non lo so.
2: Sì.
0: Ma hai fame, figa. Dico, hai fame? Vuoi andare a dormire?
2: Ma
0: sai
2: devo
0: quelle cose?
2: Devo riflettere lo stesso.
0: Vuoi uscire o stiamo a casa?
2: Boh. Non mi cambia niente.
0: Vabbè, niente. Vabbè, vabbè. Niente.
2: Anzi, più scelte mi dai, più mi metti in angoscia. Kierkegaard.
0: Io glielo devo dire.
3: Dico, Kierkegaard.
0: Vabbè ragazzi, devo dirvi solo una cosa. Vai. Sono molto contento che iniziamo con questa canzone, perché a me loro mi sono simpatici.
2: Vabbè.
0: A me i Simple Red mi ricordano la mia vacanza dove ho fatto l'amore la prima volta.
2: Certo.
0: Non era questo l'album, però.
2: Abbiamo detto cos'era? Cos'era?
0: Playa del Carmen.
2: Playa del
0: Oh! E lì ho iniziato a chiare.

0: Sembra fatta apposta, sono in bagno a prepararmi e la mia compagna mi ha abbracciato e stiamo ballando questa canzone insieme.
1: E smessaggia.
0: No, e smessaggia, lei dietro e lui, devo dire a Fabio Volo e alla Viola e a Maurizio. Gente sul raccordo e questi sono in bagno che ballano, che bella vita. Ah, bravi, bravi, bravi. Eccola qua, questa è la mia estate con i miei amici di Brescia. Aliore de Mar.
1: Te pensa ora Shiva?
0: Ah,
1: oggi Shiva, mio figlio.

0: arriva.
1: Ne ricordo due ragazze siciliane. Ah, che esperienza. If you
2: don't know me, ci rivediamo a settembre, allora ti scrivo.
1: Vabbè, sentiamo cosa hanno da dire i nostri cari ascoltatori.
3: Fabio, non ti preoccupare, il boh è la parola più bella che tu possa sentire da tuo figlio da qui in avanti. Per un periodo spero che poi finisca,
4: Capito? Potrebbe andare molto
1: anche
4: meglio.
5: Allora, con mio figlio di 11 anni siamo passati da come risposta, che non si è mai capito se era sì o no, a boh. Adesso siamo a spallucce.
1: Così.
5: Pronto Montessori?
1: Così,
4: capito? Dice che fate domande troppo larghe.
1: Non
4: se vuoi delle risposte,
1: ma io non è che non è che lo vado a prendere a scuola e all'ingresso gli dico com'è andata a scuola. No, no, gli dico sempre diamo cavo, un gelato, una roba, ci godiamo. Mi dice papà, devo fare i compiti. Io gli ho detto ieri, ma che compiti? Sei appena uscito da scuola, ma che devi fare i compiti? Ci pensiamo un'altra volta stasera, domani, non lo so. Goditi la vita. E andiamo.
4: Salvo poi avere una
1: però
4: crisi isterica.
1: Esatto, però poi ieri sera siamo a tavola, stiamo mangiando, ho fatto le mie verdurine, le mie cose, dico, oh allora, come è andata in gita? In giro a Bologna. Già andato a Bologna e dico, ma già andato a vedere le fighe. Cioè, cosa vai a Bologna a vedere la figa?
4: Perché
1: la figa? Allora dico, sei andato a Bologna, dico, vabbè, cosa hai imparato? Cosa ti è piaciuto? Sotto il castello andava con delle canoe, delle robe.
4: Intanto sta già detto una cosa nello specifico. Lamentati.
1: Dove c'è il castello a Bologna? Gli ho detto.
4: Sarà, l'ha detta con convinzione.
6: Fabio, non si chiedeva che cosa volevi mangiare. Oh, è pronto, muoviti. Ma non mi va. Oh, mangio questo o niente. basta. Non c'era. Vuoi tesorino?
1: Cosa vuoi da cena, amore? Col caso era questo, lo finisci, o questo o niente.
4: Cioè, o salti dalla finestra.
7: Ciao Fabio, magari al posto di chiedere in generale cosa hai imparato dalla gita, prova a fare qualche domanda un po' più specifica.
4: Tipo,
7: che cosa ti è piaciuto di più, che cosa ti è piaciuto di meno. E magari conoscendo anche il posto dove è andato in gita, puoi anche essere più specifico.
4: Capito?
7: Ciao, ciao, buona giornata.
1: Qual è una delle cose più belle che ci ha divertito? Sai cosa mi ha detto? Che siamo rimasti svegli la notte in camera.
4: Ma ovvio!
1: Cioè, mi ha detto quello, avevamo fatto tutta una roba che abbiamo rubato delle Nutelle alla colazione.
4: Ovvio.
1: E poi alle 11 di sera le abbiamo tirate fuori tutte con gli altri miei due compagni nella stessa stanza.
4: Guarda che ti ha raccontato un sacco di roba, ma che detto,
1: e ci siamo mangiati la Nutella alle 11 e volevamo stare svegli, ma poi dopo un certo punto mi sa verso l'una ci siamo addormentati.
4: E finché è Nutella.
1: E l'altro mi dice, noi eravamo in quattro, abbiamo fatto due svegli e due che dormivano, e poi dopo abbiamo svegliato quelli che dormivano perché volevano dormire, noi facevano i turni.
4: Ma ti hanno raccontato tutto, ma che ti lamenti?
1: Io ho detto, ma ragazzi, ma bastava pippare, se vuoi pippare. No, però dico, cioè, ma come cavolo è che la gita, il castello e niente e non è stato fare niente.
4: No, mi sembra che tu ti stia lamentando del nulla, ti hanno raccontato tutto.
1: Allora, ragazzi, oggi vi faccio diventare delle star di Hollywood.
2: Sì.
1: Oggi siamo tutti George Clooney. Andiamo tutti a Como. Siamo
4: ancora?
1: Andrà ancora a Como, gira con l'Harley a Como, no?
4: Ma nel senso la casa, perché mi ricordo che era in vendita a un certo punto, c'era su tutti gli attivi. Ti ricordi?
1: Non lo so.
2: Sì, la volevo prendere.
1: Ma dici che aveva bisogno? L'ha messa in vendita perché aveva bisogno di
4: liquidità.
1: Purtroppo la devo vendere perché mi è.
4: Mi manca.
1: George Clooney, quando è venuto a Venezia, al cinema, la mostra del cinema di Venezia, ha fatto un bellissimo discorso.
4: È che adesso la carriera,
1: Premio alla carriera.
4: C'ha l'età tua?
1: Tra l'altro, andando lì a Como, prenderà anche il premio alla corriera, perché lì ci sono per fare tutto. Ok. Comunque, il premio alla carriera dici che sono a un passo dal premio alla carriera.
4: No, sei a un passo dall'età.
1: Dall'età per avere il premio alla carriera. Ma io non andrò. Faccio quelli che non vanno.
4: Sì, ma dormi tranquillo.
1: Ma intanto a me quest'anno a Venezia, fuori fè, mi hanno dato un premio e non sono andato. Intanto.
4: Sì, ma che
1: intanto il mio
4: a
1: libro
4: Venezia non vuol dire nulla.
1: Candidato allo Strega e ho detto di no. Intanto io i premi li rifiuto. Laurea d'onore, mi ho detto no, grazie, preferisco il mio diploma.
4: Ma
1: no,
4: noi,
1: no,
4: ma
1: no,
4: noi
1: no.
4: Prendiamoci tutto.
1: No, non li vogliamo i premi.
2: Cosa ha detto?
1: Allora, io vi dico cosa ha detto George Clooney. Tanto devi stare calmo.
2: Cosa ha detto?
1: Boh. Poi dopo, ragazzi, avete 10 secondi, cari ascoltatori, per mandarci un vocale oppure scritto. Vabbè, 10 secondi. Cosa direste voi davanti a una platea?
4: Cioè,
1: vi diamo 10

0: secondi di microfono per dire al mondo. Non dite tipo basta la guerra.
1: No, cioè, e neanche vi do.
0: No, viva la figa. Esatto, no, viva la figa. Vabbè, no, però no, mandateli no, a me sul mio DM. Sì.
1: Allora, magari non 10-15 secondi.
0: Dai, 10-15 secondi dove dite, ok, mi chiamo Giorgio e voglio dire che non inquiniamo l'acqua, perché l'acqua è.
1: No, sì, quello anche che cose più piccole.
0: Più piccole. Mi chiamo Giorgio. Nei boxer. Sì. Ho una cosa.
1: Sempre lì, sempre lì.
2: Dai, leggi.
0: Sentite cosa ha detto. Oh, volete la voce di George Clooney o la faccio mia? La faccio con la mia voce o con quella di George?
1: Ah, perché sai fare anche quella.
0: Nothing.
1: Sì.
0: Ah, non è uguale? Senti.
1: Vai.
0: No one laugh in a different language.
1: No, non parla così.
0: No?
1: No.
0: Ma tu li hai visti in lingua originale sui film?
1: Certo.
0: Cioè, panno fino, siamo capaci tutti.
3: Quanto l'hanno pagata per rinunciare ai suoi sogni?
0: Ah, non l'ho fatto bene?
1: Vai, fai.
0: Senti.
3: Quanto l'hanno pagata per rinunciare ai suoi sogni?
0: Io riesco anche a ridere Quale? Mentre parlo.
2: Sei bravissimo.
0: Guarda, guarda.
3: Quanto l'hanno pagata per rinunciare ai suoi sogni?
1: Leggi!
0: Nessuno ride in una lingua diversa. Nessuno piange in una lingua diversa. Tutti i genitori del mondo si preoccupano allo stesso modo. Tutti i bambini del mondo sognano allo stesso modo. Le persone in tutto il mondo amano in modo praticamente identico. Nonostante ciò, stiamo vivendo un momento storico in cui chi comanda, chi possiede più denaro, ci dice che dovremmo tutti temerci a vicenda. Dovremmo aver paura l'uno dell'altro, ma noi sappiamo che non è così, vero? Le prime persone che gli autocrati cercano di mettere a tacere non sono i politici, sono i giornalisti che fanno domande, sono gli artisti che rifiutano risposte semplici, sono i cineasti, gli scrittori, gli attori e i musicisti che insistono sul fatto che qualcuno che non hai mai incontrato meriti comunque la tua empatia. Coloro che temono i libri, la musica e le storie non sono mai gli eroi della situazione. Quindi sì, ok, i film non fermano le guerre, non abbassano l'inflazione, non risolvono le elezioni, ma compiono comunque qualcosa di straordinario. Ci ricordano che uno sconosciuto non è mai davvero uno sconosciuto e che potrebbe essere l'eroe nella storia di qualcun altro. Se riusciamo ancora a sederci insieme nel buio di una sala e intrattenerci a persone che non abbiamo mai incontrato, forse ce la caveremo. Parola di George.

0: Allora, mi sa che non ha attecchito il tema. Perché lo vedo dalla faccia di Viola, che non è soddisfatta dei vocali. Cioè, voi siete lì, state vincendo il premio alla carriera, cari ascoltatori. Cosa dite prima di andare via da quel palco che magari non ci salite più?
1: Esatto, è un'opportunità. È un'opportunità, il tuo
0: per dire: raga, pagate le tasse, unificate. Pagate un pochino di tasse.
2: Angela dalla provincia di Caserta. E secondo me dovremmo ridere di più. Io vi vedo tutti incazzati.
1: Però capito, è debole.
3: Popolo,
1: questo
3: non vi posso garantire felicità e prosperità, ma posso promettervi che farò di tutto perché ciò avvenga. Eleggetemi come capo del mondo.
1: Sì, allora, meno. Però l'intenzione è giusta.
0: Popolo,
1: questo vogliamo, l'arringa.
0: L'arringa.
4: Ti chiamo Stefano e stamattina vorrei dire che ho mangiato colazione dei pasticciotti che sono veramente molto buoni.
1: Ragazzi,
0: ma io dico, scusa,
1: ho detto cose piccole,
0: scusami,
1: ma Stefano, chi se ne frega?
0: Sei lì che ti guarda tutto il mondo come Charlie Chaplin, il grande dittatore, e dice: ragazzi, mangiate dei pasticciotti. E tutti
1: wow,
0: facciamoci dei pasticciotti.
1: Ma cosa avrà voluto dire? Era una grande metafora. Niente.
0: C'è il famoso film Oltre la siepe, si chiama?
1: Vale.
0: Oltre la siepe, credo. Quello dove c'è l'attore, quello che ha fatto la Pantera Rosa, Peter Falk. Quello lì? Ok. Oltre la siepe, credo si chiami il film, di quel grandissimo regista.
1: Vai avanti.
0: Che ha fatto anche Harold e Mood, che è il mio film preferito. Dove lui è praticamente è una persona un po', come si dice, quando non c'ha tutti i venerdì, insomma.
1: Sì, fatto una puntata.
0: Sì, c'ha un po' di... E lui parla perché non capisce e invece diventa il consigliere del presidente degli Stati Uniti perché trovano delle metà, il buio oltre la siepe.
1: No, ma questo è il romanzo di Harper Lee.
0: No.
1: Stai parlando di questo?
0: No, del film.
1: No,
0: beh, insomma.
1: Radio.
0: Adesso la facciamo bene.
5: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati. Sognare una vacanza d'inverno?
6: Previsto.
5: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
6: Inaspettato.
5: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'inferno.

0: subito e oltre.
1: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
2: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
1: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
2: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo insieme da 50 anni.
3: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
4: Sostituisco!
5: Leo, si dice sostituiscilo!
4: Sostituisco!
6: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
8: Sì.
7: E questo?
8: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
11: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
12: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
13: Siamo Elia Nuzzolo
14: e Matteo Ciuccioli,
13: alias Max Pezzali
14: e Marco Repetto.
13: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
15: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
16: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
17: Dai mamma, solo il blazer.
18: E il denim M.
16: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
19: M, sempre con me.
20: Oh, tutti uguali.
21: Chiama se hai bisogno.
20: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
22: E chiama uno.
20: Ma uno chi?
23: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
24: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
25: Sono felicemente orgoglioso di annunciarvi che mi avete scassato il c***o.
26: Questo è il tuo discorso, Maurizio. Allora, ieri un ascoltatore a fine puntata, più o meno, ci ha spiegato delle cose. Volevo dirti, caro ascoltatore, adesso facciamo sentire il tuo audio, che ti abbiamo chiamato. Perché volevamo che ce lo spiegassi in diretta, ma probabilmente pensavi fossi quegli abbonamenti. Ciao, ci è arrivato il tuo curriculum.
27: Ce l'abbiamo.
26: Esatto, sentiamo il vocale.
25: Fabio, quel tribunale interno nell'approccio dell'analisi transazionale è il nostro io genitoriale normativo.
26: Ecco.
25: Ciao Carlo.
26: Carlo, noi ti abbiamo chiamato ieri, Carlo, che volevamo che ce lo spiegassi oggi, ma non ci hai risposto. Sarei stato a fumare dalla voce.
27: Volevamo sapere se hai titoli per spiegarci prima.
26: No, no, quello sì, sì, sì. Comunque.
28: Che locchetta morrulai in quel verano.
26: Sta me la ballo tutta, eh.
29: Antente che era conosciuto.
26: Sai chi me la volevo tatuare?
27: Il nome?
26: Dai, buono. Carol G, qua me lo faccio.
27: Sì, sì.
29: Ehi!

0: Sai che io sono nella chat con Carole King.
1: Con Carole King.
0: Scusa. Sì, c'è anche Carole King.
1: Beh, certo. È più della tua età, Carole
0: con,
1: King.
0: Esatto, con Carole G. Siamo io, lei, Bad.
2: Intendi Benito.
0: Benito, ah, siamo ecco. Io, lei, Benito.
2: Poi?
0: Sì, sì. Lei, Maurizio.
3: Sì.
0: Adesso tu devi mettere di Carole King. Ancora. Di Carole G. No, ma oggi non ce la faccio. Ho anche detto prima, oltre la siepe, invece che oltre il giardino. Il film di prima era Oltre il giardino, sì, con Peter Sellers, ma siccome mi confondo sempre con Peter Falk, che in realtà è il tenente Colombo. Vabbè, comunque era Oltre il giardino, e questo uomo che non è mai uscito di casa, fa il giardiniere, guarda solo la televisione ma non è mai uscito di casa, muore il padrone di casa, lui è il governante, diciamo, muore il padrone di casa, quindi lui deve uscire, quindi lui fa la sua valigetta e si ritrova in mezzo alla strada, ma è la prima volta che entra nel mondo. Poi insomma conosce gente ricca, importante, amico del presidente, siccome lui parla ma non sa le cose, perché tutti invece ci vedono delle metafore meravigliose, diventa un specie di guru, quello che avviene un po' tutti i giorni,
2: tutti i giorni,
0: anche qua con noi,
2: sì, certo,
0: che nasce un guru al giorno, no? Basta avere il cappello lungo,
2: lo scignolo.
0: Ah, nel mio libro nuovo l'ho messo,
2: ecco.
0: C'è uno che si vede cappello lungo, basta avere il cappello lungo sopra,
3: lo scignolo,
0: si chiama ponytail,
2: man bun.
3: La okay. Barba,
2: man bun.
0: Basta avere così la barba, poi vai come facciamo noi, vai su internet, prendi delle cose in inglese, le traduci in italiano e ti metti lì davanti a
2: come
0: Instagram,
2: facciamo noi,
0: come facciamo
2: che
0: noi,
2: senso?
0: Facciamo, tu devi stare sereno nella vita, perché e tutti sotto, sei un grande, sei una, ma come cazzo fai a essere così pro...
2: c'è un dissing,
0: poi lo fai,
2: c'è un dissing in corso,
0: no no, però mi fa ridere noi, no, a noi stessi tra l'altro. Allora sì, metti scusami, di Carole G, mi devi mettere
3: a su bocca
0: la sua bocca l'amo. Sì, no, ma senti com'è sexy. Madonna, ragazzi, lo dico agli ascoltatori, sentirete che si muove qualcosa nel pantalone.
3: Ma questo è il giro di...
0: Esatto, senti, però senti lei, oh.
4: Con gli occhi entreabierti.
0: Madonna, senti.
4: Il palpadeo lento, le pupille si dilatano. Mirandonos, acordamos che già è inevitabile. El cuerpo se inclina, entregándose al momento. El movimiento lento, lo desesperado de los labios.
0: Mamma,
5: atenta, Rosita.
4: Que se pierden en la satisfacción del deseo.
0: El deseo.
4: La presión de tus manos.

0: tus manos.
1: Me tienen entera. El calor de tu boca. El sonido húmedo, el contacto. Un sabor escaso. El más rico que jamás probé. A usted lo quiero. Pero a su boca la amo.
2: Vabbè, sono i Beatles, ecco,
3: la, se, vabbè, però è Luchiero, la tua bocca la amo, il calore del tuo bocca, esce la lacrima qua.
4: Buongiorno a tutti. Secondo me per rapportarsi con i ragazzi bisogna chiedergli: ma quanto ti è piaciuto da 1 a 10?
2: Capito?
3: Sgravo. Aura, aura, aura manetta.
2: C'ho i peli ritti.
3: Aura, io sono passato da macchina gialla, che a un certo punto dicevo: raga, vi giuro, al prossimo macchina gialla vi stacco le braccia. Dalle pacche, come da noi si faceva suora. Suora, la facevate voi suora? Tua suora, tua.
2: Poverino.
3: Che il mio amico fece suora alla suora e lei gli diede uno schiaffo. Suora, e lei si girò schiaffone, giusto? Io sono passato da macchina gialla. Macchina gialla?
2: Che è porta sfigo o porta
3: No, che tu devi dare una pacca a uno su macchina gialla. Poi dopo lì, tutte le volte: ma non è gialla, figa, è arancio.
2: Lasciamo fare.
3: Adesso, poi vabbè, bro, fra, tutte ste menate qua.
2: Poi
3: aura.
2: Scusa, crazy ce l'hai.
3: Aura, crazy. Crazy ce l'hai. Aura, obsessed per colpa di obsessed. Perché Shiva canta.
2: Ma strano, perché i maschi obsessed non lo dicono.
3: No, ma Shiva canta insieme a Anna Pepe, questo ecco. Obsessed, sì. Obsessed. Ok. E adesso c'è aura sgravo.
2: Sì, ma aura, secondo me siamo agli sgoccioli,
3: Sì, di aura,
2: di
3: sì.
2: Aura, sì.
3: Sgravo, no, è sgravato.
2: Ma qualunque cosa arrivi a te è già gli sgoccioli.
3: È già certo,
2: sì,
3: certo.
2: Ovvio, no?
3: Sì. Sì.
5: Signori, è arrivato il momento di congedarci.
2: Oh, così?
3: Ah, così?
5: Fino ad oggi avete tutti pensato che di voi me ne fregasse qualcosa.
2: Sì,
5: ma la verità è che non me ne frega.
2: Comunque, intenzione è perfetta, teatrale. Così,
3: signori,
6: la nostra vita non è nostra. Dalla culla alla tomba siamo legati agli altri,
3: la Madonna.
6: Passati e presenti. E da ogni gentilezza e da ogni crimine generiamo il nostro futuro.
2: Karma.
3: Ah,
2: causa effetto.
3: Giusto.
7: Volevo dirvi che anche se avete coraggio, è la paura che vi frega.
3: Oh.
7: Non abbiate paura.
2: Lui ogni maledetta domenica.
3: È il papa.
8: Già, la felicità non è un mare nel quale ti immergi,
3: no.
8: È una goccia di pioggia che ogni tanto ti bagna.
3: Bella,
2: finito.
3: E quello diranno: manco la slime parla così che non si capisce. E uno dice: no, è che faccio fatica un po' a arrivare alla fine del mese tra una roba e l'altra. Ma la felicità è una goccia.
9: Perché la cosa più importante nella vita è essere delle brave persone, anche quando le difficoltà, i dispiaceri, i doveri, le responsabilità ci opprimono. Non smettiamo mai di essere delle brave persone. Ciao Romina.
3: Io la voto Romina. Senta, ho un po' di difficoltà con la scuola, con i soldi alla fine del mese. Lei slime cosa ne pensa? Io penso che la schwa sia importante.
2: Ma non è vero.
3: Il parcheggio è importante. L'ATL.

0: Allora, io tra due ore, dice un ascoltatore, avrei dovuto prendere l'aereo per fare una settimana di ferie, no vacanze, di ferie in Sicilia, invece sta andando tutto a rotoli, no, come sempre. No, Lucio!
1: Come sempre?
0: Come sempre, non lo dire come sempre che lo richiami, non lo dire. Di adesso andrà tutto bene. Ma basta con queste cose.
1: Che è successo? Che è successo? Però quando inizi a dire come sempre...
0: No, non va bene come sempre, no, esci da quel tunnel lì, esci da quel buco. Abbiamo mica detto ieri che uscivamo dal buco.
2: Siamo usciti dal buco.
3: Signori, se l'alcol rovina la memoria a breve termine, immaginatevi cosa potrebbe fare l'alcol.
1: Te sprechi la tua occasione in Mondovisione
0: per questa battuta.
1: Signori,
4: se non sapete guidare dovete stare a casa vostra oppure prendere i mezzi,
0: giusto,
4: pubblici.
0: Ti posso dire che questo a quest'ora è un grande messaggio politico, perché bisogna saper parlare alle persone nel momento giusto. Ieri ho fatto una call, guarda, mi piace dire così, perché sì, no, che dove ci avevo detto che alcune cose, no, perché dovevo fare delle cose che faccio anche al volo del mattino, ho detto, vanno nel contesto giusto, altrimenti, come mi disse Silvano Agosti, se tu vai in discoteca, abbassi la musica e ti metti a parlare della Divina Commedia, la gente ti insulta. Ma no, perché la Divina Commedia non va bene, perché non è nel contesto giusto. Questa cosa qua, questo è il messaggio che farebbe un politico di destra, perché sono più bravi a comunicare di quelli di sinistra. Lui direbbe adesso solo cose di adesso, perché quanta gente in macchina nel sentire ha detto io appena salgo in macchina, io il primo pensiero è quanta gente che dovrebbe prendere i mezzi pubblici.
1: Però se sei tu quello che non sa guidare o così,
0: non
1: è
0: lo sai.
1: Non è che dici ok, da domani prendo i mezzi pubblici.
0: No, è
1: quindi è solo
0: tu...
1: un modo per sfogarsi.
0: Sì, perché comunque c'è della gente che non va bene. Comunque io dico, quando guido la macchina e vado in giro, non vorrei tornare sempre sullo stesso tema, e vedo certi uomini come guidano, io capisco che ci sono tanti uomini che non sanno fare l'amore.
1: Così,
0: io li vedo da come parcheggia, da come guida, dico poverina sua moglie o la sua ragazza, deve essere una roba. Ma si fa a far l'amore con uno che guida così? Che è la stessa roba, eh?

0: Questa mattina al volo del mattino avete sentito i Simply Red con Stars, poi avete sentito Nicola Di Bari con La prima cosa bella, poi avete sentito Karol G, poi avete sentito i Telepop Music con Breath, e questa era Taylor Swift. E abbiamo letto il discorso di George Clooney che parla di un bel tema. Abbiamo sentito i vostri vocali e...
1: Male, posso dire oggi male.
0: I vocali oggi
1: male.
0: Non vi siete impegnati, ragazzi, eh? Oggi siamo noi a rivolgere indietro i soldi.
1: Si rivolge i soldi.
0: Domani vi facciamo una domanda più facile. Dai, non possiamo farli lavorare.
1: Quando mai?
0: Cosa potremmo chiedere domani?
1: Ma da 1 a 10.
0: Aspetta, ecco i bambini, esatto. Potete rispondere anche col boh.
2: Vi racconteremo la prossima
0: una cosa che vi dà fastidio che fanno gli altri in macchina. DJ One Nation
3: One Station. Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
4: Dai mamma, solo il blazer.
5: E il denim M.
3: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
6: M, sempre con me.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
12: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
14: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
15: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
17: Per Prima.

0: I suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
2: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
3: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni.
5: Alle 5 del mattino.
6: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 10.
3: Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie. Israele si ferma per ricordare il terzo anniversario dell'attacco di Hamas. Alle 6:29 ora locale, i sopravvissuti e i familiari delle vittime della strage del 7 ottobre hanno osservato un minuto di silenzio al Kibbutz Reim, sede del festival musicale Nova, dove i terroristi uccisero 378 persone e ne presero in ostaggio 44.
4: Nel corso della giornata si terranno molte altre cerimonie che culmineranno nel grande appuntamento serale a Tel Aviv, ma il clima nel paese, che tra poche settimane andrà alle urne, è molto diverso da quello di 3 anni fa, con una sempre più forte opposizione alla guerra avviata dal governo Netanyahu.
3: Intanto la protezione civile palestinese ha riferito che stamattina 2 persone sono state uccise in un raid israeliano su Gaza.
4: Vittime anche a Kiev, dove nella notte un attacco russo ha colpito diversi quartieri della capitale ucraina, uccidendo 2 persone. Missili e droni hanno bombardato anche la regione di Poltava.
3: Lezioni sospese fino a venerdì in tutti i licei della Francia, dopo che ieri le proteste degli studenti sono sfociate in nuovi incidenti in tutto il paese. Il governo apre al confronto negli istituti, ma i manifestanti annunciano che la mobilitazione continuerà.
4: Il segretario alla difesa americano Hegseth andrà domani a San Diego per accogliere la portaerei Lincoln, che sta facendo rientro negli Stati Uniti dopo la missione prolungata in Medio Oriente.
3: Il viaggio della nave, che ha trascorso più di 280 giorni in mare senza scali in porto, aveva suscitato critiche per il deterioramento della salute mentale dell'equipaggio, la scarsità di provviste alimentari e le precarie condizioni.

0: condizioni di vita a bordo.
1: Oggi a Stoccolma verrà annunciato il vincitore della Nobel per la chimica, quello per la fisica è andato al belga Francis Hazen, che ha ideato un osservatorio nei ghiacci dell'Antartide per catturare i neutrini messaggeri dell'universo.
2: Una notizia di cinema: si è spenta nella sua casa di Los Angeles all'età di 102 anni Eve Marie Saint, una delle ultime star dell'epoca d'oro di Hollywood. All'esordio, nel 1955, vinse l'Oscar come miglior attrice non protagonista in Fronte del Porto al fianco di Marlon Brando, ma tutti la ricordano per aver interpretato l'affascinante e misteriosa bionda di Intrigo internazionale di Alfred Hitchcock.
1: Infine parliamo di calcio: un gol su rigore e due assist per Lionel Messi nella sua ultima partita con la nazionale argentina. La Pulce è stata in campo per tutti i 90 minuti nell'amichevole contro il Benin, vinta per 3-0 dall'Albiceleste al Monumental di Buenos Aires.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
1: In redazione Andrea Sessi e Alessandro Prisco, le notizie tornano a mezzogiorno.
4: Radio DJ, One Nation, One
5: Station. Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
9: Devo sigillare il pavimento.
10: Hai già la soluzione in mano.
9: Anche su superfici diverse?
10: Sì, hai la soluzione in mano.
9: Ma non voglio mica rifarlo domani.
10: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
11: La più buona, perché mia.
13: Have fun with Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, dal 9 ottobre in esclusiva su Sky.
14: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del digitale terrestre e YouTube.

0: un'amica, quindi Madame Annalisa, perché questo è il nome della cantante, è una cantante nuova. Voi cosa avete capito? Che fossero due cantanti messi insieme? No, è una cantante nuova.
1: Nome e cognome?
0: Sì, no, no, è prima
1: Signora Annalisa.
0: Signora Annalisa, no, signora Madame Annalisa.
2: Come Lady Gaga.
0: Come Lady Gaga, bravo, la versione italiana di Lady Gaga,
1: non,
0: perfetto.
1: Non tirare fuori l'opinione che il mio povero padre aveva di Lady Gaga, per carità, Matteo, che ti conosco. No, per carità,
0: Nico,
1: per carità.
0: Your papa was a Rolling Stone.
1: Molto, molto, da quel punto di vista, sì.
0: Comunque, Madame Annalisa ha appena detto ci vorrebbe un'amica.
1: Sì,
0: le
1: sì,
0: risponde
1: sì.
0: Antonello Venditti.
3: Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare.
0: Giusto. Con una riga, con una riga.
3: Un amico per dimenticare il male.
0: Ah, che bello. Sai che non riesco a trattenermi da quella cosa che mi hai detto l'altro giorno, Matteo. Però non vorrei come dire rovistare nella privacy.
2: Possiamo farlo, perché io l'ho appreso ascoltando un reel
0: podcast,
2: un reel, insomma, un ragazzo che andava lungo la via Appia, comunque nelle zone bellissime intorno a Roma, e faceva vedere questa è la casa di uno, questa è la casa dell'altro, e a un certo punto salta fuori la casa di Venditti, che non è la casa a Trastevere dove
0: quella
2: credo
0: storica,
2: risieda,
0: quella con l'antennona sul tetto,
2: quella lì, che è un palazzetto molto bello, perché è in una zona di Trastevere che sembra un paesino senza il casino che
0: Borgo.
2: Di solito c'è tra Steve.
1: Sì.
2: Ecco, questa villa è quella,
0: la casa di campagna di Antonello, sì.
2: Molto, molto a portata di mano, ma diciamo sì, già in campagna, dovrebbe avere una trentina di stanze. Lui dice 32, però siamo nelle mani di uno youtuber.
1: Cioè, quindi avete capito bene, l'ha sentito scrollando TikTok,
2: sì,
1: e uno
2: però...
1: Uno,
0: comunque, nel caso Antonello se la prendesse un pochino, che se la prenda con
1: quello lì di TikTok,
0: noi abbiamo solo riportato.
2: Non c'è da prendersela, c'è da essere orgoglioso.
0: E poi, bravo.
2: Cioè, lui ha fatto, lui è la voce di Roma.
0: Non sono soldi che ruba, che ha rubato.
2: No,
0: anzi,
2: certo. Dopo,
0: con
2: dopo
0: tutte le emozioni che
2: anni.
0: Ci ha regalato, siamo contenti che se le sia un po' godute.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, dovrebbe avere tutta la via Appia antica.
0: Miche, 32 stanze. Sì.
1: 32 stanze. 32 stanze.
0: E no, vengono i parenti, gli amici, c'è la sua, ognuno c'ha il bagno.
1: Può
2: il palazzetto, quello lì sono 5 bagni, 11 vani.
0: E invece 7 bagni è verso, sì, verso Tivoli, giusto?
1: Esatto.
0: È sulla Tiburtina.
2: No, è Roma Nord. Appena arrivi da Orte,
0: sicuro?
2: Sì, è la prima cosa che
0: non mi fido tanto, perché tu conosci soltanto.
2: Ma io quando vengo quando vado a Roma attraverso usando l'autostrada, la prima cosa che incontro è 7 bagni.
0: Giusto.
2: Quindi sicuro è no.
0: Quindi uno libero ci sarà.
2: Sì.
1: Cioè, diciamo che è la vostra casa
0: al battutina.
1: Bello, l'avevo
0: non
1: persa.
0: Buttarla via.
1: L'avevo persa.
0: 7 bagni e uno libero
1: giusto,
0: ci sarà.
1: Giusto.
0: Sigla.

0: i cantanti quando devono incidere un album.
1: È la producer della canzone di Natale.
2: Praticamente la nostra Quincy Jones, diciamo. Eccola, Quincy Jones quando prepara Bad o Thriller o Off the Wall.
3: Anche lei ha gli stessi problemi che ha avuto Quincy Jones con Prince.
1: Capricciosi.
3: Capriccioso.
1: Chi è il nostro Prince?
3: Non te lo posso dire. Non te lo posso dire, però. Però ci vuoi arrivare.
1: Ce l'ho già in testa, guarda. Lei è Quinta Jones.
0: Esattamente, bravo.
1: Per motivi che vi lascio immaginare.
0: Si può dire.
1: Giochi di parole come se piovesse.
0: Bravo.
1: Qualche ascoltatore che era in ascolto ieri mattina, alla fine della trasmissione, si chiede, ma l'auto è stata ritrovata da Matteo?
3: Non sono andato a cercarla.
1: E non so che non sei andato a cercarla.
0: Aspetta, fammi fare come nelle serie TV e poi sai cosa fare.
1: Sì.
0: Negli episodi precedenti.
1: Linus costruisce un piccolo capolavoro di falegnameria. Invita con una scusa tecnologica l'amico Matteo a casa sua per poterglielo mostrare con orgoglio e dire: una volta ogni tanto anch'io so fare qualcosa. In più, consapevole che l'amico Matteo sarebbe passato, prepara anche altre cose da fargli fare.
0: Aspetta, salta il riassunto.
2: Sai che c'è il tasto salta riassunto.
0: Ok, perfetto.
1: Se vuoi anche la sigla lo possiamo fare.
0: Anche
1: domani.
0: Con la sigla.
1: Salta la sigla.
0: Salta la sigla, giusto.
1: Domani facciamo una versione della sigla che inizia, poi ti dico salta la sigla e metti solo e metti la fine della sigla.
0: Ah, esatto, bravo.
1: Perché funziona così con le serie.
0: Sì.
1: Vabbè, insomma, perché non sei venuto?
3: Perché non mandava di andare a cercare la macchina. Perché sarebbe stata lunga.
1: Raccontaci. Perché non sei venuto?
4: Perché non sei venuta? Perché non sei venuta? Per le dica io perché non sei venuta?
3: Aspetta, fa la canzone.
4: Perché? Perché? Perché? Perché? Perché?

0: buongiorno Nico, buongiorno Alex, buongiorno Matteo,
1: buongiorno.
0: Ciao Chiara, ciao Alessandra, non ciao Sara perché in questo momento Sara è in sala prove.
2: È in sala di incisione, è in studio con

0: Ragazzi.
1: Però secondo te, Nico, perché non è venuto ieri pomeriggio? Non era in radio?
2: No, come no?
1: Ecco, quell'ora lì che dovevi venire da me, io ho chiamato qua e non c'eri.
2: No, ero qua.
3: Linus. Sono Cristiano Malgioglio. Amore, è stato fantastico. Quel tappeto di peli sul mio viso. Sono una ragazza cresciuta, mi accondendo di poco, mi accondendo di avere te, il tuo petto, come cuscino.
2: Ok, ma secondo te quei peli possono essere trapiantati
1: ma
2: in testa?
1: Ma cosa ne so io? Ma cosa vuoi?
2: Perché alcuni mi hanno detto di sì.
1: Sì, dicono di sì proprio.
2: A te piacerebbe vedermi capelluto?
3: Io ti dico una cosa, tu hai una buona zona donatrice e puoi mettere i peli, chiedi a Nicolò del Ribotto.
1: Che ho visto ieri sera. Vabbè, oggi vieni però, dai.
2: Oggi riproviamo.
1: Ci ritentiamo che ti devo far fare un sacco di lavoretti.
3: Quindi assente ingiustificato.
1: Sì,
3: ci autorizza a pensare male.
1: Quando frequenta Davidino non è più quello di una volta.
2: Davidino oggi è Ibiza.

0: si chiamava questa canzone, ti ricordi?
1: Scartissu.
2: La prima volta che l'abbiamo detto, la prima volta.
0: 20 anni fa.
2: Alex, sei in compagnia di persone che hanno chiamato Sade Said
0: e Madonna i Madonna.
2: Quindi voglio dire, brindiamo con un bel bicchierino di Scartissu.
1: Scartissu.
0: Beh, ma poi era 20 anni fa, eri ancora fresco di Piemonte. Forse sì. Per quello. Insomma.
2: Che è quasi il Cartizze. Il Scartissu.
0: Sì. Un ascoltatore che ci sta evidentemente guardando o su YouTube o sul canale 69 ha visto il video dei Red Hot Chili Peppers che accompagnava questa canzone e dice: c'è un tuo compagno di Uregia. Nel senso che c'è Anthony Kiedis, il cantante, con un cerotto sul naso, sull'orecchio. Sanguinante, sì. Insomma, ma perché la canzone si intitola appunto Scar Tissue, che significa appunto escoriazioni, ferite ancora aperte soprattutto. E oggi devo dire di ferite aperte si parla un po' dappertutto. Ovviamente oggi è il 7 ottobre, quindi ovviamente è indimenticabile quello che è successo oggi 3 anni fa, sono passati tre anni terrificanti e ahimè si può dire che non è cambiato niente. Sono stati i morti di quella giornata orrenda, i 70.000 morti ufficiali ormai di Gaza, qualche rimbambito per un certo periodo ha pensato anche di farci una specie di villaggio vacanze, e adesso lì c'è soltanto una spianata di macerie e basta. Tre anni, tremendo. L'odio è rimasto e non si è risolto nessuno. Niente.
2: L'odio delle due parti, se è possibile, si è... acuito, insomma.
0: Qual è il modo migliore per acuirlo, sì, se non continuare ad ammazzarsi fra di loro? Comunque, mettiamo da parte questa ricorrenza, la ferita più grande di questo millennio. Si può dire, forse anche peggio dell'11 settembre.
2: In proporzione, sono state fatte delle proporzioni. So che le proporzioni coi morti non si fanno mai, ma 3.000 su 100 milioni non sono 2.000 su 8 milioni. Insomma, sai che fanno anche questo tipo di calcoli tremendi.
0: Tra un po' sarà passato un anno da Crans Montana e leggevo, forse avete sentito anche voi in qualche notiziario, insomma, no, della elegantissima Jessica Moretti, che ha chiesto la sua assicurazione anche a una specie di mutua svizzera di essere rimborsata, perché per via di quello che è successo anche a lei durante quella tragedia, insomma, ha perso parecchi giorni di lavoro e quindi avrebbe diritto a un ristoro, che tecnicamente è una cosa che ci sta, però esiste cazzo anche l'etica e il rispetto per quello che è successo. Niente.
2: Madonna,
0: che
2: ragazzi.
0: Cazzo avete? Il Gruviera al posto del cuore in Svizzera.
2: Il ristoro.
0: L'emmentale. Il ristoro.
2: Incredibile.
0: No, terza cosa un po' più leggera, anche se per gli interessati ovviamente è un problema grosso anche questo. Tragedia, perché Sinner dovrà stare fermo fino all'inizio del 2027.
2: Sì. E perde la numero uno.
0: E chi se ne frega?
2: No, beh, certo.
0: Cioè,
2: direi
0: voglio
2: di
0: dire,
2: sì.
0: se calcolate, non so, un qualunque giocatore di calcio, giusto per fare un esempio che tutti quanti possiamo comprendere, nella carriera di un giocatore di calcio che a livelli professionistici dura 15 anni, no? Sinner ne ha 25, ha davanti altri 10 anni di successi, 3 mesi in cui non giochi
2: sono niente,
0: cioè è veramente un'inezia. Prendi, ed è una tassa che devi pagare prima o poi, insomma.
2: Prendi per esempio un calciatore, la storia di un calciatore a caso, Paolo Dybala per esempio, che si è rotto un giorno sì e l'altro pure, quest'anno no.
0: Lui era tocchiamo ferro, tocchiamo perché ci auguriamo che continui a giocare come sta giocando, però lui era di natura abbastanza fragile.

0: No, nel caso di Sinner è un incidente di percorso, è un'infiammazione della bandelletta, che è un muscolo che sta sulla parte...
1: Ah, ce l'ho avuto anch'io.
0: Sì, sulla parte esterna del ginocchio.
2: Fa male, sì. È un brucio, è come se uno ti spungesse con uno spillone proprio. Quella che io chiamo orgogliosamente la bendeletta lato tibiale, invece
0: bandelletta. Sì, è quella che unisce, diciamo, le due ossa lunghe della gamba all'esterno di fianco al ginocchio.
2: Ma un male.
0: Tra l'altro l'abbiamo già detto in qualche occasione, no? Sinner ha questo fisico un po' da airone, no? Ha le gambe lunghissime e molto molto magre. Quando una gamba si piega, cioè l'articolazione del ginocchio è molto delicata, perché non è come la spalla, che è un'articolazione. Io, l'ingegnere che ha progettato la spalla, ma doveva essere bravissimo, perché se tu ci pensi la spalla fa qualunque tipo di movimento, avanti, di fianco, sopra, dietro, rotato, qualunque movimento, e infatti gli esperti di spalle sono pochissimi e bravissimi, insomma, no? Il ginocchio è un po' più semplice come articolazione, perché si muove sempre sullo stesso binario, no? E non deve fare oscillazioni verso l'interno e verso l'esterno.
2: Se fa l'oscillazione, male.
0: Quando le fa, male. Quando le fa, male. Però, ripeto, Yannick, 3 mesi di riposo ti faranno anche bene dal punto di vista mentale. Magari l'anno prossimo qualche partita di meno.
1: Fai attenzione a quello che mangi, perché è un attimo prendere peso.
2: Bravo.
0: Sì, è proprio
2: bravo.
0: Il tipo. Bravo. Ce lo vedo proprio.
2: Allora, qualche partita di meno l'hai fatto con la faccia di uno che alludeva a delle grattate. Cioè,
0: non le grattate. Però c'è stato un momento in cui sia lui che Alcaraz così giocavano praticamente continuamente tutti i tornei uno dopo l'altro, e alla fine, insomma, il tuo corpo paga, no? Cioè, se poi qualcuno si lamenta, si ipotizza una lamentela, poi bisognerebbe sentire loro perché perdono dei soldi non giocando per 5 mesi. Se anche guadagni 25 invece che 30 per un anno, cioè
2: non succede niente. Puoi fare come quella di Cran Montana, chiedere il ristoro.
0: Tra l'altro
2: puoi fare così.
0: Sì, certo, magari non puoi avere un appartamento per le scarpe.
1: No, quindi, però il macchinone se l'è comprato.
0: Anche più di uno.
2: Sì. Ah, vedi,
1: ha una passione per le macchine veloci, però secondo me le guida con prudenza.
2: Eh beh, ci credo.
0: La prossima canzone è di una cantante afroamericana che si chiama Victoria Monet, è quella che apre in questo periodo il tour di Bruno Mars. Bruno Mars ricambia facendo il featuring nella canzone che stiamo per sentire, ma la cosa bellissima di questa canzone è che c'è un altro Bruno che la apre e che si riaffaccia durante la canzone stessa, ed era Bruno Lauzi.
3: Ritornerei, lo so, ritornerei.

0: hai controllato se lei si chiama davvero Monet? Perché io pensavo, siccome la cantante è una cantante afroamericana e si chiama Victoria Monet, mi sembrava strano sì. che avesse il nome di questo impressionista francese, no? Secondo me è un nome d'arte. Pensa cosa ho pensato, l'uomo in malafede, eccomi qua. È come le pornostar che si fanno chiamare bulgari,
1: certo.
0: Ferrari,
1: sì,
0: Gucci,
1: bravissimo. Capito? Stoia, per dire.
0: Perché Goya?
1: C'è una che si chiama Stoia.
0: Stoia non è un nome...
1: No, è vero, ma mi viene sempre Goya, Stoia. Non lo so perché, c'entra. Non c'entra niente, lo so.
0: Invece no, si chiama davvero Victoria Monet.
2: Sì, lei è americana, ma il padre è francese.
0: Ah, ok,
2: quindi si
0: regolare.
2: Chiama
0: Monet. Aspetta un attimo che devo prendere il premio, cazzo.
1: Beh, vabbè, ma questo è il premio dei premi.
0: Allora, Alessio da Vinci, come Leonardo, vince il premio.
1: Te lo posso leggere in lingua madre? Ma ragazzi, ma questo è palesemente un plagio di Risornerai di Bruno Lauzi.
0: Ciccio Alessio.
1: Alessio!
0: No, poverino, no, davvero.
1: Giustamente, la gente fa altri lavori.
0: No, ma non puoi far dire che plagio. È esattamente Bruno Lauzi che canta Ritornerai, ma c'è anche scritto nei crediti,
1: sì,
0: no?
1: Hanno
0: preso il pezzo, l'hanno campionato e hanno pagato i diritti.
3: Sì.
0: Non è un plagio.
2: Sì. Pure Vercellone era arrivato alla stessa conclusione, sì, che era plagio.
1: Lascia stare che Vercellone è intelligente. Ciao Alessio, ciao.
0: Stavo per dire un'altra cosa, ma me la sono dimenticata.
1: No, voglio dire, sono come i quadri di Andy Warhol, no? Che prende Marilyn Monroe, quella foto lì, e gli cambia i colori. E uno dice: ma quella lì è Marilyn Monroe? Sì, è Marilyn Monroe, esatto. Ma ha cambiato i colori.
0: Che bello, ci sono dei complimenti che proprio mi riempiono il cuore di gioia. Senti questo di un'ascoltatrice, perché è molto femminile. Oggi Linus o ha dormito pochissimo o si è drogato. Splendido. Hai un Casalinetti?
1: Va ora in onda Casalinetti, le avventure di un pavone, qua in via Massera numero 2, Casalinetti.
0: Non c'è niente di cui pavoneggiarsi, anzi, quando si comincia ad avere, diciamo, più di 20 anni,
1: sì.
0: Ti piace questa versione?
1: Oh, 70 anni, figa! Va avanti da 3 anni questa roba. Minchia, tra 2 o 3 anni, minchia, 80 anni!
0: Succede che più o meno verso metà nottata ti scappa la pipì di andare in bagno.
1: Sì.
0: Era una cosa che non mi era mai successa, ma da un po' di tempo mi capita.
1: Hai sentito un rumorino? Hai sentito anche tu un rumorino?
2: No, è freddo.
0: Lo spero.
1: Tu ne stai parlando davanti all'uomo che questa sera, vi giuro,
0: l'uomo ferito.
1: C'è da farmi, non so, un applauso. È la prima volta, credo, negli ultimi 3 mesi in cui faccio tutta una tirata.
0: Stanotte hai fatto?
1: Una gioia infinita.
0: Invece sono 4-5 giorni che mi succede. Le prime volte questa cosa mi dava fastidio, no? Diceva, adesso non mi riaddormento più. E invece ho affinato la tecnica.
1: Sì, sì.
0: Cedo. Mi alzo, bevo un bicchiere d'acqua, faccio pipì, torno nel letto e mi metto nel letto come un morto, cioè con 2 cuscini dietro la testa, ma alle 4 di notte,
1: sì, sì.
0: Come se mi fossi appena addormentato o svegliato.
1: Sì.
0: E sto

0: tranquillo. Ah. 5-10 minuti e poi riparto e faccio una dormita per
1: dei bei sogni, bellissimo. Primo tempo, secondo tempo.
0: Primo tempo e secondo
1: Benvenuto
0: tempo.
1: Benvenuto nel mondo del primo tempo.
2: Il gatto, il cane non
0: il gatto
2: si
0: mi
2: sveglia,
0: ha portato
2: no?
0: le bomboniere stamattina, che sapeva che mi piacevano.
1: I gelati, il gelato bomboniere. Sì, fantastico.
0: Pubblicità.

0: Motion.
1: Gli anni 90 sono di nuovo qui, tornano Max e Mauro in Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, la nuova stagione della serie che racconta il fenomeno musicale che ha segnato un'intera generazione. Rivivete le canzoni, i sogni e l'amicizia che hanno cambiato la storia del pop italiano.
2: Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, dal 9 ottobre in esclusiva su Sky.
3: Radio, DJ,
4: One Nation, One Station.
5: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
6: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
10: Ma deve essere anche complicata?
9: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
10: La procedura Xpir?
9: La attiviamo noi.
10: La conservazione digitale è a norma?
9: Ce ne occupiamo noi.
10: Ti servono SPID o firma digitale?
9: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
10: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
9: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
13: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
14: Dai mamma, solo il blazer.
15: E il denim M.
13: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
16: M, sempre con me.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
18: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
1: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
2: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: C'è una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
4: Vimar, energia positiva.
5: Pasta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
6: Dall'8 al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
5: Pasta un penny.

0: la mia radio fa questi regali, solo i nostri ascoltatori ci ringraziano e capiscono. Grazie a Tony da Palermo che ha detto che ha scritto grazie per gli Smiths. Chi l'è? Chi l'è?
1: Allora, innanzitutto partiamo dal nome scelto per la vostra band, gli
0: Smiths. Un po' troppo raffinato, ma troppo
1: insomma,
0: elaborato.
1: Allora chiamatevi i Rossi, no, i Russo, è un cognome molto...

0: comune, chiamatevi i Brown, perché no? E poi te, come ti chiami? Morrissey, c'è molto molto da lavorare sull'intonazione, sul tono della voce.
1: Sì, sì.
0: Per me è un no.
1: There's a light that never goes out, c'è una luce, sì, che non si spegne mai.
0: Caspita,
1: beh,
0: caspita.
1: Beh, bello anche il titolo, guarda.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Le 10:43.
0: No, non posso nemmeno dire che non li avevamo valutati il giusto. Cioè, era bello allora, è bello adesso. No,
1: era bello allora e ancora più bello adesso, perché adesso il deserto dei tartari che,
0: sì,
1: c'è,
0: bravo,
1: intorno,
0: bravo,
1: lo fa emergere,
0: bravo,
1: come,
0: bravo,
1: il K2
0: si staglia, si staglia. E infatti lui è andato fuori di testa ulteriormente.
1: C'è una luce che non si spegne mai.
2: 3 4 2 5 2 2 10 12, forza, scrici.
1: Allora, consigli per gli acquisti, o meglio, consigli per dormire un po' meglio. Sonia da Luino suggerisce di bere tanto durante la giornata, ma smettere di bere abbastanza presto la,
0: sì,
1: sera.
0: Sì.
1: Così magari riesci a saltare un pit stop.
0: O
1: un piss stop.
0: Esattamente.
1: Al limite si può usare la tecnica di Cristiano Ronaldo, di Massimiliano Allegri, cioè far finta di bere.
0: Far finta di bere, cioè...
1: quasi un gargarismo.
0: Bravo, mettere in bocca poca acqua, fare uno sciacquetto e così,
1: l'acqua
0: fuori,
1: la butti nel lavandino e poi vai a dormire.
0: Esatto, poi vai a letto, sì.
1: Marzia da Cervia, numero uno. Ho talmente affinato la tecnica per cui anche alle ragazze succede
0: tantissimo
1: di svegliarsi di notte per fare
0: tantissimo
1: la pipì.
0: Noi tutti e due ci svegliamo.
1: Io ho talmente affinato la tecnica che riesco anche a riprendere i sogni dopo la pipì.
0: Ah,
1: dunque eravamo rimasti.
0: Bello. Sai che lei, come si chiama lei?
1: Marzia.
0: Marzia ha anche salta introduzione, salta riassunto.
3: La nostra collega lì Linda Ovena mi scrive che per dormire,
1: sì,
3: per recuperare il sonno dopo essersi svegliati, bisogna concentrarsi su un'immagine specifica, che potrebbe essere un porcospino, una matita, un pinguino e una patata.
1: Per
0: anch'io, sai, ho detto, ma la vuol far finita così. Cioè, vuole fare questo gesto da kamikaze.
3: Comunque sarebbe finire in gloria.
1: È stato molto,
0: sì,
1: forte.
0: Finire in gloria.
1: Coraggioso.
3: No, il porcospino.
0: No,
3: è...
0: ti prego.
1: Il riccio, solo quello che non devo sentire,
0: perché sono tutto sudato.
3: La matita, il pinguino,
1: okay,
3: sono
1: okay,
3: delle immagini che impediscono al cervello di iniziare quel rumore di fondo fatto di immagini,
1: okay,
3: che non hanno una
1: conseguenzialità. Vabbè, andiamo avanti, anzi userò la formula che usava sempre il mio professore di elettrotecnica di chiare origini.
3: La so anch'io, stavamo a dicembre.
1: Stavamo a dicembre.
0: Bravo, che tra un mese e mezzo è di scottante attualità.
1: Allora, legato alla rinuncia di Yannick Sinner alle ATP Finals, ci sono un sacco di proteste da parte degli appassionati di tennis che avevano già comprato i biglietti e ora li stanno rivendendo.
4: Ciao Nicola, beh, dispiace sì che Sinner non ci sarà alle ATP di Torino, quindi magari siamo dispiaciuti per quello. Ciao.
1: Certo che siete dispiaciuti per quello, però se quello c'ha male al ginocchio, pazienza, insomma, no?
0: Sono Piero Pierotto. Allora, stiamo... Ecco, io e Fabio Vercellone ritiriamo i biglietti delle ATP Finals di Torino.
1: Cioè, ritirate i biglietti di quelli che non ci vogliono andare.
0: Naturalmente,
1: magari raggio, però.
0: Naturalmente, il prezzo che noi offriamo, ma comunque garantiamo proprio, veniamo a casa vostra, okay, lo prendiamo così, 10 euro. Noi li ritiriamo a 10 euro,
1: li ritiriamo e li rivendete a 1000.
0: Naturalmente.
1: Mi sembra,
0: sì,
1: un bel affare.
0: Naturalmente.
1: Ecco,
0: sì,
1: come avete fatto i soldi.
0: Eh beh, certo.
1: Vedi, da un lato chi ha messo in vendita italiani è stato criticato e definito tifoso occasionale per voler rinunciare all'evento, oppure in presenza di altri grandi campioni come Alcaraz, Zverev e Djokovic. Vabbè.
3: C'è chi ha resistito alla vendita.
5: Per osmosi siete gli unici italiani che come me non venderete l'abbonamento alle ATP Finals perché Sinner ha dato forfè. Gli unici!
1: Cioè, un vero appassionato ci va comunque, però magari in qualche caso, che ne so, c'è i genitori con col figlio di 12 anni che gioca a tennis, che impazzisce per Sinner, hanno comprato i biglietti sperando di poterlo vedere,
0: certo,
1: non c'è, è una delusione. Oh ragazzi, fa parte della vita. Sinner non c'è perché ha un'infiammazione al ginocchio. Parlando,
0: sì,
1: del ginocchio, prima ho detto, ma chi è l'ingegnere che si è inventato l'articolazione della spalla?
6: L'articolazione della spalla è magia pura. È frutto della nostra evoluzione, è frutto della nostra postura eretta e rispetto all'articolazione del bacino e quindi del femore ha dato la possibilità di questa retrotorsione indietro

0: E siamo per questo uno degli animali meravigliosi.
1: Fantastico, sì. L'accento della Meloni.
2: Beh,
3: sì, un pochino andava in conflitto con la dissertazione scientifica.
1: Certo, sì, certo. Anche la Meloni va un po' in conflitto con le cose che dice l'accento
2: tu,
1: che ha.
2: Tu guardi la pagliuzza nella trave.
3: Ma non ha accento.
1: Dai, adesso dimmi che la Meloni non ha un accento molto marcato. Mi sorprende che una persona intelligente, preparata come lei, non riesca a alleggerirlo un filo, ma lo dico per una questione etica.
2: Ma te c'hai l'accento milanese e quella c'ha l'accento romano, ma devi accettarlo.
1: C'è l'accento celle.
2: Bravo.
4: Piccola sta cosa me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo

0: bella vita.
1: Allora, la vita è complicata per tutti, a giudicare dai messaggi che stanno arrivando non siamo gli unici che di notte fanno una tournée in giro per l'appartamento. Il trend più diffuso, ma credo che siano le basi proprio di questa cosa, è fare il tutto senza spegnere, senza accendere nessuna luce.
2: Sì, però
1: se ci riesci.
2: Se ci riesci, lì ve lo dico, maschio o femmine, vabbè, femmine per forza, bisogna sedersi. Per fare tutto senza
3: anche maschio.
2: Maschio bisogna sedersi, per forza, Eh no, sennò diventa, fai un casino.
1: Sei il piccolo diavolo.
2: A meno che tu non secerna olio d'oliva.
1: Il piccolo diavolo.
2: Ma sì, ma Linus, cioè quella va dove vuole lei la pipì, cioè siamo fatti, c'è troppa pelle. Va dove vuole lei. Cioè, è liquida, va.
1: Mi fermerei qui. Perché sennò parte un altro porco
2: spino. No, perché è una di quelle cose che le ragazze, io mi ricordo un monologo di Luciano Letizzetto a proposito, sì, che saluto, starà magari ascoltando. Voi ragazze non capite che non è che comandiamo noi, cioè quello lì si piega tutto in modo che decide.
4: Uno studio recente dice che anche l'uomo la deve fare da seduto perché svuota meglio la vescica.
2: Svuota meglio. Si allarga.
1: Che si sente Vannacci.
2: Bravo. Sai cosa ti dico? Invertito.
1: Canzone di Natale che sta venendo incisa in questo momento. Enrico, molto curioso, ma quella che state...

0: rimettendo a posto è quella che poi non avete fatto sentire lo scorso anno? O è una completamente nuova? No, è una completamente nuova. E quando diciamo completamente nuova, lo è completamente nuova. Sì. Saluto l'autore, uno degli autori di questa canzone, che in questo momento è in dormiveglia.
1: Ah sì, certo, sì. certo.
0: Basta.
1: A quest'ora...
0: Forse
1: in dormiveglia.
0: No, ma di solito a quest'ora sta cominciando a svegliarsi.
1: Perfetto.
0: Di solito ascolta, insomma. Comunque sì, siamo a buon punto, mai stati così in anticipo.
1: Se posso dire una cosa, piccolissimo spoiler, ma senza entrare nel merito, musicalmente... La trovo veramente di grande livello, musicalmente.
0: Ci sono un po' di discussioni sugli arrangiamenti, perché poi quando hai tanto tempo,
1: di grande livello.
0: Quando hai tanto tempo ti fai delle paturrie che invece non avresti se il tempo fosse un po' di meno. Saluto un ascoltatore che mi ha scritto ieri mattina, molto attento, forse anche troppo, che ha già sgamato il titolo per colpa di Sara.
1: No.
0: Perché Sara ha postato una foto su una storia ieri, che nel frattempo però è sparita, quindi non andate a cercarla, in cui si vedeva in mano il foglio col testo della canzone. Però era il contrario, ma si capiva qual era la frase un po' più importante che il titolo.
1: Matteo l'investigatore.
0: Ma Matteo,
1: siamo pieni di
0: gente con il tuo impermeabile.
1: Bravo,
0: cara,
1: bravo.
0: Pantera rosa.
1: Bravo.
0: Atra.
2: Ecco. DJ, chiama Italia.
3: One Nation, One Station.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
5: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
6: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
13: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
14: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
13: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
15: Mina. Dracula.
13: Ascoltalo ora su Audible.
16: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
15: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
17: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
18: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
17: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
19: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
17: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
20: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat Professional.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 11 adesso.

0: dato la testa, il secondo giorno, il terzo giorno, è un po' tipo una cosa quasi evangelica, no? Il
1: certo,
0: racconto di questa
1: poi
0: stessa canzone.
1: Un basalioma.
0: Quella roba lì. Hai visto che anche il governatore della Liguria, Bucci mi pare, anche lui gli hanno rattoppato il naso per un basalioma, credo che avesse aspettato troppo,
1: certo,
0: prima di fare l'intervento per ridurlo così, insomma, ecco.
1: Sì,
0: 50
1: sì.
0: Ragazzi, crema 50 sempre e comunque, a meno quando il sole è forte.
1: Sì, adesso il sole è diventato troppo cattivo.
0: Hai visto che oggi c'ho il Bluetooth?
1: Sì, beh, molto migliorata. L'oreggia impanata.
0: Ieri
1: è molto
0: vi hanno ridotto la fasciatura e sembrano quegli auricolari col Bluetooth che andavano tanto negli anni passati.
1: Sì, assolutamente.
0: Che da qualche parte vanno ancora, eh?
1: Ma Carono Pertusella non sono mai tramontati. Mai tramontati.
0: Allora, ogni volta che mettiamo questa canzone che si intitola A Horse With No Name, cioè un cavallo senza nome, viene sempre in mente il nostro collega che tanti anni fa, avendo una conoscenza addirittura peggiore della nostra, della lingua inglese, l'aveva tradotto con Un orso senza nome.
1: Esattamente, ma anche Hold Your Horse.
0: Vecchi tuoi cavalli,
1: insomma.
0: Però
1: aneddote.
0: Questo ci porge l'occasione, ancora una volta, di fare di segnalare un concorso di cui noi ci siamo molto appassionati. Poi passa un anno e ci dimentichiamo di averne parlato.
1: Sì.
0: Però i più attenti si ricorderanno, no, di questo concorso che si chiama Fat Bear Week, cioè la settimana dell'orso grasso, ok? È una cosa benefica che serve per tenere accesa sempre l'attenzione sulla sopravvivenza degli orsi dell'Alaska, che sono 2200 ancora in circolazione. Alcuni di questi vengono monitorati fin da quando sono nati e in questa settimana da casa, attraverso le telecamere, si possono spiare appunto gli orsi di una certa zona, insomma. Sono 16 in particolare e quest'anno ha vinto quest'orso che si chiama Backpack.
1: Backpack, si cioè chiama, zainetto.
0: Si chiama Backpack perché sua mamma, che era una campionessa di qualche anno fa, quando lui era piccolo lo portava sempre sulle spalle come uno zainetto.
1: Sua mamma, la signora, è tutto vero, Queen of Corpulence, la regina della corpulenza.
0: La regina della ciccia.
1: Sì, la regina della
0: ciccia. Si può dire. Insomma.
1: Allora, lui, come tutti quelli che vincono, è nominato Lord of Lard, cioè il signore del lardo.
0: Il premio finale comunque è al più grasso di tutti, che è un peso tra le altre cose stimato.
1: Sì, certo,
0: stimato.
1: Perché chi è che va lì e lo mette sulla bilancia? Vai tu?
0: Dovrebbe essere intorno ai 500
1: kg. 544 kg. Comunque io ho capito, leggendo sommariamente.
0: Noi quattro messi insieme,
1: non ci
0: facciamo
1: arriviamo.
0: La metà di lui o poco
1: non ci
0: più,
1: arriviamo.
0: Insomma.
1: Certo. Allora, io ho capito che questa cosa qua è una specie di scusa degli americani per poter mangiare allegramente.
0: Sì, per sentirsi,
1: cioè,
0: un po'.
1: È la celebrazione della ciccionaggine.
0: Senti, mi dicevi prima che in finale sono arrivati Backpack e un'altra, una femmina che è stata che si chiamava Dancing Queen.
1: Dancing Queen, bravissimo. L'orsa 910, soprannominata Dancing Queen, ha avuto uno scarto minimo di voti, 5.000 voti, minimo per loro è 5.000 voti, vuol dire che votano in tanti.
0: No, la cosa importante è che potevano essere giudicati soltanto gli orsi bruni, perché a un certo punto ne è arrivato uno ma l'ha mandato via.
2: Di orso grigio?
0: No, mi spiace.
1: Caldo! Ma orso grigio era quello dei condizionatori?
0: De Longhi, credo.
1: Sì, è un genio quello che si è inventato questa figura retorica.
0: Bei tempi.
1: Cioè, comunque, se uno si inventa che è un indiano, orso grigio, che per il freddo...
0: Sì, che poi alla fine
1: non c'entrava
0: niente.
1: Non c'era
0: niente, neanche un nesso molto chiaro. Ma era il personaggio di Orso Grigio che faceva ridere.
1: Spaccava.
0: Secondo me adesso, se tu fai la parodia del Pelle Rossa che parla così, ti rompo i coglioni anche su quello. Vabbè, ma noi lo facciamo lo stesso.
1: Bene.
0: Allora, signore.
1: Lord of Lard.

0: forma di te.
1: Questa è la nuvola a forma di orso blu, lì grigio, orso bruno,
2: beh,
1: insomma.
2: Beh, quelle ci sono.
1: Orso bruno, si chiama.
2: Scusami, non si è sentito com'è?
3: Di orso grigio.
2: Di orso grigio, voleva dire di orso grigio.
1: Sì. No, sono un po' in ansia perché ho cercato informazioni se Valtteri Bottas era arrivato a Singapore, ma ancora no. D'altronde noi avevamo previsto che ci mettesse 3 giorni e mezzo più o meno.
4: Secondo me arriva domani.
1: No. Lui ha detto che entro stasera deve arrivare perché giovedì gli serve come cuscinetto perché poi hanno già le prove. Stiamo parlando di un pilota di Formula 1 che dovendo spostarsi dalla Malesia a Singapore 350 km, invece che farlo in aereo o in macchina, ha scelto di farlo in bicicletta.
4: Vado a vedere con la fidanzata.
2: Instagram, infatti.
1: Lui pubblica un sacco di cose Instagram. Anche bizzarre.
2: Le storie bisogna
4: Valtteri
2: guardare.
4: Valtteri Bottas, storie. Vediamo dov'è l'ultima,
2: 4 ore fa. Guarda che è arrivato.
4: Stiamo facendo colazione in hotel. Ha mollato la bicicletta nella hall. Quindi è arrivato.
1: Sì, deve essere arrivato ieri sera sul tardi. Perché le immagini
4: no,
1: sono.
4: Le immagini sono di 3 ore fa.
2: Però è più.
1: Ma magari ha dormito.
2: È lì in più.
1: C'è anche il fuso orario. Che stupido. Allora, sono i due gran premi più vicini.
2: Sì.
1: Fra quelli lontani.
2: Sì.
1: E sono evidentemente i più complicati. Perché anche Leclerc, leggevo, ha avuto un po' di problemi. Problemi! Allora, Leclerc è partito con l'aereo, con il volo privato, da Sepang a Singapore. Anche qui, 350 chilometri, che cacchio è? Com'è?
2: 40 minuti.
1: Ma sì, 40, ci mette 40. Di più a decollare e ad atterrare, il volo di crociera faranno 10 minuti.
2: Esatto.
1: L'aereo privato è partito in ritardo. Quando sono arrivati a Singapore il loro slot non c'era più, sono aeroporti molto molto frequentati,
2: certo.
1: Quelli, e l'hanno rimbalzato. Sono tornati indietro a Sepang, a quel punto ha preso la macchina e con la macchina è andato a Sepang.
4: Ha guidato lui?
1: A Singapore. Non è detto, credo di sì, o forse ci sarà qualcuno, sicuramente c'è qualcuno in macchina con lui. Il vero interrogativo però nel mio caso è... Con che macchina?
4: Esatto, non può prendere una Mercedes, bravo, non può prendere una BMW, non può prendere niente, può prendere solo una Ferrari.
1: Perché se tu fai parte di quel mondo lì, no, lo sanno per esempio i giocatori della Juventus.
4: Può prendere una macchina di Stellantis, se andava con una Peugeot.
1: magari
2: certo,
1: sì.
2: C'è il suvone della Peugeot che non è malaccio.
1: Sì, no, ci sono delle macchine
2: per
1: decorose
2: loro,
1: che fanno parte. Ma poi anche mica ti metti a prendere una Ferrari per fare
4: strada
1: che non conosci.
2: Vedi come ragioniamo da europei, da occidentali. Avrà preso una Quattro, una Sblack, dimmi un'altra marca inventando.
1: Una Saffron,
2: una Sderud.
1: Una Porco Spin,
4: quella quando si ferma è un casino.
2: Bravo.
1: Lì arriva soltanto Ricky per
4: Ricky è il meccanico della Porco Spin.
2: Una, tre lettere, non la BYD, non so, la CIN.

0: Madrid.
1: Quelle lì che ci sono lì.
2: Sì, sì, ma che ieri ne ho vista un'altra che non era brutta, ma era uguale identica a una Range Rover e non ho capito che macchina fosse.
3: Vabbè, ma
2: c'era scritto qualcosa, ma non...
3: Però attenzione.
2: No, Jack è figo, Jack è famosa quella. No, veramente mai sentita.
3: Però comunque la guidi bene, stai comodo, sì. Va bene e costa il 40%.
2: L'aveva già fatta Leclerc sta cosa e anche lì l'avevamo seguito durante lo spostamento. Tornando dall'Azerbaigian dovevano andare a Monte Carlo lui e Sainz, quando ancora Sainz era in Ferrari con lui.
3: Ma che macchina?
2: No, con l'aereo. L'aereo però per motivi di climatici doveva atterrare a Nizza, l'aeroporto era chiuso, sì. Li hanno fatti atterrare tipo a Firenze, credo.
3: Sì.
2: E
3: sì.
2: A Firenze hanno affittato un van e guidando un po' per uno hanno fatto Firenze.
4: Si sono fatti tutte l'Aurelia.
3: Sì,
2: tutta
3: sì,
2: l'Aurelia.
3: L'abbiamo detto
2: due anni fa. È successo. Sì,
3: bei tempi, bei tempi. Dico, due anni fa, bei tempi.
2: E ricordi come eravamo giovani?
3: Tantissimo.
2: Io non mi alzavo ancora la notte, mannaggia.
4: Lo sai che dal concerto degli Oasis è passato un anno e mezzo?
3: Sì, per dire.
4: No, sembra ieri.
5: Cioè, che

0: prima ancora di essere P. Diddy, quando si faceva chiamare in quella versione intermedia Puff Daddy, insieme con Faith Evans, che era la ex compagna di Notorious, in una canzone dedicata al loro amico scomparso. Infatti il titolo della canzone era Ci manchi tanto.
1: Ci manchi tanto, I'll be missing you. Matteo, quanto ha incassato oggi Sting per questa cosa?
2: Allora, io sapevo $5,000 al giorno, però c'è un articolo di Rolling Stone che ho appena aperto che dice no, non è vero che Diddy paga Sting $5,000 al giorno di CIA.
0: Perché come
1: poi non è che lo paga lui.
2: Perché adesso andrebbe letto, ma comunque alla fine sono
1: $2,000.
0: Vabbè, però $2,000. Senza fare niente, cioè, di notte Sting si alza, va a fare la pipì.
1: Ping, $2,000.
0: Piping.
1: Fareste cambio?
0: Lo so. Sei con l'engagement adesso.
1: Sì, ho sentito dire fortissimo, gridare fortissimo, sì. Porco spino.

0: Cioè, che poi è anche un dolce il porco spino che fanno in qualche locale in Romagna. È una specie di mattonella con sopra le mandorle.
1: Ok.
0: Ogni mezza mandorla praticamente che fa come le scaglie del porco spino.
1: Bello, bello.
0: Antico però buono.
1: Ma a proposito di dolci antichi, a me piacciono molto quegli spaghetti finti che facevano nelle gelaterie.
0: Le uova, le uova al tegamino di gelato.
1: Il tegamino di gelato o gli spaghetti finti, che era un gelato fatto spaghettato.
0: Ma nella radio sentivi Margherita di Riccardo
1: Di Riccardo Cocciante.
0: Perché siamo a anni metà 70. Degli anni 70.
1: Ma io le vedevo da lontano e dicevo, mamma prendimi, ma che vuoi?
0: Il gelato al puffo, vogliamo parlare.
1: Anni 80.
0: Non si è mai capito di cosa sapesse.
1: Cioè di niente.
0: Di puffo morto.
1: Di chimica, sì esatto, di puffo morto.
0: Ciao ragazzi, dice Elisa, potreste chiedere ai camion sulla direttissima direzione Bologna, quindi siamo a tra Firenze e Bologna,
1: sì,
0: di non superare le macchine e fare i pazzi, dato che mi fanno tanta paura.
1: Tesoro.
0: Non è che tutti i camionisti fanno i pazzi.
1: Tesoro.
0: Però magari qualcuno era un po' aggressivo.
1: Tu pensa Elisa, terrorizzata, no? Nella corsia di destra, che però prende il cellulare in mano e scrive su WhatsApp guardando solo
0: esatto,
1: la tastiera.
0: Mentre ha paura.
1: Mentre ha paura.
0: E magari l'ha dettato.
1: Sì, credo che l'abbia dettato.
0: Leclerc e Hamilton, se fossero stati davvero fighi, avrebbero fatto un pullman con i meccanici e avrebbero mangiato al sacco crescentine e gnocco fritto. Allora, quando è successa la cosa della macchina, erano Leclerc e Sainz, quindi 2 anni fa.
1: Sì.
0: Poi Hamilton, per fare una cosa come questa, avrebbe dovuto chiamare lo stilista.
1: Bravo.
0: Scegliere come vestirsi. Una roba lunga lì.
1: Sì, sì. Mi viene in mente, non so perché forse la strada è la stessa, Ibrahimovic al Sanremo di Amadeus. Coda, non ce la faccio. Scende dalla macchina e ferma un motociclista. Prende giubbotto, casco e va in moto con uno che lo accompagna. Grande, bravo.
0: Bello.
1: Bravo.
0: Ieri avevo un appuntamento alle 6:15 in centro. E io arrivo sempre qualche minuto prima perché sono una persona molto precisa. E il mio driver, Ricky Paternò, ha fatto una strada un po' tortuosa, poi c'era molto traffico e quindi abbiamo rischiato di arrivare un po' lunghi.
1: Sì.
0: Quando sono entrato nella reception di questo posto, c'era la receptionista dentro, sono entrato col telefono, con la schermata, con scritto 18:15.
1: È perché eri preciso.
0: Precisissimo al secondo. Dai.
1: Bene.
0: Sono le 11:21, questo è Radio DJ e questo è Alejandro.

0: nostra vita a 5 stelle ci impedisce di avere dei contatti con la realtà.
1: Cazzo.
0: No, però stanno scrivendo in tanti che gli spaghetti di gelato sono ancora super gettonati.
2: Ma te l'ho detto.
0: Io non li ho mai visti, oh, ragazzi.
3: Ma come sono fatti?
0: Cioè, io li ho visti negli anni 70.
1: Allora, Matteo, adesso mentre tu cerchi, ascolta.
3: Allora, prima di tutto la colonna sonora opportuna.
1: Poi,
3: questo è
1: suo. Lascialo sotto. Poi, guarda in alto, Matteo, sei in gelateria, guarda in alto. Cara, la tua fidanzata di 15 anni a cui hai regalato un anello del Blue Point, cosa prendiamo di gelato? Vuoi una mimosa? Vuoi una cioccolata con panna? Perché poi... E questa cosa lo vedi in delle vetrofanie.
0: Ah sì, c'è la fotografia, come da McDonald's.
1: Però
0: come
1: con dietro il neon.
0: Sì, sì, che ti strizza l'occhio, certo.
1: Che ti strizza l'occhio.
3: Ecco, ho davanti la fotografia degli spaghetti di gelato, che sono esattamente come un piatto di pasta.
0: Sembra cacio e pepe
3: con sopra il
0: pomodoro. Con sopra
3: il pomodoro,
1: sì,
3: e tutto.
1: Sì.
3: E, però di che materiale sono fatti?
1: Di gelato!
3: Ah, di gelato!
0: No,
3: gelato.
0: No,
1: di,
0: siete proprio
1: di congelato.
0: A parte che fra un po' parliamo di cibo con una persona che se ne interessa se molto di più.
1: Secondo me, se gli diciamo di questa roba, sviene.
3: Se ne va.
0: Ne parliamo dopo.
3: Scusa, il Mont Blanc.
0: Mi permetto di citare Shakespeare. Sono fatti della stessa materia dei sogni.
1: Bravo Lino
0: oggi,
1: Porcospino.
0: Oggi splendido.
1: Bravo.
0: Un saluto a tutti i porcospini che stanno ascoltando.
1: Vabbè, sono fatti di cose dolci e fredde.
0: Sì, no,
1: dolce,
0: guarda,
1: e freddo.
0: Lavoro in una gelateria. Gli spaghetti sono ancora in assoluto la coppa gelato più richiesta. Panna sotto, vaniglia pressata con lo schiacciapatate. Sì, è come fare
3: gli gnocchi.
0: No,
3: quelli pure.
0: No, quelli passatelli. Sugo di fragole e polvere di cocco. Guardala lì, guarda, passatelli
1: sì,
0: uguali.
1: Sì, bellissimo.
0: E vanno tantissimo.
1: Bello,
3: ah, vedi che poi fai giri il piatto.
0: Certo.
1: Nuovo
0: secondo
1: fiore.
0: Me se...
1: Nuovo fiore.
0: Davidino
1: nuovo...
0: dovrebbe preparare.
1: Sì, certo, capirai.
3: Ma fa la carbonara al perché ci sono anche le imitazioni di paste famose.
0: Ok,
3: no?
0: Fa la carbonara col gelato.
3: La carbonara col gelato e la carbonara vera prima.
0: Davidino, non ci provare.
1: Sì.
3: No. Tanto non sta ascoltando che hai bizze.
1: Pensa a Elena Casiraghi, la nostra nutrizionista, che vede quella cosa lì. Sviene. Perché la quantità è importante.
3: Sì, è molto dolce. DJ, chiama Italia.
4: Radio, DJ. One Nation, One Station. E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
5: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
7: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona, perché mia. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano

0: Perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
5: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io,
6: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
9: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
10: In Bocconi il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su uniboccone.it/we-made-it.
11: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
12: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
11: Ok.
12: Largo massimo 1,90 m.
11: Altro?
12: Da rivenditore verificato.
11: Trovato.
12: Wow!
11: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
13: Amore, la vasca?
14: Leviamo.
13: Le piastrelle?
14: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
14: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
13: E i lavori?
14: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
13: Mi hai levato le parole di bocca.
14: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
1: Iperceramica.
15: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Radio DJ, sono le 11.35, questa era una bella canzone di qualche anno fa, ma torniamo al presente. Prima scherzando sul gelato, gli spaghetti di gelato, che abbiamo scoperto che non sono spariti con gli anni 70, ma sono ancora presenti un po' dappertutto. Abbiamo detto fra poco arriva una nostra amica che di cucina ne sa sicuramente sì. Più di noi. Bentornata Eleonora Cozzella.
1: Grazie, ciao a tutti. Ciao,
0: responsabile di Gusto, giusto? Sì, l'allegato giusto. Di cucina sì. di Repubblica.
2: Eleonora, il nostro livello di conoscenza della cucina non è fermo agli spaghetti di gelato, ecco, ti volevo rassicurare, ma ci conosci.
0: Guarda, insomma. Io ho imparato certo. di recente a fare le uova strapazzate.
1: Ma guarda che da pochissimo. Non è facile.
0: Ecco,
1: comunque.
0: Bravo.
1: Sono
0: bravo.
1: Le cose apparentemente semplici che nascondono invece
0: l'ultima
1: difficoltà.
0: L'ultima volta me le ha fatte mia moglie, io ho detto le faccio meglio io.
2: Vabbè, ma quello perché sei in competizione forever and ever.
1: E quando ci sono queste competizioni io però dico, beh, devo provare, quindi mi dovete invitare.
0: Certo. Senti, prima di parlare certo. del motivo che ti porta qui in città, volevo sapere come va la tua vita con quel povero uomo che abita qui in città, perché c'era una canzone di tanti anni fa, forse di Domenico Modugno, che si chiamava La Lontananza.
2: La Lontananza, no? Sai, è come il vento.
0: Che fa dimenticare chi non sa.
2: Chi non sa.
0: Però
2: sì.
0: chi non sa, ma chi sa, ma invece
1: chi sa di più,
0: sempre.
1: Esattamente, perché io da qualche anno ormai non vivo nella stessa casa con mio marito. E quindi io adesso sono a Roma, lui a Milano, e questa cosa buffa che giro molto per lavoro, certo. e a volte quando ci sono eventi a Milano mi chiedono, ma hai bisogno, ti trovo un albergo, eccetera, io dico no, guarda, credo che stasera andrò da mio marito. E quindi è una cosa,
0: è
1: una cosa sì, infatti è buffissima, però è bello perché siamo tornati un po' fidanzatini.
0: Bello.
2: Ma non è di questo.
0: No. Senti, tu sei fidanzata con la città di Bologna, perché
1: sì,
0: quando si parla
1: vero.
0: Di cibo, Bologna è una città sempre molto presente. Questo weekend c'è la sesta edizione di
1: C'è più gusto,
0: ok? Che cos'è?
1: Allora, intanto C'è più gusto, scrivetelo proprio col segno matematico, è proprio non è un errore, non è in parola, ma C'è più gusto. È un festival, una grandissima festa per tutti gli appassionati di gastronomia, è giunta la sesta edizione
0: sì.
1: ed è quella un po' che riunisce la community del cibo, dei nostri lettori sia online che sul mensile che è in edicola, che peraltro è in edicola domani, quindi...
0: Okay.
1: Procuratevi una copia.
0: È un numero anche molto
1: edicola.
0: Corposo.
1: È un
0: visto.
1: Numero bello corposo perché parliamo proprio del festival.
0: Ovviamente.
1: E allora, guarda, l'anno scorso sono arrivate 15.000 persone sparse nel parco.

0: Palazzo Renzo, quindi è questa cornice medievale dove invece trovi tutto il meglio del cibo anche contemporaneo.
1: Del cibo moderno, sì.
0: E si va dai talk, quindi abbiamo ospiti del calibro di Alberto Adrià, per esempio, no? Che ha iniziato la rivoluzione col fratello Ferran, la rivoluzione dei Bugli.
1: Per fare il figo, ma non si chiamava Ferran? Meno male che
0: sono
1: mi hai anticipato.
0: Due fratelli. Ferran era il frontman, diciamo,
1: esatto,
0: però tanto lavoro e tanto cervello è anche quello di Adrià.
1: Vanno ancora i danesi?
0: I danesi vanno ancora, c'è stato un po', insomma, qualche ombra adesso con gli scandali del ristorante Noma a Copenaghen, sai, che era stato accusato di causare stress, se non addirittura violenze psicologiche e fisiche.
1: Beh, perché comunque la vita
0: è stata una vicenda un po'...
1: La vita di una brigata in cucina è pesantissima.
0: Pesantissima, soprattutto se pensi 20 anni fa, 30 anni fa, insomma, è chiaro che... Grazie, cioè, allora, viva Dio, le cose cambiano.
2: Sì,
0: ecco.
2: Credo siano esigenti
0: comunque
2: ancora adesso,
0: cucina,
2: tutti gli chef
0: tutti,
2: in cucina.
0: Beh, ma cioè, in fondo si parla di brigata, il termine non è militare a caso.
2: Un po' sì,
0: ecco,
2: un po' sì. Quindi dicevi, ci sono
0: i danesi vanno ancora fortissimi, noi invece abbiamo due ospiti tedeschi,
2: sì?
0: Che sono...
1: Cosa fanno, i Würstel?
2: No, Krauti.
0: René Frank ha un due stelle Michelin a Berlino ed è famoso perché applica le tecniche della pasticceria a tutto pasto, quindi non mangi,
1: quindi
0: solo dolci,
1: gli spaghetti di gelato,
2: no,
1: capito?
2: No, quello è il contrario,
1: fa il Würstel di gelato.
0: Fa quello che vedrete, perché ci divertiremo tanto. E
1: schiavi
0: poi c'è
1: dell'umorismo.
0: Divertentissimo. È bello anche questo, perché noi non è che parliamo solo di cose serie.
2: Certo.
0: Ci mancherebbe, anzi, poi il cibo è sempre una
1: festa.
0: Senti,
1: ti faccio una domanda quasi seria, ne parlavamo anche poco fa fuori onda. In che momento è la cucina stellata? Si è parlato negli anni passati di un po' di crisi.
0: Sì,
1: no?
0: Si parla
1: forse
0: tanto di crisi.
1: Ha corso tanto, adesso si deve un po' normalizzare, forse.
0: Probabilmente c'è stata, mi ricordo un po' la bolla di internet, la famosa bolla dell'internet. No, però non credo che sia in un momento di crisi. Sono in crisi forse alcune formule. Poi alla fine è sempre la clientela che decreta il successo o meno di un ristorante. Puoi piacere alla critica e puoi avere il ristorante vuoto, puoi avere il ristorante pieno ed essere un po' snobbato dalla critica.
1: Però i costi di mantenimento di un ristorante
0: sono
1: di
0: altissimi.
1: Sono altissimi, questo, no?
0: Sono altissimi, cambia da città.
2: C'è un modello di business che sta in piedi, voleva sapere anche.
0: È il modello di business che sta in piedi se c'è un businessman che sa fare bene il modello di business. Okay. Ci sono anche grandissime trattorie che non funzionano e che devono chiudere, quindi il problema credo che non sia l'alta cucina o il fine dining, che dir si voglia, è proprio avere, come dire, chiaro il modello di business.
2: Volevo dire che a C'è più gusto a Bologna non c'è solo cucina, ma c'è anche il collega Alessandro Farolfi che farà un DJ set.
0: Ciao, guarda,
2: ci
0: scusami,
2: sono
0: non
2: dei DJ set.
0: Lo so,
2: cioè...
0: e infatti perché abbiamo parlato appunto di festa, siccome il tema, appena ho detto il tema, tutti, che bello, è molto sostenibile, si chiama libertà e responsabilità.
2: Ok.
0: E però appena lo dici, sottotitolo, cioè, il russo, no? E invece no, noi vogliamo dire che se sei libero di scegliere cosa mangiare, dove andarlo a mangiare, libero di ricercare, di fare gli acquisti giusti al supermercato, sei anche più consapevole e quindi con consapevolezza c'è più divertimento.
2: Sì.
0: È un po', se vogliamo, no? Una volta chi beveva la birra analcolica al bar era un po' lo sfigato, adesso è un'alternativa, perché non è detto che tu non bevi mai. Una volta vuoi bere, una volta no. E quindi c'è tanto divertimento, ci sono i cocktail, a proposito, e c'è la grande musica con Alex Farolfi.
1: Madonna,
2: a proposito
1: chi
2: di...
1: t'ha mai presentato così?
2: Capisci? A proposito di birra analcolica, tu lo sapevi, Linus, che ci sono i sobrielier adesso? Cioè il sommelier dell'analcolico, l'ho imparato a Pinocchio dalla Pina.
0: Ma non sono quelli con l'ombrello,
2: no. Sobrielier. Okay. Sobrielier.
1: C'è
2: è
1: spazio
2: la nuova...
1: per tutto.
2: Sì,
1: ragazzi.
2: C'è spazio.
1: Avere un sacco di nomi di personaggi famosi, c'è Chicco Cerea di Vittorio, c'è Enrico Bartolini,
0: c'è Massimo Bottura.
1: C'è Moreno Cedrone, insomma adesso sicuramente ne dimenticherò tanti. C'è anche Andrea Tortora, che è un pasticcere d'eccellenza.
0: Sì,
1: giusto?
0: Un pasticcere di eccellenza, è famoso per i grandi lievitati, ma ci sono tanti altri pasticceri. C'è Loretta Fanella, per esempio, per dire, è una che a 26 anni era la responsabile di tutta la pasticceria del Bulli, per tornare in Spagna, però ha lavorato tanto anche con Carlo Cracco e ha lavorato tanto all'Enoteca Pinchiori a Firenze, quindi ci sono dei giovani, perché è giovanissima.

0: Loretta, ma ci sono quelli ancora più giovani che noi premiamo con il premio I Campioni del Gusto.
1: Okay. Senti, tutto questo è gratis,
0: certo, l'accesso, assolutamente. Chiediamo solo una registrazione online, ma è giusto per contare quante persone ci sono.
1: E succede da sabato mattina a domenica sera.
0: Succede da sabato alle 11:00.
1: Cuore di Bologna.
0: Quindi vi potete anche svegliare con calma, venite lì a fare un brunch.
1: Vedi,
0: c'è la pizza,
1: la bella vita.
0: Pizza appena sfornata, anche in versione senza glutine, perché appunto liberi di mangiare, ma inclusivi, quindi tutti possono mangiare da noi. E tanti assaggi, tante masterclass, tanti addirittura pensa che per le masterclass io ho voluto che fossero creati degli attestati di partecipazione,
1: okay.
0: Perché quando segui una masterclass ci sono degli approfondimenti veri, seri, quindi oltre ad assaggiare
1: hai
0: anche il tuo momento culturale. Vi aspettiamo
1: giusto
0: tutti.
1: Per rimanere in tema.

0: Le 11.47, questa era Giorgia. Senti, io non sto nella pelle, perché prima di andare in onda mi hai detto una cosa che succede oggi a Milano, o non so dove succeda. E io voglio sapere. Oggi vengono premiati i 50 bar.
1: Sì, i 50 migliori bar del mondo.
0: Mondo. Io voglio sapere se il Polpetta, il nostro amico qui sotto, è nella shortlist.
2: Non c'è nella shortlist, Linus. vi voglio dire, ma Eleonora lo sa già.
3: Hanno fatto male le valutazioni, sì. Allora. C'è un problema.
2: Dire, la cosa che fa molto ridere è che il miglior barman, dove lo premiano? Al Palazzo del Ghiaccio.
1: Così hanno detto,
0: non lo devono andare a cercare,
2: una raspata e via.
1: Perché anche il ghiaccio è importante.
2: È fondamentale il ghiaccio.
0: E avevano già comunicato quelli della 50ª alla 100ª posizione,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, giusto.
0: E oggi
1: scopriremo. La cerimonia inizia. Allora, alle 18 non proprio la cerimonia, perché prima appunto bisogna fare gli assaggi, ci sono tutti i barman del mondo, perché vengono convocati tutti i 50 vincitori, ma non sanno ancora che numero sono della classifica.
2: Io volevo dire che

0: conosco uno di Sydney, Stefano Catino, del bar Maybe Sammy, che è incredibile. Io non ho mai visto una roba del genere. Fanno tutto una tarantella, tutto un casino.
1: Ma secondo
0: quando
1: me
0: fanno...
1: non aiuta tanto.
0: No,
1: roba
0: no,
1: lì,
0: io dico tarantella, tarantella alla Napoletana. No, una... coreografia, okay, ecco, okay, una okay. coreografia molto elegante, ma molto elegante. E lui è, poi alla fine il cocktail è buono.
1: L'hanno già fatta la,
0: no,
1: la
0: no, ma chi se ne frega? Ma tanto
2: mi piace che poi alla fine il cocktail è buono.
0: È molto importante quello. È molto buono.
1: Invece, cosa ne pensi della serie televisiva che si è conclusa poco tempo fa, The Bear, che ha avuto un grande successo per parecchi anni?
2: Sono super sincera. Le prime stagioni mi sono piaciute tantissimo. E poi non lo so, io a un certo punto in tutte queste serie noto che le ultime sono sempre un po' più stanche.
1: Certo.
2: Iniziano ad essere un po' macchiettistiche, insomma, un po' di esagerazione.
1: È inevitabile. C'era anche un po' troppa depressione, secondo me. No?
2: Tantissima, tantissima. E comunque, sì, chef, è vero che in cucina si dice allo chef, no, non a tutti.
1: Non a tutti? Oh.
0: Sì, sì,
1: ciao ragazzi, sono Matteo, messaggio che è arrivato adesso. Da adolescente ho fatto la scuola alberghiera e per qualche anno lavoravo negli alberghi. Vi giuro che ogni tanto sogno ancora il servizio nella cucina e lo stress che ho subito in quel periodo che me lo porto ancora dietro. Dura lavorare in una brigata.
2: È durissima.
1: C'è la possibilità di fare carriera, però? Cioè tu entri come lavapiatti, che ne so, e poi puoi crescere?
2: Ma assolutamente sì, ci sono proprio esempi di questo. A parte che la gavetta la devi fare perché... A meno che tu non sia uno fortunato, apri il tuo ristorante e vai, non hai passato i vari livelli. Ma tutti quelli
1: certo,
2: che oggi siamo,
1: lavorato con altri,
2: consideriamo sì. grandi chef, poi sai che sono stati 10 anni in Francia, 10 anni in Spagna, a Londra dove c'è una scuola molto importante, magari al seguito di chef francesi. Quindi sì, non, nessuno diventa... super chef
1: non si entra dall'ingresso principale.
2: Ma se pensi che chi vince Masterchef vince un corso di cucina
1: certo.
2: Professionale, quindi è la formazione importantissima.
1: Un'altra cosa, cosa ne pensi di questa deriva per la quale, come si chiama lo chef italiano che ha il ristorante a Londra, quello molto simpatico,
3: Locatelli
1: sì. Addirittura ha chiuso il ristorante, cioè di quelli che vanno in un posto solo perché possono fare la foto al piatto e poi postarla.
2: Allora guarda, tanto
0: lui
2: sono...
0: ha chiuso per protestare, scusami.
1: Tra i motivi c'era anche questa roba qua. Che palle, vieni qui e se non ti faccio quella cosa famosa te ne vai e ti offendi.
2: Locatelli aveva avuto un problema che ha dichiarato, quindi non dico nulla di segreto, che gli avevano chiesto un affitto altissimo del locale dove si trovava. Infatti ora ha traslocato all'interno del British Museum, quindi non è che gli è andata
1: male.
2: E ha un bellissimo ristorante lì, i cui menù cercano anche di abbracciare un po' le mostre collettive e le temporanee che ci sono. Chi invece più che chiudere decide magari di non riproporre più certi piatti perché la gente va lì solo per instagrammare quei piatti, sì, recentemente è successo anche a Milano, se ne è parlato molto, no? Dal mitico Diego Rossi di Trippa. Penso che sono pubblici diversi, nel senso che l'appassionato di cibo va a mangiare in un ristorante perché vuole mangiare, eccetera. Chi ci va solo perché ti ha visto in TV o ti ha visto sui social, intanto ci va, e se non ti avesse visto in TV o non ti avesse visto sui social,
1: non
2: sarebbe venuto.
1: È come andare
2: alle TP
1: Finals, quindi... perché c'è Sydney, e se non c'è Sydney vendi il biglietto.
2: Esattamente.
1: Allora, da sabato mattina a domenica sera a Bologna, nel cuore della città, della Bologna grassa, c'è più gusto 2026. Grazie,
2: libertà
1: Eleonora.
2: E responsabilità, vi accogliamo a braccia aperte in una grandissima tavolata, un po' all'aggiungi un posto a tavola, e con DJ set di Alex Farnacchi.
1: Wow!

0: anni 90 sono qui! Tornano Max e Mauro nella nuova stagione della serie che racconta il fenomeno musicale che ha segnato un'intera generazione. Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Dal 9 ottobre in esclusiva su Sky.
1: Radio, DJ.
2: One Nation, One Station.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi.

0: Outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
7: Sostituiscio.
8: Leo, si dice sostituiscilo.
7: Sostituiscio.
9: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
10: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
11: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
15: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
14: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
16: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
2: Sì.
1: E questo?
2: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il

0: Pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
0: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
2: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Mezzogiorno adesso. DJ!
4: Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie, il giorno del ricordo per Israele che commemora il terzo anniversario dell'attacco di Hamas. Alle 6:29 i sopravvissuti e i familiari delle vittime della strage del 7 ottobre hanno osservato un minuto di silenzio al Kibbutz Reim, sede del festival musicale Nova, dove i terroristi uccisero 378 persone e ne presero in ostaggio 44. Nel corso della giornata si terranno molte altre cerimonie che culmineranno nel grande appuntamento serale a Tel Aviv. Ma il clima nel paese, che tra poche settimane andrà alle urne, è molto diverso da quello di 3 anni fa, con una sempre più forte opposizione alla guerra avviata dal governo Netanyahu. Tutto il mondo ricorda il 7 ottobre. Il presidente Mattarella esprime vicinanza a Israele per quello che definisce l'ignobile attacco di Hamas. Gli atti di terrorismo sono un monito contro l'odio su base etnica e religiosa, sottolinea il capo dello Stato, che aggiunge che le operazioni militari condotte dalle forze israeliane a Gaza hanno provocato una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. La spirale di violenza, dice, va fermata, ricreando invece i presupposti, oggi profondamente compromessi, della convivenza tra israeliani e palestinesi. Per la premier Giorgia Meloni nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti. Ricordarlo, dice, significa anche rinnovare l'impegno contro ogni forma di antisemitismo. In Ucraina almeno 9 persone, tra cui alcuni bambini, hanno perso la vita e altre sono rimaste ferite in un attacco russo contro un edificio residenziale nella regione di Chernihiv. Un regalo di compleanno per Putin da parte dell'esercito russo, dice il presidente ucraino Zelensky. I raid della notte hanno causato complessivamente almeno 12 vittime, 2 delle quali a Kiev, e una 40 di feriti. Lezioni sospese fino a venerdì in tutti i licei francesi, dopo che ieri le proteste degli studenti sono sfociate in nuovi scontri in tutto il paese. Il governo apre al confronto negli istituti, ma i manifestanti annunciano che la mobilitazione continuerà. Andiamo negli Stati Uniti. Krista Pike, la 50enne condannata a morte, sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee, ha ripreso conoscenza e parla. La donna riceve cure mediche, ma resta ammanettata e incatenata alle caviglie, pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa delle flebo che avrebbero dovuto ucciderla. Chiudiamo con lo sport, il calcio, un gol su rigore e 2 assist per Lionel Messi nella sua ultima partita con la nazionale argentina. La Pulce è stata in campo per tutti i 90 minuti nell'amichevole con il Benin, vinta per 3-0 dall'Albi Celeste al Monumental di Buenos Aires.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Per il momento è tutto da Andrea Sessa, buona giornata.
6: Radio DJ,
7: One Nation, One Station.
8: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
12: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria.

0: Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Radio DJ. Tra poco Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: Gradisci un martini, Maurizio?
1: Sì. No, non bevo, io non bevo.
0: Niente, niente, va bene, va bene. Sai che adesso c'è grande discussione intorno un po' allo stigma di chi non beve, che è assurdo, no? Perché non bere fa meglio che bere, sicuramente. Però tra le varie cose di pressione sociale che si sente in questo periodo, chi non beve dice, boh, basta, non ne posso più, che se io non bevo...
2: qualcosa da nascondere.
0: Devo, anche secondo me. Che se non bevo devo giustificarmi, no? Cioè, se uno ti dice, vuoi una sigaretta, tu dici, non fumo, nessuno ti chiede, ah, come mai non fumi? Così, no? Perché... Ci sta,
3: anzi,
0: è normale.
3: Anche quando mi chiedono di accendere, fieramente dico no, non fumo.
0: Ah, beh, anch'io. Mentre se uno ti dice ci beviamo qualcosa, no, non bevo. Di solito, ah, non bevi? Sei incinta? Hai dei problemi? Hai qualcosa da nascondere? C'è sempre un po' questo pensiero. E quindi chi non beve dice, oh, ma mi mollate, io non bevo, lasciatemi, vivo meglio di voi, lasciatemi stare.
1: È il mio problema.
0: Lo so.
2: Perché
0: beh,
2: non bevi,
0: c'è
2: Mauri?
0: Di buono che tu, non uscendo mai e non avendo amici, nessuno te lo chiede. Però nel caso tu sei un testimonial giusto di questa battaglia giusta. Buongiorno a tutti, ragazzi. Siamo pronti a iniziare una nuova puntata di Cattelan e questa è la nostra sigla.
2: Sì,
0: dai, perché sono seduto?
2: Sì.
0: Perché sono seduto?
2: A me mi manca la sedia.
0: No, a me mi.
2: Sì. Convivialità.
1: Avete finito?
3: Che rumore!
0: Striscia tutto, striscia tutto. Perché l'ho trovata qua e mi ci sono seduto. Allora, ragazzi, buongiorno a tutti e possiamo entrare

più o meno nel vivo di questa puntata, che so già, vi lascerà inizialmente con l'amaro in bocca, ma poi vi rifarò la stessa domanda a mezzogiorno e sarete felici, perché oggi non c'è la dottoressa Stefania Andreoli, che è in... dottoressa Andreoli in missione Africa. Dottoressa, lo so.

0: piace immaginarla
1: come fosse un viaggio con uno scopo umanitario.
0: Ma sicuramente lo è, no? No, sicuramente lo è. Dimmi, Maurizio.
2: Possiamo sentirla nel suo momento migliore?
0: Sì. Ecco. oggi tutto questo purtroppo non accadrà. Però non vi lasceremo soli. Parleremo comunque di qualcosa che ha a che fare con la salute mentale, perché c'è un nuovo podcast in partenza su Radio DJ, su One Podcast. Sì, è partito il 22 settembre. Effettivamente è un nuovo podcast che si intitola The Long Game. Ed è un podcast che mischia storie di sport, di allenamento, di salute mentale, però che è un argomento molto importante, sempre più spesso citato anche appunto nello sport. Lo conduce, come i podcast si conducono? Dipende. Lo racconta?
3: Dire.
0: Lo presenta?
3: Presenta.
0: Interviene?
3: No, interviene no.
0: Se lo carica sulle spalle, lo carria? Lo carria?
3: Lo carria. Lo carria. È il mio preferito.
0: Lo carria Melissa Satta insieme a grandi ospiti dello sport, ma adesso poi ce li faremo raccontare da lei, perché non vi abbiamo detto che oggi al posto della dottoressa Stefania Andreoli c'è Melissa Satta. E siccome se non c'è l'Andreoli non vi lasciamo soli, alcune delle domande che avete possiamo anche girarle a lei, che comunque è donna, madre, c'ha dei figli anche lei. Cioè, siccome la maggior parte delle domande sono sui figli,
3: tu dici quello che fa l'Andreoli.
0: Ma la si può fare anche noi.
3: Se sei donna, se sei madre,
0: un po' di role playing lo possiamo inventare anche noi. Per oggi non morirà nessuno. Allora, 347-342-5220
3: per le vostre domande a Melissa Satta.
0: Gli sms per le vostre domande che avete già iniziato a mandare per la dottoressa Stefania Andreoli.
3: E prendiamo quelle.
0: Certo, ma oggi a queste domande risponderà Melissa Satta. Noi iniziamo con la prima canzone di oggi. Vai Maurizio, quello che vuoi. I found love in a hopeless place. Cos'è?
1: Il premio fedeltà.
0: Ah no, aspetta, leva la canzone. Ah, oggi abbiamo anche
3: prima
0: il premio.
3: Prima abbiamo insegnato come si fa radio.
0: E adesso? Perché noi la radio la creiamo, ma la possiamo anche distruggere se vogliamo. Non abbiamo nessun tipo di problema. Allora, oggi è vero, c'è anche il premio fedeltà.
1: Anche oggi
0: c'è il premio fedeltà per portarsi a casa due biglietti per una data a vostra scelta delle ultime 10 date del mio divertentissimo
3: Bellissimo.
0: Spettacolo comico. Benvenuti in live. Sono le ultime 10 date, quindi il premio assume tutto un valore diverso, perché poi basta, poi non ne faccio più. Poi fine, è l'ultima occasione.
3: Si dice sempre così.
0: No, di questo, abbiamo fatto 50 date in giro per tutta l'Italia. Magari facciamo la tournée all'estero.
3: Okay.
0: Facciamo la parte all'estero.
1: Bene.
0: Ci sono sempre queste cose dove vai nei posti con tanti italiani e li becchi lì. Cioè, le tournée all'estero di noi italiani sono sempre di italiani. Cioè non è che se andiamo a Londra vengono a vederci gli inglesi.
1: Però
0: vai a Londra e ti vengono a vedere gli italiani che sono a Londra, che sono tantissimi.
1: Con i loro amici inglesi.
0: Però non capiscono niente, secondo me. Cioè, quindi, secondo me no, vengono comunque gli italiani, però è bello dire sono nato a Londra, Barcellona, Parigi, eccetera, eccetera. Va bene, comunque, anche oggi regaliamo due biglietti, ve li regaliamo alla fine. Per essere scelti dovete mandare un sms al 347-342-522 con scritto io. Ok? E noi vi selezioniamo. Mettiamo la prima canzone di oggi, Maurizio. Ah, We Found Love. Rihanna insieme a Calvin Harris su Radio DJ.

0: Molto bene, molto bene. La nostra ospite è arrivata from Boston, Massachusetts. Allora... Melissa Satta.
1: Ciao, ma
0: lo sanno
1: ti
0: tutti.
1: Ricordi che
0: certo,
1: sei beh, nata in America?
0: Lo so benissimo, ma lo sanno tutti, è una cosa sì. Che tutti sanno che sei nata in America, no?
1: No, mi legano molto alla Sardegna.
0: Certo.
1: Che comunque ovviamente
0: vabbè, la tua,
1: insomma,
0: è un po' la tua terra di
1: sangue,
0: adozione, sì,
1: esatto.
0: sì.
1: Però no, quando ancora mi dicono "Ah, ma dove sei nata?" così si aspettano appunto,
0: Boston,
1: "Ah, in Sardegna", ma dove in
0: Sardegna?
1: No, fatto no, in verità no, in
0: America. No, no, guarda, senza volerlo oggi ho messo una maglia un po' a tema, però verde con
1: esatto,
0: i colori di Boston,
1: tipo il Boston Celtics,
0: della Guinness, che è proprio lì scorre a fiumi. Tra le altre cose, mentre c'era la canzone di Rihanna, ci stavamo raccontando che saremo tutte e due a New York per Halloween, che è uno dei miei momenti preferiti in cui vivere quella città. Non hai ancora deciso da cosa ti travestirai?
1: No, perché di solito vado lì e quello che è raccato, qualche parrucca, sai che lì è pieno di negozi dove
0: entri
1: dentro e esci con la qualsiasi.
0: E Maddox così. Invece ha deciso?
1: No, penso che faremo tutti così. Anche l'altra volta, sia a Londra che a New York, insomma di solito viaggiamo e andiamo, e entriamo e usciamo travestiti.
0: Ma farete il vestito di coppia? O ognuno si veste di ciò che vorrà?
1: No, a volte facciamo anche le cose di coppia. Cioè, tipo, tutti abbinati.
0: Le mie figlie non vogliono più.
1: Non ci credo.
0: Due anni fa eravamo gli orsetti del cuore. Quindi eravamo tutti e quattro vestiti da orsetti del cuore. Quest'anno non vogliono, quindi ognuno farà il suo. Io sarò Aland.
1: Veramente?
0: Io mi vestirò da Alan.
1: No,
0: sì,
1: credo,
0: te lo giuro.
1: Ti prego.
0: Però Alan purtroppo si è tagliato i capelli.
1: Senza no, infatti perché prima
0: senza codino è un qualunque giocatore della mi prendo la parrucca bionda
1: e ti metti la sua maglia col
0: faccio
1: nome.
0: Il codino, maglia della Norvegia col nome di Alan, pantaloncini corti e via, andrò in giro così vestito
1: o
0: da
1: puoi fare Alan con i capelli lunghi più...
0: no lunghi.
1: Ah, ok, quindi
0: sì,
1: ti metti il codino.
0: Sì. Corti è un qualunque giocatore di una squadra di calcio, invece con i capelli lunghi esatto. Però
1: potrei proporre però anch'io a casa di fare un po' la squadra di calcio.
0: Buttaglielo lì. Allora, intanto come ti stai trovando qui su Radio DJ con il team di One Podcast, con questo nuovo podcast che hai iniziato?
1: Sono molto contenta, devo dire che siamo ancora agli inizi perché sono poche puntate fuori, però veramente cool, mi piacciono molto i feedback che ci arrivano, la gente interessata, è un tema caldo perché comunque ai giorni d'oggi serve quel tipo di informazione e quindi insomma sono contenta che il pubblico sta capendo quello che appunto volevo trasmettere con questo progetto.
0: È un progetto che unisce lo sport alla salute mentale, giusto? Corretto,
1: no,
0: sì?
1: Nel senso che è un podcast sulla longevità. Poi la longevità a 360 gradi tocca tantissimi temi. È un oceano pieno di pesci. E noi con queste puntate piano piano cerchiamo di toccare temi diversi. Ma abbiamo anche parlato di respirazione, che comunque fa parte della longevità. Abbiamo parlato veramente con specialisti di ogni genere e abbiamo toccato temi diversi.
0: Sono cose che ti

0: interessano, che conoscevi già, stai scoprendo anche tu, nuove cose, falsi miti da sfatare?
1: No, sono temi che, diciamo, il tema della longevità è un tema che ho iniziato ad approcciare tanti anni fa. Sai che appunto vado tanto in America, viaggio tantissimo e ho voluto portare tutto quello che ho visto all'estero un po' in Italia, perché qua siamo un pochino indietro, cioè stiamo arrivando un pochino dopo gli altri.
0: Anche rispetto all'America?
1: Beh, sì,
0: Ah, ma
1: soprattutto
0: io me li
1: rispetto
0: immagino che
1: all'America.
0: si
1: In
0: sfondano di
1: America,
0: grassi saturi, no?
1: sì, perché ovviamente c'è una cultura un po' diversa, però il tema della longevità è molto sentito, sono avantissimo con cure, trattamenti, insomma, è veramente sentito molto. Qui ancora siamo lì, cioè stiamo cercando di capire se è una cosa che ci fa paura, invece che, sul quale vogliamo
0: Sì,
1: lanciarci, e
0: sì, sì.
1: quindi sto cercando di portare quel tipo di informazione.
0: La tua terra madre, ho visto un documentario, non mi
1: Sulla
0: ricordo
1: Blue
0: più dove,
1: Zone?
0: sulle Blue Zone, e la Sardegna è uno dei posti in cui si
1: Assolutamente,
0: vive di
1: uno
0: più,
1: dei pochi
0: si
1: posti
0: campa
1: nel
0: più a
1: mondo.
0: lungo. Sì.
1: Assolutamente sì.
0: Tu, visto che immagino sia un argomento che sai, ti ricordi quali sono le principali motivazioni? Mancanza di stress, alimentazione migliore, la
1: Sì,
0: possibilità di
1: secondo
0: un
1: me
0: ritmo più lento di
1: anche
0: vita?
1: sono tanti fattori messi insieme che sicuramente portano ad avere quel bollino, no? In Sardegna, secondo me, si vive molto bene. L'aria è diversa, non è certo, non c'è l'aria di Milano, forse anche proprio il cibo, lo stile di vita, non c'è una vita così frenetica come quella che si ha nelle grandi città. Quindi sì, insomma,
0: Tutti quei
1: tocca a
0: fattori
1: tutti i
0: aiutano.
1: fattori che aiutano a poi essere considerata Blue Zone.
0: Delle cose che hai detto, quella che mi ha attirato più l'attenzione, legata alla longevità è la respirazione, perché immediatamente ho pensato evidentemente muoio entro questa sera, perché ho scoperto recentemente di sbagliare a respirare, che è una cosa a cui nessuno pensa perché è la prima azione istintiva, è un riflesso automatico che tu hai, no? Ma ci sono vari modi ovviamente di respirare, di cui molti sbagliati, e io sono completamente costretto nel diaframma, mi
1: Abbiamo,
0: sento sempre
1: sì,
0: in mancanza
1: sai che
0: d'aria.
1: il respiro può essere la cura di un sacco di patologie. Abbiamo fatto una puntata molto interessante con uno specialista e con Filippo Magnini. Questo specialista, Mike Maric, appunto, ha aiutato Magnini negli ultimi anni della sua carriera proprio per aumentare la sua performance. E ci hanno raccontato delle cose pazzesche che ovviamente non ti voglio dire qua perché,
0: Se le
1: insomma,
0: vanno a sentire in The Long
1: ci
0: Game.
1: tengo che, insomma,
0: Quindi
1: ascoltiate The Long
0: tu mi
1: Game,
0: vuoi far morire,
1: però.
0: quindi non me le vuoi dire perché mi vuoi.
1: No,
0: Dammi due
1: ascolta,
0: consigli.
1: ma assolutamente no.
0: Devo andare a sentire.
1: Sicuramente dobbiamo imparare tutti a
0: Sì.
1: respirare nella maniera corretta.
0: Ma tu lo fai, cioè ti prendi un tempo durante la giornata per fare un po' di respirazione, questo tempo nel caso ti aiuta poi a respirare meglio senza doverci pensare
1: Guarda,
0: troppo?
1: io ho avuto anche un problema personale legato proprio alla respirazione, perché mi era venuto un nodulo tra le corde vocali, proprio perché non respirando nella maniera corretta avevo le corde vocali che sbattevano invece di appoggiarsi. Quindi mi era venuto questo nodulo, mi hanno mandato dal logopedista, ero rimasta afona, cioè non mi usciva più un filo di voce. Ero disperato, ho detto non voglio operarmi. E devo dire che con la logopedia e mi hanno reimpostato praticamente, sono riuscita poi
0: È
1: a far
0: difficile?
1: regredire questa
0: È
1: cosa. Quindi
0: difficile
1: veramente.
0: reimpostare le cose che fai in automatico in maniera errata da chissà quanto tempo?
1: Sicuramente non è facile, ma si può fare, ci vuole l'impegno, un po' di sacrificio, è una rottura di scatole, sì, però si può fare e devo dire che poi la vita ti migliora. La cosa che ci tengo tantissimo a dire, perché molti mi dicono, ah, la longevità costa. La longevità parte da casa, dalle abitudini, è veramente saper respirare, saper mangiare, saper avere degli orari, avere una routine. Quello è la base per la longevità. Poi dopo viene tutto il resto, possono arrivare i
0: Sì, la cura del corpo, i
1: trattamenti, abbiamo
0: trattamenti, eccetera,
1: parlato di
0: eccetera. Sì.
1: ozonoterapia, di tantissime altre cose. Però, se noi, riusciamo a impostarci nella maniera corretta da casa, può veramente risolvere tantissimi problemi.
0: Quella che hai avuto pare essere la cordite, ci scrive Fosca perché ce l'ha avuta anche lei, ma non avevamo dubbi perché hai avuto quasi tutto tu. L'hai praticamente.
1: Ammazzo!
0: Sì, no,
1: Che figa!
0: la Fosca è un'enciclopedia. Vi mettiamo un'altra canzone e poi torniamo su DJ con Melissa Santa.

0: C'è qui con noi Melissa Satta che è online con un podcast su One Podcast, si intitola The Long Game, si parla di longevità, il long game della vita. È quello, è quello. Hai scoperto, dicevamo prima, dei falsi miti ai quali credevi anche tu e ti sei dovuto un po' ricredere, cose che pensavi funzionassero in un modo, invece gli specialisti e gli atleti che hai intervistato ti hanno svelato un po' una realtà diversa?
1: Assolutamente sì, abbiamo toccato anche dei temi anche un pochino provocatori, tipo ti faccio un esempio di un tema che è uscito da poco in una delle puntate, la creatina, no? Mm-hmm. La creatina è un tema che accende sempre un po' di polemica.
0: A noi rimanda al doping di base, no?
1: Esattamente, sì. E poi non è assolutamente così, sì. Però le donne non la possono usare, gli uomini sì, ma si usa così, non si usa colà, insomma, quindi abbiamo un po' acceso il tema creatina, oppure con la dermatologa, vedrete poi, abbiamo un po', non sfatato il mito, ma siamo andati un po' controcorrente, no? Sai, la skincare di oggi, mm-hmm. Tutto quello che vogliono vendere ai nostri figli, sì, soprattutto sì, poi sì. Tu hai le femmine, quindi
0: sì, credo
1: esatto.
0: Che uno dei canali principali della skincare adesso sia sulle dodicenni.
1: Esattamente, sì. E praticamente i dermatologi, insomma, si stanno riempendo le tasche, perché con tutto quello che vogliono propinare ai nostri figli, insomma, sviluppano acne o patologie. Insomma, su patologie, quindi ovviamente
0: per l'eccesso di utilizzo di
1: per
0: di
1: l'eccesso
0: creme, sì.
1: E soprattutto per l'utilizzo sbagliato, ormai mm-hmm. cercano di vendere qualsiasi cosa, quindi bisogna stare molto attenti a quello. Abbiamo parlato della skincare in aereo, perché comunque sai che adesso va tanto di moda su TikTok, tutte queste maschere in aereo, insomma abbiamo toccato,
0: perché in aereo ci si secca un po', no? Quell'aria lì dell'aereo un po' ti secca la pelle, ti gonfia i piedi,
1: sì, anche le gambe,
0: sì.
1: Cioè, la pressione, la circolazione,
0: c'è sempre quel momento bellissimo dove viaggi, ti levi le scarpe e poi quando te le rimetti sembra che hai preso le scarpe di tuo figlio, perché non ti ci stanno
1: sì.
0: più i piedi dentro.
1: Però... comunque la puntata della dermatologa può essere anche interessante proprio alle teenager, cioè è stata fatta e voluta proprio per tutta quella fascia di ragazze giovani che stanno un po' approcciando a tutto quello che è il mondo skincare.
0: No, ma è un argomento
1: quindi
0: di discussione.
1: Quindi potresti farlo sentire alle tue figlie,
0: assolutamente,
1: perché
0: assolutamente.
1: È veramente utile.
0: Sì, io ci provo con la vecchia saggezza dell'uomo di un tempo, però sicuramente il parere di un esperto aiuterà. Avete parlato anche di differenze di allenamento tra uomo e donna, per esempio? Se...
1: assolutamente sì, ho avuto degli specialisti, c'è stato Andrea Presti comunque che ha parlato di allenamenti, vari tipi di allenamenti, poi lui ha fatto un percorso all'estremo ovviamente facendo il bodybuilding, però ho avuto la Maria Sole Barbieri e ha parlato dell'allenamento al femminile e ha raccontato un sacco di cose interessanti anche su quello, perché poi anche lì c'è il tema, le donne non dovrebbero alzare i pesi, non è così.
0: Non è vero,
1: non
0: sì.
1: è assolutamente vero, anzi. E quindi sì, anche quello è un tema caldo.
0: Recentemente, grazie anche a Maurizio, una cosa che io palestra l'ho sempre detestata, fare pesi. Adesso ogni tanto niente. Però ogni tanto mi sto un po' obbligando, perché mi hanno spiegato che uno dei modi per combattere proprio
1: la vecchiaia
0: è sollevare pesi, cioè
1: sì,
0: abituare il corpo
1: perché il muscolo rinforza, ti porta a essere più longevo. Quindi se tu prendi una donna o un uomo con più muscoli è sicuramente più longevo di uno che invece non ce li ha. Comunque il muscolo è ciò che poi sorregge il tuo corpo, quindi il fatto di essere longevi non vuol dire allungare la vita a 120 anni a letto,
0: è vivere meglio fino a quando vivi, certo.
1: Assolutamente, quindi poter permettere al nostro corpo di svolgere l'attività quotidiana, ma semplicemente fare una passeggiata, alzarsi dalla sedia, dal divano, raccogliere un qualcosa, quello è essere longevi.
0: Ci fermiamo per un po' di pubblicità, ritorniamo tra pochissimo su Radio DJ con Melissa Satta. E oggi, non so se lo sai, ma di solito il mercoledì è la giornata dedicata alla dottoressa Stefania Andreoli, quindi un sacco di ascoltatori stanno facendo domande alla dottoressa. Dopo la pubblicità facciamo un po' io e te.
1: Ma non sono dottoressa.
0: Ma non importa,
1: metto un camice.
0: Va bene, ci sentiamo dopo la pubblicità su Radio DJ.
2: DJ One Nation One Station. Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
5: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su uniboccone.it/we-made-it.
7: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
8: Vimar, energia positiva.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
12: Quando Maurizio Crozza torna...
13: È tutto pronto?
12: Si sente...
13: Vado subito al punto...
14: De chi? De che? Ma de quando? De come?
13: Non lo so.
15: E come non lo sa?
13: Hai capito?
16: Veramente no. No, no.
17: Prova microfono, sa de tappo.
18: Beviamo!
19: Ma che...
13: Ci siamo capiti.
14: No. Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie, no. Graziella, e grazie...
15: No, presidente.
14: Tante, dai.
12: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
20: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
21: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gas.

0: gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
1: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
2: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
1: Uh-huh.
2: 249 cavalli.
1: Ok.
2: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
2: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
2: Wow!
1: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
3: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tua a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
12: Alessandro Cattelan mi dice: a me non sembra un nome da conduttore.
13: Neanche a me, è più un nome da alpino, no?
12: Sì. Radio DJ.

su Radio DJ, siamo sempre... Certo, no, madonna, è la cosa principale per cui abbiamo fatto questo. Mi ricordava Walter che abbiamo una sigla, perché oggi è la giornata solitamente dedicata alla dottoressa Stefania Andreoli, che ha la sua sigla. Oggi però la dottoressa è in missione per conto di Dio. Al suo posto c'è qui Melissa Satta, che ci ha parlato anche di The Long Game, il podcast che dal 22 settembre è nella piattaforma One Podcast. Ma la sfruttiamo anche un po' per rispondere alle vostre domande. E poteva non avere una sigla? No che non poteva. Sigla!

0: Siete in una botte di ferro.
1: Sicuramente.
0: Siete in una botte di ferro.
1: Mi stai mettendo un po' di persone addosso.
0: Devi risolvere i problemi, per esempio, di Sara, 27 anni, che dice: sto col mio ragazzo da 6 anni e mi sento più una sua coinquilina che una fidanzata. È la fine o è solo una fase?
1: Ma no, era proprio la fine.
0: È la fine.
1: Ma non si può tornare indietro.
0: Vero?
1: No, secondo me nel momento in cui il rapporto cambia così, la marcia indietro qua non funziona.
0: Io sono d'accordo.
2: Anch'io.
0: Infatti con lei facciamo
2: ne
0: un infilato. Comunque possiamo dirlo anche all'Andreoli. Non serve parlare 6 ore ogni volta per una cosa. Cioè sta cosa qua si risolve così. Non è che lei
1: pratici. Anche perché
0: esatto.
1: Giorni d'oggi è tutto molto veloce.
0: Certo.
1: Sennò sai che ormai come i nostri figli scrollano.
0: Sì. Non c'è la capacità di stare lì con l'attenzione. Chiara, 38 anni, dice: Lavoro. Ho dei figli. Ho la casa, insomma, che è un'occupazione. Vado in palestra e mi sento sempre in colpa.
1: Ma sono io?
0: Esatto, la tua. L'ho scelto per la tua. E mi sento sempre in colpa per quello che non faccio. Come si lascia andare il senso di colpa? A parte che fai un botto di roba. Cioè,
1: sì, esatto.
0: Di cosa ti lavori?
1: La giornata 24 ore, non è che...
0: No, anche perché poi il senso di colpa di solito viene quando non fai le cose reputate importanti. Il lavoro lo fai, i figli lo fai,
1: la casa
0: la fai. L'unico svago che ti prendi è la palestra, perché devi avere il senso di colpa,
1: che poi
0: no?
1: Svago, virgola, nel senso.
0: Beh, come abbiamo detto prima,
1: devi stare bene per i tuoi figli,
0: stai investendo sulla tua longevità e sulla tua capacità di fare.
3: Manca tutta una parte di cultura e socialità lì.
1: Vabbè, ma quello non è
0: però allora non è che si sente, non
1: forza.
0: È che infatti,
1: io sono un po' sociale,
0: guarda,
1: ti dico la verità.
0: Come Maurizio, anche lui non esce mai, guarda com'è felice. No, però allora non è senso di colpa, è che le manca quella roba lì.
1: Sì.
0: Cioè, è dispiacere perché magari non riesce a uscire, andare a fare gli incontri con le amiche.
1: Però
0: non è senso
1: di colpa. Tutti, perché in settimana, cioè, anch'io, io torno a casa alle 9 dopo gli allenamenti di calcio di mio figlio e non c'ho più voglia di fare niente. Cioè,
0: si chiama essere adulti. Cioè,
1: esatto.
0: Quelle cose lì le fai quando sei un ragazzino, poi quando sei adulto devi farti quelle cose lì e magari gli amici li vedi il weekend.
1: Esatto.
0: Sì.
2: Quindi la risposta è non sentirti in colpa.
0: Non sentirti in colpa, ammazza, anzi, fai tutto quello che
1: l'abbiamo
0: devi
1: risolta in fretta pure questa.
0: Velocissima, velocissima. Alessandro, 52 anni, non sono io. Mio figlio di 28 anni vive ancora con noi e mi sembra che stia benissimo con noi. Io, dice Alessandro di 52 anni, un po' meno. Come gli dico che è ora di andarsene senza sembrare che lo sto cacciando di casa? Anche se ne avresti tutto il diritto.
1: Ma infatti questo è un po' un problema.
0: Sì, 28
1: anni. Nel senso che, amore mio, una certa, ti voglio bene, ma forse
0: perché magari non c'è
1: l'ora,
0: lavoro,
1: no?
0: Non c'è lavoro, c'è la carenza. Però 28 anni.
1: Dai,
0: 28 anni.
1: 28 sei grande.
0: Un po' una...
1: Io ero già mamma.
0: A 28 anni?
1: Sì.
0: Porca miseria.
1: Sì.
0: Già, sì.
1: Vabbè,
0: però questo... Per la società di oggi è anche un caso particolare, cioè eri veramente molto giovane.
1: Sì, sono
0: io 31. Vabbè, comunque
1: anche tu eri giovane.
0: Sì,
1: scusa.
0: sì, però magari diciamo anche abbiamo fatto anche una vita che ci permette di prendere delle decisioni un po' più alla leggera. Questo non lo so.
1: Sì, però 28
0: anni, dai, 28 anni. 28 anni, secondo me hai il diritto di fargli il discorsino, no?
2: Sì,
1: siamo d'accordo, anche questa sbrigata veloce.
0: Via. Martina, 23 anni, sui social sembrano tutti felici e realizzati. Razionalmente io so che non è così e che è tutto finto, però ci sto male lo stesso. Perché?
1: Questo è il problema di oggi. È un tema molto
0: per colpa
1: delicato.
0: Tua tra l'altro
1: no, non per colpa mia.
0: La gente vede Melissa Sati e dice: guarda come sta bene Melissa. Guarda che vita meravigliosa Melissa. Io sono qua.
1: Sai che è il problema dei giorni d'oggi ed è quello che mi terrorizza di più proprio per mio figlio. Questo è anche il motivo per il quale lui non guarda i social media. Perché la vita dei social sembra una vita perfetta per tutti, ma perché è anche giusto, alla fine anche io posto solo i momenti belli, perché
0: certo.
1: Chi cavolo c'ha voglia di mettere i momenti brutti? Cioè è difficile, no? Farsi vedere in un momento di sconforto, quando piangi, quando stai male,
0: cioè,
1: quando...
0: Allora c'è anche chi lo fa, cioè, io però lo odio ancora di più di quelli che mettono i momenti belli. Cioè quelli che mettono
1: io non
0: i momenti
1: ce la
0: belli
1: faccio.
0: Io sai che non sono veri, sì.
1: Esatto, i momenti brutti tendo un po' a chiudermi nelle quattro mura di casa mia,
0: sì.
1: E dire ok, me la gestisco,
0: cioè.
1: La devo superare, sto male, va bene, ok. E quindi, però è un po' un boomerang, perché da un lato è bello perché è il momento libero di cazzeggio dove vedi solo cose belle. Da un altro lato ogni tanto ti senti magari una merda, scusa se
0: sì,
1: ho detto, Però dici cavolo, ma
0: mi sto perdendo
1: quello c'ha la vita perfetta, ha tutte le cose belle, riesce a fare tutte le cose stupende, è tutto meraviglioso, però poi fondamentalmente non è così. E secondo me porta tanta depressione.
2: Che secondo me il punto non è che non sono necessariamente sempre veri, è che bisogna sempre pensare che sono parziali. Cioè, è soltanto un pezzo che vai a vedere, però la vita poi ha una complessità che...
0: E in più però sono anche sempre un po' acchittati nella maggior parte dei casi. Cioè, è il grande inganno di questo tempo.

0: tempo dove l'intrattenimento viene dai social e non più dalla televisione. Con la televisione ti era più facile capire che quello che vedevi in televisione era finto.
1: C'era un
0: con
1: patto
0: i social
1: chiaro.
0: È molto semplice cascare un po' nel tranello di considerare tutto reale quello che vedi lì.
2: Poi sembrano tutti strafighi sui social, perché ormai con i filtri di oggi e con tutte le modifiche che si possono fare.
0: Che filtri usi tu? Stories di Instagram, che filtro metti?
2: Ma io al massimo un bel Paris, che magari ti fa un po' più carina.
0: Sì, il Paris
2: però
0: lo metto, sì,
2: più di quello direi di evitare, onestamente.
0: Diciamo,
2: anche perché a volte
0: anche
2: incontri
0: già no, ma sai da una base parti anche già da una base discreta, diciamo.
3: Volevo dirlo anch'io, sì.
2: Però ti posso dire una cosa, a volte quando ti incontrano per strada e dicono: ah, però forse sei più bella dal vivo. Ho capito, ma perché ormai sui social tutti modificano la qualsiasi.
0: Poi uniforma anche un po', no? Sembra sempre un po' la stessa.
2: La realtà è totalmente diversa. Quindi.
0: Meli, hai visto come si fa veloce? Vuoi tornare anche mercoledì prossimo?
2: Guarda, quando vuoi. Però mercoledì è la mia giornata dello sport, le cose.
0: Devi fare
2: così.
0: Le cose.
2: Però vabbè,
0: se
2: vuoi trovo un attimo.
0: Se no, facciamo un'altra giornata a settimana. Grazie mille a Melissa Satta, The Long Game, dal 22 settembre è già su One Podcast. Andatevi a recuperare le puntate che sono uscite e non perdetevi quelle nuove. Grazie
2: mille. Mi raccomando,
0: mille.
2: Seguiteci. Grazie.

0: le ultime date, le ultime 10, poi non ne faccio più.
1: Basta.
0: Più. Quindi si porta a casa i biglietti. Eleonora, buongiorno Ele.
2: Ciao.
0: Come stai?
2: Beh, adesso benissimo.
0: Benissimo. Che ha scritto: vorrei tanto venire a vedere il tuo spettacolo, ma a sto punto forse aspetto quello in giapponese. Ci sto lavorando. Guarda che se poi sfondi là, Big in Japan.
2: Ci conto, guarda, faccio anche la sborona e vengo direttamente in Giappone a vederlo.
0: Ah, bello, sì.
3: Vabbè,
0: il viaggio comunque a carico suo. Tra l'altro, di dove sei tu, Eleonora?
2: Di Ivrea,
0: quindi dove vuoi venire? A Torino?
2: A Torino,
0: che sarà la prima di queste ultime 10 date, eh? Inizio da lì, yes. Quindi la prima c'è ancora più emozione. Perché
2: così
0: poi...
2: non ho gli spoiler, esatto.
0: No, esatto, ma anche per me, perché poi comunque rispetto...

0: all'ultima volta, lo spettacolo poi è sempre lo stesso, però se passano 4-5 mesi la memoria non te la ricordi più, devi rifare, però quindi la prima ha quel gusto lì della prima. Come si sta a Ivrea? Bene, io ogni tanto ci capito da Ivrea.
1: Oh, beh, Ivrea, beh, si sta benissimo oggi, solo perché si chiama le arance, si sta bene.
0: C'è il carnevale con le arance, un bellissimo festival di libri, La Grande Invasione. L'altra cosa che mi fa impazzire di Ivrea è come vi chiamate, aspetta, non dirlo tu. Come si chiamano quelli di Ivrea?
2: Ah, non ci ho mai pensato. Ivreini?
0: Ivreini. Mauri, come si chiamano quelli di Ivrea?
3: Ivresi.
0: Non andare sempre su Google a cercare per sembrare intelligente, che lo sappiamo tutti che non lo sei!
2: Che spirito
0: come si
2: di
0: chiamano?
2: Gioco,
0: come
2: poi.
0: Si chiamano?
4: Aretini.
0: No, non si chiamano. Come si chiamano, Eleonora?
1: Eporediesi.
0: Eporediesi. Impossibile arrivarci. Gli Eporediesi. Non lo so, sarà il nome antico di Ivrea?
1: Esatto.
2: Che è?
0: Epoderus.
1: Che era Eporedia.
0: Eporedia. Ivrea era Eporedia, quindi
2: Eporediesi. Come mai è cambiato?
0: Ma in realtà sarà...
3: Vabbè,
0: lo sapremo. Me lo faccio. Allora, facciamo così. Me lo faccio raccontare io da Eleonora quando viene a vedere la prima data dello spettacolo.
4: Ecco, te lo racconto.
0: A Torino, che è il 20...
1: Mi tocca studiare, va 20... bene.
0: Sì. 29 novembre, se non sbaglio. Ci vediamo a Torino.
1: Va benissimo.
0: Va bene? Un bacione, Ele.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Un bacio.

0: Pensa essere in una stanza con l'eco, con Fosca e Leonora che si salutano.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
0: ciao. Ciao ragazzi, grazie mille per questa bella puntata passata insieme. Ci
2: torna dalla missione d'Andreoli settimana prossima.
0: Penso di sì. Mercoledì prossimo c'è di nuovo Stefania Andreoli. Domani ritorniamo noi con i nostri Giovedì Dilemma su Radio DJ da mezzogiorno a l'una. Ciao.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99 euro e da giovedì, termoventilatore a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi

0: giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
1: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
2: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
10: Sì.
9: E questo?
10: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
11: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
12: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
13: Anch'io, attimo.
11: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
13: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
11: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: È l'una in punto.
4: Ciao, sono Albertino.
5: Sì, sì, sì.
4: Sei Fargetta?
5: Presente.
4: Ci sarebbe bisogno di un regista molto bravo.
5: Sì.
4: Tu hai tempo?
5: Eccomi, sono a disposizione, sì.
4: Benissimo, l'hai mai sentito il DJ Time?
5: Sì, fa da parecchi anni fa, sì,
4: sì. Mancano chi da mopelli. Nella puntata di oggi non mancherà il disco prezioso, ci raggiungerà Molella e naturalmente racconteremo una storia, DJ Time Story, e poi un po' di musica nuova. Tutto questo è il DJ Time.
6: Con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
7: Ciao Vic e Mari.
8: Ciao Vic, ciao Mari.
9: Buongiorno ragazzi.
8: Vic e Mari, non fate timidi, dai che vi stiamo aspettando. Forza, iniziamo questo programmino.
1: Ma tra un attimo.
0: Tempo un disco e arriviamo.

0: sai che bella questa canzone?
1: Bellissima.
0: Ce l'avevamo un po' in sottofondo perché intanto chiacchieravamo e da dove partiamo e che cosa facciamo e stampa le notizie e Maurizio che è in regia che ti...
1: E dice Big 20, manca come? Sempre 20 secondi. A me non mi considera nemmeno.
0: Perché tu eri in giro.
1: Se il Vic adesso, diciamo, si spegnesse come un giocattolo rotto, tu cosa faresti con me, Maurizio?
2: Metto un po' di musica.
0: Della bella musica di una volta, ma certo.
1: Io vi segnalo tutti
0: al garante.
1: Sì.
0: Talk It Over è il titolo della canzone che

0: avete appena ascoltato su Radio DJ. Sono le 13:04 minuti. Ci abbiamo un da fare di occhiali, sia io che la Mari.
1: Perché abbiamo ancora imparato. Le notizie e io non ho imparato.
0: Anch'io non riesco.
1: Cioè, questo è ufficialmente il mio anno degli occhiali. Pensavo non arrivasse mai e quindi non so come comportarmi.
0: E li metti, li togli e li appoggi.
1: Non ti vedo.
0: Sai, anch'io uguale. Li tiro su sulla fronte, poi mi scivolano fatica. Giù. Poi mi viene un po' la nausea.
1: Solidarizzo davvero che con tutte casino. Le persone che portano gli occhiali. Ragazzi, è un macello.
0: È un vero macello. Che poi io li porto da quando ho 13 anni, però per altri motivi, sì, capito? Certo. Adesso che sono entrato in quella fascia lì,
1: ti cala un po' la vista.
0: Mannaggia. Va bene, dai, pronti ad iniziare la puntata di oggi?
1: Va bene.
0: È il citofono quello di riserva, questo, sì. È quello del retro.
1: È quello del rompiballe. Chi è?
0: Sì, chi è?
2: Non mi interessa.
0: Tra l'altro, parla suonando. Incredibile, hai visto che ho sbagliato il tempo.
2: Non mi interessa.
0: Non ti interessa, va bene, dai.
1: E invece ti interesseranno tutte le cose di cui parleremo, perché se io riesco a mettermi gli occhiali abbiamo 100.000 notizie
0: che vi racconteremo tra poco. Radio DJ
3: One Nation One Station. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il sesto libro, Rocco va in vacanza, in regalo con Repubblica.
5: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
6: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serra Valle Designer Outlet.
7: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
8: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
9: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
8: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
7: Mina. Dracula.
8: Ascoltalo ora su Audible.

0: gara gara. Eccoci qua, Vic e Mari su DJ, le 13:07 minuti. Partiamo subito senza perdere tempo, che qua ci abbiamo da fare anche dei conti, che non è facile.
1: No, infatti io spero che arrivati a quel punto prenda in mano tu il pallino di questa vicenda. Allora, la Fondazione Nobel, che gestisce i premi, vedete che ogni giorno vengono assegnati dei premi Nobel, ha annunciato di aver aumentato di 1 milione di corone svedesi il valore di ciascun premio.
0: Esatto.
1: Quindi sono passati da 11 a 12 milioni di corone svedesi. Cioè,
0: esatto,
1: gli stipendi non si alzano, ma i premi Nobel dicono sì, perché c'è l'inflazione.
0: C'è l'inflazione, hanno fatto il conto. Dunque, intanto bisogna sapere quanto vale la corona svedese, perché sennò uno dice va bene, però quant'è? Allora, 1 milione, che è la differenza in più, quello che hanno aggiunto, di corone svedesi, vale circa 88-89 mila euro, più o meno.
1: Ok.
0: Quindi se tu la moltiplichi per 12, che sono i milioni totali adesso...
1: Mi hai già perso, Vittorio, mi hai già perso.
0: Lo so, ma è matematica, fai...
1: Sto aprendo Candy Crush.
0: Vai, no, fai 1 milione per 89 mila, ok, no scusa, 12 milioni per 89 mila fa 1 milione 6 circa di euro, perché noi capiamo solo gli euro alla fine, quindi quant'è, dai, alla fine quant'è? 1 milione circa di euro, questo è il premio. Poi devono essere equamente divisi, ma è un'altra questione,
1: perché ovviamente si sa che la scienza lavora in team, quindi è praticamente impossibile dare il premio Nobel a una singola persona, perché il lavoro è stato fatto insomma da tutto il team. Per ora sono stati assegnati

0: il Nobel per la medicina. Abbiamo visto il papà che comunicava il premio in pigiama alle sue bambine che gli saltavano in braccio, e poi adesso è stato dato il Nobel per la chimica a un francese e a un giapponese.
1: Sì,
0: non li dico, non li dico, siccome nelle barzellette non li dico perché non li so pronunciare.
1: No, facciamo brutta figura.
0: Il titolo del giornale è: hanno risolto un mistero lungo un secolo.
1: E cosa vuoi,
0: bravi,
1: non dargli il Nobel?
0: Bravissimi.
1: Questo è un secolo che ci pensavano. Ma si aggiunge anche, ed è qui la notizia, la parte diciamo un po' più di colore.

0: premio, non è il premio di consolazione, è un premio ambitissimo che oltre al milione di euro circa consiste in un parcheggio gratuito a vita.
1: Sì, all'università di Berkeley in California.
0: Esatto.
1: Perché proprio quell'università? Perché è una vera e propria fabbrica dei Nobel.
0: Esatto, ed è una fabbrica dei Nobel con gente che arriva in macchina e non sa dove metterla, però sta
1: certo.
0: Macchina
1: perché può essere. Scusate, anche... ma io ho vinto il Nobel e devo stare qua ad aspettare con le quattro frecce.
0: Sì, si mette in seconda fila sperando che esca uno. E invece così hanno il posto assegnato. E siccome l'ultima volta l'aveva preso un tedesco, se non ricordo male, comunque sono un professore. Professore precedentemente aveva vinto lo stesso premio, ha detto è stato un premio eccezionale,
1: sì,
0: perché
1: un astrofisico tedesco,
0: vedi,
1: certo.
0: Al netto diciamo poi di tutti gli altri riconoscimenti, ragazzi, il parcheggio, che libidine, ti cambia la vita se devi andare giustamente tutti i giorni in università e parcheggi troppo distante.
1: Ricordiamo che Berkeley è su una collina appunto in California e soffre di una carenza. Che cos'è stato questo rumore? Le mie orecchie?
0: Sì. No, il fischio della cuffia.
1: E vive di una carenza storica proprio di parcheggi. Dice bella Berkeley, se
0: però,
1: potessi parcheggiarci.
0: Certo, probabilmente non è servita bene neanche dei mezzi, fammi dire. Cioè non arriva niente, tocca andare con la macchina.
1: Vuoi sapere quanti sono i Nobel, cioè quanti sono i professori che hanno vinto il Nobel partendo da Berkeley?
0: No,
1: 28.
0: Però no, ma certo, era bello, sì, già ridere e dire. No, non mi interessa lasciare tutti senza sapere la risposta. Va bene, dai, iniziamo la puntata di oggi, mettiamo una canzone che ci servirà tra poco. Caro Maurizio, senti che canzone che abbiamo scelto. Madonna. 1986. Ma chi? Chi esatto?

0: Wow, ragazzi. Allora, senti, intanto volevo salutare Luca che dice: ragazzi, accendo la radio e sento questa bomba. Sto cucinando delle sovraccosce di pollo cantando come un pazzo.
1: Bello, bello. Io mi sono chiusa nel mio mondo, me la sono proprio vissuta.
0: Senti, e poi c'è anche una considerazione tecnica di un'ascoltatrice che ti faccio.
2: Ciao, Vic e Mari. Vi devo dire che la scelta dei brani dall'inizio di settembre, quando avete ripreso, è decisamente migliorata. Ve lo dovevo dire.
0: Grazie.
1: Sai perché? Perché ci abbiamo messo del nostro.
0: C'è un guizzo, diciamo, è la grande novità di quest'anno.
1: Non che prima non volessimo,
0: No, chiaro, però c'è stato dato il via libera. E quindi se abbiamo una notizia, adesso nello specifico parleremo appunto di chi vuole vivere per sempre. Non so se nello specifico vuole Giovannina, ma ci sta riuscendo.
1: No, ma tutte loro, no? Sai che è un augurio in Sardegna, proprio a Kentannos, no?
0: Cioè, certo.
1: Che tu possa avere una lunga vita fino a 100 anni, te lo dicono alle feste, ai compleanni, no? E a Kentannos ci arrivano veramente.
0: Ma ci arrivano in tanti anche, a parte che da sempre si sa che insomma la Sardegna ci sono delle zone.
1: Blu. È zona blu.
0: Zone blu, non proprio tutta, però adesso se ne è aggiunta una nuova. C'erano due zone precedentemente individuate, la Barbagia e l'Ogliastra, e adesso si aggiunge anche quest'altra zona dove vive Giovannina, di anni ne ha 101. Lei e le amiche sue.
1: Le amiche sue. Allora, la zona è Bolotana. È nella Sardegna centro-occidentale, però non è in Barbagia, comunque è molto vicina. È vicina a Macomer, dove è nata la Geppi a Kentannos, proprio 200 ne deve vivere.
0: Madonna,
1: la Geppi di anni. E l'hanno stabilita come nuova zona blu per via del fatto che hanno riscontrato dei valori record nelle donne. E soltanto l'aspettativa di vita più alta che a Bolotana, sai dove c'è nel mondo? Solo ad Hong Kong.
0: Ad Hong Kong, che non l'avrei mai detto, però.
1: Anche un numero di popolazione leggermente differente, no?
0: Certo,
1: rispetto
0: sono
1: a quella
0: molto
1: di
0: più. Però siccome le caratteristiche ovviamente sono state studiate, per cui la notizia intanto parte con una cosa divertente, perché gli studiosi dell'Università di Sassari, ma d'accordo anche con altre università dell'Alabama e della California, che si sono trovati tutti insieme, sono andati lì e gli ha detto: ma chi l'aiuta? La è quella Giovannina, figurati, gli si è chiusa la vena, è andata cucinato per tutti. Però l'elemento fondamentale di quando, che alla fine è il trucco, il segreto, no? Come fai a vivere così tanto, è che vivi in un luogo dove probabilmente le condizioni climatiche, più che altro la qualità, ecco, diciamo, della vita è buona, mangi delle cose sane. Ora, con tutto il bene, Hong Kong non la visualizzo proprio il posto più salubre del mondo, non so come dire.
1: Però hanno un'aspettativa evidentemente di vita molto alta, sarà anche il cibo in quel caso.
0: Forse sì. Qua nello specifico dice che mangiano tantissimi cereali, verdure, la carne proviene dai pascoli, quelli ovviamente allo stato brado e non dagli allevamenti intensivi. E questo sicuramente aiuta.
1: Allora, fino all'anno scorso, quando è partita la ricerca, in una comunità di 2500 abitanti circa, i centenari erano 12.
0: Sì.
1: Adesso quest'anno sono già 6, perché comunque il centenario di per sé mi è fragile, no?
0: Certo,
1: ovviamente.
0: È un attimo che purtroppo.
1: Però
0: intanto sono arrivati fino a lì.
1: Adesso ci sono 6 centenarie, appunto, e sono donne, tutte donne.
0: Tutte donne. Perché l'aspettativa di vita per arrivare, cioè il calcolo era su i settantenni, e poi da lì l'aspettativa di vita e quanti percentualmente potrebbero riuscire ad arrivare ai 100 anni. La differenza è sostanziale tra uomini e donne, diciamo quasi il 5% negli uomini e quasi il 14%, cioè 3 volte tanto per le donne. Ti è davvero a noi, senso contro di noi in questo caso.
1: Ovviamente dicono tra i segreti, come dicevi tu, la carne che proviene da pascoli allo stato brado e non da allevamenti intensivi, la frutta e la verdura tipica del posto. Poi aggiungono anche, per una nota di colore, le seadas. Io non so, sono fritte, è una vita che le mangio, ma non credo che la mia aspettativa di vita.
0: Sono fritte con dentro il formaggio, tra l'altro.
1: Sì, vabbè, ma è pochissimo. Il formaggio. Ne puoi mangiare
0: però
1: fino a 2, Vittorio.
0: Fino
1: cioè,
0: no, ma a me piacciono molto, capirai.
1: Un saluto da parte mia alla Maddalena, la signora Maddalena, che ha 102 anni e nell'articolo la giudicano e dicono: non tutti vanno presi come esempio, perché

0: Maddalena, personalità vivacissima, è un'incallita fumatrice.
1: Per quello la vuoi salutare.
0: Non ha altre forme di inquinamento, oltre a quello che si autoprovoca.
1: Ma io che invece mi aggrappo non al fumo, perché non fumo, ma a quella questione del pecorino sardo che mangiano in grande quantità, essendo un grande fan del formaggio. Lì sulla questione colesterolo... Università di Salto, ce l'hanno. Sono delle vene larghe, tutte belle, scorrevoli.
0: Fluide.

0: Niente di me, il titolo di questa canzone, le 13:20, quanti? 3 minuti.
1: Scusa, Enrico dice oggi ho prenotato una visita per l'anca destra e non ho ancora 50 anni. Non tutti possono essere di... arrivata la pronuncia corretta.
0: Arriva, eccola. Aspetta, non si sente una mazza però.
2: Mari, si dice bolottana.
0: Bolottana. Noi l'abbiamo detto bolottana.
1: È una tisola, l'ha aggiunta lei la seconda volta.
0: Bolottana,
1: esatto. Si raddoppia spesso in Sardegna.
0: Noi l'abbiamo vissuta un po' come Bogotà. Bolottana.
1: Bolottana, perché non sai mai dove metterlo
0: no,
1: l'accento.
0: Certo.
1: Senti, non era di Bolottana a sto punto, ma era del New Jersey. Ricordiamo anche Eva Marie Saint. Tu dici chi è?
0: È un'attrice.
1: È morta a 102 anni e lei era l'attrice del film celeberrimo con Marlon Brando, Il fronte del porto. Il suo primo film, tra l'altro, e ha vinto l'Oscar.
0: Subito, pronti via.
1: La carriera è iniziata proprio immediatamente così.
0: Ed è rimasta comunque con noi fino a ieri.
1: Fino a ieri. Cause naturali. Sì. Immagino, 102 anni.
0: Non è stata improvvisa, mi viene da dire, con tutto il rispetto. Va bene, senti, a proposito di traguardi, perché se arrivi ai 100 anni, mi dà proprio, ecco, quella cifra tonda è un traguardo. Poi da lì in avanti ogni giorno credo sia un traguardo nuovo. Però parlando di traguardi, ce n'è uno che sta per raggiungere Carl Bashby, credo che sia la pronuncia.
1: Adesso ti scrivono dalla Sardegna, ti

0: dicono la, la pronuncia giusta.
1: Ma lui è inglese, quindi forse dall'Inghilterra. Comunque è partito 28 anni fa.
0: 28 è tanto.
1: Tanti, ha detto, ragazzi, faccio.
0: Ma cosa ha detto? Esco un attimo.
1: Vado a comprare le sigarette, che c'è quell'altra che fuma, è arrivata fino a 102. No, è uscito di casa. No, in realtà lui faceva parte dell'esercito inglese.
0: Di sua maestà.
1: Esatto, faceva il paracadutista. Ed è partito, ha detto, vado via un attimo. Ed è, sta per ritornare in Inghilterra dopo aver fatto, pensate, il giro del mondo utilizzando solo. Lui ha detto, questo è il mio obiettivo, gambe e braccia. Cioè, gambe per camminare, braccia per nuotare, senza l'aiuto di nient'altro. In realtà ho visto la foto, c'è un carrettino, ovviamente si porta le sue cose, però
0: beh,
1: è
0: come
1: sempre
0: fa? Non
1: certo.
0: È che può andare col trolley, capito? Avrà bisogno di avere come una lumachina, di avere dietro la sua casa, perché
1: certo,
0: stando via 28 anni.
1: Esattamente. E la cosa divertente di questo articolo, perché ha fatto più di 50.000 chilometri, ha avuto un sacco di problemi ovviamente in questi anni, anche fisici, però è riuscito sempre. Grande problematica il periodo Covid, perché è rimasto bloccato in giro per il mondo, in alcuni passaggi non sempre gli è stato dato il visto, per cui ha dovuto fare anche dei giri probabilmente più lunghi o più complicati per questi motivi, diciamo, tecnici. E adesso nell'articolo dice gli mancano ancora 400 chilometri,
0: è oramai arrivato, li fa dormendo
1: su 50.000, perché lui vuole ritornare a casa sua ad Hull,
0: sì, che si trova nel nord dell'Inghilterra.
1: Esatto.
0: E quindi la dovrà percorrere, però mi immagino che
1: sì,
0: proprio tutti a incitarlo lungo le strade. Vai. Era partito dal Cile, l'avevi detto?
1: Sì, sì, era
0: dicono dal remoto Cile.
1: Dal remoto Cile, cioè se era andato là.
0: È un posto lontanissimo,
1: vero,
0: no, rispetto all'Inghilterra.
1: Adesso credo abbia appena attraversato la Manica, perché appunto gli manca soltanto tutta l'Inghilterra da attraversare per arrivare a casa. E poi cosa farà uno che è stato
0: non
1: in giro?
0: Non lo so, ma poi non avrà fatto famiglia, 57 anni.
1: Sì.
0: Perché è difficile, no, anche smetti, incontrare qualcuno, no, di costruire una vita, dire guarda,
1: però
0: mi mancano 13 anni. Per no, 13 anni non ti aspetto.
1: Quindi o vieni con me, però quanti devi fare per altri 30.000 chilometri? Ci penso.
0: Ti
1: diciamo,
0: vedi io dietro il motorino
1: elettrico, ogni due per
0: esatto,
1: tre.
0: Esatto, devo ricaricarlo.
1: C'è mica un asciugo che devo attaccare, che c'ho il fidanzato che deve tornare in Inghilterra. Va bene, mettiamo una canzone e poi tra poco ritorniamo.

0: All Back the River da 2014, James Bay su Radio DJ, le 13:30 minuti. Prima parlavamo di Carl Bashby, che sta per ritornare a casa sua dopo 28 anni e 50.000 chilometri, ed è arrivato questo messaggio.
1: Capirai, sono meno di 5 chilometri al giorno. 28 anni, 50.000 chilometri, che miseria. Qui li faccio camminando in Capanun.
0: In Capanun, però sei sempre lì,
2: però non
0: chiuso
2: arrivi
0: dentro
2: da nessuna parte, no?
0: Ti girare
2: non
0: nel Capanun,
2: niente del mondo.
0: Capirai che sforzo questo qua, e se l'è presa comoda, per fare 50.000 chilometri.
2: In effetti, col senno di poi, però c'è tutta la scoperta del mondo.
0: C'è molto di più. E poi senti Lisa cosa ci dice.
3: Mari, la mia nonna Yolanda, che vive nella provincia di Venezia, di anni ne ha 106, compiuti a marzo, e quindi andiamo per i 107.
0: Wow.
3: Baci.
0: Baci, baci.
2: Baci, andiamo.
0: Andiamo, anche lì zona blu prossimamente.
2: A passo spedito.
0: Esatto. Va bene, senti, noi ci fermiamo per la pubblicità.
2: Sì, mi vuoi dare un traguardo?
0: Non lo so, ne vuoi? A me, no. Guarda, per me il tuo traguardo potrebbe essere anche solo un'iscrizione in palestra.
2: No, Vittorio,
0: che,
2: smettila.
0: Aspetta,
2: no,
0: che preveda però non di andare una volta a fare la sauna e basta.
2: Certo.
0: Ma di fare almeno, senti, un allenamento a settimana.
2: No, no.
0: Un'ora.
2: Piuttosto faccio carottaggio, Vittorio. Io
0: ma
2: proprio
0: un'ora
2: non posso pensare di stare dentro una palestra. Non ce la faccio. Mi inquieta. Non sono fatta così per chiacchierare. Allora potrei fare uno sport di gruppo.
0: Un'ora a settimana.
2: No, no, no.
0: Pensa,
2: no, no,
0: quant'è uno? Adesso faccio il conto di quante ore ci sono in una settimana. Una sola. No. Una dedicata
2: cammino nel Capannone. Adesso prendo il numero di quell'ascoltatore. Preferisco.
0: C'è la pubblicità, torniamo tra poco.
4: Sì, Vicky e Mario.
5: Tornano dopo la pubblicità. DJ
6: Radio DJ One Nation One Station.
7: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
8: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
14: Alla prima costellazione svoltare a destra direzione Saturno. Ricalcolo, svoltare a sinistra. Ricalcolo, ricalcolo.
15: Il futuro non si improvvisa. Sistemi scrive il futuro digitale di professionisti e imprese con software innovativi e contratti trasparenti, precisi, comprensibili.
16: Nessuna sorpresa lungo il percorso. Sei libero di scegliere e i dati sono sempre tuoi. Sono chiari gli obiettivi, chiari i costi.
15: E quando ci vedi chiaro, puoi andare lontano.
16: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
17: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
18: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la

0: mia auto con Prima. Così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
6: Sì.
5: E questo?
6: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
10: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
9: Ok.
10: Largo massimo 1,90 m.
9: Altro?
10: Da rivenditore verificato.
9: Trovato.
10: Wow!
9: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
11: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il sesto libro, Rocco va in vacanza, in regalo con Repubblica.
12: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada. We'll be right back.

0: Baby Steps, Olivia Dean su Radio DJ, le 13:41 minuti.
1: Anche quella è un'impresa, no?
0: Anche
1: quando i bambini fanno quella prima camminata, che è uguale alla mia quando mi sveglio la mattina.
0: Certo,
1: sono così caracollante.
0: Si
1: poi
0: parte
1: vado
0: con quella camminata e si finisce con quella camminata, uguale. Vabbè, in attesa di raccogliere anche un po' di traguardi dei nostri ascoltatori, vi ricordo il numero 347-342-5220, è arrivato il momento di sentire invece Beatrice Dondi.
1: Oh,
0: che ogni giorno ha un traguardo, vedere cose per noi e poi raccontarcele. Ciao Bea.
2: Buongiorno amici miei, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
2: Come traguardo, insomma, voglio dire, c'è di meglio, però me lo prendo, per carità.
0: Ah, sì.
2: Me lo prendo. Allora, dunque, ho visto per voi una roba che secondo me, dal momento in cui vi dico titolo e interprete, potremmo farci tutta la puntata solo su questo.
0: Ok.
2: Cioè, il format si chiama, lo chiamavano pausa pranzo ed è condotto da Franchino e il criminale.
1: Il criminale.
0: Certo.
2: Meraviglioso, meraviglioso. Allora, è un programma che ha un lievissimo accento romano.
1: Ma poco, perché tu sei di Roma, allora ti risuona.
0: Se no, guarda, non si nota.
2: Assolutamente. Ma per alcuni servirebbero i sottotitoli, io stavo di un comodo che non avete idea. Allora, che cos'è, lo chiamavano pausa pranzo? Innanzitutto va su D-Max ed è uno dei classici format tipo quattro ristoranti in cui si prendono diverse persone che consigliano un luogo dove mangiare, in questo caso per la pausa pranzo, e Franchino il criminale, che nonostante il nome un po' così preoccupante, è in realtà un simpatico giovane uomo, youtuber, food blogger da mille visualizzazioni, che giudica il luogo in cui il lavoratore di turno fa appunto la pausa pranzo al posto della schiscetta, come dite
1: noi a Milano,
2: la
1: schiscetta, il Vic la fa sempre,
0: io la uso sempre la schiscetta.
2: Ecco, io una cosa che invece proprio detesto, per cui ho amato questo programma, perché comunque secondo me dovrebbe essere previsto dalla Costituzione quello di uscire
0: di
2: dal luogo
0: uscire,
2: di lavoro.
0: Certo.
2: Sì, assolutamente. Oh, la cosa meravigliosa è che ovviamente il programma è girato a Roma, secondo me d'estate, diciamo non è stato proprio un momento freschissimo, no? Ed essendo a Roma, appunto, in quel dell'estate, si mangia più o meno esclusivamente perché amatriciana, gnocchi e ragù, trippa, coda alla vaccinara. Una cosa meravigliosa, l'insalata è pericolosa,
0: certo.
2: È bandita, il primo che si azzarda
0: a
2: confrontarsi sulla lattuga viene messo in castigo fortissimo da Franchino il criminale, e poi è divertente perché... divertente sempre in senso molto lato,
1: no? Senso nostro, sì,
2: esatto, perché già dal titolo un po' ricorda, lo chiamavano Trinità, no? La chiamavano pausa pranzo, ed è fatto tutto girato un po' a modello western, per cui è come se fosse un grande duello tra

0: tra chi lo giudica il cibo e il lavoratore che lo porta nel luogo dove mangiarsi il panino rigorosamente unto. Sì. Quindi poi si stringe l'inquadratura, c'è la schitarrata, è proprio il classico duello al sole, ed è proprio il caso di dirlo. E poi l'altra cosa carina è che i lavoratori sono proprio cioè nome e cose, sembrano un po' le figurine molto molto carine, c'è Giuseppe l'elettricista, Gianluca il ferramenta, Giovanni il camionista, no?
1: Certo,
0: non
1: c'è, certo.
0: Non c'è proprio il capitano d'industria che, diciamo, con la porchetta anche lì lo vedo e non lo vedo.
1: Sì.
0: E poi ovviamente lui, dopo aver giudicato, che ne so, l'ambiente, la quantità di unto, e fa l'ispezione in cucina, e poi dà i suoi voti, che sono abbastanza competenti, perché lui poi fa proprio questo, cioè lui di lavoro credo che vada in giro per tutta l'Italia ad assaggiare cose unte e bisunte, e poi le giudica per i suoi adorati follower, in questo caso per la televisione, quindi viene fuori una roba un po' scicchettosa nel pop, nel senso popolare, e questo un po' ci piace. Da
1: cui, brava
0: attenzione,
1: Bea.
0: Ho fatto questo riflettino. Allora, io credo che siamo tutti d'accordo che la parte più bella del lavoro alla pausa pranzo, cioè sì, diciamo, sì, mi sento di condividermi, ecco.
1: Sì.
0: Ecco, io credo che si vorrebbe serenamente dire che anche per la televisione funziona così, cioè proviamo a metterla in pausa e secondo me siamo tutti felici.
1: È il momento migliore. Brava. No? Giusto. Allora, grazie come sempre a Beatrice Dondi, che potete leggere sull'Espresso, poi seguitela su Instagram, che pubblica sempre anche lì, e poi il prossimo mercoledì sarà qui con noi. Grazie.
2: Baci, Bea.
0: Buon appetito.

0: Buddy. Una canzone bellissima, 1983, Chaka Khan su Radio DJ.
1: Non l'ho ballata soltanto per non stirarmi i muscoli del collo.
0: Bravissima, a tal proposito,
1: con quella crinierona della Chaka Khan.
0: Dopo che hai voluto ufficialmente dire alla radio, per cui in qualche modo anche ufficializzare il tuo ritorno in palestra.
1: Ma non è vero, Vito, è proprio una cosa che non sopporto. Guarda,
0: sono arrivati i dati degli ascoltatori, era presto fatto, perché quante ore ci sono in una settimana? Facile, fai 24 ore al giorno per 7 giorni, sono 168. Ora, su 168 ore, che cosa vuoi che sia una?
1: No,
0: una.
1: Ma lì, cioè, se vuoi mi alleno qui con te,
0: qui,
1: non riesco a entrare in una palestra.
0: Sai che un ascoltatore dice anche che ci sono tipo quelle in vetrina, ma forse lì è peggio, è vero? Adesso fanno quei negozi palestra che ti metti in vetrina. Potrebbe essere un'idea.
1: Per farlo mangiando un toast.

0: World Tour Italia 2026. Premio
1: Fedeltà. Esattamente, tradotto vuol dire che regaliamo due biglietti per questo festival bellissimo, itinerante, che porta in Italia quindi i migliori film dedicati al mondo del mare e finalisti di una celebre rassegna australiana. Quindi è un bellissimo appuntamento, due biglietti che regaliamo velocemente a chi?
2: A Gabriele, che ci racconta una sua impresa titanica. Dice: oggi, dopo ben 14 mesi di procrastinazione selvaggia, ho finalmente montato quella famosa mensola in corridoio che giaceva nella sua scatola
1: originale.
2: Quella originale è dritta più o meno, diciamo che ha una sua personalità geometrica.
1: Beh, va bene, dai, l'importante è averlo fatto. E è arrivato il momento di mettere l'ultima canzone, Marisa. È volata via quest'ora.
2: Dai,
1: tra poco
2: io faccio
1: ci
2: safe e tu fai Biagio Antonacci.

0: Spirituale. Il titolo della
1: sei
0: canzone.
1: Sei stato bravo, Vicca, a fare Biagione.
0: Bravo, eh.
1: Sì, sì.
0: Uguale. Anche
1: sembravi
0: tu sei,
1: lui.
0: Però. Niente, ma per te è più difficile, devi fare la voce da maschio.
1: Sì,
0: però
1: ma sai che siamo entrambi molto musicali.
0: Non solo, ottimi imitatori anche nella vita. Grazie amici, torniamo domani con un'altra puntata di Vicca e Mari. Grazie Mauri, che torna anche lui domani. Ma com'è
1: perché
0: felice?
1: Perché sei divertito, vuole venire anche domani,
0: fortunato
1: giusto?
0: Fortunato che sei. Ciao.
1: Baci.
2: No, no, è già finito Vicca e Mari, no.
3: Radio, DJ. One nation, one
4: station. Sostituiscio.
5: Leo, si dice sostituiscilo.
4: Sostituiscio.

0: E ho ragione!
1: Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova Naturelle.
4: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
5: Dark Planet, convenienza nostra.
6: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
8: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
10: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
11: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
12: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
2: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
3: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
2: Siamo Elia Nuzzolo
4: e Matteo Ciuccioli,
2: alias Max Pezzali
4: e Maro Repetto.
2: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
5: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
6: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: My Movies presenta
8: Rider.
9: Te che sogni hai?
10: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
9: Per quella serve fortuna.
10: Molta.
7: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
11: Che casini stai ficcando?
9: Ma che hai fatto, Sam?
10: Una storia lunga.
7: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
10: Tutto sbagliato. Presente?
9: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
7: Guarda il trailer su mymovies.it.
12: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le due!

0: Impossibile, ci riesce soltanto il nostro amico Rocco Tanica a cantare questo.
1: Sì, perché è facile impararsi le barre.
0: Esatto,
1: ma che non è questo. Facile, non è facile, però abbiamo passato mezz'ora dopo il concerto di Frankie High Energy a fare un po' ballotta e il maestro Rocco Tanica diceva: "Ma voi che vi piace tanto

0: la sapete fare?
1: Infatti non so neanche noi... che strumento possa essere.
0: Beh, una tromba?
1: Sì.
0: Beh, in quella famiglia lì, dai. No, vabbè.
2: No.
1: Il casulli
2: no,
1: è ancora
2: peggio,
1: meglio.
2: Peggio.
0: Potrebbe essere... Pensavo, potrebbe essere l'argomento della puntata che
1: sì,
0: facciamo.
1: Provate
0: solo
1: anche
0: con
1: voi.
0: I vocali che fanno
1: 347-345-220 per mandare il vostro suonino di Frankie Energy.
3: Beh, raga, la picchiamo così, facile, semplice,
1: sì,
3: leggera, alle ore 14, quelli che ben pensano così dagli anni 90.
0: Sì.
3: Cazzarola, grazie, raga. Un
0: ogni
3: bacio,
0: tanto ci vuole anche bacio, qualcosa di profondo e tra l'altro sempre attuale, perché la canzone del 1997, al contrario di tante canzoni che magari invecchiano male, no? Questa secondo me mantiene lo stesso mood, è sempre attuale.
1: Sì, sì.
0: Allora, voglio dire, senza nulla togliere a c'è da spostare una macchina di Salvi, che comunque
1: grandissimo,
0: è,
1: Francesco Salvi, bella, grandissimo.
0: No, è mega divertente, sì. Qualche volta magari spuca fuori anche al blog di venerdì un po',
1: sì,
0: ti mette,
1: sì.
0: Però magari meno attuale, anche perché secondo me nei locali non si usa più quella faccenda del voi che andate in giro lì,
1: c'è da spostare una, cioè
0: con le chiavette
1: al DJ, no, tipo col microfono, guarda, di che c'è
0: ancora?
2: A me l'hanno chiesto recentemente.
1: Ah sì?
2: Sì.
0: E tu cosa hai fatto?
2: L'ho fatto, cosa devo fare?
1: Ragazzi, ma questo quando,
2: di pubblica sicurezza,
1: quando
2: ragazzi,
1: è il dente tour, cioè in tour per pagare il dentista, questo fa tutto ovviamente.
0: No, però a me quando se qualcuno mi viene a chiedere devi dire che, io dico ma scusa, ma perché non lo dici tu?
2: Cioè, ma perché il microfono intimorisce, capito? Io in quella serata ho detto una cosa ed era la targa di questa macchina da sportare.
1: Però l'hai detta bene,
2: l'ho detta con una
1: voce, quella giusta, quella no, impostata,
0: volte,
1: del vocalist.
0: A volte ti viene anche dato un contenuto involontario, diciamo.
1: Sapevi cosa dire? Ed ecco cosa.
0: Bella raga, scusate un attimo, sì, tiro giù la musica. Brutto poi che quando tiri giù la musica già la gente...
2: Però secondo me è peggio quando inizia la trafila dei compleanni, perché poi iniziano tutti a chiederti gli auguri, anche quelli che secondo me non li hanno fatti.
1: No, per fare la gag con l'amico.
0: No, fanno apposta per farti dire il nome sbagliato.
2: Esatto, bravo.
4: Ma che pensino quello che vogliono gli altri, io domani parto e faccio un weekend in Sicilia.
2: Capito, sti ben pensanti.
1: Bravo. Domani parte per fare il weekend, che è giovedì.
0: Beh, vabbè, weekend io avrei detto, ma che ben pensino quello che vogliono. Io domani vado in Sicilia.
5: Colonscopia fatta, esame superato brillantemente. Buona trasmissione.
1: Oh, grazie.
5: Io sono contenta.
1: E ieri stava sorseggiando la purga mentre ci aspettava.
0: No,
1: ci
0: dai, ma perché chiamarla purga quando ha un nome tecnico che come la preparazione intestinale?
1: Preparazione intestinale.
0: Beh,
1: sì,
0: ragazzi,
1: bello,
0: con questa bella immagine vi lasciamo proprio giusto per un minutino e torniamo con la sigla di Summer Camp.
6: Summer Camp.
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
11: La piadineria.
9: La più buona perché mia.
12: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il sesto libro, Rocco va in vacanza, in regalo con Repubblica.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
14: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Giada da Venezia, ciao.
1: Ciao Giada, la seconda bene, la prima no.
2: Beh, però, la seconda bene. Oh, ma guarda che è difficilissimo, ragazzi. Non è.
1: No, è impossibile, cioè, quasi.
2: Per dire, in questa categoria.

0: Ti ricordi quella? Già qua siamo caduti, però le note sono più distanti, ma lì sono così ravvicinate che ci vuole, innanzitutto bisogna capire quali sono le note e poi ci vuole una certa agilità.
1: Ma era quella del 96,
0: vedi, quella che
2: capiamo bene.
1: No, beh, me la ricordo, fatta bene me la ricordo.
0: Vabbè, anche una varia, cioè bello anche

0: diciamo, no?
1: Sono appena uscito da scuola e tutto va bene. Soprattutto perché sono appena uscito da scuola. Ciao Summer Camp.
2: Ciao Raffaele, basta crescere che questa voce sta università, diventando sempre più non da
0: scuola. Sì, però Raffaele da uno che suona nella banda, tra l'altro uno strumento a fiato, me lo aspettavo un
2: è indaffarato ad uscire da scuola, poi magari ce lo manderà.
3: Ciao Summer Camp. Non so se può interessare, ma qui a Salerno e precisamente all'Università di Fisciano ci sta il delirio. Vasco Rossi riceve una laurea ad honorem. Ciao da Giulio, conducente di linea.
2: Ciao Giulio.
0: Ma pensate, tra l'altro non è la prima volta, no?
2: Infatti, c'ha tante lauree. Vasco grande, meritate direi.
4: In politica e comunicazione, oggi alle 15:30 all'Università degli Studi. Beh,
0: invece
4: Salerno.
0: L'altra che aveva ricevuto era, credo, per le parole, il significato lettere, delle canzoni. Sai che secondo me...
2: Forse, non mi ricordo.
4: Adesso recuperiamo, sì. Un secondo.
2: Allora adesso scopriamo che è economia e commercio.
0: Allora...
4: Oh, agraria.
0: È delicata, no, questa cosa. Però tante volte, adesso poi uno può sembrare di parte, Nicky, stai zitto che c'hai la terza media. Però tante volte, no, mi capita di incontrare delle persone, magari anche mie coetanee, sì. E che magari dentro di me, poi magari non glielo dico, no, però dico, cioè tu 35 anni fa hai fatto 18 esami di quella facoltà, no?
2: Sì,
0: e l'hai portato a caso questo, l'hai portato a casa questo titolo di studio. Però poi effettivamente spalmati su 35 anni, se non hai dato seguito, no, alle cose che hai studiato, sei veramente una persona che ha lo spessore che mi vuoi far credere di avere. Invece magari ci sono persone che non hanno studiato ma hanno fatto tanti esami nella vita che li hanno portati a conoscere forse quell'argomento meglio di chi l'ha studiato in maniera accademica. Sì. Veramente molto ovviamente non sto parlando né dei dottori, no, sai,
2: no,
0: sai
2: che
0: ultimamente dal Covid in poi, non so, ma ho visto su YouTube che se fai questa, cioè nel senso il dottore è un'altra cosa, l'ingegnere, no? Però ci sono dei campi, sicuramente quello in cui Vasco, quello occupato da Vasco.
2: Vasco, ad esempio, nel 2005 aveva già ricevuto una laurea ad onore in scienze delle comunicazioni. Scienze della comunicazione. Che
0: dico,
2: dire,
0: ne saprà di
2: non sa
0: più,
2: comunicare lui.
0: Non di tutti quelli che si sono laureati, però di alcuni.
2: Sì.
5: Ma la laurea ad economia e commercio ad onorem la daranno a DJ Ala.
0: Infatti oggi non c'è probabilmente perché si sta
2: a fatturare quello che non c'è oggi.
0: E grazie al Pagax per la con noi.
4: Quindi torna al Pagaton oggi.
0: Sì, è un'altra maratona. Infatti sono arrivato, c'era il pappagallo, no, vicino e ho detto, vuoi dire che... E infatti... Va bene, cominciamo col primo disco. Lei è un po' una certezza del Summer Camp degli ultimi due anni. Non si sa se ha trovato marito, ma si sa che c'è una nuova canzone con le sorelle, no?
2: Sì, con le sorelle, perché sono le sorelle di Ray, Amma e Absolutely.
0: Sentiamo,
2: si chiamano così.

0: tuo pompa, non come Sex Pistols, in un altro modo, però è carichissima. E poi, come si direbbe a Foggia, pure è bella sta cosa che ha chiamato le sorelle.
1: Ma infatti,
0: dopo il grande successo, tanto bravo, sono tanto belle, e fai una canzone insieme, no?
1: Ha sistemato tutta la famiglia, brava Ray.
0: Perché c'è Ray che ormai fa... E poi tra l'altro Ray non è di quelle che ha soltanto la canzone che si sente in radio, però poi ai concerti non ci va nessuno.
1: No, anzi.
0: Lei ha delle canzoni di successo, ma poi è una grande performer e la gente la va a vedere. Anche in Italia ha riempito il palazzetto.
2: Ritorniamo a Salerno, ragazzi.
3: Ciao, ragazzi, in particolare oggi Vasco Rossi riceverà un dottorato di ricerca in politica e comunicazione a Fisciano, a porte chiuse, rigorosamente a porte chiuse nell'aula magna, e tutti gli studenti, compresa mia figlia, all'entrata dovranno mostrare il QR code di iscrizione, perché se no non ti fanno entrare.
1: Perché altrimenti entrano troppi fan che magari in quel momento non
0: però
1: non
0: se a porte chiuse non ti fanno entrare comunque.
1: Beh, stai fuori dall'aula magna, all'università, perché magari devi comunque studiare, fare le tue cose, devi entrare.
0: Tutti con l'orecchio appiccicato al portone.
4: Nicky, quelli che sanno realmente affrontare i problemi della vita sono quelli che hanno frequentato l'università della vita.
2: Sì, che è un po' diverso.
0: Ma della vita intesa quella lì della prova costume, le maniglie dell'amore.
1: Anche dove continuiamo a bocciare io e Francesco Quarna.
2: Purtroppo sì, poi c'è anche l'università della strada, se non sbaglio, no? Che ha fatto questo ascoltatore.
5: Io non dico però dopo 35 anni di patente dei camion, che ho portato il camion in tutta mezza Europa, tutti i tipi di camion possibili immaginari, ma posso avere pure io una laurea della strada, non ad onore, l'onore mia sì. Della strada, della laurea.
0: Qui nella strada, perché a volte è anche un modo di dire, ma qui parliamo tecnicamente
1: strada
0: della,
1: verde,
0: della
1: certo.
0: strada. Poi penso che volesse dire il nostro sommercampista tutti i camion possibili e immaginabili.
2: Camion immaginari.
1: Scusa, il nostro idolo Genno P, no, che guida il camion virtualmente.
0: Quello è un camion immaginario.
1: È un camion immaginario, quello, perché alla fine è un gioco, è un computer, no?
2: I nostri ascoltatori hanno una fantasia estrema.
0: Ma infatti,
2: capito? Che bravi.
6: Ma una laurea d'onore Manicchi in palissandrologia.
1: Esiste la materia.
0: No, però sai che ecco una cosa che vi volevo dire, comincia a comparire il color palissandro nei capi.
1: E tra l'altro va tantissimo.
0: Beh, allora,
1: e chi ha deciso?
0: E io gli ho detto "Vabbè, marrone", fa "No, questo qui è proprio palissandro, viene chiamato".
1: Ma giustamente marrone è troppo generico.
0: Beh, allora è marrone, dai.
1: Dai, generico, ci sono tanti marroni.
0: No, però vedi come alle volte. Infatti a me quando mi ha detto "Fa no, non è marrone, è palissandro". Ma quale? Questa marrone? Fa no, quella è palissandro. E tu palissandro?
2: Però può essere che tendenzialmente per i maschi esistano praticamente solo i colori primari,
1: no,
2: o quasi,
1: certo,
2: mentre per le ragazze ci sono infinite sfumature di colori, capito?
1: Sì.
2: Per noi
0: beh,
2: è rosso,
0: primari
2: rosso.
0: Rimarrebbero
2: sì,
0: tre
2: più gli altri, insomma, però diciamo
0: più
2: rosso,
0: quelli
2: rosso.
0: Tutti in assenza di colori
1: esatto, quindi i primari cosa sono? Rosso
0: rosso, blu e giallo.
1: Blu e giallo, esatto,
2: sì. Il verde si fa con
0: blu e
2: giallo. Il marrone si fa col
0: con
2: rosso.
0: Rosso e nero.
1: Ah, rosso e nero.
0: Beh, ma poi la vita è piena di sfumature. Cioè, per esempio, quando tu vedi una parete grigia scura, no? Può essere fredda, può essere calda, può essere piuma, può essere ferro.
2: Ma a proposito di piuma, il tortora dove me lo collochi?
0: Nei grigi caldi, però, perché dentro c'è un po' di ocra e un po' di rosso. Io sono mega intrippato di. Perché proprio è proprio questa la cosa: che noi vediamo sempre le cose o tutto di qua o tutto di là, e invece ci sono un mondo di sfumature.
1: E il color carta da zucchero.
2: Urca.
1: Ma soprattutto, avete mai visto lo zucchero in quel tipo di carta?
0: No, quello è un modo di dire. Dai, quello è un modo di dire. No, sai che ci stavo pensando proprio questi giorni qua.
1: Le bustine.
0: Ma carta di

0: che sono bianche in genere.
1: Beh, infatti sono bianche o marroni.
0: Ma di cosa stiamo parlando? Io ho detto l'imbianchino. Ma allora
2: vabbè, allora mi collego un secondo con Torino, ragazzi.
3: Ciao Summer Camperisti, qui a Torino come al solito c'è un gran bordello. Due gocce di pioggia e c'è il bordello ancora più nero.
1: Sì.
3: E Vasco Rossi non si vede neanche in lontananza.
2: Il bordello nero, comunque nero.
1: Ma Vasco Rossi è a Salerno, abbiamo detto. No. Quindi oggi non lo puoi vedere.
0: Comunque, solo a Torino questa cosa qui, che due gocce di pioggia. Ed
2: ma no, Nicky,
0: perché comunque
2: dici?
0: A Milano regna la calma, mi sembra.
1: Sì,
0: no?
1: Ma da sempre.
2: Andiamo a Carbonia allora.
4: Ciao Summer Camp, sono Ale da Carbonia. E qua a Carbonia oggi ci sono 27 gradi.
0: No.
4: Il sole splende, l'acqua è calda. Ciao, bacio.
0: E dovevate venire a ottobre, non a luglio-agosto. Questo non l'ha aggiunto, no, però un po' l'ho sentita quella cosa.
1: E se ci vai a ottobre, ma a novembre voi dovete venire.

0: una bella pennetta, una bella pennetta.
1: Ragazzi, qua è scoppiato un caso con sta carta da zucchero.
0: Sentiamo.
2: Ciao Summer, qui di Summer non c'è niente e mi va in depressione anche l'unghia del piede perché io adoro il caldo. Comunque, la storia della carta da zucchero è data dal fatto che una volta lo zucchero era messo in questo cartone di quel colore lì ed è quello che poi da lì hanno iniziato a chiamare il colore carta da zucchero, che è quel azzurrino un po' smonto, vicino. Ecco, la storia è questa.
0: Io ricordo benissimo quella scatola tipo scatola da scarpe ma più piccola, fatta di cartoncino, ma cartoncino grezzo, quindi più riconducibile al grigio marrone, sicuramente non di quel colore lì, che conteneva stipate a mo' di piccoli parallelepipedi le zollette di zucchero, di cui erano ghiotti quelli di fine anni 60 a San Francisco, che ci aggiungevano anche una goccina di qualcos'altro, ma anche noi bambini degli anni 80
1: anche col caffè trasparente va benissimo, senza andare fino a San Francisco
3: con tutti i tipi di caffè, anche con quello più classico scuro.
1: Da San Francisco a New York,
4: buongiorno Summer Campy. A proposito di colori, a New York cielo azzurrissimo,
0: wow,
4: e cominciano le decorazioni di Halloween, il periodo più bello dell'anno secondo me. Aria frizzante,
0: fatti abbracciare,
4: si ascolta sempre.
0: Vieni qua
4: oggi
0: vicino.
4: 60 blocchi,
0: grande.
3: 60 di solito erano 50, adesso
1: blocchi
3: 60.
1: Sequenziali, tra l'altro,
3: blocchi sequenziali di
0: guarda, ma ci pensavo ieri, perché anche le piattaforme non petrolifere, quelle dello streaming, diciamo, cominciano a colorarsi. E io capisco anche questa avversione, perché l'ho sentito dire tante volte: che cazzo ne frega, non sta festa
3: solo feste italianissime.
1: Prima il carnevale.
0: Sì, però invece, secondo me, come parere mio, dovrebbe essere un po' il Natale. Se ti piace, è bello proprio un po'

0: anche l'avvicinamento, e la nostra amica summercampista da New York secondo me si sta godendo, a parte che lì il pantone delle case è molto scuro, no? C'è blu nevi scuro, c'è il bordeaux scuro, il grigio scuro, poi ci sono tutti quei piani a mezzo, no?
1: Sì.
0: Dove sotto c'è il basement e a metà c'è il piano quello rialzato, no?
1: Sì.
0: E lì iniziano a comparire, ma dei teschietti, ma belli, delle decorazioni che non sono quelle pacchiane del film horror che ti sbattono in faccia proprio il 31 ottobre. Quindi secondo me l'avvicinamento può essere bello. Poi dopo un'estate calda così comincia a fare anche un po' freschino.
2: Comunque bella New York, ma io preferisco sempre Alessandria.
3: Vero,
4: oh, Summer Camp. Oggi il cielo è grigio sopra Alessandria. Sono felicissimo.
1: Però alla fine è il colore sociale, no, dell'Alessandria, certo, è il grigio, beh. Quindi è giusto che il cielo sia dello stesso colore della maglia da calcio.
0: Va bene, abbiamo sentito del rap conscious, abbiamo sentito dell'R&B con Ray e le sue sorelle. Sarebbe un bel nome per la sua band. Abbiamo sentito la dance, diciamo, all'appello là in fondo, ma anche solo il rock and roll.

0: Mio cuore è in pace. Pensa che quello che per tanti è una cosa che dice non vedo l'ora che finisca, per qualcuno tipo me, ma tanti altri, è una figata totale.
1: Ci sono
0: è il massimo della vita, la più grande live band che abbiamo sul pianeta Terra in questo momento. The Hives.
2: Un po' come Halloween, ad alcuni piace.
0: E mai fatto, ma che ti devo dire?
3: Raga, io ad Halloween, cioè Halloween non è che la sento molto, però mi piace tantissimo addobbare la casa. Adoro quei colori così caldi, che bello.
0: Che bello.
1: A proposito,
0: sei mica di New York.
2: Sì, uguale. A proposito di colori, qualcuno ha detto Blue Navy poco fa.
0: Io l'ho detto.
4: Sì. Ma come Blue Navy? Le nevi sono bianche.
1: Carina, carina.
0: Sai carina?
1: La neve.
0: Allora, scusa,

0: Ciao ragazzi, allora gli Ives, 18 gradi, un bel cielo grigio, scandinavo. Sì che è una bella giornata, altro che caldo. Ciao ragazzi.
1: Sono svedesi gli Ives e cambiano anche il cielo.
2: Summer camp. Radio DJ. One nation,
3: one station. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 10 ottobre alle 9 la sprint race e domenica 11 ottobre sempre alle 9 la gara con il Gran Premio Pertamina dell'Indonesia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
6: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarme, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
8: Vimar, energia positiva.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
12: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
14: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
15: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Bollettino Digiversario numero 1.
18: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
17: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
19: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
20: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
19: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende.

0: aziende, anche con pochi collaboratori, e i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
1: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.

0: tutto bene per me. A me non dispiace il sound elegante di Johnny, però mai. Questa cosa che lui la vuole presto la mattina, mamma mia,
1: è così, un po' ansia, cioè lei neanche il tempo di un caffè.
0: Porco Giuda, magari questione di morning glory, non lo so, non per chiamare in causa

0: Oasis.
1: No, però probabilmente è quello, cioè tipo
0: fammi sfruttare il momento.
1: Battiamo il ferro finché è caldo.
0: Sono tantissimi quelli che ci scrivono per capire che cos'è effettivamente il caffè trasparente, di cui parliamo da mesi se non anni. E...
1: beh, la parola a chi lo consuma.
2: Non si può rivelare,
1: no,
2: scusa.
1: Non si può rivelare.
2: Ma no, rimaniamo nel mistero, scusa.
1: Diciamo che la tazzina è quella del caffè.
0: Potrebbe essere qualsiasi bianca, liquido, esatto. Qualsiasi liquido
3: dell'acqua.
0: Che è trasparente, infatti.
1: È trasparente.
0: C'è chi allunga il caffè con l'acqua e chi ci mette...
2: Chi non prende il caffè corretto acqua, per dire. Diventa un caffè americano.
0: Infatti.
1: Certo, sì.
2: No.
1: Praticamente
0: fa
1: sì.
0: Un espresso corretto acqua? Un americano? Io tante volte l'ho sentita questa.
1: Però io lo voglio dire all'italiana, va bene?
4: Oh. Ciao Summer Camp, io sono Vittoria. E come state? Io sto bene, ciao.
0: Ma grazie
1: Vittoria, grazie.
0: Vittoria, bene, non bene. È che ti sei fatta un caffè trasparente anche tu? Perché ti
1: no,
0: sentivo veramente carica.
1: Questi sono caffè proprio veri, secondo me.
5: Ciao Summer Camp, mio marito i colori dal rosa al viola li chiama tutti fucsia e la carta da zucchero per lui solo quella che avvolge il pandoro. Ciao ciao,
3: ciao.
6: E forza viola e maremma, come si dice che fanghe rima, no? Forza viola.
7: Allora, era scusatemi, c'ho una tosse raffreddore.
2: Prego, in giro.
0: No, è in giro,
7: sì, sì. Carta da zucchero, sì. La carta con cui veniva impacchettato lo zucchero dopo la guerra, così che veniva venduto sciolto, quindi si andava dal droghiere e il droghiere ti metteva un chilo di zucchero, mezzo chilo di zucchero in questa carta azzurra, ed è stato così, io me lo ricordo, sono nata negli anni 60, me lo ricordo ancora, che in molti negozi, in molte drogherie veniva venduto così.
0: Ok, sì. Allora diciamo che già il termine drogheria, no, è passato, cioè si utilizza meno, dai, sì, onestamente, sì. Non ci sono, forse perché adesso ci sono tutte queste grandi catene, no, che hanno sostituito le piccole botteghe artigianali, però nessuna grande catena, diciamo, ha deciso di chiamarsi drogheria.
2: No,
0: cioè,
2: ma è un attimo che arriva la drogheria della musica, sì. La drogheria alimentare,
0: no,
2: sai,
0: no,
2: Milano.
1: C'è anche quella serie Netflix, Droghieri, quella cioè, che parte da Escobar.
0: Oh,
1: e poi
0: io da piccolo ero veramente molto curioso, dicevo sempre, mamma, ma perché al telegiornale parlano sempre dei malviventi che sono stati catturati con la droga e poi abbiamo dei negozi che la vendono alla luce del sole.
2: Comunque questa ascoltatrice aveva un po' di mal di gola, quindi le consiglio una zolletta di zucchero con un medicinale qualsiasi.
8: Buongiorno Summer Camp, ai tempi le famose zollette di zucchero a me venivano date con spremuto sopra un goccino di limone.
0: Bene.
8: Per far passare il mal di gola.
2: Vedi, ecco.
8: Quindi lo usavano come un antisettico.
0: Certo,
1: sì.
0: Cioè simile alla scuola San Francisco 68-69, ma con un altro tipo di...
1: Sì, esatto, dai. Sì,
0: più salutare, diciamo,
1: cosa,
0: dai,
1: sicuramente
0: il limone,
1: fa meglio. Sì.
0: Il limone, dai, non ha mai fatto male a nessuno.
2: Sì. Invece l'ascoltatrice di prima segnalava che vendevano lo zucchero sciolto.
0: Sì.
2: Quindi cos'è? Tipo
0: dopo guerra.
2: Tipo il caramello, no?
0: No. Ha già sciolto.
1: Già sciolto nel caffè o già sciolto nel tè.
2: Ah, ok.
1: Sì, sì, comodissimo, comodissimo.
0: Va bene, ragazzi, allora abbiamo... Beh, insomma... pompato proprio con John Legend. Però c'erano gli Ives che hanno pompato per fatto l'equivalente del rock and roll.
1: Il cuore ha pompato
0: due
1: anche
0: mesi
1: con
0: di
1: John
0: Summer
1: Legend.
0: Camp. Sì, sì, però sì. È ora di.
1: Dai.
0: È ora di stare un attimo calmini e dolci
1: calmi.
0: E tranquilli. Con una bellissima canzone delle bambole di Pezza che si chiama Settembre. Ma noi l'ascoltiamo anche se è ottobre.

0: Sing Along, anche se poi con le canzoni cantate dalle donne ne sappiamo qualcosa noi, che a volte le rifacciamo all'incirca così, noi cambiamo la tonalità e le rendiamo.
1: Sono troppo
0: però
1: alte,
0: quando poi vai al concerto di una band di sole ragazze, tipo Le Bambole di Pezza, e provi a cantare, a volte sei un attimo strozzatino, diciamo. Allora parti alto, e poi e poi la canti un po'.
1: La canti bassa.
0: La canti bassa.
2: Buongiorno Summer Camp, ma voi non li avete mai mangiati gli zuccherini imbevuti nella grappa?
1: No,
2: da noi in Piemonte, in alcuni agriturismi e anche in alcune case proprio private, ci sono delle burnie,
1: dei vasetti di vetro,
2: riempiti di un liquore che sia GNP, grappa, ma anche magari fatta in casa, e poi si mettono dentro una serie di zollette di zucchero e poi a fine pasto si prende una bellissima zolletta di zucchero e si mangia come, come amaro.
0: Cioè.
2: Come amaro, come digestivo, scusate.
0: Sì, come amaro, zucchero.
1: Zucchero. Fa ridere mangiare lo zucchero come amaro. Tra l'altro, gli amari sono molto dolci.
0: È vero.
1: È sempre
0: vero.
1: Un po' un.
0: Ma poi lo zucchero aiuta ad aumentare, no, la gradazione.
1: Esatto.
0: Ma poi, secondo me, in questo momento, tantissimi bimbi che stanno per fare merenda stanno dicendo:
1: dai,
0: no,
1: mamma,
0: ho sentito a Summer Camp che fanno questa cosa tutta speciale con le zolette di zucchero.
3: Zucchero più alcol, cosa vuoi di più?
0: Insomma,
1: scusa,
0: dai.
1: Nel pane e vino, il classico pane e vino, non so se esiste ancora come merenda, non c'era anche lo zucchero?
3: In Toscana, sì. È una roba molto tosta,
1: ma allora, perché per quello pane, che me lo ricordo,
0: il pane si presta un po' a entrambe, essendo sciapo.
1: È sciapo in Toscana.
3: Era panaccio e zucchero, comunque. Si è
1: giusto,
3: dimenticato.
1: Giustissimo.
3: Parlavamo di colori.
4: Ragazzi, Blue Navy, ovvero Blue Navy.
1: Sì.
4: Pantone 540, Francesco, tipografo da Firenze. Buon pomeriggio, ragazzi.
1: Francesco. Ieri col mio amico Francesco Quarna abbiamo scoperto anche l'esistenza del blu Indigo Sunset. Ti risulta?
3: Sì, risulta, ho visto, c'è un bellissimo colore. Cioè,
1: il tramonto però è l'indaco che si forma,
0: credo,
1: dopo il tramonto, perché durante il tramonto è un po' più sull'arancio la situazione.
0: Assolutamente.
1: Credo sia quel crepuscolo post tramonto.
0: Ma ce n'è tanti, vedi, 540, no, di Pantone, però se poi vai sul 541, ce n'è uno che tipo quello, è lì l'abilità di saper scegliere in un quadratino piccolo quello che poi sarà proiettato su un muro, non lo so, no?
1: Certo, su una
5: parete. Ciao Summer Camp, ci sarebbe mica la possibilità di fare un saluto alla mia cara amica che si è rotta il malleolo, please? Saluti Paola.
0: Vai Paola, guarda, abbiamo la canzone giusta per te, perché è una di quelle canzoni che proprio ti devi alzare dalla sedia. Adesso mi spiace un po'
1: adesso
0: per questo malleolo, però vagli
1: ma proprio la consigliano gli ortopedici, la consigliano quando ti fai male.
0: Sì, appena fatto male è la cosa
1: subito.
0: Proprio più indicata. Scusa, ma perché si dice via il dente, via il dolore, non si può dire via il malleolo?

0: d'accordissimo con i Delight, il cuore è la sede, diciamo, del groove. Devo dire che anche le, come si dice, giunture,
1: eh? Sì, le giunture,
0: anche
1: sì,
0: le giunture, sì, sì, tutte le danno giunture, una mano a far andare, sì, il cuore, perché il cuore si dice balla, però non sempre,
1: ginocchia,
0: insomma,
1: gomiti, caviglie, polsi.
0: Scherzavamo, per quella, sì, faccenda, sì, lì, sì, prima, sì, del, anzi, buon recupero e buon recupero a tutti voi. Noi andiamo a studiare, a fare i compiti per la seconda ora di Summer Camp, che includerà, oltre il premio fedeltà, anche la canzone all'incirca così. Ora ci godiamo, insomma, una delle vostre parti preferite del nostro show.
1: Sì, sì, no, sì. Caffè trasparente e pubblicità.
0: Proprio, mamma mia.
1: Summer, perfetto.
2: Summer, summer camp.
3: Gli anni 90 sono qui. Tornano Max e Mauro nella nuova stagione della serie che racconta il fenomeno musicale che ha segnato un'intera generazione. Nord, Sud, Ovest, Est. La leggendaria storia degli 883. Dal 9 ottobre in esclusiva su Sky.
4: Radio. DJ.
5: One Nation. One Station.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
9: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
10: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2020.

0: 2026, 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre! Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito! È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Devo sigillare il pavimento.
4: Hai già la soluzione in mano.
3: Anche su superfici diverse?
4: Sì, hai la soluzione in mano.
3: Ma non voglio mica rifarlo domani.
4: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: My Movies presenta
11: Rider.
12: Cioè, che sogni hai?
13: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
12: Per quella serve fortuna.
13: Molta.
10: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
14: Che casino ti stai ficcando?
12: Ma che hai fatto, Sam?
13: Una storia lunga.
10: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
13: Tutto sbagliato. Presente?
12: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
10: Guarda il trailer su mymovies.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono tre!

0: Gaga che fa, sai, quella cosa tipica del DJ che mette la cuffia sotto e poi muove tutti, sì, i pirulini, no? E toglie i bassi, sì, fa, sì, tutto, sì, il filtro.
1: Che è dove si metteva la cornetta del telefono quando si usava la cornetta del telefono, quella... che poteva stare lì.
0: Ma invece è già così, è già, sì, così, sì, è così.
2: Non
0: è
2: l'ho
0: già
2: toccata.
0: Così. No, è così nel disco. Allora, sono in tantissimi nella canzone, nel, sì, brano che avete appena ascoltato. Tanto per cominciare, il titolo, Sexy Magic, magia sessuale,
1: sì,
0: così, giusto perché sappiamo che i bimbi stanno
1: apprezzano, per, sì, dopo aver parlato di caffè trasparente,
3: sono ancora a scuola adesso,
0: sono ancora a scuola, scuola.
2: Allora,
1: fino a che ora ci possiamo
3: alle 4 secondo
1: me. Beh, quindi sempre
0: va bene.
1: Catriel,
0: com'è che si dice lui?
1: Catriel, perché il 7 sta
0: giusto, l'avevamo detto. Poi Paco, c'è questo amoroso. Paco amoroso, ma purtroppo non ci stava perché sono in troppi, e c'è anche Fred Again, sì, che è uno dei produttori di DJ, sì, del momento.
1: E c'è, ci stava proprio Pink, uno dei più importanti,
3: sì, c'è anche Pink Panthers.
1: Ah, Pink Panthers, come no.
0: E vabbè, allora ragazzi, sono dentro tutti, e cosa facciamo ogni volta?
3: Facciamo un outfit check, va, che serve.
0: Dai.
3: Aspetta un secondo,
0: aiuto,
3: arriva,
0: aiuto,
3: sì, arriva.
4: Oggi fit check perfetto per tutti, Federico, felpa e jeans, sneakers, è proprio il tuo.
1: No, oh, meno male.
4: L'unica cosa che io, no, DJ Aladdin lo preferisco con la barba.
1: No, è un altro, si chiama Pagaz, è un altro, è un altro. Che comunque è stiloso, gliel'abbiamo anche fatto.
0: Io stavo dicendo prima, no, che forse il più stiloso di Radio DJ, sì, e infatti mi stavo immaginando un potenziometro, no, che dove c'è il volume a 10 c'è Pagax,
1: volume a 0,
0: e dove c'è il volume a 0
3: siamo noi, no,
0: vi ho dato, no, vi ho dato un assist, perché così almeno uno si diverte a dire secondo te chi è il meno
1: bello.
3: Comunque l'ascoltatrice questa volta ha detto fit check, non outfit check, quindi anche magari
0: perché
3: delle nostre condizioni,
0: allora, solo fit che... secondo me è anche come ti sta una cosa, giusto, non è semplicemente l'allenamento, tenersi fit, okay, no?
1: Okay.
0: È come un capo
1: così,
0: ti veste.
1: L'outfit check è il fit check.
3: Ah, si dice
0: la stessa
3: fit
0: cosa.
1: La ringrazio perché per la prima volta
3: promosso,
1: è stata clemente, nei miei confronti. Grazie.
3: Bene.
0: E beh, ma perché secondo me è quel nero che fa personaggio.
1: È vero, quel nero che fa personaggio, sì.
0: Lei stessa. Piccola pausa ancora, Summer Camp tra poco, con dei bastoni tutti italiani e una canzone di circa così, tantissima Italia, diciamo, tra...
3: Oh.

0: bene,
1: finalmente.
0: Bene,
1: prima
0: bene.
1: I bastoni
0: e
1: italiani.
0: Anche gli all'incirca così italiani.
1: Oh. Summer
2: camp. Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lo so, pensi di sapere già tutto dei viaggi di gruppo, ma non conosci Sivola. Deserti, giungle, isole. Tu scegli dove, al resto ci pensiamo noi. Voli inclusi a zero cassa comune. Ti aspettiamo su sivola.it.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
8: Dark Planet, convenienza nostra.
9: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
10: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre. Solo da 1 euro.

0: Un signor bastone tra le ruote, ragazzi.
1: Signor bastone tra le ruote, famoso anche in tutto il Sud America con il titolo di Mi Historia Entre Tus Dedos, perché certo, è un inno per il mondo latino e anche per i tifosi di alcune squadre di calcio.
0: Ah, sì, eh? Fa venire, chi l'ha presa come
1: il San Lorenzo, squadra argentina di calcio, fa venire i brividi vedere i tifosi allo stadio che cantano all'unisono in coro questa canzone.
0: Io voglio sapere se i giocatori del San Lorenzo però hanno la garra, perché secondo me
1: la garra charrua è un po' più uruguaya, però okay, comunque okay, c'è anche la garra
0: argentina.
1: Vabbè,
0: ma arriva lì un po' oltre il confine.
1: Ce l'hanno, ce l'hanno.
2: Tra l'altro una canzone dell'ottima annata 1994.
0: Vabbè, che ha dato i natali al nostro Pagax. Cioè, tu pensa, lui nasceva e in classifica c'era una storia tra le dita. Ricordiamo anche il blu album dei Weezer, che è sempre utilizzato dal buon Paga per... Aspetta, che anno sei nato? Dai, cacchio, blu album dei Weezer. Ah, 94.
1: Scusate, okay, anche Definitely Maybe degli Oasis. Sì, cioè, nasce il Pagax, ma nascono anche gli Oasis.
2: Comunque era il nostro bastone fra le ruote.
3: Sai, penso che oggi sono cazzi.
2: Per voi che dovete suonare.
0: Ma guarda, facciamo comunque un'altra bellissima canzone italiana, la facciamo per salutare e fare gli auguri a quello che ormai consideriamo un po' un amico di Summer Camp.
1: Esatto,
0: cioè, è venuto in veste ufficiale, ma è venuto anche in veste non ufficiale.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: No?
1: Uno dei nostri ospiti preferiti, Neff oggi compie gli anni. Auguri.
0: Ma speriamo di essere anche noi tra gli ospiti preferiti di Giovanni, perché sì, lui stesso alla fine dell'intervista, quella un po' accademica per l'uscita dell'album, cioè, oh, ma posso tornare anche se non ho niente da promuovere? Sì. E insomma è stata una bellissima ora insieme.
1: Speriamo di essere i suoi ospiti preferiti nel senso gli host, cioè quelli che ospitano.
0: Eh beh, ma ospite vale un po' in tutti, almeno mi hanno detto.
1: Sì,
0: no?
1: Vero. In tutti e due i sensi.
2: Vabbè, ricordiamo sempre anche che ospite è il nome dell'asciugamanino per il bidet. Così.
1: Vabbè, così per rovinare questo momento. Cioè, magari ce n'è qua da

0: camp non cambi mai, perché siete fantastici così come siete. Vai al cambio, Sonny Rodman, sempre su DJ, perché è una radio così e una trasmissione così. Come fai, Marra? Come fai?
1: È stanco oggi, vale dal cambio.
2: Vabbè,
1: è
2: dura ragazzi, comunque, sta lavorando.
3: Ciao Sonny Camp, io non sono a scuola perché dovevo uscire prima. E state attenti a quello che dite, cioè...
1: Bravo.
3: Sono Tommaso da Milano.
1: Bravo,
3: e vado nella quarta C. Ciao.
2: Grande Tommaso.
1: Bravo Tommaso, grazie. In bocca al lupo per la tua avventura in quarta C. E grazie per questa tirata di orecchie. Grazie,
2: ci
1: Tommaso.
2: Saluti tutti i tuoi compagni della quarta C, che in questo momento non ci stanno sentendo perché non sono usciti prima come te.
1: No, probabilmente no.

0: Poi hai visto un video di Adele, ma io non mai ricordavo così Adele.
1: No, è Adela.
2: È cambiato
1: Adela.
2: Vocale.
1: Adela. Adela, sì, sì, sì.
2: Ma però diversi, attitudini. Vabbè, diverse. Lei spacca, c'ha un'attitudine. Sì. Cioè, insomma, è anche, come dire, molto, molto presentabile.
1: Non
2: no?
1: Le manda certo a dire.
2: Se dici. Sì. Se ti devi beccare con i tuoi amici al bar, dici, viene anche una mia amica, così fai bella figura. Però sì. Comunque pompa la canzone, sì, secondo sì. me.
3: Nel ciao, suo ragazzi, mondo musicale. Tra due mesi esatti, Sant'Ambrogio. Ma voi davvero aziendalisti sarete in onda quel pomeriggio lì?
1: Ma la domanda
2: è cambiata un po' la musica.
1: È di solito però è l'8 dicembre che magari siamo in diretta, ma non proprio diretta.
2: Se sentivo magari. Parlare. Mai un bel segno quando a ottobre si cominciano a vedere i ponti di dicembre. Però insomma
4: lunedì 7, martedì 8, quindi insomma un bel viadotto volendo.
2: Un bel ponte. Viadotto cos'è? Long weekend.

0: Ponte Nuovo.
1: Ah, il ponte è quello con tutti i piloni sotto, della Liguria, brevettato dai romani, diciamo.
2: Il viadotto dell'Indiano a Firenze, bello lungo. Esatto. Quello.
0: Poi ci pensiamo comunque.
2: Dai, vediamo, grazie di avercelo segnalato.
1: Dai, grazie per il suggerimento.

0: anni 80, ma radice ancora, mi piace un casino. Billy Idol è uno di quelli che pubblica canzoni che sta facendo, che ancora non sono pubblicate, e ha sempre ognuno di noi ha sempre una sua inquadratura preferita in casa. Lui la mette lì, fa vedere tutto il suo salone dietro col, come si chiama, il soffitto a pallettoni, no, a cassettoni.
1: Pallettoni.
2: Sai che a pallettoni si dice a Firenze,
0: una bomba, guarda,
2: no, si dice siamo carichi a pallettoni.
0: No. Anche lui è molto carico,
2: carico a pallettoni.
0: C'ho st'idea, poi non taglia nell'inizio e nella fine, cioè non fa l'edit come fanno gli influencer o i creator, come si chiamano.
3: Non ci crederete mai, ma io ho appena ordinato al mio negoziante di dischi del cuore un live del 1982 di Billy Idol che esce per il prossimo Black Friday e Record Store Day.
0: Ma
3: e
0: va?
3: Voi ora cosa mi passate per radio?
0: Sai che non lo sapevo.
2: Black Friday o Record Store Day? Sono
1: Black Friday il 27 novembre.
2: Il Record Store Day di solito è aprile, no?
1: Sì, sì.
0: Ma certo, comunque sarebbe bello coincidessero, così almeno cioè anche i vinili in vendita nei Record Store Day potrebbero essere una volta tanto, così un po' meno un po' meno cari. Bello, grazie per la dritta, io sinceramente non lo sapevo. Però se dell'82 è prima di questa.
2: Sì, perché questa è dell'83.
0: Va bene ragazzi, allora è il momento buono per prenotarvi, per andare al cinema a vedere non uno ma tantissimi film, magari non lunghi come un film tradizionale, ma fare un giro dei mari del mondo attraverso una sala cinematografica e l'occhio appunto dei registi che anche quest'anno creano l'Ocean Film Festival, festival itinerante, sta per cominciare, la prima data è il 14 ottobre, poi durerà, insomma a volte nella stessa data ci sono più cinema in Italia che fanno vedere questo spettacolo poi alla fine, no? Perché è un vero e proprio viaggio stando fermi sul posto, quindi prenotatevi per il nostro premio.
1: Fate attenzione a come parlate oggi.
4: Ciao Summer Camp, potete parlare un po' lentamente oggi perché vi ascolta anche il mio compagno Luke che è belga, perché siamo in vacanza in Italia in macchina sul lago di Garda e quindi lui sta ancora imparando l'italiano, è meglio se parlate un po' più lenti. Okay. Grazie.
2: Ciao. Okay. Questa era anche la sua voce. Ciao Luke, benvenuto.
0: Scusaci se parliamo così velocemente. Sapessi quante volte io guardando Peaky Blinders dicevo
2: capito, ma mica è belga Peaky Blinders, non è colpa sua.
0: No, però per l'inglese non è la mia. Io dicevo andateci un po' piano con questo accento di Birmingham, perché faccio anche a Liam Gallagher tante volte è venuto in radio, no? E io gli volevo dire can you speak slow?
2: Lo so, però se senti parlare Kevin De Bruyne, il primo belga che mi viene in mente, magari parla più lento
1: in
2: sia
1: Fiammingo
2: di Liam Gallagher che di Kian, Killian Murphy.
1: La pubblicità adesso c'è, ragazzi.
2: C'è la pubblicità, Luke. Non cambiare canale.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sostituiscio!
5: Leo, si dice sostituiscilo!
4: Sostituiscio!
6: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
8: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€ e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
9: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
10: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su uniboccone.it/wemadeit.
11: Three, two, one, go!
12: Sistemi scrive il

0: Futuro digitale della gestione contabile e fiscale e vi porta su un altro pianeta.
1: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
0: www.sistemi.com.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
4: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
5: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
6: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
5: Ok.
6: Largo massimo 1,90 m.
5: Altro?
6: Da rivenditore verificato.
5: Trovato.
6: Wow.
5: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
10: Dall'8 al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
9: Basta un penny.
11: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: A volte un amore può essere anche un errore.
2: Sì, dice.
1: Ma quando l'amore è, per esempio, per la radio, non è mai...
2: Mai un errore.
3: Perché le cose si dicono prima. Soprattutto se uno viene in radio a trovare, ragazzi, le cose
4: stai
3: si
4: qui,
3: dicono prima.
4: Stai qui con noi.
3: Andiamoci da via.
1: Siamo in onda sul canale anche 69. Siamo anche in video.
3: Siamo in video. Dai, poi la dai,
4: qua.
3: Via.
4: Lascia
3: questo?
4: Qua il nostro amico che è appena arrivato.
1: Ma io volevo portarmi proprio verso l'amore per la radio, perché oggi abbiamo un summercampista
2: ciao,
1: che
2: Luca,
1: ama
2: scusa,
1: tantissimo la radio, e oggi è anche il suo compleanno. Luca Monte, benvenuto.
5: Auguri. Grazie mille,
2: collega.
1: Allora, è un caso poi questo che sia il tuo compleanno nel giorno in cui visiti Summer Camp? No,
5: assolutamente.
1: Abbiamo cercato di farlo succedere e sta succedendo.
5: Il regalo più bello della mia vita.
1: Da dove arrivi, Luca? Io so già tutto, ma insomma facciamo.
5: Beh,
1: come
5: ti presentiamo. Allora, io almeno arrivo dalla provincia di Cuneo, precisamente da Fossano.
1: Okay.
5: Oggi ho preso ferie, mi sono fatto giornata stamattina in centro, ho fatto un giretto con calma, tranquillo.
1: In centro non a Fossano,
5: no, centro
1: a
5: Milano. Centro qua a Milano. E poi sono arrivato tranquillo, mi sono fatto un giro a Parco Sempione e sono qua.
2: Beh, si usa, no, prendere le ferie il giorno del proprio compleanno. Sentiamo molti esempi.
4: Sì, quest'anno sì.
2: Come quest'anno sì? Tu già stai già portando le mani avanti.
1: Ah, tu parli del tuo compleanno.
2: Sì. Ma lui festeggia anche quello di Linus, quindi insomma è giustificato.
1: Come ma anche quello di Fonzi e quello di Maradona, no?
2: Di Francesco Sarcina anche.
1: Beh, senti, Luca è un collega. Adesso io non amo moltissimo la... Sai quando ti dicono siamo colleghi?
2: Sì, perché anch'io fa molto lavoro più di... Sì. Cioè non siamo
1: insomma,
2: più...
1: modo per dire che fa radio anche,
2: certo,
1: lui, no?
2: Esatto.
1: Viene un po' da, come dire, dall'underground.
5: Decisamente dall'underground, perché il mio programma si chiama Sottobosco.
1: E qui ti volevo. Allora. È molto più romantico Sottobosco di underground, che ormai ha quasi perso il suo significato originale.
2: Sì.
1: No?
2: Cioè, Sottobosco è proprio sotto. Cioè, c'è il basement, no, di Guerzoli. Passi dal basement. Se vai ancora più sotto,
5: ci siamo
2: c'è
5: noi.
2: Il tuo sottobosco. E la gente passa anche dal sottobosco, per forza.
1: No, sì. Ma guarda, sono veramente bravi i ragazzi di Sottobosco. E poi organizzano anche degli eventi in esterna, no? In uno di questi mi ci sono trovato anch'io. Sono le cosiddette Mansarda Sessions.
5: Esatto. Sono dei ragazzi di Fossano che colgo l'occasione per salutare, oltre al fatto di salutare i miei amici di Sottobosco.
1: Sì.
5: E quindi sì, abbiamo trovato l'occasione adatta per organizzare anche un concerto con Nicky.
1: Cioè, sì, ma lui poi fa il programma Sottobosco live, come se fosse anche quello un po' un concerto.
5: Esatto,
1: no?
5: Esatto. Abbiamo deciso di fare 4 puntate dal vivo nel mese di giugno. E l'ultima è stata proprio insieme a Nicky.
1: Guarda che le Mansarda Sessions sono una figata. Purtroppo vi pubblicizzerei anche l'indirizzo. Non è un locale di cui pubblicizzi l'indirizzo, ma è una location segreta, no?
5: Sì, un po' segreta, diciamo, un po' losca. Bisogna
2: un po' segreta.
5: Sì,
2: quindi un po' di passaparola c'è.
1: No, però quando Luca, quando abbiamo organizzato questa cosa, mi diceva: no, sai, perché poi è un evento segreto, poi insomma nessuno sa bene. Io ho detto: vuoi vedere che alla fine, a furia di tenere le cose segrete, poi ci troviamo io e te con la chitarra, no, e non viene nessuno.
5: Sì. Ma invece
1: no, hanno un loro... Come si fa a

0: Nel giro delle mansarda sessions.
1: È quando viene pubblicato questo, l'evento in generale, poi con te insomma è stato un po' diverso perché abbiamo voluto tenere l'ospite segreto.
0: Ah, è vero, lì no, era segreto anche il fatto che ci fu, era tutto, c'era così tanto segreto. Ho detto, boh, speriamo, vada bene, poi è andata molto bene.
1: Invece di solito l'ospite è svelato, la gente lo sa, si iscrive, scrive su Instagram alla pagina Mansarda Session e dice io vorrei partecipare e poi loro il giorno dell'evento ti dicono presentati in questo posto a quest'ora.
0: Ok, comunque si sbattono un casino questi ragazzi perché
1: bravi,
0: come
1: ragazzi.
0: Sapete la radio a livello underground, o meglio sottobosco, insomma non sempre diventa la tua prima professione, no? E tutti quelli che fanno la radio sognano il momento in cui qualcuno dice ma tu cosa fai? Fa, ma io faccio radio. Sì, no, ma di lavoro. Sognano il momento in cui dici sì, proprio di lavoro. Cosa, invece insomma non sempre succede, no?
1: Esatto, però chi lo sa?
0: Sì.
2: Beh, infatti.
1: Chi lo sa?
2: Sì, sì, sì.
1: Sarebbe un altro sogno questo.
2: Oh, intanto quello di oggi l'abbiamo realizzato.
1: Esatto, uno alla volta.
2: Uno per uno.
3: Io volevo chiedere se anche il nostro ascoltatore, nonché collega, aveva uno studio di cartone in cameretta come
2: sì,
3: me.
2: Sì, perché
3: quando
2: sai
3: ero
2: che
3: piccolo.
2: C'è questa leggenda di Francesco Quarna che sognava una vera radio e intanto trasmetteva in una radio di cartone in cameretta.
0: No, è come se fosse una cosa del Piemonte, diciamo.
3: Sì,
0: no?
3: Sì, magari sì. È un'usanza della nostra regione, chissà. Sì, sì. No.
1: Io avevo, in realtà, avevo un vecchio amico che faceva il DJ, aveva il microfono, quello radio, che non funzionava più, allora me l'aveva regalato.
0: Ah, per far finta.
1: E io provavo a fare le trasmissioni in camera.
3: Bravo.
2: Già meglio della radio di cartone, mi sembra.
0: Però
2: stiamo già avvicinando
0: questo
2: alla realtà.
0: Era il microfono dei cantanti, però, no?
1: Sì, sì, era sì.
0: Sai, quello della radio in genere
1: un gelato,
0: è appoggiato.
1: È un gelato.
2: Un gelato, sì, sì, sì.
0: Vabbè, però poi un po' di scotch, uno lo lega su qualcosa. Cioè, è bello avere un microfono anche che non va.
2: Sì, è vero.
3: Perché usava il battipanni come chitarra.
0: Beh, io la racchetta da tennis. Anche col battipanni ci ho fatto delle jam, ma le migliori con
2: la racchetta.
0: Una donna di primi
2: bella,
0: anni.
2: Bella donna.
0: Ma io l'ho scelta in base al look. L'ho scelta come se fosse una chitarra,
2: sì,
0: no?
2: La donna era forse la prima racchetta di Agassi.
0: È stata un po' la mia prima donna,
2: sì,
0: diciamo, in qualche modo.
2: Sì, non si scorda mai.
0: Vai Luca, senti, noi facciamo ancora cosa facciamo? Un filotto, mettiamo delle canzoni, ci avviciniamo, l'avvicinamento al Premio Fedeltà. No.
3: Sì, sì, mettiamo gli U2, ragazzi.
0: Una cosa, quindi grazie, non mettiamo Luca. Più
3: cambiamo,
0: ma mettiamo ma no.
2: Silenzio.
3: Silenzio.
2: Nuova degli U2.
0: E poi insomma, è tutt'altro che zitti stanno in questa canzone.
2: A un certo punto c'è sempre quel brividino proprio per chi fa radio, c'è quel brividino a un certo punto.

0: qua è il punto che dico che sembra. Senti. Flowing from Miami Beach, USA. Esatto. C'è un po' una citazione. Sì. Però è vero che c'è quel punto in cui quasi silenzio. Allora, potrebbe anche sembrare anche un po' una mannaggetta di quelle dette.
1: Oppure mi ricorda.
0: Cos'è che dice Bono lì?
1: Tipo Corpo di Cristo, una roba così del genere. Mi ricorda un po' anche il Marchese del Grillo, sai? Madre Santissima, Ore Pro Nobis, Madre Santissima, Madre Santissima.
2: Ragazzi, stanno scrivendo un sacco di ascoltatrici e ascoltatori di Sottobosco.
0: Attenzione,
2: attenzione,
0: si fonde la comunità dei Summer Campini con quella dei. Allora io stavo pensando, se il programma di Luca si chiama Sottobosco saranno i sottoboschisti,
1: no,
0: invece no,
1: se sono Sottobosco sono...
2: io li chiamerei tartufi,
3: i tartufi.
2: Siamo
3: in
2: provincia di Cuneo, ci sta,
3: no? Sì. Beh, sono i cinghiali, noi
0: cinghiali.
3: Li chiamiamo,
0: beh, che è un altro animale tipico della zona,
2: della granda.
0: Beh, senti, anche a Torino ci sono,
2: ovunque,
0: in collina
2: ovunque.
0: Famoso il caso del, ve lo ricordate, del cinghiale che scese dalla collina di Torino e arrivò fino ai Murazzi, diciamo, seminando poi
3: un po' di panico. Beh,
0: ma dissero panico, poi fu diciamo eliminato dalle forze dell'ordine.
3: È una cosa molto
0: magari
3: comune ormai anche a Roma, per esempio.
0: È vero,
3: spesso i cinghiali in città.
0: Aspetta, vuoi dirmi gli ascoltatori di Sottobosco, il programma che conduce Luca?
3: Luca per esempio è venuto in città da Fossano a Milano oggi.
0: Esatto.
3: Sì, come un cinghiale.
0: Grande,
3: senza
0: dai.
3: Seminare panico, però.
0: No, tutt'altro.

0: Film Festival The World Tour Italia 2026.
1: Dai Rolling Stones agli Stones di Matera è un attimo qui a Summer Camp. Vabbè, insomma, dai, sono famosi in tutto il mondo. Beh, sia i Rolling Stones, sia i Sassi di Matera. Con Matera ci colleghiamo al telefono, con noi c'è Bianca. Benvenuta a Summer Camp. Ciao.
2: Ma che onore, finalmente. Mitici Summer Campisti.
3: Tu lavori in un negozio di souvenir di Matera. Quali sono i souvenir che ci consigli di portare via da Matera, dato che i Sassi non si possono portare via?
2: Vediamo anche i sassi. Per dire, le prese d'aria sono fatte di sassi, però dovete venire da me.
3: No, certo. Infatti,
1: no, giustamente, sì, perché non sarà l'unico negozio di souvenir.
2: Allora, come portafortuna per eccellenza a Matera, il cucù, il nostro galletto che porta bene.
3: Il galletto che porta bene, ok.
1: Cioè, il cucù, certo, proprio col meccanismo che dice cucù all'ora esatta?
2: Certo, no, è un galletto che si fischia e fa cucù, cucù.
1: Ah, allora, è una specie di strumento musicale, no?
2: Ha la forma di un galletto e ha il suono di un cucù.
1: Però ci soffi dentro, no?
3: Ma come diventa il mio nuovo strumento, oltre al casù, non vedo l'ora.
4: Mancava quello, guarda.
3: Non vedo l'ora.
2: Vabbè, dai, a voi ve lo regalo.
3: Che bello.
2: A Nicky, perché è uno dei miei preferiti.
1: Grazie. Senti, guarda che comunque c'è cucù e cucù, perché ci sono dei cucù fastidiosi e dei cucù molto dolci, perché in realtà il suono... nella natura originale è molto dolce, no? Poi viene digitalizzato, quindi quello di questo fischietto del cucù mi sembra più organico, più naturale, no?
2: È più naturale, sì. È tutta roba artigianale, di terracotta, ed è fatta a mano, sì, è tutto naturale, fatto a mano, quindi non è dissonante, ma comunque è un simpatico suono. Ve lo faccio sentire.
1: Vai, infatti.
3: Sì.
2: No, vabbè, io vi adoro.
3: Sentiamo. Molto armonico, molto morbido come suono.
4: Meglio del casù, comunque.
3: Sì, è più simile a un flauto.
1: Sembrava un po' l'inizio di
3: ma c'ha solo una nota, scusa, o ci puoi cantare dei
1: mononota?
2: Mononota, come le canzoni delle spedizioni.
1: Ma infatti, esatto, sarebbe perfetto per fare un giorno la cover della canzone mononota. Beh, di sicuro non sbagli. Quella prendi e lì stai.
3: Se è quella la nota, però.
1: Ah, vabbè, ce l'adattiamo anche noi. Qual è l'oggetto che va di più in questo periodo?
2: È il cucù.
1: Cucù.
2: È praticamente le bamboline con dentro una campanellina che porta sempre fortuna. Ogni souvenir è un portafortuna.
1: Ma certo, okay, certo. Beh, poi cucù va bene, perché anche in inglese si dice sempre cucù, si scrive diverso.
2: Certo. Quindi, sì.
1: Perché
2: sì,
1: Matera ha anche un turismo molto internazionale, no? Da quando è un po' finita sotto i riflettori, da qualche anno. Io ricordo... quella call to action, diciamo così, di Morgan Freeman, no? Che disse: ragazzi, ma questo è un posto incredibile, se non ci siete mai stati dovete venire. Secondo me ci sono tanti stranieri a Matera, o no?
2: Sì, tantissimo, soprattutto in questo periodo. Poi dove ho il negozio io hanno girato proprio un pezzo del film di 007, l'ultimo,
1: il nuovo.
2: Sì, James Bond, naturalmente.
1: Eh no, è vero, lo sentivo a DJ Chiamitale che alcune parti sono state girate a Matera.
4: Qui chiedono se vendi anche il gallo dormiglione di Matera.
3: No, il gallo dormiglione è soltanto un'esclusiva di Summer.
1: Esclusiva di Summer.
3: Sì.
1: Ti mandiamo al cinema, Bianca, a vedere l'Ocean Film Festival. Buona visione, vai con Sigismondo?
2: Sì, con
1: Sigismondo.
2: Ok. Ciao. Grazie, grazie per la compagnia.
1: Ma grazie a te.
3: Grazie a te, ciao.
1: Ciao. Un'altra splendida canzone che parla di mare. Beyond the Sea, Bobby Darin.

0: siamo proprio lì tra il mondo dell'oceano e il Natale, che insomma comincia a farsi vedere, no? Perché quando entra questo swing d'altri tempi, no?
1: Signor professor Lamer del laboratorio Ignero, bravi che avete mosso la versione in inglese, non avete mosso...
0: Vabbè, è una cover, ok.
1: La canzone che dà anche il nome a me. A me, il professor Lamer, si chiama giusto, Lamer, quella di Chardonnay, la più bella, quella francese. Siete proprio delle fasce di mer. Ve lo voglio proprio dire, delle fasce di mer che avete messo con l'inglese.
2: Ma quello va guardato male. Mica sta sentì CDO, poi che c'ha la barba bianca, sta sentì Summer Camp io. Il programma degli eterni giovani.
3: Vabbè.
1: Va bene.
3: Grazie, così.
1: Non l'ho capita, ma
0: c'era swing però.
3: Era contento
0: c'era
3: per questa ritrovo. Canzone, ha detto che non ascolta i CD ma ascolta Radio
0: DJ. Bravo.
3: Oh. Così si fa.
0: È tutto ragazzi, siamo un po' di corsa, continua la maratona per il nostro Paga che ringraziamo, che oggi ha fatto la supplenza. Grazie. Lui you don't stop, noi invece stop. Ringraziamo ancora Luca Monte.
4: Grazie Luca.
5: Grazie a voi ragazzi, viva Radio DJ.
0: E tutti i cinghiali che hanno scritto per Sottobosco, che è il suo programma che si può ascoltare come?
5: Scaricando l'applicazione di Radio Brand Rocks, permettetemelo, tutti i martedì dalle 20 alle 22.
0: Cioè avete anche l'app, avete, beh oh raga, Radio Bra on the Rocks.
5: Oh yes.
4: Bella roba, in bocca al lupo ragazzi, grazie Luca.
0: Non togliamo, cioè no, ascoltateci non nell'orario di Summer Camp, dai, non pestiamoci i piedi.
4: O in contemporanea al massimo, cioè che tenete tutte e due accesi.
5: Due dispositivi.
4: Sì, due dispositivi, due app aperte.
0: Ancora auguri.
4: Grazie.
0: A domani, ciao a tutti, buona serata.
6: Summer Camp.
7: Radio. DJ
8: One Nation One Station.
9: Oh, tutti uguali.
10: Chiama se hai bisogno.
9: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
11: E chiama uno.
9: Ma uno chi?
12: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
13: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
13: E di interesse?

0: pensi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
1: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
3: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Beamer. Vai su beamer.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
4: Beamer. Energia positiva.
5: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
8: Ma deve essere anche complicata?
7: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
8: La procedura X-Fir?
7: La attiviamo noi.
8: La conservazione digitale è a norma?
7: Ce ne occupiamo noi.
8: Ti servono SPID o firma digitale?
7: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
8: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
7: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da iperceramica.
11: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
13: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
14: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
17: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
18: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
17: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
19: Mina. Dracula.
17: Ascoltalo ora su Audible.
20: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
21: Sì.
20: E questo?
21: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
22: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Feel è il titolo della canzone che avete appena ascoltato. Le voci erano quelle. Allora dovete indovinare qual era la voce di Karol G, secondo voi? Qual era?
1: È quella femminile.
0: Brava. È quella di Bruno Mars?
1: È quella
0: bravissimo.
1: Quella
0: posso dire? Un programma comunque

0: Siamo sul pezzo.
1: Si preannuncia una grande puntata di Gazzology. Restate su DJ
2: Gazzology.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
8: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
7: Uh-huh.
8: 249 cavalli.
7: Ok.
8: Largo massimo 1,90 m.
7: Altro?
8: Da rivenditore verificato.
7: Trovato.
8: Wow!
7: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
9: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
10: Dall'8 al 21 ottobre un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
9: Basta un penny.
11: Ehi, hai visto questi prezzi?
12: Mai!
11: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: E anche questo pomeriggio, anche questo mercoledì 7 di ottobre 16:08 ci siamo pronti a partire, anche se ovviamente la vostra giornata qui su Radio DJ è già iniziata da parecchio tempo. Salutiamo gli amici di Summer Camp che ci precedono, ma è loro quella cosa che c'è lì dietro, perché qua è un attentato continuo all'inizio della diretta. C'è una colomba, lascia, ma io non sto capendo più niente. Lascia, ma non adesso, non è Halloween, pensavo, la prossima, esatto, perché abbiamo saltato, siamo alla Pasqua.
1: Io pensavo fosse già un
0: panettone, non lo so, ma
1: invece mi sono avvicinata. No, Gianlu,
2: il mio tesoro.
1: Non puoi fare come hai fatto ieri.
2: I dolci che mi cambiano l'umore.
3: Dove?
0: No, no, esci, basta, Smigo. Non voglio saperne. Oggi vado, sono ho mangiato solo un biscottino che abbiamo.
1: Sì, sì.
0: No, sono sul pezzo, ci proviamo. Ciao a tutti, piacere, io sono Gianluca Gazzoli, pronto e carico come sempre nel tentativo di farvi compagnia. Vorrei dire la stessa cosa, ma la dico anche del giovane Padawan. E il Paca oggi è ancora Pagaton, diciamo l'ufficiale, sì. Sei in diretta da che ore adesso?
4: Dalle 2, sì.
0: E vorresti anche andare in bagno, ho sentito fuori onda.
4: Qualche collega scende.
0: Ma come funziona? Ma se vuoi Eli non può tenere un tasto mentre
4: no,
0: tu
4: dai,
0: vai
4: sul prossimo disco posso
0: provare. Quant'è?
4: Dura quasi 4
0: Vabbè,
4: minuti,
0: ce la possiamo fare. Ricordiamo Pagaton, se volete donare. Ricordiamo carte Pokémon, videogiochi vintage, sì. Retro gaming e anche intimo no, non ti interessa, solo videogiochi.
1: Esatto.
0: Elisa Cyber, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Come stai? Tutto bene?
1: Tutto bene,
0: hai visto l'addio di Messi ieri? Ti sei emozionata?
4: Si è messi.
0: Allora, ci speravo che tu mettessi questo audio. Non l'ho voluto dire perché mi vergognavo un po'. Invece,
4: lui è messi, insomma,
0: ha fatto piangere tutti. L'avete visto? E questo come la vive il tuo fanatismo nei confronti di CR7? Invece, che
1: ieri ha postato anche lui.
0: E cosa posta? Come sta andando la telenovela che mi sono perso?
1: Sta continuando. È una serie a puntate. Sì.
0: Cioè, quindi
1: lui ha finalmente, sai che aveva detto, rilascerò una mia dichiarazione a tempo debito. Ieri sera è uscito con questo post
0: che era la dichiarazione a tempo debito,
1: sì, okay. Questo carosello di 12 pagine.
0: Ma era un dump?
1: Era, no, un dump scritto.
0: Ah, tutto,
1: cioè sono tutte
0: testuali.
1: Foto di note.
0: Ah, sì,
1: in cui lui dice che è molto dispiaciuto. Chiaramente si
0: scusa
1: con i tifosi e con il popolo portoghese per come si è comportata. Dall'altro lato lui dice che non sono rispettati alcuni patti che sono stati fatti tra lui e la federazione e il CT. E quindi questo...
0: Comunque

0: spiazze, come direbbe qualcun altro. Cioè due finali di carriera almeno in nazionale diversi, diversi. No, non voglio dire, non voglio stare né da una parte né dall'altra, nel senso, poi però un romanticismo diverso, ecco, peccato, mi verrebbe da dire.
1: Dall'altro lato Lele Adani è uscito con una canzone per Messi.
0: Beh, ma si è idratato, idratato il numero 10, è già iconica tutta questa cosa qui, quindi insomma, queste alcune delle cose che succedono in campo e fuori dal campo. Oggi sono molto contento, ci viene a trovare un amico per

0: quello.
1: No, non proprio ieri sera, però Fra mi ha insultato. Tu mi hai insultato ieri.
0: Ah, beh, sì.
1: Per restare sull'argomento cibo e non usciamo più.
2: Dimmi.
1: No, perché mi sto accorgendo adesso a 38 anni che io per tutto questo tempo ho, come dire, non ho fatto conoscere le mie papelle, papille gustative, la zucca.
2: Cioè, matto. Tu non hai mai mangiato matto. Prima la zucca?
1: No, adesso è diventato da un anno che mangio la zucca.
2: Sei tu il traditore.
1: Posso
2: di
1: dire che
2: squadra?
1: È la cosa più buona che abbia mai inventato, ma è troppo buona.
2: E si può mangiare. Sì,
1: ma c'era anche prima, cioè anche 3 anni fa. Cioè, ma perché io non l'ho mai mangiato?
0: Sì. Di zucca, no, mai no. Mangiato. Ma veramente, ma sei fuori?
1: Ti giuro.
2: Il no, sugo,
1: ma
2: ti preparo.
1: Ma è troppo buona. Ma ieri era zucca con la feta.
2: Mamma mia,
1: cioè, sì, veramente.
2: La zucca in friggitrice impanata col pane.
1: Proverò anche quella.
2: Provala,
1: la zucca.
2: Provala,
1: la zucca.

0: neighborhood.
1: L'ho detta giusta?
0: The neighborhood. Wow. Vabbè, i vicini, vicini di casa. Vicini, il vicinato, vicini. Vicina, come noi, come il buon vicinato. Vedi, parliamo di cose da buon vicinato qui a Gazzologi Radio DJ al 347-342-5220. Ci scrivete cose da buon vicinato. È bastato solo accennare alla zucca e anche al mio pentimento di non averla mai mangiata. Cioè, cibi scoperti tardi, diciamo, nuova categoria.
2: Te tiramisù sì, ma zucche sì, broccoli.
0: No. Però zucca, cacchio, cioè scoperta, dico, vorrei tornare indietro nella vita. Dice, cosa vorresti fare? Vorresti fermare le guerre, impedire? No, mangiare la zucca prima.
2: Meno.
0: Chi ci ha scritto? Zuckerberg? Ci ha scritto
2: Zuckerberg. Consigli sulla zucca?
0: Cosa?
2: Scusa.
0: Vai. Non lo so, ha rotto il computer.
3: Le polpette di zucca, le crocchette di zucca, cioè la zucca è un po' come i gamberi di Forrest
0: Gump. C'è la zucca in tutti i modi. Cristina sì, dice la zucca è buonissima. Io il 23 di questo mese vado a fare una cena tutta a base di zucca, cioè dall'antipasto al dolce. Invidiami, sì Cristina. Ti invidio.
2: Vedo adesso, comincio a vedere sui vari social tutte quelle
0: bolla
2: fiere
0: di zucca.
2: Di zucca, dove puoi anche mangiare.
0: Quel periodo, no? Halloween, scusami, la zucca di Halloween non è che è un caso, no?
2: Sì, Roy, sì.
4: Allora la zucca la fai a fettine, vai. La cuoci al forno con un po' di speziette sopra.
0: Buona.
4: Fine cottura ci metti una fetta di galbanino e la fai sciogliere sopra. Indescrivibile.
0: Vabbè, proprio con una... Comunque dobbiamo smettere di parlare di cibo.

0: arrivo alle 4 un quarto.
1: Aspetta. Cosa c'è?
2: Ciao ragazzi, ciao, ciao Gazzo.
1: Ciao.
2: L'altro giorno ho mangiato essi a Sorrento.
0: No! E ha chiusa così.
1: No, no, noi amiamo gli audio sbagliati. Possiamo risentirlo, per favore?
3: Se lo faccio
1: grazie,
3: risentire.
1: Grazie.
2: Ciao ragazzi, ciao Gazzo.
1: Ciao.
2: L'altro giorno ho mangiato essi a Sorrento.
1: Capolavoro. Comunque
3: però
1: siamo con
3: sappiamo,
1: te. No, a proposito di errori, volevo condividere un momento. Io sono in ansia in questo momento. Sono in ansia perché in queste ore ho dovuto compilare. Sai che quando uno va negli Stati Uniti, il modulo, quello dell'ESTA, che
3: ieri
1: è quello per. È da ieri che sono lì, che ho paura di. Cioè, non so. Gli ascoltatori che magari hanno viaggiato negli Stati Uniti nell'ultimo periodo vivono lo stesso stato d'ansia. Adesso ne ho parlato anche con Francesco Costa, che insomma è passato anche da queste parti.
3: Cioè,
1: DJ che ha
3: chiesto dei consigli.
1: Ma sì, no, gli dico: ma è normale che io adesso ho paura a fare le cose, perché ho paura che per qualche motivo sbaglio una virgola nel visto e mi fermano per 12 giorni lì con mia figlia che mi guarda. Io perché in questi.
3: Certo.
1: E mi ha confermato che effettivamente, ed è una puntata del Basement appena uscita, se vi capita, insomma, c'è tutta un po' la visione delle cose e del mondo, che da una parte va rotoli, ma tante cose un pochiamo, possiamo un po' risolverle. E no, il fatto è che effettivamente è un po' una paura condivisa in questo momento. Cioè, gli Stati Uniti sono sempre stato quel luogo che per noi era
3: il sogno americano.
1: Sì, ma era tipo wow. Cioè, l'unica cosa che pensavo era andare lì e succedeva qualcosa di bello. Invece, purtroppo, dopo tante cose che sono successe, ti viene un po' di ansietta. Quindi ieri ero lì a compilare il solito modulo dove ti chiedono: ma sei un terrorista? Dici no, vuoi fare una tua. No, però metti che. E comunque non sa. Cioè, adesso come ho dovuto farlo anche le mie figlie, non mi hanno ancora dato una.
3: Ma anche
1: devo verificare.
3: Non so che tipo di domande sono. Cioè, ma un terrorista scriverebbe: sì, sono un terrorista.
1: Magari un terrorista sincero
3: lo dice.
1: Cioè, qualcuno sa il motivo per cui è così diretta la domanda, che ovviamente nessuno
3: potrebbe mai
1: dire il contrario, no? Cioè,
3: sì.
4: E forse proprio perché se dichiari.
1: No, io, siccome ho fatto anche quello di mia figlia, io per mia figlia ho detto sì. Cioè, c'è una domanda sulle frodi, sì. Cioè, sì, tutti i giorni cerca frodi nei miei confronti. Ha mai cospirato terrorismo? Sì, tutti i giorni qua è un casino. Quindi, però speriamo che arrivi. Che arrivi una risposta, perché sennò
3: Perché cosa tu hai fatto solo ricerca.
5: Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori non fai parte.

0: Fabri Fibra insieme a Pinguini Tattici Nucleari su Radio DJ, mentre vedo al 347-342-5220 un'ansia condivisa per quanto riguarda la compilazione dei visti. Intanto stop ai messaggi sulle zucchere, ragazzi, se no diventiamo. Adesso
1: però
0: capisco il successo di Antonella con la prova del cuoco, perché parli di cucina e se lo fai in un certo modo arrivano
1: in un certo orario,
0: ah,
1: probabilmente.
0: Sì. Però questo è l'orario della merenda,
1: non
0: più che del pranzo.
1: Però stai già pensando a cosa
0: sì,
1: mangiare a cena, dai.
0: Forse sì, forse sì. Ma
1: sì,
0: questo è un altro discorso. Agnese dice
1: sui visti.
0: Gazzologi, anch'io ieri l'ho fatto, si riferisce credo non alla zucca ma al visto,
1: sì, sì.
0: Ho un'ansia tremenda, la richiesta di un visto, diciamo, io dicevo per gli Stati Uniti ma anche per altri paesi, ho un'ansia tremenda perché mi hanno chiesto se i miei figli sono sui social, sai, perché adesso devi dirlo se vuoi, cioè
1: okay,
0: ho detto la verità e speriamo in bene, Agnese. Beh, adesso uno perché deve avere, cioè ti rendi conto come siamo arrivati, perché tu
1: che
0: devi mettere il profilo,
1: sì, sì.
0: Guarda, non posso fare il nome,
1: okay,
0: ma ho avuto questa conversazione con un noto cantante italiano,
1: okay,
0: ultimamente, che è stato fermato, a cui hanno rotto un po' le scatole e a cui hanno chiesto ma cosa fai nella vita, e questo ha detto sa, sono un importante, cioè non importante, sono un cantante, scrivo canzoni con sguardo vabbè, è arrivato. Mi faccia vedere l'Instagram e questa persona, coincidenza, aveva fatto un concerto molto importante di recente e fa, guardi, vedi questo, quello lì piccolino sul
1: sono
0: palco,
1: io, sono io.
0: Ah, vabbè, comunque.
1: Aiuto.
0: Capito?
1: Però per farti capire l'ansia.
0: E comunque ti
1: che
0: rompono
1: viene
0: lo stesso le scarpe. Io, qual è l'ansia che ti viene? Scusami.
1: Io per dirti, per andare in Corea, devi dichiarare, tipo, una delle richieste era se portavo $10,000 in contanti.
0: Vabbè, tu gli hai detto sì, come
1: io,
0: fai sempre.
1: Io comunque
0: no?
1: Ci ho pensato, ho detto, no, ma tu metti il caso che magari in valigia mi trovano, oppure scambiano la mia valigia,
0: allora,
1: e mi trovano.
0: Tu giri
1: più
0: spesso
1: di
0: con tutti quei contanti, possiamo dire anche agli amici della Guardia di Finanza, ai carabinieri che ci ascoltano. No, ragazzi, sì, vabbè, succede.
1: Ma perché mi devi mettere in queste posizioni?
0: A volte sono 9.000, non 10.000,
2: sì,
0: ok? Però è importante dirlo, è la sincerità alla fine, no? Però anche sulla Corea il visto è così.
1: Sì, sì.
0: Però la Corea, se io ci penso adesso, penso tutti felici.
1: Felicioni!
0: Ah, venga! Se penso adesso, purtroppo, quell'aspetto degli Stati Uniti, dico
1: che
0: è tutto un po' più,
1: sì,
0: un po' più,
1: un po' più cupo,
0: un po' più cupo, un po' più cupo. Però poi non è vero, perché in realtà va tutto bene se incrociamo le dita tutti, però un po' così. Sentiamo un audio.
3: Sono aggravanti al fatto che nel dire no non lo sono,
0: ah,
3: poi
0: la domanda diretta,
3: compi atti terroristici in suolo americano, vieni,
0: se
3: hai l'aggravante di aver anche mentito, la stessa cosa per lo spaccio, eccetera eccetera eccetera.
0: Ah, è per l'aggravante?
2: Sì, perché se tu dichiari di non averlo fatto ma poi lo fai,
0: certo, vabbè, ma vale per tutto. Hai mai tirato un pugno a un... No, io non l'ho mai tirato. Però se l'hai tirato e poi dopo lo ritiri...
1: Poi lo tiri...
0: Ma è veramente questo il motivo? Non lo sapevo. Poi sentiamo un po' di voci. Sì.
4: È perché costituisce un'autodichiarazione.
0: Questo,
4: poi diventa provante in caso di accusa.
0: Ok.
1: Sono tutti così.
0: Vabbè, quindi niente.
2: Basta,
0: vabbè,
1: tu
0: scusa,
1: hai dichiarato
0: basta
1: la verità?
0: Certo.
1: Hai detto la verità?
0: Sì, non
1: a posto allora. Non devi preoccuparti di niente.
0: A posto così, a posto così. Great.

0: Tate McRae su Radio DJ. Greedy, scritto però Greedy, non tipo Macchetti Greedy, cioè è Greedy la canzone che avete appena sentito su Radio DJ Gazology. Allora, vabbè, chiudiamo anche il capitolo ansie legate ai visti, anche un po' di testimonianze di persone che non se la sono vista benissimo a volte facendo degli errori, ma questo è un altro discorso. C'è anche chi mi ha mandato la foto di un negozio che si chiama Papelle, perché sai che io prima ho detto papelle gustative. Evidentemente,
1: ecco,
0: evidentemente esiste. Se non esisteva, adesso dobbiamo giustificare creare. Dobbiamo giustificare.
1: Deposita
0: questa cosa,
1: il marchio, John.
0: L'avevamo anticipato poco fa. Tra pochissimo in studio con noi Maurizio Lastrico per raccontarci un po' di cose. Sai cosa sono curioso di fare? Lascio questo quesito alle persone, anche a Maurizio tra poco.
1: Sì.
0: Dato che insomma parleremo di alcune cose, tra cui Maschi Veri, che è insomma la nuova stagione di una serie che è andata molto bene, che sta per uscire. Qual è la canzone più maschia secondo
2: che
0: te che ti viene in mente? Pensaci.
1: Già, questa è la mia,
0: questa è la sua canzone,
1: questa è la mia palese,
0: però lo sta diventando secondo me. Vabbè, pensiamoci, ne parliamo tra poco.
3: Resta dove sei su Radio DJ, se vuoi ridere ma anche rifletterei, un programma che sfoggia il pedigree, signore e signori Gazzologi.
4: Gli anni 90 sono qui, tornano Max e Mauro nella nuova stagione della serie che racconta il fenomeno musicale che ha segnato un'intera generazione. Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, dal 9 ottobre in esclusiva su Sky.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
8: Dai mamma, solo il blazer.
9: Il denim M.
7: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
10: M, sempre con me.
11: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
12: Quando Maurizio Crozza torna...
13: È tutto pronto?
12: Si sente...
13: Vado subito al punto...
14: De chi? De che? Ma de quando? De come?
13: E non lo so. No.
15: E come non lo sa?
13: Hai capito?
15: Veramente no, no.
16: Provo il microfono, sa de tappo.
17: Beviamo!
13: Ma che... Ci siamo capiti?
14: No. Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie, no. Graziella e grazie...
15: No, presidente.
14: Tante, dai.
12: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
18: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
19: Devo sigillare il pavimento.
20: Hai già la soluzione in mano.
19: Anche su superfici diverse?
20: Sì, hai la soluzione in mano.
19: Ma non voglio mica rifarlo domani.
20: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood.

0: non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi! E vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
0: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV. We can dance all night.
5: Incredibile, sembra.

0: Hysteria, la canzone è quella di Madonna su Radio DJ, 16:36, siamo live, c'è Garzolo, c'è ancora un buon pomeriggio, buon mercoledì, lo diciamo a tutti, vuoi augurare qualcosa Elia, qualcuno? Buon compleanno, ci sono un po' di, io ho letto un po' di messaggi di ascolto, ci sono anche nuovi ascoltatori, salutiamo Leo che fa 7 anni oggi, guarda quanti anni ha ancora per ascoltare Radio DJ,
1: appena tanti, iniziato,
0: tantissimi,
1: dai.
0: Tantissimi, ma soprattutto l'avevamo detto poco fa, è venuto a trovarci un amico, sono molto contento, Maurizio Lastrico a Radio DJ.
2: Ciao,
0: welcome.
2: Ma grazie a voi.
0: Come stai? Tutto bene?
2: Bene, sballottato ma bene, felicissimo.
0: Sballottato ma bene, come sentite la cadenza è quella di una regione che noi nominiamo spesso in quanto giovane Padawan. Cioè, hai visto che alla fine ti portiamo anche sentirti. Della solidarietà, grazie. Anche se tu hai detto non diglielo perché io per lui sono francese.
3: Praticamente sì.
0: Perché è di Genova, giusto?
2: Gente di Ventimiglia, gente di là, lasciamoli perdere, ha già influenze negative.
0: Però posso dire, attore, ormai da tanti anni, con film importanti, serie importanti come quella di cui stiamo per parlare, ma non ti sei trasferito a Roma, non hai fatto quello che... Cioè sei rimasto nelle tue zone?
2: Sì, a Santolcese, selvatico, nelle mie zone, perché... Prendere casa a Roma è come dire, tanto vincerò dei provini sicuramente.
0: Cioè, quindi resto qua.
2: Resto lì per cabala, perché... Cioè a Genova i successi non vanno festeggiati, sono degli scampati pericoli. Quindi, cioè, pensa che mia mamma la prima volta che mi ha visto su Canale 5 in diretta ha commentato così. Ti danno almeno qualcosa. Quindi ecco, mi scontro questa metà. Quindi sono orgogliosissimo di essere
0: però
2: qua.
0: Però è quella che ti tiene, con i piedi per terra.
2: Quello ecco. Anzi.
0: Su quello non si scherza, nonostante, come dicevamo, in realtà i successi fai parte anche tra le varie cose di una serie che ha avuto e che sta avendo grande successo, che oggi esce di nuovo, perché poi si dice esce oggi, ma poi ognuno ormai se le guarda quando vuole, no? Le serie, soprattutto nel caso di Netflix, si chiama Maschi Veri 2, perché la prima è uscita, va a toccare un tema molto attuale in realtà, no? Che è il maschio in generale, il maschio, a parte che prima vi abbiamo lasciato prima la pubblicità con un quesito, qual è la canzone più maschia che avete, insomma quella che intendete voi per canzone maschia, curiosa la tua Maurizio che ti ho chiesto.
2: Beh, non lo so, perché io ho pensato a Viola Valentino, Comprami,
0: questa è una canzone maschia.
2: Secondo me sì, nel testo, cioè non tanto nel ritornello quanto nel testo,
0: e
2: dice a quest'uomo se ti senti sbagliato non c'è mai una cosa sicura. Becca la fragilità per dirgli vieni che ti do una conferma, non solo
0: tu
2: fisica.
0: Hai fatto molta terapia con questo film, sei entrato molto in simbiosi con i tuoi personaggi, col tuo personaggio, perché io invece avrei detto quella di prima. No, avrei detto quella di Rocky.
3: Ah, quella di
0: però
3: Rocky.
0: Però fa niente, va bene.
1: Più maschia.
0: Sì, però è maschia da lui. Sì, il nostro Rocky è Mulan, ma questa vabbè, è un'altra storia. No, Maschi Veri che esce appunto oggi, dicevamo, su Netflix. In realtà siamo a un... fa parte di un percorso anche la seconda stagione, un cast come sempre insomma con un sacco di altri personaggi, anzi permettimi, grazie anche alla tua presenza qui, è una notizia probabilmente di cronaca che avete anche letto poco fa, l'attore Davide Iacopini all'interno anche di questo cast, purtroppo oggi si parla di lui ma perché ha subito, come dire, è stato aggredito a Roma su un monopattino con un calcio, una cosa
2: pazzesca,
0: terribile,
2: eccetera. Diamo un abbraccione a Davide e... ti aspettiamo prestissimo e dacci dentro, dai, non fermo belinate.
0: Esatto, perché la situazione purtroppo non è delle migliori per niente, ma la storia, il motivo per cui è successo questo ancora di più, poi leggete l'articolo.
2: A proposito di stupidità maschile, umana,
0: quella è veramente fuori da ogni logica quello che sta succedendo in alcune città, questo purtroppo è successo a Roma e non è neanche la prima volta. All'interno di un cast appunto c'è anche Davide, ci sono tanti altri amici e personaggi. Com'è intanto lavorare con altri maschi in cui siete tutti voi un po' a giocarvela?
2: È una cosa molto figa perché faccio spesso tante cose da battitore libero come comico, eccetera, eccetera. E come dire, a mitigare l'egocentrismo c'è questa necessità di raccontare in gruppo una cosa. E raccontare l'amicizia maschile è un privilegio perché è molto difficile oggi vedere gruppi di maschi e credo faccia piacere a tanti uomini vedere questi che hanno da dirsi, da fare, di condividere il cazzeggio e le robe profonde, quasi fantascienza, uomini che parlano di debolezze.
0: Quasi fantascienza, c'è qualcosa che

0: è capitato di, insomma, che veniva, come dire, contestato anche all'interno della serie, in cui tu un po' ti ci ritrovavi dentro?
1: Assolutamente.
0: Quella cosa.
1: Beh, il mio personaggio direi che mi hanno chiamato apposta, cioè quello convinto di essere emancipato, che è legge internazionale, che ha capito, che non fa mansplaining, che dice i pronomi giusti nel momento giusto, ma poi cade. E poi che quando c'è una battuta sessista magari gli viene da ridere o le fa. Tanto del mio repertorio era molto basato su cose che oggi sarebbero...
0: Sarei un po' fatica. Anche questo è carino da vedere, un po' come è cambiata la sensibilità e l'evoluzione un po' anche della comicità. Anche Robbie Williams avrei visto un po' all'interno del cast. Sarebbe stato interessante.

0: su Radio DJ, al 347-342-5220 i vostri messaggi, tutti molto felici di vedere Maurizio Lastrico. Di vedere, dico, anche perché non ci state solo ascoltando, almeno alcuni di voi, su Radio DJ, ma anche guardando in quel di DJ TV oppure YouTube. Stavo pensando più che altro, Robbie Williams, anche lui aveva il suo gruppo di maschi veri, cioè coi Take That. Chissà quante ne hanno combinate in quegli anni lì, in cui succedevano cose anche un po' diverse, ecco, mettiamola così. Ma no, insomma, Maschi Veri, dicevamo, serie che esce oggi tutta insieme, quindi binge watching se volete guardarla. Nel cast Matteo Martari, Francesco Montanari, Pietro Sermonti, appunto Maurizio, e
1: anche le ragazze, diciamo,
0: anche le ragazze, perché
1: Fede,
0: Maschi Veri,
1: Toni, Laura Adriani,
0: i Maschi Veri vengono bastonati dalle donne in questo caso.
1: Sì, anche Alice Luparelli, Silvia D'Amico, no, perché giustamente noi diamo per scontato, siccome Maschi Veri, noi
0: certo.
1: Però giustamente ci richiamano a...
0: Ho visto molto bello il video in cui fate canestro con le penne e poi dopo invece ci sono loro dietro. Però questa era una cosa da
1: metaforone
0: da
1: della vita.
0: Esatto, grande metafora. Tu ce l'hai il tuo gruppo di amici ancora?
1: Sì, a tutta la vita.
0: Fai, cioè i bro, sai che adesso sono i bro comunque, gli amici.
1: Sono rimasto a Genova proprio per quello. Il mio amico ludico Kurt è fantastico.
0: Sì.
1: Perché, vabbè, a parte che gli fa cagare tutto quello che faccio. Quando sono andato a Sanremo, che abbiamo fatto lo sketch, ho detto, vabbè, cioè, sei divertito te, capisco, però è una roba che ci metterai una bomba, cioè, mi cagare, una roba commerciale, così. Cioè, e lui, perché è chitarrista punk,
0: certo,
1: sindacalista,
0: certo.
1: Però è l'innamoramento di allora, quindi giri in moto e tutto. Il mio amico Bogo, che è il mio compagno di banco, che adesso fa il regista horror,
0: sì.
1: L'amico Duble, Lomba. No, devo dire che per me sono stati la famiglia, perché

0: Da piccolo certe parti mancavano della famiglia e loro, devo dire che stupendi, li abbraccio, li bacio.
1: Beh, sono quelli che comunque, diciamo anche prima scherzando, ma in realtà poi ti tengono
0: molto
1: con la barra dritta, perché lì non si scherza. E come hanno vissuto poi, come vedevano loro quando pian pianino facevi strada?
0: Molto emozionati, e anche loro poi vedono la parte mia proprio anche più fragile, tutte le tensioni, quindi riescono a prendere per il culo quella parte lì, però con affetto, quindi è molto salvifico. E adesso si sono abituati. Questo mi costringe ad essere efficace nella vita, non solo cosa a spettacolo.
1: Non si sbaglia, ma scusami, a parte che recentemente di nuovo sul palco di Zelig, com'è stato? Com'è ogni tanto? Perché comunque tu sei partito da lì, mi viene da dire, insomma, il grande successo arriva da lì, e poi hai fatto tantissime altre cose. Sei stato anche uno dei pochi, forse, in grado di riuscire a riuscire a trasformare, no? A cambiare, diventare anche un attore serio anche in alcuni casi.
0: Io ho fatto proprio la scuola d'arte drammatica a Genova, e che era difficilissimo entrare proprio per avere gli strumenti per fare meglio il comico nella mia testa, e dopodiché si è diversificato, ho iniziato e ho fatto. Tornare a Zelig è un'emozione fantastica, anche se quel cavolo di Viale Monza 140 che ti rimetti in discussione, soprattutto coi colleghi, proprio perché arrivi, Belin, è arrivato l'attore, vai, vediamo un po' com'è, e tu sei un po' più arrugginito su alcune cose, eccetera. Devo dire che vorrei riuscire ad essere più leggero. Poi per fortuna incontri il pubblico, e col pubblico c'è un rapporto che va figo.
1: Ma ti vogliono proprio bene, perché io ho notato quelle cose che succedono a voi comici. No, appena sei sul palco, prima ancora di iniziare il pezzo, c'è l'ovazione. Cioè, come per dire, questa è una cosa di cui ti sei reso conto.
0: Quel tipo di credibilità lì che viene da tante date, tante robe, tante anche... serate difficili.
1: Guarda, ti volevo chiedere ancora una cosa, ma adesso abbiamo due ragazze molto forti che hanno fatto questo pezzo insieme. Si chiamano Annalisa e Madame, e il titolo appunto è Amica.

Gazzology, c'è un amico in studio che è Maurizio Lastrico, fuori onda si parlava un po', mi fa molto piacere vedere come in realtà lui trova difficoltose alcune delle cose che facciamo noi quotidianamente, io trovo incredibilmente difficile quello che fa lui sul palco e noi.

0: Perché già, insomma, lasciamo stare quello che hai fatto a Sanremo ormai un po' di tempo fa, ma che era credo di una difficoltà pazzesca che avete fatto. Quanto ti sei dovuto preparare per quel momento?
1: Quando è venuta la malsana idea a Maria Chiara di dirmi: Mauri, vieni con me a fare uno sketch a Sanremo, che mi hanno chiesto di...
0: Così?
1: Io ho detto: no, ma chiama qualcuno con le spalle più larghe. No, abbiamo quell'idea. Ok, ma qua è 2 mesi tutti i giorni.
0: Si prova tutti i giorni.
1: Tutti i giorni invitando la gente a casa, eravamo sotto Covid, quindi facendo tamponi, eccetera, e provando lì perché quel pezzo poteva funzionare solo se avevamo un ascolto e un respiro col pubblico.
0: Sì.
1: E portare all'Ariston un qualcosa per la gente che era lì e respirare con loro, quello avrebbe fatto la differenza. La scommessa era quello, e sembrò a Dani che parlo scommessa. Sì. Era di una cosa tecnica.
0: E facciamo teatro, aggrediamo gli altri.
1: Esatto. Andiamo in pressione.
0: Però funziona, nel senso che funziona tanto. Arrivavi ovviamente da tutto quello che hai fatto sul palco negli anni, anche quello che tu... Dove ti è nata l'idea per quello che poi è diventato il tuo marchio di fabbrica a Zelig? E soprattutto tu leggevi le cose che...
1: No.
0: Zero?
1: No, perché se leggi perdi quel respiro col
0: Io
1: pubblico.
0: Controllavo proprio sempre dove andavano i tuoi occhi per dire: ma come fa a fare tutto quel pezzone a memoria?
1: Beh, levi delle cose importanti della tua vita e lasci la memoria per le quinchiate.
0: Tu hai questa capacità? Bene,
1: pensavo oggi, intanto la mia fidanzata mi dice: ma mi pigli il pelapatate? Io penso, mi fermo davanti a una vetrina, non mi ricordo che cavolo devo prendere, continuo a provare. No, è nata la scuola d'arte drammatica a Genova e mi hanno dato da preparare 100 versi per passare dal primo al secondo anno. Avevamo un'insegnante, Anna Laura Messeri, che amo con tutto il mio cuore, è stata una delle donne più importanti della mia vita, e dantista, e avevo l'incontro tra Dante e Virgilio, quello: mentre chi rovinava in basso loco dinanzi agli occhi mi si fu offerto, chi per lungo silenzio parea fioco, eccetera eccetera. E allora io una notte, non so se in preda all'alcol, uscito a tarda sera d'in palestra, rincorsi la corriera con premura, quando ecco che mi chiama un panca bestia. Più di me avea gobba la postura.
0: Comunque vedi come è ancora nell'hard disk, è tutto nell'hard disk ancora.
1: Lei sente, la mia insegnante di allora ottantenne, sente questa cosa nei corridoi: vieni qua, questo endecasillabo è sbagliato, di cazzo! Come fai? E i primi pezzi a Zelig li scrivo a casa con lei, col whisky, lei con lei,
0: zio,
1: e lei che mi con rimario.
0: Bellissimo, e il resto è storia. Fino ad arrivare a Maschi Veri, che esce oggi, recuperatelo ovviamente con Maurizio Lastrico, è un super cast. Grazie mille, Maurizio, per essere passato a trovarci. È coach?
2: Mamma butta la pasta.
0: Sai, Maurizio, ogni tanto arriva il coach che ci dice che abbiamo finito, che il nostro tempo qua è terminato. Grazie ancora a Maurizio Lastrico che è venuto a trovarci. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato anche oggi. Speriamo di avervi fatto una piacevole compagnia. Ci sentiamo domani, sempre ovviamente, dalle 16 alle 17. Grazie, Frapaga.
3: Grazie a voi.
0: È finito il Pagaton?
4: No, è continuo.
0: Grazie, Lisa Cyber.
4: Grazie a voi e grazie al Gazzo.
0: Con la G, mi raccomando, com'è ancora un'ora? Adesso.
3: E c'è chiacchiericcio alle 7.
0: È vero. Ragazzi, continuate a donare per il Pagaton, carte Pokémon e giochi vintage, retro gaming. Noi ci sentiamo domani e voi non cambiate. Restate su Radio DJ, ovviamente. Arriva Pinocchio.
5: Il mio lavoro qui è finito.
6: Ma non hai fatto niente.
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
10: Dai mamma, solo il blazer.
11: Il denim M.
9: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
12: M, sempre con me.
13: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
14: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
15: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. Lopi Glick Bio.

0: il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
11: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
12: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
13: Siamo Elia Nuzzolo
14: e Matteo Ciuccioli,
13: alias Max Pezzali
14: e Mauro Repetto.
13: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
15: Guarda Nord Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
18: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
19: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come le patate stick surgelate Selex da un chilo. Per tutto ottobre a solo 1,75 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
18: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.

0: piace.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Ecco le 17. DJ!
4: Buonasera, dalla redazione di DJ si è concluso il vertice dei paesi del Mediterraneo a Spalato. Nel corso della conferenza stampa di chiusura dei lavori, Meloni ha parlato del caro carburanti. Il governo è sempre pronto a intervenire di nuovo con il meccanismo delle accise mobili, ma spero si possa ripristinare il price cap, ha detto la Presidente del Consiglio. La Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della legge elettorale. Ieri l'Assemblea aveva già dato il via libera alla fiducia sugli articoli 1 e 2. La maggioranza ora guarda al voto finale di domani a scrutinio segreto e quindi a rischio per la possibile presenza

0: di franchi tiratori. Al centro del dibattito in aula anche il caro carburanti. Il governo non ha una strategia, attacca la Dem Schlein. Dolore ma anche rabbia nelle commemorazioni per le vittime del 7 ottobre, nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas. In tutto il paese gli israeliani sono scesi in strada per ricordare i propri cari, ma anche per chiedere a gran voce un'assunzione di responsabilità da parte dei vertici e un'inchiesta statale fermamente respinta dal premier Netanyahu. Netanyahu che oggi ha dichiarato che Israele è pronto a un possibile attacco di Hamas prima delle elezioni del 27 ottobre e che se dovesse verificarsi Tel Aviv risponderà con una forza schiacciante. All'indomani della grande protesta di piazza in Francia, il ministro degli interni Nunez tira le somme e rende noto che la protesta studentesca degli ultimi giorni è stata quella con il bilancio più pesante di sempre. Sono oltre 6.600 le persone fermate, 760 i feriti tra le forze dell'ordine, mentre tra i manifestanti sono 304 i danni calcolati in 10 milioni di euro. Stasera il primo ministro Le Cornu parlerà alla nazione per rispondere alle richieste dei liceali. E se quella in Francia è la protesta con le conseguenze più gravi di sempre, quello dell'11 novembre in Spagna sarà il più grande sciopero dal 2012. Lavoratori, sindacati, cittadini tutti chiedono salari sufficienti per accedere a una casa degna. L'agitazione sociale ha portato il premier Sanchez a indire elezioni anticipate per il 29 novembre. La procura di Santa Maria Capua Vetere nel Casertano ha fermato 4 persone per sfruttamento del lavoro, impiego della manodopera clandestina e caporalato. Gli immigrati, privi di permesso di soggiorno, lavoravano fino a 14 ore al giorno e venivano pagati tra gli 80 centesimi e 1,50 euro a cassetta. Calo immediato di interesse per le ATP Finals di Torino dopo che ieri Jannik Sinner ha annunciato che sarà assente dai campi fino alla prossima stagione. Il web si è riempito di tifosi che cercano di rivendere, spesso anche a prezzi ribassati, i propri biglietti per il torneo. Le speranze sono ora riposte in Flavio Cobolli, che ha ancora la possibilità di qualificarsi per Torino.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale. Solo su

0: Peggy Goo? No.
1: Sì,
2: lo so. No, però no. La Vale no. No, non la convince.
0: Non mi fido.
2: Vale. Non si fida.
0: A pelle non mi fido.
1: Sei bandolera poi. Eri amica di Dua Lipa e adesso.
0: No, allora, non mi parlare di. Ecco, Dua Lipa e Peggy Goo. No.
1: Adesso. No. Cioè, da che era amica? Adesso è.
2: Non era amica, voleva essere lei, che è una cosa molto diversa. No. Quando la Vale vuole essere lei, poi.
1: Va nel girone.
2: Subito dopo ha un lungo periodo di ti odio.
1: Ti detesto.
0: Allora, vi dico prima della sigla una cosa che sto sentendo da qualche giorno. Mi sembra di stare per tornare a somigliare a Kate Middleton.
2: Ok, sì. Hai fatto bene a dircelo.

0: Buonasera Diego.
1: Buonasera
0: Kate Middleton.
2: Buonasera
0: Gioca Marta Finocchio.
1: Allora,
0: vale, se tu sapessi quanto meglio sei.
2: Sì, sì, questo agli occhi tuoi che mi vuoi bene.
1: Se mettessi quelle gonne, anche quella che ti ho fatto comprare, che non hai mai voluto mettere,
2: quella
1: saresti
2: rossa?
1: Kate.
2: Ragazzi, di lana, aspetto un attimo.
0: È
2: poi
0: di
2: la
0: lana, ma non ci metti le calze, quindi la puoi mettere anche ora.
1: La lana sulla pelle si mette in autunno.
0: Ma poi non,
1: è in
0: non ha la lana sulla pelle perché è foderata.
1: No,
2: no,
1: però
2: mi sa di no.
0: No,
2: eh?
0: No, è foderata. Se non lo ricordo io. Pensa a te, la ricordo io. Non l'ho mai messa.
1: Mai, mai. Mi spiace.
0: No, l'ha messa una volta con le sneakers. E tutti, madonna, Vale,
2: come stai,
0: stai bene?
2: Basta.
0: Mai
2: basta.
0: Più messa.
1: Ho avuto paura.
0: E siamo qua, tutte e due, con dei leopardati. E chiudo la cosa. La chiudo. La chiudo.
1: Come essere un bingo.
0: Un bingo sulla superstrada, però, non sì. Un bingo centrale.
1: No, certo.
2: Che l'animalier, allora, c'è da dire una cosa. L'animalier, tu l'hai sempre messo.
0: Sempre.
2: Proprio, sempre.
0: Sempre.
2: Però,
0: perché è un retaggio rockabilly, ma è una citazione che si perde talmente nel tempo che non la legge più nessuno.
2: Però è una fantasia che effettivamente comincia a piacerti dopo una certa età. Tolta te, che ti piace da sempre. Cioè, devi raggiungere un'età
0: perché una certa età. Poi, per esempio, in Giappone, Osaka, tutte le vecchie si vestono leopardo. Per
2: sì,
0: dire.
2: Sì, sì, sì.
1: Belle.
2: C'è Marta. Marta, però, Marta come riferimento, tata no. Francesca.
1: Sì, poi Marta.
0: Sì, però non è tata, è la nonna che è.
1: Sbaglia
0: lei spesso i riferimenti.
1: Sì, sì, è vero. Sì,
0: mentre
1: sì.
0: Tu, Vale, semplicemente parco, piazzetta, spacciatori.
2: Ha cominciato a piacermi e a mio marito no.
0: Certo.
2: Proprio mi ha detto,
0: ma l'uomo però non piace.
2: Non gli piace per niente.
1: Però, scusa un attimo,
0: cioè, allora,
1: per
0: agli
1: caso,
0: uomini per bene non piace.
2: Non piace.
1: Scusami, quei leggings leopardati se le deve mettere lui?
2: No, no, ma infatti allora? Io devo prima piacere a me stessa.
1: Brava! Brava, hai capito
0: lei
1: Marta?
0: Che si vede Kate Middleton. Tra l'altro
2: sì,
0: Paul dice, Vale, era già qualche giorno che l'avevo notato.
2: Vedi?
0: E allora ragazzi, se è così, è così.

0: bellissima, la ballavo sul terrazzo quando ero piccola, è bellissima.
1: È vero. Ah,
2: quella festa di compleanno a 12 anni, la prima uscita in un compleanno con solo amici, senza adulti.
3: Ehi,
2: che ballavamo i lenti e questa canzone.
4: Vecchio, dai.
5: La Barbara dice: 2 anni è il mio compleanno, la prendo come regalo?
4: Sì,
5: sì. Prendila.
6: Comunque posso dire, bella la musica di Radio DJ, ma la selezione musicale di Pinocchio è qualcosa di fantastico.
3: Emiliano,
4: bella Ciu-Ciu!
3: Emiliano!
4: Guarda, c'era un gatto, il gatto in sottofondo, certo. Quel gatto che canta tanti auguri.
5: Ah, è lui?
4: È lui.
5: Ah, ok.
3: Molto bene.
5: Allora,
3: dai.
5: Qua, ce l'hanno chiesto in tanti, lo stiamo seguendo da tanti anni. L'ultima volta che l'abbiamo sentito stava per prendere per la prima volta in vita sua un aereo,
4: sì,
5: e andare in Scozia per una vacanza studio.
3: Sì.
5: Nessuna aspettativa sullo studio, molte aspettative sul divertimento, il nostro Edo. Edo!
7: Ciao!
5: Ciao!
3: Welcome back!
5: Com'è andata?
7: Tutto bene.
5: Bello, no?
7: Sì, non poteva andare meglio.
3: Che bello.
5: Partiamo dall'aereo. Ti è piaciuto?
7: Ma aereo non ho sofferto, tutto bene. Mi è piaciuto.
5: Ti è piaciuto, infatti, perché a meno che uno non stia male, ma è abbastanza.
4: Ti hanno fatto il battesimo del volo?
5: No,
7: non me lo sono fatto fare.
3: Ah, era grande,
4: era
3: dai,
4: piccoli,
3: dai.
4: Sì.
5: 3 metri ormai. No,
3: sì, poi altro, cioè,
7: ho preferito godermela da me.
5: Bravo. E vabbè, quindi volo bene, emozionante, bello. Guarda, eri vicino al finestrino?
7: Sì, ci è andata di ritorno al finestrino.
5: Bomba, bellissimo,
3: tramonto.
7: Bello.
5: Bellissimo. Là com'è andata? Perché c'era un discorso, cosa portiamo alla famiglia che ci ospita?
7: Ma quello l'ho portato la sbrisolona che è mantovana.
5: Bravissimo,
7: tipica.
5: Wow.
7: Non l'hanno prestata molto, anche perché tipo,
5: certo,
7: essendo secca non patisce come.
5: Bravissimo.
3: Non si rovina,
5: rimane buonissima. Bravo. Se la sognano buona così. Poi
7: Vabbè, scuola tutta.

0: posto, è andata bene.
1: Vabbè, la scuola che guarda, vedo, ci conosci, non c'è, ma ci tiene.
2: Lascialo dire, una cosa, lo dice.
1: Ha studiato, ok. Ma la famiglia com'erano, carini?
0: Diciamo che la famiglia far da mangiare non era loro forte.
1: Io te l'avevo detto, zia, te l'avevo detto, perché è proprio un modo diverso, non è che può piacere o non piacere, ma è diverso.
2: No, poi quando vai via di casa, una delle prime cose che noti è quella lì.
1: Quindi cosa facevi? Ti compravi delle gran merendine fuori e poi le mangiavi nel letto?
0: Ma sì, tipo a pranzo ci davano, non so, ci hanno dato 20 pound e tipo te li siamo divisi il mio compagno e mangiavamo fuori.
1: Sì.
0: Un po' da mercato così. E cena ci arrangiavamo con quello che avevamo a casa.
1: Infatti. Ok. Ma sì, perché sì.
3: Hai conosciuto gente nuova?
0: Diciamo che ho riconosciuto delle persone che non vedevo da tanto tempo.
1: Edo, sento, allora, siccome lo sai come siamo, se ci devi dire qualcosa, io te lo dico, è meglio per te che ce lo dici.
0: Diciamo che ci sono state delle persone che mi hanno cambiato questo viaggio. E
2: di che cosa? Spacco tutto.
1: Dai, aspetta, aspetta.
2: Scusa, perché le zie qua sono...
0: Devo rimanere vago.
2: Sì. Ma persone che, diciamo, di persone che anche noi abbiamo intercettato nel passato?
0: Sì.
1: Non ci posso credere. Resta vago.
2: Siamo vaghi.
1: Però diciamo che ti hanno dato un senso al viaggio.
0: Capire,
1: no, certo, ha capito da Dio. Ok. Quindi è stato strepitoso.
0: Sì, non poteva andare meglio.
3: Ma le continuiamo a sentire queste persone o a posto così?
0: No, è con me in questo momento, quindi cioè...
1: Non ci credo. Va bene, Edo, allora, salutaci.
2: Dai.
1: Ti facciamo fare delle figure. Edo, stacci lontano, perché noi non sappiamo star zitti, non ci sappiamo comportare, tu lo sai.
0: Io ve lo dico, sono in viva voce, ve lo dico.
3: Vabbè, ciao.
2: Allora, tanti però, saluti, da grandi abbracci. Dai.
0: Tutto bene.
1: Edo, ti amiamo follemente, sei una persona strepitosa.
3: Davvero.
1: Cioè, il tifo che noi facciamo per te è totale, totale.
3: Non solo noi, fioccano messaggi da tutta Italia.
1: Di gente che si leva i vestiti viaggiando, capito?
0: Sì.
2: Senti, va bene. Cosa fate?
0: Non ho capito.
2: Programmi?
1: Per
2: adesso?
1: Oggi, adesso, va al cinema.
0: Sì, andiamo a cena.
1: Okay. Cosa andate a vedere? Si può chiedere cosa si va a vedere oppure no?
0: Avengers, Endgame.
2: Vabbè, film ci interessa. Che c'è.
1: Tanto
2: ma chi lo guarda il film? Va bene.
1: Che sogno, ciao. Edo.
2: Allora, ciao.
0: Va bene.
1: Ciao.
4: È successo.
2: Doveva arrivare questo giorno.
1: Ma comincia con la... È quella là.
2: Allora,
1: Kai!

0: 17:23, Radio DJ. C'è chi dice: sto aspettando che la mia collega esca dal bagno per dirle che do alla ragazza.
1: Siamo ridotti così, che bello.
0: Ragazzi, ma questo è Pinocchio, comunque. Sì. Aggrappati a cose microscopiche, ma con i denti e con le unghie.
2: Sì, certo.
0: Proprio. Poi attaccati a cosa? A Edo, che negli anni è cresciuto, ha cambiato voce. Era sempre da solo, cioè la vita è così. Perché la vita ha dei tempi che non sono televisivi
2: e neanche radiofonici.
0: Cioè, radiofonici sì. Hai capito? Perché la radio invece ha proprio questo. Ai tempi della verità sono lunghi.
1: Sono lunghi, ma poi ecco, improvvisamente che magari una felicità. Una gioia. Sì.
0: Perché gioia vera? Perché sono i tempi della verità.
1: Sì,
2: che magari passi mesi nella noia.
0: Anni. E ragazzi, Edo, sono almeno 3 anni che si annoia a morte.
2: Perché c'erano più i Lego, c'era un po' il tennis,
0: però anche lì
1: aveva quelle cose lì non bastavano più, ma non c'era ancora l'alternativa.
0: Certo, però cioè non sei champagnone, capito?
2: No. Certo.
0: Che sogno, raga, che sogno.
3: Edo numero uno.
0: No,
4: comunque
0: è la gente.
4: Si capiva dalla prima parola che ha detto Edo, che dal primo ciao che vi ha detto che aveva quagliato.
5: Ragazzi, vi stavo ascoltando, poi è arrivato questo super gossip di Edo. Ho dovuto chiudere i finestrini della macchina e alzare il volume al massimo, quindi anche attorno a me tutti quanti ascoltavano i gossip.
2: Sì, perché qualcuno ha detto non si capisce cosa dice, perché non ha detto, era un detto non detto.
1: Perché non è un gossip, ma è la
0: verità della
1: vita. È la condivisione. Cioè, comunque,
0: quando parli
1: anche
0: con gli adolescenti non si capisce cosa dico.
1: E poi non è importante sapere chi è importante sapere che c'è questa cosa che gli fa dire che non è persone. Cioè, da come parlava?
0: Ragazzi, che sogno.
6: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio! Hai una seconda casa al mare che d'inverno resta chiusa? O una in montagna in cui vai solo per la settimana bianca? Per il resto dell'anno potrebbe diventare una fonte di guadagno in più. Ti basta ospitare su Airbnb nei periodi in cui non la usi. Decidi tu quando e per quanto. Così quel guadagno extra può aiutarti a coprire le spese di tutti i giorni, come le bollette, lo shopping o quella cenetta carina che rimandi da troppo tempo. E se vivi lontano dalla tua seconda casa, puoi farti aiutare da un co-host, una persona della zona che può darti una mano a ospitare. Visita airbnb.it/host, facendo attenzione a digitare la parola host con l'H. E scopri quanto potresti guadagnare mettendo la tua seconda casa su Airbnb.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Sono Benedetta Parodi e con Emme trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
11: Dai mamma, solo il blazer.
12: E il denim Emme.
10: Con Emme è sempre così. Scopri la nuova collezione su emme.it.
13: Emme, sempre con me.
14: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
15: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
12: Una finestra è una finestra.
16: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
16: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
16: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
17: Ocnoplast. Le finestre di design.
18: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggiano, Venta di Piave e Serravalle Designer Outlet.
19: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
20: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
21: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
22: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
23: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
24: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
25: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
26: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
27: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
28: Amore, quanto di anticipo?
29: Zero.
28: E di interessi?
29: Zero.
28: E quanto ci pensi ancora?
29: Zero. La prendo.
30: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
31: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
30: Ti aspettiamo negli MG Store.
32: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: 14 anni, io e la mia amica Pernille, o come si pronuncia veramente il suo nome, Pernille, danese, abbiamo fatto elementari, medie e liceo insieme. Ieri, dopo 30 anni, ci siamo riviste.
1: Ed è stato per noi che abbiamo assistito all'incontro molto commovente.
0: Sì, molto bello. Beh, è venuta a trovarci, è venuta in ufficio, e ci siamo negli anni poi sempre un po' scritte, lei è tornata a vivere in Danimarca. E si è presentata con due figli buonissimi,
1: una roba che...
2: grandi,
1: belli,
2: belli,
1: come solo
2: in tutti
1: un danese sa essere
2: di metterci in mezzo Marta, ma niente,
0: niente, però appunto

0: questa era la canzone con la quale fumavamo in terrazzino delle sigarette anni 80.
1: A 8 anni.
0: Quella roba là. Ragazzi, non è che sono tutti Edo, eh. Veniamo esatto, da altre generazioni.
2: Esatto.
0: Comunque sulla questione Edo la gente non ce l'ha potuta fare.
1: Sì.
0: Ci è arrivato quel messaggio che fa molto ridere, ce l'hai?
1: Sì.
3: Raga, da questa cosa capisco di essere un po' stanco, perché mi sono commosso per Edoardo.
0: Cioè, sei stanco, però
3: niente.
0: Non lo so.
3: Sono felice.
1: Sono felice. Per chi se lo fosse perso, l'intervento con Edoardo, che ci racconta più o meno che ha una fidanzata, dovete ascoltarlo in podcast.
2: Adesso un attimo. Fidanzata, perché poi uno dice, capito il passaparola?
1: Frequenta.
2: Ha avuto, andate nella vacanza, cioè la vacanza studio che ha fatto in Scozia. Ha rincontrato una persona che
0: di cui ci aveva parlato tanti anni fa
2: e che adesso si
1: frequenta.
0: Sì, stavano andando al cinema.
1: In questo momento sono al cinema
0: a limonare, mentre noi siamo qui a parlare di lui, innamorati persi, pazzi di gioia. Allora, giusto perché in questi giorni, non so come mai, questa è una roba che io e la Vale dovremmo far approfondire dai suoi amici scienziati. Quando c'è un tema, arrivano sempre a filotto dei messaggi molto simili tra loro. E ogni volta io e la Vale lo constatiamo.
1: Sì, perché sono proprio uno dopo l'altro.
0: Sì, arrivano proprio nell'aggregatore che raduna mail, SMS e WhatsApp tutto insieme. Però veramente arrivano messaggi molto simili tra loro, uno dietro l'altro.
2: Ma non sul tema della puntata, cioè cose
0: a volte
2: che non c'entrano
0: anche che non c'entra niente. Sono un po' di giorni che arrivano continuamente dei messaggi che chiedono di Giada. Giada è stata una nostra ascoltatrice, che forse è la prima insider del programma.
1: Sì,
0: perché
1: decisamente.
0: Lei ci aveva scritto perché per la prima volta aveva limonato.
2: E voleva
0: aveva
2: dirlo...
0: 14 anni.
1: Aveva 14 anni, diceva: se foste i miei migliori amici, vi avrei mandato un messaggio per dirvi che oggi ho limonato per la prima volta.
0: Esatto.
1: Quindi l'abbiamo chiamata subito.
0: L'abbiamo chiamata. Era un altro Pinocchio, eravamo diversi.
1: Sì,
0: l'abbiamo sentita per lungo tempo. Lei poi ogni tanto la risentivamo.
1: Certo.
2: Come succede con Edo, segui, no? Durante il giorno, dopo il giorno diventano grandi.
0: Poi in realtà lei ha avuto sempre una vita abbastanza faticosa, a differenza di Edo. Ci siamo sempre comunque sentite, questo lo dico in generale, perché quello che sto per dire, per chi non lo sa, può essere molto doloroso. Giada non c'è più. Io e Valentina siamo state 2 anni fa
1: al funerale a Bologna, perché
2: Bologna.
1: Viveva lì e studiava lì, aveva una rete di amici vastissima.
0: Cioè,
1: è una ragazza molto amata.
2: Era il centro di una rete.
0: Ha avuto un incidente e non c'è più. E quindi, siccome in questi giorni, ma tutti i giorni, troviamo 2 o 3 messaggi che ci chiedono. Io chiedo a Marta di rispondere personalmente, però è nell'aria.
1: Certo.
0: È così.
4: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: E niente, 17:44 e Marta.
1: Buongiorno.
2: Ciao Marta.
3: Con una base da GR.
2: Sì, perché c'è una breaking news.
4: C'è,
2: sì,
4: c'è un'ultima ora. C'è un... Ah, ve la dico.
3: Sì,
4: sì,
0: No, teniamocela per noi.
2: Dai, dicela. Ma
4: ah, pensavo voleste dire una cosa voi.
0: No.
4: Allora, è uscita la collezione delle vacanze, insomma, la Holiday Collection di Meghan Markle. È uscita ieri.
2: Di quali
3: delle
2: vacanze?
4: Holiday, Natale,
3: Natale. Ah, di Natale. Sì. Perché era partita in sordina più o meno con
0: il calendario dell'avvento.
4: Allora, parliamo di cestini, eh.
3: Cestini con,
4: no, ragazzi, costa una follia.
0: Vale, però le sopracciglia le devi tenere non attaccate al soffitto, eh?
4: Costa una follia. Allora, ci sono cestini con dentro i suoi prodotti. Allora, sono The Pantry Basket, $260. The Hostess Basket, $211.
0: No, però devi dirci cosa c'è dentro, dentro.
4: Ragazzi, vi sto dando un overview. Adesso vado nello specifico.
0: Scusa, okay. Scusaci.
4: Allora, adesso
2: sono,
4: vado a vedere il Pantry Basket, che è il primo. Ma allora, ci sono marmellate, mieli.
3: Lei come gli è presa bene. Poi tra l'altro ho letto che va, sapete che va in quel pub lì a bere, perché vende le marmellate e le candele.
0: Dove mangia le lilo? Dove mangia le lilo?
2: Le lilo. Ma come le vende, scusa, a tavolo a tavolo?
3: Eh sì, no, hanno una vetrinetta e lei
4: alla
3: va a prendere le candele.
2: No, vabbè.
3: Quindi marmellate.
4: Allora abbiamo marmellate, abbiamo il miele, due barattolini di miele. Poi c'è del tè di diversi gusti, limone, zenzero, una cosa, poi alle erbe ibisco. Poi c'è il peppermint.
2: Buon ibisco, buona.
4: E poi dei kit che non si capisce che cosa kittino. Però un insieme di, non lo so, un po' confuso.
3: Ma da mangiare o sono dei kit?
4: No, tutte cose da mangiare, secondo me, per tipo le merende, perché sono i tè, le marmellate,
2: colazione,
4: i mieli,
2: scotti.
4: Lei parla di kit, dalle foto non si capisce, però $270 per questo kit.
3: Ma
4: mi
3: poi
4: sembra
3: per far merenda anche no.
4: Cioè, mi sembra un po'.
5: Cioè, o te lo fai in vena, o se no, secondo me a quella città non ha senso.
4: Vabbè, vi guardo, no, l'Hostess Basket.
0: Nel senso, ti rigenera tutto il sistema del sangue, degli organi interni.
3: Se no, crepa.
2: Apparecchi, le marmellate di ieri, poi sta più lo champagne.
0: Quello allora quasi.
4: Allora, nell'Hostess Basket, che andiamo a risparmiare quasi $60. Sì, praticamente $60. Abbiamo invece.
5: Ma come mai in dollari che lei è in
4: sterline?
5: Perché
4: lei stringe l'occhio al mercato americano, strizza l'occhio.
0: Per ora vende ancora lì.
2: Comunque fa base
0: per
2: là.

0: ancora, vende ancora lì.
1: Cioè lei prende l'allure inglese,
0: degli inglesi, ma vende ancora lì.
1: Il magazzino ce l'ha in Inghilterra, sì. In America.
2: Il magazzino.
3: Sì. Se tu magazzino, fai esever.com, i prezzi sono automaticamente in dollari.
0: Eh sì.
2: Mi dici,
3: quindi vuol dire
2: c'è
3: che in italiano, in italiano, sì. In euro è un pochino meno.
2: Un po' meno. Mi dici cosa c'è nel hostess basket?
3: Nell'hostess basket abbiamo tre diversi gusti di tè, che sono quelli di prima. Poi abbiamo due candele e tre marmellate. Vi dico anche, si capisce il gusto della marmellata.
1: Cioè io col tè mi ci faccio il bidet.
3: Benissimo. Gnammete. Abbiamo raspberry, strawberry e orange. Quindi okay, tipo frutti rossi, diciamo, fragole e arance. Sì.
1: Solo noi, noi qui a fare questa roba qua.
0: Allora ti dicono, Marta, che sono i kit di cui parlavi prima, sono kit di spezie.
3: Dai, quasi 300 dollari
1: spezie,
3: per
1: da fa brava.
2: Magari sono biologiche.
3: Volete il parlor basket? 242 dollari?
0: A sto punto, siamo qua. Prezzo.
3: Allora, un set di carte, tipo di carte di auguri.
2: Ah, vabbè. Greetings card, okay.
3: Sì, poi una chocolate
2: quella
3: bar.
2: Quella carta, scusami,
0: sì,
2: Marta.
0: No, gli auguri di Natale.
2: Che poi si usa, no? Tu?
0: Sì.
3: Poi abbiamo tre barrette di cioccolato. Un altro kit di spezie, un altro kit di spezie e una candela. Arrivano con il cestino alla modica cifra di 242 dollari.
2: Le spese sono comprese?
3: Non c'è scritto, secondo me no, perché dall'America paghi la dogana sicuro.
0: I
3: poi la dogana va a peso.
0: Di Natale che hai comprato adesso, caro Diego, sono arrivati in Italia o no?
2: No, sì. Beh, Marta, cosa diceva la l'app?
3: No, guarda che devi pagare
1: voi
3: la dogana.
1: Avete capito, vero, che la Marta è la nostra badante?
2: Scusami,
1: che noi senza di lei non ci trucchiamo, non ci vestiamo. Cioè ogni cosa ce la gestisce lei.
2: Lei non ha una vita sentimentale per colpa nostra.
1: No, per colpa nostra. Lei fa un servizio 24 ore.
2: Sì, sì.
0: Sarebbe perfetta se non fosse che non beve.
1: No, non beve acqua, non beve liquidi.
3: Io vi vorrei leggere cosa ha scritto Meghan Markle per pubblicizzare questa cosa.
2: Ti prego.
1: Dai, leggi questa e chiudiamo.
3: È un po' commovente, nel senso è.
1: Guarda, non credo.
3: Ok. Quando avevo circa 8 anni ho avviato la mia attività realizzando elastici per capelli fatti a mano che cucivo con la macchina da cucire Singer di mia nonna, o Singer, non so,
2: Singer.
3: E vendevo a $1 l'uno. Ho venduto biscotti delle Girl Scout, ho gestito bancarelle di limonata.
1: Ma guarda,
3: ho
1: ascolta, veramente, io non c'è.
2: Dai,
0: è un'imprenditrice nata, cosa volete?
1: No, ha preso le scene dei film con i quali siamo cresciuti male.
2: Infatti sta comprando tutte e tre i maschi.
1: Prego.
3: Ah, ok, perfetto. Ho gestito bancarelle di limonata, ho lavorato in una gelateria, certo, e ho fatto innumerevoli altri lavori. Il mio spirito imprenditoriale
1: ricorda qualcuno.
3: È sempre stato presente. E poi ha ringraziato la squadra di supporto. Poi ha pubblicato un video dove cucina insieme alla figlia. E poi ha scritto: mentre mi pizzico per assicurarmi che sia tutto vero e vedo quanto è cresciuto questo marchio, e mentre presentiamo la nostra collezione per le feste, mi sento molto orgogliosa e grata.
1: Ciao bella.
3: Ciao.
1: Grazie per tutto, soprattutto per i kit di spezie. Siamo tutti qui a fare dei pensierini.
2: Sì.

0: 17:53 Radio DJ. Allora, fino a qui abbiamo fatto un'ora di niente. Abbiamo parlato di Edo,
1: sì,
0: letto le spezie di Meghan Markle.
1: Sì.
0: Ci avanza roba.
1: A voglia.
0: La seconda ora è murata carica di roba.
1: Sì. Ah, ma non andiamo via di qui se non le diamo tutte.
0: E allora, ragazzi, la seconda ora è isterica.
2: Sì.
0: Isterica. Ok?
2: Pinocchio, solo su Radio DJ.
3: Pinocchio.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Sognare una vacanza d'inverno?
7: Previsto.
6: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
7: Inaspettato.
6: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
8: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
9: Dai mamma, solo il blazer.
10: E il denim M.
8: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
11: M, sempre con me.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro.
15: Ci basta il nostro suono preferito.
14: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
19: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Chiedilo al tuo farmacista.
3: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
20: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. Sei giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
21: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
22: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
23: Bertolotto, cambiare le porte.
24: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
25: Sì.
24: E questo?
25: Ah. Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere.

0: scegliere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 18 in punto. DJ!
3: Buonasera dalla redazione di DJ Edizione Flash. È salito ad almeno 18 morti il bilancio dell'attacco missilistico russo contro un edificio residenziale a Priluki, in Ucraina. Il presidente Zelensky ha reso noto che tra i morti ci sono 3 bambini di un anno e un altro di 8, oltre a decine di feriti, tra cui 7 minori. Il governo è pronto ad intervenire di nuovo sul prezzo dei carburanti con il meccanismo delle accise mobili, ma spero che si possa ripristinare il price cap. Così la premier Giorgia Meloni da Spalato, dove si è tenuto il vertice dei paesi del Mediterraneo. La Camera ha approvato la fiducia posta dal governo anche sull'articolo 3 della legge elettorale, dopo il via libera dato ieri agli articoli 1 e 2. Domani il voto finale a scrutinio segreto, con il rischio di franchi tiratori. Oggi in tutto il mondo le commemorazioni per la strage del 7 ottobre. In Israele decine di migliaia di persone hanno protestato contro il governo, colpevole a loro dire di aver permesso il massacro e di non aver protetto i cittadini né di aver fatto luce sulle responsabilità di quanto accaduto.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Altre news tra un'ora.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Oh, tutti uguali.
9: Chiama se hai bisogno.
8: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
10: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
11: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
12: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: la seconda ora, la prima ora ci siamo persi via.
1: Vabbè,
0: lo dico
1: però,
0: in
1: dai.
0: Amicizia, sì. Grandi notizie. Edo alla ragazza. Edo alla ragazza.
2: Dai, chi ha scritto la madre di Edo?
0: Sì, l'ha scritto lei. Edo alla ragazza. Grazie di tutto.
1: Ci sta bene adesso.
0: Amore.
1: È proprio l'inizio. Cioè, non carichiamo, di aspettare.
0: No, la Monica.
1: Ha fatto grande.
0: Fatto ragazzo, ce l'ha voluto dire.
1: Adesso è il cinema con lui.
0: Ce l'ha voluto dire, però anche come dire, non mi state addosso.
2: No, noi, ma infatti non chiamiamo
0: più
2: per un po'.
0: Noi infatti ne abbiamo detto subito, molla, riappendici in faccia, perché siamo invasivi.
1: Adesso è il cinema con lei.
2: Tra l'altro il film che va a vedere è lunghissimo.
1: The Avengers, quindi...
0: No, ma mica e secondo te lo guarda, dai.
1: No, ma no, cioè, dall'inizio poi.
2: Vado con degli altri ghost.
0: Dai.
2: Kate Middleton è andata
0: ancora.
2: No, abbiamo parlato di Meghan. Anzi, no. Marta ha parlato di Meghan, ha fatto un bel preziario di quanto vende per Natale.
1: Sì.
0: I cesti.
1: Abbiamo detto all'inizio della puntata, hai detto all'inizio della puntata che sei tornata a essere
0: lì
1: quasi sosia di Meghan.
2: Allora, sosia no, però mi sento dopo una fase di totale. Allora, io ho avuto una fase in cui eravamo veramente molto simili. È durata poco, voi magari non ve ne siete accorti,
0: no,
2: ma io,
0: no, io sì, sì, io sì.
2: C'è stato un momento in cui mi sentivo proprio che potevo essere lì.
1: Ma io ti chiamavo, ti chiamavo Kate, non ti giravi, però guarda che noi ti chiamavamo Kate.
2: Poi fase bruttissima che è durata tanto, adesso mi sento che in qualche modo, fisicamente, non per altro, comunque, sta di fatto che partiamo dai gossip. Kate Middleton è andata a trovare una serie di volontari che si occupano di accompagnare persone anziane dalle loro abitazioni ai centri diurni. Una roba carina. Per cui è salita nel pullman con le signore anziane, poi sono andate al centro diurno, ha mangiato tutti insieme, chiacchiera.
1: Tu le giornate fa così.
2: Che deve fare?
1: Mamma mia.
2: Vabbè, rappresentanza. È rappresentanza.
1: Di bontà.
2: Di bontà e di palle che racconta. Ha voluto dire che a casa lei lava i piatti e William li asciuga. Non hanno neanche la lavastoviglie. Che cazzo? Lei lava e lui asciuga.
0: Comunque la gente, devono fare i bravi, perché noi

0: siamo buoni e cari. Mi piace questa premessa.
1: Sì, sì, sì, sì. Noi
2: poi
1: siamo
2: puoi
1: buoni
2: finire
1: e cari.
2: Col dire non ci prendete in giro, che si fonda tutto su questo.
0: È solo
2: tutto
0: questo.
2: Il sistema in cui viviamo è che ci prendono continuamente.
0: Ho capito, però noi siamo buoni e cari.
1: Però
2: compriamo tutto quello che ci proponete. Compriamo tutto.
0: Sempre. La Valea voleva addirittura comprare il vino di quell'altra.
1: Sì, sì.
0: Non l'ha preso solo perché era finito.
1: Perché le marmellate non ce la posso fare, ma il vino te lo pigliamo,
0: il vino lei glielo prendeva. Era finito. Però non ci dovete.
1: Dai,
0: cioè,
2: non abusate della nostra credulità.
0: State abusando.
2: Fortemente.
1: Lei lava e lui asciuga e i bambini apparecchiano. Sì. Va bene.
2: Maria lavava, Giuseppe stendeva, il figlio piangeva dal freddo che aveva.
1: Tutto questo.
0: No, secondo me parte un pezzo. Okay. Su questo ha fatto un pezzo perché è la verità.
2: Sì.
0: Sì.
2: So anche cantare,
0: la verità
2: delle risparmio.
0: Sì, sarebbe un sogno. Sarebbe un sogno. Ma lasciamo perdere.
2: Sì, sì.

0: amici Radio DJ Diego. Hey. Dai.
1: Stavate parlando fuori onda di cibo.
0: Sì.
1: Qua devo dire, se ne parla abbastanza spesso voi due come amiche. Sì. Vi raccontate cosa cucinate la sera.
0: Sì.
1: Sì. Ma d'altra parte restiamo la nazione nel mondo prima tra quelle che mettono il mangiare a tavola al centro delle cose importanti.
0: Ci siamo noi, la Cina sicuro. Sì.

0: Oro è proprio un alfabeto. Sai come stai?
1: Sì.
0: Sono andato a mangiare quel piatto lì, fatto in quel modo, in quel posto lì. Ci avevano aggiunto, ma sai che così, ore.
1: E comunque, ragazzi, io tolto il minestrone surgelato, che un po' che non lo prendo, perché ancora non è il clima giusto. Però io alle 9 del mattino metto su per la cena. Anche adesso che sono sola.
2: Sì.
1: Anche adesso che sono sola, cioè che sono sola, che Lele lavora. Non mi ha lasciata.
0: Ma vale.
2: Giustamente, no.
0: Giusto,
1: ma ha specificato.
0: No, no. Lavora, va avanti e indietro, insomma. Comunque, quante...
2: È pendolare.
0: A qualcuno si è preso la briga di calcolare quanto sommare le ore che passiamo in una vita a mangiare. Otto anni.
1: Ah, 8 anni.
2: Quindi a parlarne 35
0: anni, sì, esatto.
2: Sì, perché a mangiare poi mangi.
1: Eh sì.
2: Mangi, noi italiani mangiamo anche velocini.
0: Allora, il tema è questo. Il tema è questo. Dipende con chi siamo e come.
2: Sì, certo.
0: Sapete con
2: però
0: chi...
2: con chi siamo e ogni tanto.
0: Sì.
1: Dipende, noi che viviamo qua al nord, che mangiamo sempre da soli nelle nostre casette, che paghiamo tantissimo. No?
2: È pazza.
1: No, però è vero,
2: amiamola. Amiamola tutti insieme.
0: Amo moltissimo.
1: E beh, Milano che ci imbruttisce così.
0: Città,
1: il resto dell'Italia
0: urbana.
1: Invece ci bada tanto tempo a tavola.
0: Ti attovaglia. E comunque il tempo maggiore che dispendiamo, secondo una ricerca che è stata fatta in Italia, per mangiare, lo passiamo con gli amici. Perché
2: sì.
0: Passiamo il maggior tempo, una media di 55 minuti.
2: Io quando apro la Mantesina, che è il mio ristorante, è un ristorante che apro solo a casa mia a Selvino.
0: Come si sta bene.
2: E vengono come ospiti, cioè come clienti, Amy fisso. Amy fisso, cliente fisso, al suo tavolo e non ordina, gli servo io. Poi c'è Diego, c'è il marito di Diego, Pier Mario.
1: Ok.
2: C'è la Giulia, c'è Gamon. Ok. E basta.
0: Qualcun altro?
2: No.
0: Angelo. C'è gente
2: Angelo,
0: che arriva. Che poi...
2: Alla Mantesina, però, siamo questi.
0: Mangia
2: e
0: molto
2: io
0: bene.
2: Faccio dei piatti, però, ecco. È la volta che dici mangi con gli amici.
0: Esatto, si sta bene, di solito è la situazione ideale, perché si passa il tempo, si gusta bene il cibo e ci sono anche delle conversazioni. Purtroppo invece più riduci, tipo vai in famiglia, quindi riduci la quantità di amici, magari si resta nel nucleo familiare, già si comincia a avere la distrazione del telefono, del televisore. Cioè il tema è, stiamo a mangiare abbastanza e che sempre di più purtroppo ci distraiamo da quello che stiamo mangiando. È un po' questo il problema,
2: non
0: pare.
2: Non lo so.
0: Chi mangia, chi passa meno tempo a mangiare, chi mangia da solo. Anche se c'è un grande numero.
2: Non la Sabrina Perego.
1: No.
2: Che si apparecchia, cioè lei fa con calma. Ma infatti, secondo
1: me. Ma adesso
2: me
1: anch'io comunque. Mi apparecchio, mi apro il vino.
2: Infatti...
1: Ma io non sono sola. Sono con Donna, David, Kelly. Noah in questo periodo.
2: Ieri ho detto, ti posso chiamare dopo cena per parlare di Beverly Hills? No. Risposta, no.
0: No, la disturbi.
2: Sai cosa ti dico, Vale?

0: A proposito di casini, sì. Vale, vuoi darci gossip?
1: Sì, velocissimamente.
2: Oggi?
0: C'è un po' tirata via, ma bene, bene. Emotiva. Emotiva.
1: Allora, Kim Kardashian ha raccontato il suo menage familiare, perché ricordiamo, lei è una mamma single, in realtà adesso sta con Lewis Hamilton, ma ha quattro figli. E figlie,
0: solo?
1: North Saints, Chicago e Salm. E dice: come faccio ad andare avanti?
2: Scusa, Saints plurale?
1: Saint.
2: No, chiedevo.
1: No, singolare, singolare.
0: Ah, Salm.
1: E Salm.
0: Salmi.
2: Sì, sì, sì, sì. E l'altro, scusami,
1: Chicago e North.
2: Ok.
1: Quattro figli.
0: La North gli dà un sacco di grazia. Però raga, andiamo.
2: Dai.
1: Lei dice: sono una mamma comunque single che vuole essere molto presente. Fortuna che ho cinque tate.
2: Posso dire proprio una cosa di Kate Middleton?
0: Così però ti tiri addosso un uragano. Cioè, hai perso ogni contatto con la realtà.
1: Ho capito.
2: Ha venduto bene,
0: cioè,
2: i body.
0: Sei proprio scema.
1: Quattro figli, cinque tate. Mi sembra proprio giusto.
2: Una è per lei.
1: Grandissimo spolvero. E sono contenta per lei. Per Katie Holmes, che non abbia. Sono anni che la vediamo con la faccia mesta. Finalmente è felice.
2: L'ho vista anch'io, è vero.
1: L'hai vista?
2: Era in Italia?
1: Era in Italia prima, a Parigi dopo. Sempre accompagnata dal suo fidanzato artista Jason Barda Jarmowski. Jarmowski. Ma felice, ragazzi, sì. Si vede che quando una persona ama ed è amata, proprio le cambia la faccia, le cambia l'incarnato, le cambia tutto. Ok? Gigi Hadid e Bradley Cooper forse si sono sposati in gran segreto.
2: Che ormai abbiamo imparato a essere il
1: mondo. Loro stanno insieme da 3 anni.
2: Quello che fanno ormai questi personaggi è sposarsi in segreto.
1: Sì, sì, sì.
0: Siamo di lei.
1: No, sì. Beh, siamo entrati nell'epoca del matrimonio mesto. Togliete Damiano Davide, Dua Lipa e Taylor Swift.
2: Mesto, è segreto.
1: Sì, sì, cioè. Ma anche un po' più riservato, con pochi invitati intimi.
0: La tua vita perché è veramente tua.
1: Sì. Chiudo con un'informazione legata a tutti i fan e le fan di Demon Hunters. Questo qua. Le mamme, i papà, i figli e le figlie. Siamo tutti in attesa del 2. Abbiamo la data di uscita 2029.
0: Li avete fatti, ve li tenete. Noi ci tiriamo proprio fuorissimo.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio.
0: Weekend fuori porta? In Trentino vi aspetta un autunno meraviglioso.
4: Scoprite Rovereto a passo lento lungo il chilometro delle meraviglie. Un chilometro soltanto, ma pieno di sorprese. Un racconto urbano a cielo aperto che attraversa il cuore della città.
1: Dal museo della città alle piazze d'impronta veneziana. Dal castello al palazzo che accolse il giovane Mozart, fino all'iconica cupola del MART, il museo di arte moderna e contemporanea.
0: Per informazioni, visit

0: rovereto.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
11: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
12: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su unibocconi.it/we made it.
13: La fattura è pronta?
14: Sì, quadra.
13: E quel pagamento?
14: Quadra, anche quello.
13: I dati del nuovo cliente?
14: Tutto quadra, capo.
15: Quadra è la soluzione web di sistemi per piccole imprese e partite IVA. Emetti fatture, gestisci clienti, incassi e pagamenti. I dati sono protetti sul cloud sistemi con backup garantito e assistenza diretta.
13: E domani che siamo fuori tutto il giorno?
14: Quadra, anche lì uso l'app.
13: www.quadrasistemi.com. Il futuro digitale del tuo lavoro. Con sistemi Quadra.
16: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
17: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
18: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
17: Uh-huh.
18: 249 cavalli.
17: Ok.
18: Largo massimo 1,90 m.
17: Altro?
18: Da rivenditore verificato.
17: Trovato.
18: Wow.
17: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
19: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
20: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
21: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
22: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
0: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
1: Dall'8 al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
0: Basta un penny.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ.
23: Pinocchio!
24: Let's go.

0: stato un po' quasi una puntata backstage. Poi sì, Diego ha tentato di buttare lì giustamente una notizia, sì, che ma, anche
1: ma sì, vabbè,
0: che ha anche preso, sì, devo dire. Poi la valle dei gossip, sì, però
2: ha lasciato sgomenti tutti e tutte l'uscita di Demon Hunters 2 prevista per il 2029. Oh, così hanno detto.
0: Ah, però figurati, noi... pensavo il fatto che do alla ragazza.
2: No, cioè, mi sembrava certo, molto sono... più sconvolgente.
1: Ma sono le due notizie
0: nostro...
1: di
0: le due notizie di oggi. Oddio!
2: Ma adesso abbiamo un contenuto vero.
1: È tutto nelle tue mani, ciocca!
3: Siamo rovinati, quindi.
0: Andiamo!
3: Vi parlo di una ricerca dell'Università di Cambridge del 2024.
0: Beh, mica gli ultimi.
3: No, no, anzi, è molto interessante perché si parla di come la musica non sia soltanto intrattenimento, ma soprattutto nei più piccoli, addirittura prima della nascita.
0: Durante la gestazione.
3: Addirittura durante la gestazione sembra che... diciamo che il feto è in grado di riconoscere il ritmo.
0: Sì.
3: E tutto quello che viene ascoltato dal feto diciamo che influenzerà poi la vita futura.
1: D'altra parte la poetessa
0: influenza la vita, la qualità della vita o i gusti musicali?
3: Allora, influenza più che altro il capire il ritmo. Quindi una di quelle canzoni che

0: serve per far comprendere di che cosa sto parlando è questa. Il tun tun cha.
1: Ragazzi, è hip hop, eh.
0: Se noi lo riconosciamo è perché da piccoli probabilmente abbiamo ascoltato della musica. E quindi appena ascoltiamo questo ritmo siamo in grado di replicarlo.
1: Ma dai, esatto. Ok.
2: Bello.
0: Che cosa,
2: molto bello.
0: Che cosa si ascolta da piccoli? Ovviamente sia quando si è nella pancia, sia subito dopo la nascita, delle diciamo delle filastrocche fondamentalmente.
1: Sì, delle nenie.
0: Esattamente. Sì. In Italia famosissima c'è Stella Stellina. Ah.

0: Ma tutto questo
1: per dirvi che è così in tutto il mondo e non c'è del legame di spiegazione. È naturale questa cosa. In Giappone, ad esempio, esiste Edo Komoriuta. Accomuna Stella Stellina o ad altre canzoni
0: o Coscine di Pollo, perché
1: sono lente, sono composte da poche note e ricordano il dondolio,
2: l'acqua nella pancia
0: della,
1: questa è Alananita Nana spagnola.
3: Alananita.
1: Non sono le stesse note, ma sono una sequenza di note molto simile, come Tula Baba. Che è la ninna nanna africana. Un altro genere musicale che viene spesso utilizzato quando si è piccoli è la musica classica, perché ha una struttura armonica e regolare e quindi fa rilassare i bambini. Sembra viva, ma in realtà è molto tranquilla questa canzone.
0: È perché noi ce la ricordiamo. Sai qual è la
3: il giocatore che gioca a calcio meglio di te. Ognuno ha la sua poi.
1: Per dimostrarvi che quello che si sente da bambini, da infanti, ci condiziona per tutta la vita.
3: Che schifo, avevo già vado oltre. Strada.
1: Sì. Cioè, vi faccio ascoltare
0: veramente del peggio. Sì.
1: Vi faccio ascoltare questa canzone.
0: Sì.
1: Che è la ninna nanna di Brahms. Perché ci condiziona? Perché quando noi anche da grandi la ascoltiamo, il primo collegamento che facciamo è il momento di andare a letto.
0: Sì, sì. Oh, questa sì.
3: È anche il saggio delle medie,
4: L'allare, re mi fare.
1: Le stesse note, poi capita di poterle incontrare in canzoni da grandi e fanno sì che tutti noi riconosciamo certe canzoni come un unico legame in tutto il mondo. Un esempio di questa canzone è Imagine. Imagine
0: there's no heaven. Ah, vedi?
1: Sono una sequenza di note presenti in
0: placante.
1: Sì, esattamente.
0: Sì.
1: Non siamo gli unici animali al mondo a fare questa cosa. Ci sono degli uccelli che lo fanno, ma soprattutto le megattere, che hanno il senso del ritmo e a modo loro fanno delle canzoni. Sembra che tengano ritmo adesso. Vi faccio sentire. Fanno dei versi a tempo e sono delle vere e proprie canzoni.
2: Devi metterci una cassa sotto.
1: Ci facciamo il megattera dance.
0: Che stile.
2: Bellissimo.
0: Grazie Fra.
1: Grazie a voi
0: per venire prima, Fra. Non ti accorgi quando siamo alla casa del gas?

0: Ciocca. L'hai fatta grossa.
1: È colpa mia.
2: Sì, sussurra alle mice.
0: Esatto. Sì, è il daddy che sussurra alle mice, ma è anche il DJ che fa addormentare bambine e bambine. Un sacco di gente con i piccoli in macchina si sono addormentati. Qual è il problema? Se un bambino o una bambina, credo di aver capito dai messaggi, si addormentano in macchina mentre la macchina va, non ti puoi fermare.
3: No, perché se arrivi a casa poi diventa demonio, che si sveglia a casa diventa
0: diavolita.
2: Se mi addormento in macchina, appena tipo chi sta guidando arriva anche solo al casello che rallenta, mi sveglio. Cioè, resti a dormire se la macchina va.
0: Hai capito? E quindi c'è gente che sta girando.
3: Tra l'altro, ciò che non solo addormenta i bambini e le bambine, ma trasforma adulti e adulte in piccolini.
4: Pinocchi, siete meravigliosi. Mi avete fatto passare un quarto d'ora di... Sono ritornata nel feto, ecco, devo essere sincera.
0: Il liquido amniotico è entrato. Ho fatto un tuffo.
2: Comunque
0: ragazzi, siamo veramente in una puntata fuori controllo.
3: Vabbè, dai.
0: Allora, no, ma dico ciocca, king dell'apparato riproduttivo femminile, mi sembra veramente l'apoteosi.
1: Non roviniamoci la reputazione.
0: Hai capito?
2: Anni di carriera.
0: Sono qui per garantire la tua immagine.
2: Infatti.
5: Ah, gente, io sto guidando, se continuate a mettermi le ninne nanne.
0: No, infatti no.
5: Mi tocca fermarmi per la strada,
2: è carino.
3: Con quell'accento lì, tu fermati dove vuoi.
6: Puliti a te,
0: puliti. È l'ora, eh? Dobbiamo anche rientrare in casa.

0: Culichi, ta ta ta.
1: È vero, dobbiamo trovare la versione.
0: La versione per tutte le...
1: Vuoi dire qualcosa a tua discolpa?
2: No.
1: Ok.
2: Non dico più niente.
1: E allora andiamo avanti. Che nome dai?

forma di rispetto dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: 18:46. Ecco. Diego, allora, io e la Vale di leopardo.
2: Oggi vi siete vestite senza mettervi d'accordo, sì, con qualcosa di leopardato.
1: La Vale dei leggings, io una felpa col cappuccio.
3: Sì,
1: io sì, perché io ho una felpa col cappuccio leopardata.
2: Sì, sì, sì.
1: Nel mio piccolo,
2: corta, bella, devo dire, bella, corta, cioè quelle proprio bella gonfiona,
1: no, era
2: sopra,
1: era
2: corta,
1: girata, era enorme.
3: Non è crop top.
2: Ecco, mi sembrava un po' crop.
3: No, non è crop top.
2: Beh no, però non è lunga. Non è
3: lunga,
2: lungona.
3: Non è pina, eh?
2: No, lunga non è.
1: Giusta. Ma non è neanche crop, giusta, ragazzi.
2: No, non è crop, però è vita, vita. Cioè non è...
3: È giusta.
1: No, è che per tu descriverla. Sei strano oggi, eh?
3: Lui è strano, ma lasciatevi dire, molto figo.
2: Amore, grazie. Ho messo un pantalone da maschio.
3: Ha messo un pantalone lungo.
2: No, ha messo un pantalone da adulto.
3: Sì.
2: Che qua è quella cosa lì. Noi non ci vestiamo da adulti. Quando uno di noi si veste da adulto, gli altri dicono:
3: lo notano, lo notano. Sempre. E stai bene.
1: Tu
2: grazie.
1: Mai? Pensate io mai.
2: Sì.
3: No, tu no,
1: mai. Ogni tanto.
2: No, sì, ogni tanto anche tu da signore, però.
3: Lei quando
1: da uomo.
3: Sì. Allora, Pina,
2: da uomo, sì,
3: quando è vestita
2: da uomo.
3: D'adulto, Pina
1: è uomo,
3: è triste, cioè perdi la,
1: sì,
3: tua,
1: ma poi quando capita, forse una volta, cioè, ogni 7-8
3: sembrano
1: anni
3: sembrano vestiti prestati, non tuoi.
2: Amore, ma non è vero, no, a me piace, a me piace comunque.
1: Ma non mi vesto.
2: Io un pantalone e la camicia ogni tanto te li metti, con un gilettino magari fatto a maglia da te. È un po' da signore,

0: Da dietro dice che bel signore.
1: Che bel signore, sì.
2: Che bello
1: biondo. E tu com'è che ti sei vestito così con questi pantaloni blè?
0: Copro oggi t-shirt blu, scalze blu di colori di blu diversi, ma insomma tutto blu, e pantaloni blu. Scopro da un articolo che succede proprio in questo periodo storico. Tante persone stanno ricorrendo al blu,
1: cioè, perché io ieri ero tutta in blu scuro.
0: Perché pare che quando sei sovrastimolato di cose, colori, che i colori comunque sono ti rimandano delle emozioni, delle sensazioni, no? Sgargianze, nel bene e nel male, cioè cose che un po' ti agitano, ti confondono,
1: le
0: tante
1: notizie,
0: cose.
1: Diego, più che i colori, è un momento storico,
0: brava,
1: che siamo pieni rasi.
0: Volevo andare subito su quello, ma diciamo, ecco, il blu inconsciamente
1: calma.
0: Ti calma, ti calma, esatto. E quindi...
1: quindi l'hai fatto per noi o per te?
0: No, l'ho fatto per me
1: per
0: senza
1: te,
0: saperlo,
1: senza
0: però.
1: Senza saperlo.
0: Da domani lo farò per voi.
1: Sì. È inconscio.
0: Se mi guardate, lo faccio anche per voi. Guardatemi.
1: Noi ti guardiamo, ti guardiamo e magari domani vestiamo di blu. Io
3: chi lo sa?
1: Chi lo sa? Chissà chi ci svegliamo domani.
0: Bravo.
1: Io magari quel signore.
0: Adorerei.
1: Col cinerino.
0: Sì.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ.
1: Pinocchio!
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
5: Dai mamma, solo il blazer.
6: Il denim M.
4: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
7: M, sempre con me.
8: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Chiedilo al tuo farmacista.
15: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
16: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
17: Devo sigillare il pavimento.
18: Hai già la soluzione in mano.
17: Anche su superfici diverse?
18: Sì, hai la soluzione in mano.
17: Ma non voglio mica rifarlo domani.
18: Fidati, è Sigi. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
19: Ehi, sveglia! Da Arc Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arc Planet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
20: Dark Planet, convenienza nostra.
21: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
22: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
23: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
24: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
25: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
26: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
27: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
28: Amore, non rompere le uova.
29: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
30: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
31: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
30: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
32: Mina. Dracula.
30: Ascoltalo ora su Audible.
33: Bollettino Digiversario numero 1.
34: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
33: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre.

0: Deghi, non ci credi? Vai su deghi.it.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, anche.
1: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui. Sono le 19. DJ!
2: Buonasera, dalla redazione di DJ, la scelta dei russi di utilizzare missili contro la nostra gente e i bambini è terrorismo deliberato. Questa la denuncia del presidente ucraino Zelensky, che ha comunicato che il bilancio dell'attacco missilistico russo di stamattina a Priluki si è aggravato. Le vittime sono almeno 18, tra loro 3 bambini di un anno e uno di 8, una cinquantina i feriti, tra i quali 7 minori. La politica, maggioranza alla prova domani nel voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale. Il rischio concreto è quello della presenza di franchi tiratori. Oggi il governo ha incassato la fiducia dell'Aula della Camera anche sull'articolo 3, dopo il via libera di ieri agli articoli 1 e 2. Tensione in Aula con l'attacco dell'opposizione al governo sul caro carburanti. Il governo non ha una strategia, ha detto la leader democratica Schlein. La risposta è arrivata da Spalato, dove la premier Meloni ha partecipato al vertice dei leader del Mediterraneo. Il governo è pronto a intervenire con il meccanismo delle accise mobili sul prezzo dei carburanti, ma spero che si possa ripristinare il price cap, ha detto la presidente del Consiglio. Oggi in tutto il mondo le commemorazioni per la strage del 7 ottobre. In Israele decine di migliaia di persone hanno protestato contro il governo, colpevole a loro dire di aver permesso il massacro, di non aver protetto i cittadini, né di aver fatto luce sulle responsabilità di quanto accaduto. E intanto non si fermano mai i raid sulla striscia di Gaza. Sono 5 le persone uccise oggi da un raid israeliano che ha colpito il tetto di un'abitazione nel campo profughi di Khan Yunis. Ribolle il malcontento in Europa e in Francia. Per domani è prevista una nuova mobilitazione degli studenti. I numeri delle manifestazioni degli ultimi giorni parlano delle più gravi conseguenze di sempre. 6.600 arresti, 1 migliaio di feriti e 10 milioni di euro di danni. Stasera il premier Le Cornu terrà un discorso per rispondere alle richieste degli studenti. E anche in Spagna le proteste non hanno fine. Oggi i sindacati hanno proclamato lo sciopero generale per l'11 novembre. Gli spagnoli protestano per il caro affitti e la crisi degli alloggi. La forte pressione sociale ha portato il premier Sanchez a indire elezioni anticipate per il 29 novembre. La Formula 1, a seguito della sostituzione del motore della sua Mercedes, resasi inevitabile nel GP del Bahrain, George Russell dovrà scontare una penalità in griglia nel GP di Singapore che si corre domenica. La penalizzazione lascia poche speranze al britannico di colmare il gap con Kimi Antonelli, che guida il mondiale con 84 punti di vantaggio a 7 prove dalla fine della stagione.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Altre news tra un'ora.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: sottocosto 1 euro. Abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
3: Have fun with Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Li cerchiamo,
5: li troviamo,
4: litighiamo.
5: No, aspetta.
4: Lo dovevo dire io.
5: No, dovevo dirlo io.
4: C'è scritto che lo dovevo dire io.
5: Vabbè, però Max, lo dico.
4: Metti un disco, ne parliamo.
5: No, però lo dico. No, adesso lo dico io.

0: La redazione giornalistica di Radio DJ ha chiesto, ma non ottenuto, la cancellazione del seguente programma.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo...
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
1: ASMR questo momento.
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che da oggi potete chiamare la vostra piccola peste.
1: Ma cosa stai dicendo?
2: Speriamo di no. Oggi è mercoledì 7 ottobre 2026, compleanno di due persone che hanno più cose in comune di quello che voi pensiate: Vladimir Putin e mia mamma.
1: Ma non è vero!
2: Auguri.
1: Ma non è vero.
2: Auguri a entrambi. Auguri
1: a
2: entrambi.
1: Cosa dici?
2: Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Legge elettorale, la Camera approva tutti gli articoli, compreso quello che prevede in caso di pareggio tra le coalizioni i rigori.
2: Sì, si va così, alla fine ragazzi, la grande lotteria.
1: In qualche modo
2: politica, secondo indiscrezioni, dopo quanto ha fatto Giorgia Meloni con la sua voce, ora anche Elie Schlein starebbe pensando di trasformare in un marchio registrato il suo silenzio. Il suo tacere, così. Sussurrare.
1: È andato così. Italia, il Ministero dei Trasporti annuncia che i camionisti potranno lavorare fino ai 70 anni, grazie anche ai progressi che la scienza ha fatto nel campo delle prostate.
2: Anche perché...
1: fuori di starci seduti sopra.
2: Ho capito, ma a una certa età, vabbè. Strasburgo, statua d'oro di Donald Trump nudo, apparsa davanti all'Europarlamento. E in poche ore le natiche sono già usurate dai troppi bacetti.
1: Ti resta un po' d'oro sopra. Nobel, il premio per la chimica assegnato all'inventore della salsa barbecue.
2: Ma tu sei sicura, Chiara, di questa
1: cosa? Sì, l'ho letto.
2: Di questa cosa. Italia, Dinolfi dal carcere chiede di poter giocare a poker per restituire i soldi ai truffati. È vero, è notizia vera.
1: Lo so.
2: Oppure si dice pronto a iniziare uno sciopero della dieta. Salutiamo Marione.
1: Sì, e il body shaming. Bari, armi ai bambini per gli spot dell'esercito nelle scuole. È polemica, ma il governo spiega, gli insegna a difendersi dal gender.
2: Che non si sa mai. Scherma, il nuovo allenatore della nazionale russa è l'olimpionico italiano Andrea Cassarà. Secondo indiscrezioni sarebbe parte di uno scambio culturale grazie al quale noi gli abbiamo mandato Cassarà e loro ci hanno dato Vannacci.
1: Che gentili.
2: È uno scambio, capisci? Culturale.
1: Torino, 14enne, porta una pistola scacciacani in classe e viene discriminato dai compagni che ne hanno di vere.
2: Ormai il clima mi sembra un po' quello. Esteri, George Clooney aprirà un ristorante italiano nel sud della Francia, ma solo perché non può direttamente cagare sul tricolore.
1: Infatti, George, ma
2: non vedo cos'altro puoi fare di peggio, George.
1: Allora, Salerno, parto eccezionale in un ospedale della città. La mamma ha 59 anni, il papà 70, la bimba quasi 13. Che stupidi. Stupidi.
2: Ma nessuna tra queste notizie è quella su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Pagax, preparati, voglio un qual è molto rock. Se volete provare a indovinare
4: qual è?
1: L'ha
2: fatta anche con le corna, col gesto delle corna. La notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. E adesso ci godiamo del fottuto rock and roll.
1: Wow.
2: Bentornati a Radio DJ.

0: ai bambini i cui genitori erano insolventi con le spese scolastiche, le tasse, dicendo alla fine ha deciso di tornare a dargli da mangiare come tutti gli altri, e però nel frattempo ha raccolto 9.000 euro.
1: Allora, abbiamo letto quella notizia.
2: Mortara forse.
1: Sì,
2: era.
1: Sì, abbiamo
2: Mortara.
1: Letto della pasta in bianco data agli alunni insolventi, ma no, non è questo il motivo per cui abbiamo scelto The Kids Aren't Alright, degli Offspring, ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Agnese e in regia Francesco Pagax Paganelli. Però, fuochino, perché effettivamente, beh, parliamo di scuola comunque.
2: Sì.
1: Parliamo
2: sì.
1: di scuola, ma ce ne andiamo in Francia.
2: Ah, bien sûr, eccoci qua.
1: Dove ci sono proteste.
2: Dove stanno a mettere le barricate ormai, siamo a quel livello.
1: Da giorni ci sono proteste, non ne abbiamo parlato perché prima volevamo un po' informarci, capire che cosa sta succedendo.
2: Anche la portata, diciamo, di quello che stava succedendo.
1: Oh,
2: però,
1: ragazzi, sti
2: francesi, quando
1: tosti,
2: i francesi manifestano.
1: Quando si incazzano.
2: Dei manifest hard,
1: sì,
2: citando quanto sfumatore di grigio.
1: Spiegaci, Chiara, cosa sta succedendo, perché?
2: Stanno succedendo queste manifestazioni, in realtà iniziate da qualche settimana in tutta la Francia, ma che negli ultimi giorni, in particolare ieri, sono diventate molto più grosse, coinvolgono tantissime città, tantissime scuole. Gli studenti, insieme agli insegnanti ma anche ai genitori, sono in piazza per protestare contro la carenza di personale nelle scuole, le classi sovraffollate e gli edifici fatiscenti, tutti i problemi che mi sembra noi non è che le affrontiamo
1: fate come noi. Una ragione a un certo punto uno dice così,
2: vabbè, si scrosta un muro,
1: viene giù
2: un tetto, 60 gradi
1: è la
2: invece
1: altro che la cultura serve, capito? Serve la passione, quello che smuove, ragazzi.
2: Ah, santo cielo. Parliamo di manifestazioni che secondo le stime ufficiali hanno mobilitato 260.000 persone.
1: Caspita.
2: Di cui 56.000 soltanto a Parigi, ma gli organizzatori dicono molto di più. È sempre così, lo sappiamo.
1: Un milione, certo.
2: Anche
1: un milione.
2: Un milione.
1: No, loro hanno tutti i modi strani per contare i numeri. Tipo,
2: no,
1: i numeri
2: a te fa strano l'80 che si dice
1: Catrevin. Ma perché?
2: Catrevin,
1: cioè, scusami, 250.000 persone, come si dice in francese?
3: Urca.
1: Non ci sono calcoli.
2: Com'è che è?
1: Vedi che ci sono calcoli strani da fare.
3: 99.
2: Però 99 è 99.
1: Perché loro dicono 4 volte 20
2: più 10. Più 10 o più 10 a 11.
1: E poi uno si lamenta che non hanno il bidet. Però queste proteste hanno preso delle pieghe molto molto grandi.
2: Molto grandi, e che hanno portato a la notizia, diciamo, più recente a riguardo è una decisione di oggi pomeriggio del ministro dell'interno francese, che ha proibito alla polizia di utilizzare le granate stordenti contro le manifestazioni, perché in una città a Lens, o Len, non so come si pronunci, un ragazzino di 15 anni ne aveva raccolta una da terra che non era ancora esplosa e ha perso una mano. Quindi per questo incidente si è deciso appunto di togliere la possibilità alla polizia, almeno al momento. Si parla di circa 6.000 persone arrestate dall'inizio delle proteste, 215 studenti feriti e 85 membri del personale scolastico feriti durante queste manifestazioni.
1: E come dicono in Francia, se n'est pas fermé. Perché il 17, come avrete capito, non sono madrelingua francese,
2: no.
1: L'ho fatto solo alle medie. Il 17 è prevista,
2: ma non abbastanza.
1: Il 17 è prevista una manifestazione nazionale generale. Addirittura, chissà se spunteranno le ghigliottine di nuovo,
2: o più probabile, le gilet jaunes. Vi ricordate i gilet jaunes?
1: Può essere. Tornano...
2: Quando si manifesta, di solito.
1: Cioè, in Francia dici, spuntano anche i gilet gialli.
2: Se tu dici tre volte manifestiamo,
1: come Beetlejuice. Facciamo così: la notizia l'abbiamo data. Tra un attimo, su questa notizia facciamo un po' di chiacchiericcio. E sì, c'è il rischio che la puntata sia un po' croccante. Ve lo diciamo: 347-342-5220 per i vostri messaggi.

0: Chiara, ciao Ciccio.
1: Ciao.
0: I francesi fanno bene, siamo noi che siamo dei coglioni e non ci ribelliamo.
1: A che?
0: E sottostiamo a tutto.
1: Ma va.
0: A tutto. Dobbiamo prendere esempio da loro. Un bacione.
1: E togliere i bidet dalle
2: dalle sì, quello, l'unico esempio.
1: Mangiare le escargot. Era il messaggio di Simona, arrivata al 347-342-5220. Però noi non vorremmo andare in quella direzione, ma parlare più di proteste studentesche in generale. Sì. Perché facciamo un rapido sondaggio qui, visto che anche in Italia ho letto c'è un liceo occupato a Roma, sì, qualche liceo comincia a protestare.
2: Allo Chateaubriand,
1: sì,
2: sta manifestando a Roma,
1: che è il liceo
2: quello da cui esce Mario Draghi.
1: Esatto,
2: no?
1: Quello lì.
2: Vabbè, è un liceo francese, però frequentato, diciamo, da persone con almeno un paio di cognomi.
1: Mettiamola così.
2: Almeno due.
1: Proteste studentesche. Intanto siamo stati tutti protestanti.
2: Sono tutti protestanti,
1: sì. Tutti studenti,
2: sì,
1: protestanti, da piccoli, da, sì, giovani, oppure no? Allora, sì. Chiara, figurati, sì.
2: Ma perché figurati? No, no. Sono andata, sì, mi è capitato
1: cassone
2: di andare alle
1: fiamme, ma volto,
2: sì,
1: coperto,
2: sì. Poi giri e vai alla Rinascenza, sì, via.
1: Ce la vedo. Pagax.
3: Io sì, il periodo della Gelmini, quindi era bello, sì, caldo, sì, sì.
1: Okay.
2: Perché noi era
1: governo
2: periodo
1: Berlusconi, sì, primi governi, sì, Berlusconi.
2: Noi era periodo Moratti.
1: E anche per noi, anche io governo Moratti, o addirittura Berlinguer.
2: No, tu Berlinguer, sì, era,
1: ricordo,
2: no, ma Berlinguer
1: lo slogan,
2: è un'altra.
1: Ministro Berlinguer, usa la testa, ci hai rotto il cacchio cazzo,
2: cavolo,
1: e molti becchi sta protesta. Ricordo questo questo slogan. Agnese?
4: No, non zero.
2: Ma forse è perché Riccione, sì,
1: andava tutto bene.
2: No, non lo so.
1: Cioè, avete la piada, ma che vi frega di cosa.
2: Andate al mare.
1: Nella scuola.
4: Zero, però, proprio.
1: Ok, e questo, sì, da giovani. Quindi da, sì, giovani, proteste, diritti. Spesso anche perché,
2: vabbè,
1: era un.
2: Sì, sì, sì, no,
1: spesso
2: si andava anche un po'
1: era
2: perché
1: anche
2: ci
1: un
2: andavano
1: modo, lo diciamo, mica, era anche un modo per balzare qualche giorno di scuola, però era anche una palestra politica.
2: Sì.
1: Adesso siamo tutti un po' più vecchiotti.
2: Sì.
1: Guardiamo gli studenti.

0: denti.
1: Sì.
0: Ok? Che ne pensate? Cioè, dite dai, bravi, così, oppure basta. Cioè, invecchiando si dice che si diventi un po' più conservatori,
1: sì,
0: no? Come ci poniamo quando vedete gli studenti che protestano adesso che non siete più studenti? Risuona comunque qualcosa o siete più, ah vabbè, ma è evidente che lo fanno perché non vogliono andare a scuola e tutti quei discorsi, diciamo, da conservatori, no? Che guardano e dicono, vabbè, stanno a perdere tempo, tanto non cambia niente, eccetera, eccetera.
1: Allora, dalle notizie che ci sono dal mondo della scuola, mi sembra che... cioè sia giusto manifestare, sarebbe giusto anche in Italia, tipo ad esempio si è parlato tanto del caldo nelle aule,
0: sì,
1: d'estate, si sono aperte la possibilità di fare dei lavori 2 lire date in croce, quindi insomma quelli mi sembrano sempre buoni motivi per manifestare.
0: Pensa che noi manifestavamo per il freddo,
1: noi manifestavamo
0: nelle aule,
1: per il freddo,
0: adesso siamo per il caldo.
1: Ti ricordi il freddo?
0: Che
1: e per la carta igienica
0: anche.
1: La carta igienica. E quindi no, in realtà le ragioni ci sarebbero.
0: Però quando li vedi manifestare, però, adesso che sei più
1: però
0: adulto,
1: un po' pensi, io andavo lì e in realtà non manifestavo tantissimo,
0: okay,
1: quindi proietto magari un sentimento che non è loro.
0: Pagax,
2: no, io sono contento.
1: Però
0: tu
1: sì,
0: comunque
1: in
0: sei
1: generale,
2: sì, sono gasato, sì,
0: protestante.
1: Mi poi piacciono. Pensi chissà quante chissà, canne.
2: Sì, sì, certo.
0: Agnese, tu che non hai mai manifestato, adesso che li vedi mettere per esempio sotto sopra la Francia, e lo diciamo, ci sono stati feriti tra gli studenti e anche tra le forze dell'ordine, quindi insomma scontri seri, quando li vedi dice beh comunque è protesta, è politica, no? Oppure dici no, ma guarda sti scansafatiche che non c'hanno voglia di
1: no,
0: fare
1: no,
0: niente.
1: Io sono pro, cioè gaso,
0: la passione
1: gaso,
0: politica comunque
1: sì,
0: di gaso,
1: gaso, gaso.
0: L'abbiamo
1: sì,
0: detto che sarebbe
1: tu,
0: stata
1: tu,
0: ah no,
1: tu,
0: io
1: e tu,
0: sono
1: e tu,
0: no, io non so, sto invecchiando,
1: no, no.
0: Lasciamo parlare gli studenti. No, gli studenti, gli ascoltatori.
1: Sei l'unico che ha più di 40 anni qua dentro.
0: 347 342 il resto lo sapete.

0: on what you see. Cause the greatest thing is spirituality. Shade and love, come on. Shade and love, come on. Shade and hope, come on. Shade and dreams.
1: Io invece, mamma 43enne, ho spinto mio figlio 15enne a partecipare ad uno sciopero per problematiche legate alla scuola, a progetti saltati, mentre lui preferiva stare a casa a dormire. Ma

0: si sono invertiti i ruoli.
1: Ah, guarda, stiamo un po' parlando di quello in questa puntata croccantina di Chiacchiericcio, perché ci sono state le proteste in Francia e ci stiamo dicendo adesso che siamo fuori dalla scuola e guardiamo gli studenti. Purtroppo a volte c'è anche esagerazione in queste manifestazioni, quindi si passa alla violenza, fornendo un assist a chi ovviamente vuole reprimere. Però guardando queste manifestazioni, le guardiamo con un po' di sufficienza o sentiamo ancora quella passione adesso che non siamo più all'interno della scuola? E questa è una strada che potremmo prendere. Sì. Però ragazzi, mi raccomando, messaggi brevi, perché un minuto e mezzo di messaggio non riusciamo a mandarlo in onda.
2: Mi piace.
1: Dall'altra parte invece potremmo prendere la via del stupidi slogan politici che urlavamo alle, alle manifestazioni da giovani.
2: Ma io non me le ricordo.
1: Perché Simone ci scrive: missilini, missilotti, tutto in culo ad Andreotti. Ma missilotti, missilini, tutto in culo a Spadolini. Ed era il 1990. Siamo di fronte a un bivio. Scegliete voi se andiamo nella parte più croccantina o se andiamo nella parte più scemotta. 347 342 5.
2: Ma nel 90 Spadolini era...
1: vivo?
2: No,
1: credo.
2: Sì, era vivo, ma che ruolo copriva?
1: Questo non lo so.
2: Andiamo
1: a
2: cercarlo.
1: Non sono così
2: fan del Senato.
1: Della Prima Repubblica. Okay. Quindi 347-342-5220 per i vostri messaggi e li sentiamo dopo la pausa.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
1: Monge è lo specialista degli alimenti monoproteina per cani e gatti.
4: Il mix feeding
1: di Monge. No, la devi fare con la vocina, perché loro, capito,
4: Certo, il mix feeding di Monge: la mattina crocchette con una sola fonte proteica animale.
1: E la sera?
4: E la sera prelibati patè monoproteina con la stessa fonte proteica, grain free, cotte a vapore.
1: Monge è partner della DJ10 e vi ringrazia per aver reso speciale che cosa, Chiara?
4: La tappa di Milano, bellissima!
3: Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio DJ One Nation, One Station.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
12: È una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
13: Vimar, energia positiva.
14: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
15: Sì, certo.
16: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
0: Voglia di montagna, trasport, terme e relax. Ma vai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
15: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
17: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
18: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
19: Flector Move. In missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
21: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
22: Amore, non rompere le uova.
23: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
24: Amore, quanto di anticipo?
25: Zero.
24: E di interessi?
25: Zero.
24: E quanto ci pensi ancora?
25: Zero. La prendo.
26: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
27: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
26: Ti aspettiamo negli MG Store.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Sunshine Jungle alle 19.38 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20. Oggi puntata croccantina perché siamo partiti dalle proteste studentesche in Francia. Era tanto che non facevamo una puntata croccante.
1: Finalmente eravamo rammolliti.
0: Siamo arrivati a parlare un po' a non tanto le proteste in sé, ma noi che da fuori vediamo le proteste, magari abbiamo una certa età, come le prendiamo? Se con la riconosciamo una passione politica e quindi al di là di quando si scavalca nella violenza comunque è una cosa buona, oppure come un vabbè, ma questi non c'hanno voglia di fare niente. E ovviamente, come sempre quando facciamo le puntate croccanti, uditorio diviso in due.
1: Sì.
0: Vi faccio sentire due messaggi.
2: Io sono assolutamente pro, anzi sono quasi commossa di quello che stanno facendo in Francia, anche perché vedo che i professori, le professoresse sono dalla loro parte, quindi questo è un segnale molto molto importante, assolutamente, e penso che dovremmo stimolare i nostri giovani, le nostre giovani a avere coscienza politica. Dovremmo farlo, sono il nostro futuro, quindi dovremmo farlo anche qui.
0: Ma allo stesso tempo c'è chi la pensa diversamente.
3: Quando vedo questi quattro studenti che non hanno voglia di fare un cazzo, mantenuti dal papà, che sono in piazza, che distruggono tutto, buttano per aria, incendiano, cioè queste cose qua le paghiamo noi con le nostre tasse. Politica de sto cazzo. Cioè che vadano a scuola, e se non hanno voglia di andare all'università, alle superiori, che rimangano a casa e non rompere i coglioni in giro.
0: Quante male parole, amico ascoltatore. In genere quelle le diciamo noi, lasciale. Se ci togli quelle, noi che diciamo. E poi ancora altro messaggio, un bel messaggio questo qui.
4: Ciao Chiacchiericci, autore dello striscione che nel 1994, dal 1994, identifica l'Itis Galvani di Milano in tutte le manifestazioni. Il fatto che ancora oggi si manifesti per gli stessi motivi per cui si manifestava è la conferma che non serve a un cazzo per cambiare le cose, ma serve tantissimo a rendere i giovani consapevoli di far parte della società.
0: Beh, questo.
4: Grazie.
0: Su questo devo dire si può essere abbastanza d'accordo.
1: Beh, sì, questo
0: che magari non cambierà il futuro, però ti permette di sentirti è una palestra politica, si dice spesso la scuola.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: rispondendo
1: sì
0: alla domanda che mi avete fatto nella prima mezz'ora,
1: tu cosa
0: allora
1: pensi?
0: Sono un po' invecchiato, quindi sono un po', diciamo, disilluso, però vedere questi ragazzi che si impegnano in prima linea e comunque si battono per qualcosa, tutto sommato non è male. Poi c'è un ascoltatore che dice protestare da comunisti, e questo mi fa mega ridere perché penso, che ne so, alle donne in Iran che protestano contro la condizione, tutte comuniste. Evidentemente,
1: tutte comuniste, ma è una roba incredibile.
0: Siamo arrivati a parlare anche di slogan politici vecchi che facevamo un tempo. Raga, senti.
5: Anni 70, ministro dell'istruzione tal Misasi. E allora lo slogan era: due sono i casi, o noi o Misasi. Rosario da Catania.
0: Dall'altra parte sono arrivati un sacco di messaggi su ministre dell'istruzione donne.
1: Ragazzi,
0: nessuno è mandabile in onda.
1: Ragazzi, però
0: è mandabile in onda.
1: Porca miseria, anche voi bisogna manifestare contro l'uso, la sessualizzazione delle ministre dell'istruzione.
0: Sentiamo Lollo.
6: Si nasce incendiari, si muore. Lascio completare a voi, visto che si possono inserire diverse parole in questa frase. Comunque anche io come Ciccio sto invecchiando, però ovviamente sempre dalla parte di chi manifesta. Sto invecchiando nel senso che penso anch'io, un po' lo fanno per perdere tempo, no, però diciamo che la vecchiaia mi porta a fare quel ragionamento, tanto poi non cambia un cazzo.
1: Purtroppo.
0: Sei un po' combattuto. Io su questa cosa nel 2016 scrissi un musical per la Rai.
1: Attenzione.
0: Che si chiamava Più, per Nemico Pubblico, con Giorgio Montanini e Francesco De Carlo, che si chiamava Più cresci e più diventi di destra.

0: quanti ricordi mi sono autosbloccato con il musical di Nemico Pubblico. Ne approfitto per mandare un saluto a Giorgio Montanini. Chissà se mai un giorno lo avremo ospite in trasmissione, chissà. E se Pagax sarà abbastanza bravo da bippare le bestemmie.
1: Dai!
0: In tempo reale.
1: Ma no, ma è uno che si sa tenere.
0: Ma cioè, non lo so.
1: Davvero speriamo.
0: Non lo so, però
1: per
0: resta
1: noi farà questo
0: uno dei più divertenti stand-up comedian in circolazione. Un abbraccio a Giorgio, arriva Whitney Houston su Radio DJ. Ma quanto dura?

0: Ragazzi, troppo divertenti siete.
1: Grazie.
0: Troppo.
1: Oh, per arrivare il ma?
0: Per le proteste? Non in questo modo. Grazie.
1: Grazie a te, Luca. Era un bel editoriale, posso dire. Critica ed editoriale insieme. Ci è piaciuto. Bravo, Luca. Tu, fossero tutti così i messaggi. Siamo arrivati all'ultimo intervento di chiacchiericcio di una puntata croccantina, ma interessante. Sì. Grazie ai nostri formidabili ascoltatori e ascoltatrici. E dobbiamo fare una cosa importante, raga. Vai. Dobbiamo fare gli auguri a Vladimir Putin. Perché oggi compie gli anni.
2: Dobbiamo.
1: Quanti anni fa Vladimir Putin?
2: Ah, curioso questo.
3: E allora, aspetta. Credo sia più giovane di Trump.
1: Raga,
3: non ne ha 80.
1: Ne ha
3: però...
1: 74. Io pensavo molti
3: pensavo
1: di più.
3: Un po' di
1: sai
3: più.
1: Questa notizia mi ha messo in angoscia perché ho detto, ma questo campa ancora un. Cioè, nel senso.
3: Dai!
1: Cioè, comunque vabbè, ha 74 anni.
3: Non è il primo pensiero da.
1: No, però, no? Però, per dire, auguri. Oggi è il suo compleanno.
3: Sì.
1: Vabbè, che dire.
3: È bilancia adesso.
1: Possiamo... I dittatori
3: detto,
1: bilancia, possiamo dirlo così.
3: Sì.
1: Preparate una classifichina al volo? 11 biglietti d'auguri ricevuti da Vladimir Putin.
3: Vabbè, andiamo. Come fai a saperli tu?
1: Beh,
3: vabbè.
1: Perché mezzi
3: giri di mail.
1: Posizione numero 11. Tanti auguri, Vladimiro. Io ti guardo e un po' ti ammiro. Tu sei buono, non mi sbaglio. Un bel bacio da travaglio. Biglietto d'auguri. È arrivato. Posizione numero 10. Tanti. Satira, lo diciamo, non l'abbiamo detto.
3: Hashtag
4: satira, allarme satira.
1: Posizione numero 10. Tanti auguri, presidente. Io la lovo follemente e le mando tanti abbracci. TVB, dal tuo Vannacci. Posizione numero 9. Dalle destre al dittatore. Tanti auguri, tanto onore. Se ci lasci usare il gas, tu puoi prendere il Donbass. È un
3: biglietto. Ah, questo è anonimo.
1: Posizione numero 8. Da noi Russia, Putin nostro. Tanti auguri per quest'anno. Un regalone, ancor meno. Posizione dai russi.
3: Anche questo,
1: posizione numero 7. Tanti auguri al re di Mosca. Dalla faccia ha fatto l'osca. Vengo anch'io alle tue feste, firmato uno con la peste. Posizione numero 6.
3: È l'ultimo biglietto che scrive.
1: Per l'amico del Cremlino ho pensato a un regalino, sì? Un'atomica di Thun dall'amico Kim Jong-un.
3: Un'atomica di Thun. Che
1: posizione
3: bella.
1: Posizione numero 5. Happy birthday Vladi Vladi, tu che sempre in piedi cadi, sei per me un'ispirazione, il tuo amico Donaldone. Posizione numero 4, son sicuro, ci scommetto, piaceresti anche a Maometto, per te un bel ipipurra, baci dall'Ayatollah. Arriva evidentemente dall'Iran.
3: Quanti biglietti.
1: Posizione numero 3, caro Putin, che conquista, sì? Auguroni da un giornalista a cui per il matrimonio hai regalato del polonio.

0: me, certo, un pensiero.
1: Posizione numero 2, sì. Tanti auguri al nostro zar che è proprio una rockstar, piace al grande ed al bambino, a me no, sono ucraino.
0: Ah,
1: e alla posizione numero 1 della classifica degli 11 biglietti di auguri ricevuti da Vladimir Putin c'è quello che arriverà dai nostri ascoltatori e ho molta paura, al 347 342 5220. Come

0: ma ci hai rotto un po' i coglioni.
1: Questa mancava. E questa era la posizione numero uno della classifica così. Degli 11 biglietti liguri ricevuti da Vladimir Putin, che speriamo evidentemente non sia all'ascolto.
2: No, no.
1: Non abbiamo disannunciato Cesare Cremonini in paparazzi, però non era la prima volta,
2: no,
1: che la mettevamo.
2: Non era la prima volta.
1: Già passata altre volte, anzi abbiamo anche fatto un'orrenda battuta sui Cesaroni che non ripeteremo in questa sede, perché come sentite il tempo a nostra disposizione è, ahimè per noi, per fortuna per voi, scaduto, e quindi dobbiamo passare la linea al programma che ci segue. Cominciamo con i saluti, grazie mille ad Agnese, ho tempo? 20 secondi, sì, grazie mille ad Agnese in redazione, grazie a Pagax in regia, grazie a Chiara Galeazzi,
2: grazie Ciccio Lancia.
1: Ora la linea va alla sempre ottima Combriccola di Ciao Belli. Noi, se volete, ci risentiamo, vado ancora più lento, domani qui tra le 19 e le 20. Ciao a tutti, ciao.
3: Avanti e coraggio, e non perdere senso dell'umorismo.
4: Gli anni 90 sono qui. Tornano Max e Mauro nella nuova stagione della serie che racconta il fenomeno musicale che ha segnato un'intera generazione. Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Dal 9 ottobre in esclusiva su Sky.
5: Radio DJ
6: One Nation, One Station.
7: Oh, tutti uguali.
8: Chiama se hai bisogno.
7: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
9: E chiama uno.
7: Ma uno

0: chi?
1: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
1: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
5: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
6: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
13: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
14: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
15: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
16: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
15: La più buona perché mia.
17: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 20 in punto. Ultimo appuntamento con le notizie, i principali fatti del giorno. La scelta dei russi di usare missili contro civili e bambini è terrorismo deliberato. Così il presidente ucraino Zelensky ha commentato il tragico aggiornamento sul raid aereo di stamattina. Il bilancio delle vittime nella città di Priluki è drammaticamente salito da almeno 18 morti. Tra loro si contano 3 neonati di appena un anno e un bambino di 8. I feriti sono circa 50, tra cui 7 minori. La politica, la maggioranza di centrodestra, si prepara alla prova più rischiosa. Domani si terrà il voto finale a scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale, con lo spettro concreto dei franchi tiratori. Nelle ultime ore l'esecutivo ha blindato il testo, incassando alla Camera la fiducia sull'articolo 3, dopo i via libera di ieri agli articoli 1 e 2. Acceso il dibattito in aula con le opposizioni all'attacco sul caro carburanti. La leader Dem Schlein ha attaccato frontalmente l'esecutivo. Il governo non ha una strategia, ha detto. La risposta della Premier è arrivata direttamente da Spa, la tua conclusione del vertice dei leader del Mediterraneo. Meloni rassicura sul fronte dell'energia, il governo è sempre pronto a intervenire di nuovo con il meccanismo delle accise mobili, ma spero che si possa ripristinare pienamente il price cap, ha detto la Presidente del Consiglio. Mentre in tutto il mondo si tengono le commemorazioni per la strage del 7 ottobre, in Israele decine di migliaia di persone sono scese in strada per contestare duramente il governo di Netanyahu. L'accusa dei manifestanti è quella di aver permesso il massacro, di non aver protetto i cittadini e di rifiutare un'inchiesta statale sulle responsabilità. Intanto non si fermano mai i raid sulla striscia di Gaza. Sono 5 le persone uccise oggi dalle bombe israeliane sul tetto di un'abitazione nel campo profughi di Khan Yunis. L'autunno caldo d'Europa, in Francia la mobilitazione degli studenti non si ferma e per domani è prevista una nuova ondata di proteste. I dati ufficiali sugli scontri degli ultimi giorni tracciano il bilancio più pesante della storia recente del paese, 6.600 fermi, circa 1.000 feriti e 10 milioni di euro di danni. In Spagna invece il malcontento sociale per l'emergenza abitativa e il caro affitti a travolgere il paese. I sindacati hanno proclamato un grande sciopero generale per l'11 novembre. La Formula 1, a seguito della sostituzione del motore della sua Mercedes, resasi inevitabile nel GP del Bahrain, George Russell dovrà scontare una penalità in griglia nel GP di Singapore che si corre domenica. La penalizzazione lascia poche speranze al britannico di colmare il gap con Kimi Antonelli, che guida il mondiale con 84 punti di vantaggio a 7 prove dalla fine della stagione.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Nelle prossime ore il tempo peggiora al nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge e temporali. Domattina forte instabilità al nord e su Liguria, Toscana e Friuli. Nubi irregolari altrove. In giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Ilmeteo.it torna domattina alle 7.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: È tutto da Marta Brambilla Pisoni, buona serata su DJ
5: Radio. DJ One Nation, One
6: Station. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con
8: Tron. Non ci sono paragoni.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
12: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE 0373. Leggere le istruzioni.

0: Ciao Talk c'è Santo sì. Palumbo con una riflessione sui parrucchieri di livello.
1: Buonasera. Appello a tutti i barbieri, per favore, basta. Torniamo al fatto che entri, ti siedi, chi è sì. l'ultimo? Io aspetto. Minchia, è una settimana mi volevo tagliare sti capelli. Oh, sì, ogni sì. volta entro, ha prenotato, cazzo, usa Raffaele. Sì. Cioè, mi sento tipo, ci vuole meno per fare un'ecografia. Per favore.
2: Ma dov'è che vai?
1: Ma chi è l'ultimo? Io, vabbè, aspetta, 10 minuti, famosi sì. 10 minuti barbieri. Minchia. Ecco, è troppo fagisto. Tra l'altro oggi, premesso, 25 euro per 4 pila, questo è un altro dettaglio, ma buono, mi ha, mentre aspettavo mi ha offerto un caffè etiope monorigine per la sorseggiare, ma cacci 5 euro dopo conto, che devo un caffè, nel senso lo prendo io al bar se vuoi, troppo sofisticate, basta, torniamo barbere proprio.
0: E con il punto di Santo Palumbo abbiamo aperto il grande mercoledì con Ciao Belli Live. Questa sera saranno con noi il rapper americano Travis Scott, il cantante Franco Sparatore e il disegnatore rumeno Uccattavia Lumercatu. Per le tue domande salva il nostro numero magico.
3: E per il consueto spazio dedicato alle news di tutto il mondo approfondiremo la storia di un giovane che ha venduto un suo testicolo per 3 milioni di euro per comprarsi una casa. Tra gli opinionisti in studio avremo Jack Mollins, Eda Kint e Sarbed Felix.
4: 53 anni senza piccionare, e che leggo che questo si è venuto un testicolo a 2 milioni e 700 mila dollari per comprarsi casa. Ma vi abita qua che costano molto? Ma chi te l'ha comprato un testicolo? Io voglio conoscere chi si è comprato un testicolo. Ma li mortacci.
0: E poi cominciano i preparativi per Halloween, la festa più inutile che il genere umano abbia mai concepito. Per parlarne vi presenteremo i nuovi costumi da vampiro creati da Vula Jok Kuzunavic. E poi andremo dai simpatici amici di Hi My Store, che hanno messo in vendita una bellissima scopa volante da strega che viene via a sole 9,90 euro.
5: Sì, ma scopare? Io sì! La scopa strega costa solo 9,90. Così sì, scopare. Puoi anche per strega, per Halloween. Perfetto, per tutto, trovato tutto qui. Brescia, Bergamo, Fondrio.

0: Il mitico Isla Rock dal 2007 con la sua Rise Up fa ballare tutti.
1: È un evergreen, un evergreen. Questo... 20 e 12 l'amico forza. Da casa.
0: Ecco, è arrivato lui. Fischia che ti passa.
1: Ah, la Macarena lì.
0: Ah, non l'avevo capito.
1: Macarena, hi, ciao, ciao. Ciao. Sto scrivi a Giomelli
0: 344-0370-0050. Ho notato che non c'è più il momento del suono.
1: È vero.
0: Come mai?
1: Deve tornare.
0: No, meglio così, lascia perdere.
1: Questa sera andremo dal nostro amico Maurizio che si è imbucato a un matrimonio.
0: Sei imbucato, eh.
1: Ma subito la serie sulle consegne a domicilio.
0: Vai.

Nella puntata precedente avevamo lasciato Donovan, il nostro fattorino, con il cuore in frantumi. La bella Gaia non ha la minima intenzione

0: Sì?
1: Buonasera.
2: Ciao, sono Alice.
0: Sì,
1: Alice.
0: Buonasera.
2: Sì.
0: Sì?
2: Sì.
1: Ciao, come
0: bene,
1: stai?
0: Ci fa piacere.
2: Bene, grazie. A te?
1: Tutto a posto.
2: Che fai?
1: Niente, sono qui fermo con il mio furgone, sono un ragazzo molto espansivo, mi piace la musica trap.
0: Espansivo mica tanto.
1: Sì.
2: La musica rap?
1: Sì. Sì, a te che musica piace?
2: Un po' di tutto.
0: Bene, bene.
1: Ho appena sono fermo col mio furgone, ho appena mangiato una piadona cotta e fontina e come dolce ho mangiato un proppo al pistacchio.
0: Cos'è il proprio?
1: Che fa mia zia che è della Basilicata.
0: Ah, il proprio.
2: Mai sentito. Piadona e proprio.
1: Sì, il proprio, il proprio il pistacchio. Tu di dove sei?
2: Di Firenze. Ah,
1: Firenze, allora il proprio il pistacchio no, lì non c'è.
2: Non l'ho mai sentito.
1: No, è della Basilicata.
2: Proprio.
1: Hai una bella voce.
2: Grazie.
0: Bene, bene.
2: Anche sono una buongustaia, sui dolci.
1: Ah, ti piacciono? Allora ti spedisco un proppo.
0: No, ma lasci perdere. Sì.
2: Volentieri.
1: Sì, sì. Ma tu sei fidanzata?
2: Io? No, single.
0: Single, per forza.
1: Wow, che voce.
2: E te?
1: Io sono single. In questo periodo, adesso va bene, non c'ho tanta voglia di... Perché ho la testa per una ragazza che si chiama Gaia,
0: Gaia,
1: no?
0: Gaia. No, ma lascia perdere.
1: Lavora come vendita prodotti da palestra, ci siamo conosciuti.
0: E gli hai comprato mezzo magazzino.
1: Gli hai venduto delle cose, no?
2: È un po' complicato.
0: Direi di sì.
1: Aspetta, ma tu hai un attimo, che chiamo,
0: tutto
1: chiamo la tipa, provo un attimo a vedere se mi risponde, magari mi dai un consiglio.
0: Sì.
2: Dai, provaci.
1: Sì, vai, perché vai. Io quando sono con una ragazza che mi piace divento imbranato.
3: Come tutti.
0: Capita
2: tutto. Ma cosa fa, la chiami con me?
1: Sì, tu stai lì però, stai tranquillo.
3: Vai.
0: Quanti telefoni hai?
4: Pronto? Chi parla?
1: Sono Donovan. Ciao Gaia. È un po' che non ci sentiamo. Sono quello che ha comprato 3 prodotti.
4: Donovan, ciao, senti, guarda che io adesso ho cambiato lavoro, vendo dei corsi di autostima, tu mi sei simpatico anche fuori dal lavoro, ma adesso non ti posso più aiutare.
1: Ma guarda che anche a me interessa la cosa dell'autostima, perché ce l'ho basso tantissimo.
0: Quanto
1: che
0: costa il corso lì?
4: Sono 7.000 euro e dura un anno.
1: Potrei farlo, così magari ci sentiamo anche un po' di più.
0: Ma
1: se mi mandi i dati ti faccio magari...
0: Ma sei cieco, 7.000 euro.
4: Dai, ottimo Donovan, allora sei il mio primo cliente, sono troppo contenta. Ciao, guarda, facciamo così, iniziamo subito con la prima lezione. Devi memorizzare questa frase,
1: Vai.
0: Sentiamo.
4: Io sono in quanto esisto. E per questo merito il rispetto della natura. Ripetila insieme a me.
1: Io sono in quanto esisto e per questo merito il rispetto della natura.
0: 7.000 euro.
4: Perfetto, Donovan. Allora ti chiamo domani per la seconda frase.
0: No,
4: ti chiamerò tutti i giorni per un anno intero.
0: Adesso lo convinciamo a non spendere più
1: niente. Senti, ci può avere un piccolo sconto, perché 7.000 euro per una frase al giorno mi sembra un po' eccessivo,
4: Uffa Donovan, adesso che cominciavi a piacermi, al di là dell'aspetto lavorativo, ti metti a fare storie per i soldi, dai, pensaci, facciamo così, mi dai una risposta domani. Guarda che tra l'altro io in questi giorni sono anche un po' presa male, perché mi sto lasciando con il mio fidanzato.
1: Ok. Senti Gaia, hai ragione, sono troppo impulsivo, accetto il contratto subito e ti faccio il bonifico. Aspetto domani per la seconda frase.
4: Ecco. Dai, va bene Donovan. Allora così mi rendi molto molto happy. Ti mando tanti kiss Donovan,
1: anch'io ti mando un kiss.
4: E ti anticipo già la frase di domani, facciamo segnatela.
1: Io sono
4: tu sei noi siamo la potenza del pensiero.
1: Noi siamo la potenza.
4: Non c'è la memoria di oggi, tranquillo, per ora mi interessa solo quella di cui abbiamo parlato adesso.
1: Allora vediamo se mi ricordo. Io sono in quanto esisto e per questo mi merito il rispetto della natura. Pronto?
0: Se posso dirlo, ti meriti qualcosa.
1: Sì.
2: È carina.
1: È carina, sì. Sei forte, sì.
0: Ma per che cosa? Viva Firenze!
2: Com'era quel dolce?
1: Il dolce?
0: Il dolce.
1: Proprio al pistacchio. Fa in Basilicata.
2: È troppo.
1: Sì,
2: okay.
1: Sono dentro gli spinaci.

0: Vai Ale, J-Ax, vita, morte e miracoli su Radio DJ, grande Ale.
1: Beh, comunque io Donovan lo amo un po'.
2: Ciao.
1: Pochino,
2: gli
1: ciao.
2: Amici da casa, vedi.
3: Il troppo autistaggio però sta di savoiare degli spinaci.
0: No, fa schifissimo.
2: È un po' pesante.
4: Oh, sono passato adesso sotto la radio.
2: Ciao,
4: ci sta un imbecille con un mantello e una corona da re. Ho detto, fammi vedere chi c'è sta adesso in radio che trasmette.
0: King.
4: E guarda un po' chi c'è sta a proposito di imbecille.
2: La prossima volta suona vai, colpo King. Di grasso che ti sentiamo. Programmi TV di questa sera, mercoledì 7 ottobre, vai.
5: Concordo con lei.
6: Ecco i programmi TV di questo mercoledì.
0: Vai, sono curioso, sentiamo cosa c'è.
6: Su Italia 1 andrà in onda il film Greenland con Gerard Butler.
0: Sì?
2: Italia 1.
0: Sì.
6: La trama.
0: Sentiamo.
6: Il pianeta Terra è vittima di una catastrofe provocata dal passaggio nelle vicinanze di un asteroide. Con la distruzione di alcune delle più grandi metropoli.
0: Tocchiamo ferro.
6: Mentre tra la popolazione si scatena il panico.
2: Sì.
6: Il padre di famiglia Jeff cerca di condurre in salvo il suo cane Oliver, lasciando moglie e figli in balia della distruzione. Durante la fuga, Jeff viene morso proprio dal suo cane.
2: Sì?
6: E cade in un dirupo.
0: E che caspita.
6: A salvarlo arrivano Massimo Boldi ed Ezio Greci, che passavano da lì per andare a disonesti. Durante il tragitto verso il motel, la macchina di Ezio Greggio viene colpita da

0: meteorite
1: e vabbè, ma ragazzi,
0: ci lascia le penne. Su TV 8 alle 21:40 Alessandro Borghese presenta Quattro Ristoranti.
2: Questa sera la puntata
0: si svolge a Taranto, alla locanda del Pezzato.
1: Sì?
0: Durante locanda la degustazione di un piatto, lo chef Alessandro Borghese riceve un pugno in faccia dal ristoratore Antonillo Gatti, la quale ha criticato una pasta e fagioli.
1: Era meglio difendere Alessandro Borghese.
0: Entra in scena il proprietario del ristorante Belvedere di Taranto Vecchio, che prende per i capelli Antonillo Gatti e gli dà una ginocchiata in faccia.
1: Un incontro di freddo.
0: Alessandro Borghese cerca di scappare a bordo di un ape Piaggio, ma viene raggiunto dai figli di Antonillo.
1: L'ape Piaggio non raggiunge che correndo.
0: Lo zaccagnano di botte in testa al punto di farlo accappottare con l'ape.
1: Sì.
0: A vincere la puntata sarà il proprietario del ristorante Corallo.
2: Ah, Corallo, è una spoilerata.
0: Per non aver partecipato alla rissa.
1: Ah, meno male. Ecco, questo sì, meno male. Un pacifista.
0: Su
1: c'è qualcos'altro?
0: RSI,
1: ecco, sì.
2: Sulla Svizzera.
0: Il primo canale televisivo svizzero anche questo mercoledì 7 ottobre.
1: Cosa c'è?
0: Andrà in onda un film pornografico dal titolo Giochi senza sentiere. Con Ellen Holder, Mike Jones, Neil Evans e Tony Hadley.
2: Bene così.
1: A posto così.
2: Tony Hadley non ce la vogliamo
3: più. Ciao belli.
4: Radio DJ. One Nation, One
5: Station. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
8: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
9: Ma deve essere anche complicata?
8: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
9: La procedura Xpir?
8: La attiviamo noi.
9: La conservazione digitale è a norma?
8: Ce ne occupiamo noi.
9: Ti servono SPID o firma digitale?
8: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
9: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
8: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
10: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
12: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
14: Bollettino Deghiversario numero 2.
15: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
16: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
2: Sì.
1: E questo?
2: Da DM

0: Tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche di M. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
1: Quando Maurizio Crozza torna...
2: È tutto pronto?
1: Si sente...
2: Vado subito al punto...
3: De chi? De che? Ma de quando? De come?
2: E non lo so.
4: E come non lo sa?
2: Hai capito?
5: Veramente no. No.
6: Provo microfono, sa de tappo.
7: Beviamo!
2: Ma che... Ci siamo capiti.
3: No. Grazie a tutti,
7: no,
3: davvero.
7: No.
3: Grazie,
7: no.
3: Graziella e grazie...
4: No, presidente.
3: Tante, dai.
1: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
8: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
9: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
8: Uh-huh.
9: 249 cavalli.
8: Ok.
9: Largo massimo 1,90 m.
8: Altro?
9: Da rivenditore verificato.
8: Trovato.
9: Wow!
8: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
1: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
10: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: quanto baila, baila.
1: Forte, due forti, Maluma e Shakira con Agua su Radio DJ.
0: Sono le 20:34, ci siamo affacciati per vedere se c'è il nostro amico, ma piove di brutto. Piove
1: sì, poverino, mi sa che gli va male. Stasera.
0: Ottimo terzo posto per Lewis Hamilton nel weekend di Formula 1.
1: E tra pochi giorni si corre a Singapore. A proposito di Formula 1, il nostro amico Maurizio, sai che si è imbucato al matrimonio di Marc Genet?
0: Veramente?
1: Sì, sì.
2: Pronto?
1: Oh, Maurizio!
2: Oh, sono Maurizio.
1: No, Maurizio.
0: È un po' che non ci sentiamo.
2: Scusate, devo parlare con Roberto Ferrari.
1: Sì, ciao Maurizio, eccomi qua. Ciao.
2: Ferrari?
1: Ciao. Da Monte Carlo?
2: Ma tu, sì, sì, sono stato un matrimonio.
1: Matrimonio, sì.
2: E tieni conto che io sono un drogato, cioè non ho che proprio la lucidità.
0: E chi ti ha invitato a un matrimonio?
1: Appunto.
2: Ma questo qua, Marc Genet, voi lo conoscete?
1: No, certo.
2: Figa, tutto il pomeriggio. Grande che pilota, mi stressa, che mi dice cazzo Ferrari lavora alla Ferrari. Ma chi è Marc Genet?
0: È un ex pilota.
2: È quello che fa i commenti, che l'altro dice sai che quando problemi io vado in paranoia di brutto. problemi. Vabbè, senti Ferro, ci puoi parlare per piacere?
1: Con piacere.
2: Marc,
3: le posso assicurare, ragazzi, che lui sta tanto tanto male. Ho visto un po' di graining nella sua capirigna e sta tanto bene. Ciao ragazzi.
1: C'è tanto graining. Ciao Marc.
2: Figa, arriva la madama. Oh cazzo, senti qua un continuo di madama. No, aiuto.
3: Le posso assicurare che questa è la madama della Ferrari, eh? Questa è.
0: Senti, un pronostico per il weekend a Singapore, eh?
3: Te posso dire che noi della Ferrari ci crediamo tanto e abbiamo tanta voglia di sbagliare ancora, però te posso dire,
1: se piove.
3: Speriamo tanto che annullino il Gran Premio, ecco.
2: Va bene. Oh, niente, ti saluto.
0: Ma lì la festa continua adesso?
2: Sì, di brutto.
1: Ma c'è ancora il matrimonio in questo momento.
2: Figa, non finiscono più, un cazzo, un sequestro di persona, oh. Cioè, siamo dentro dalle 11 di mattina, figa. Sono le 9 di sera, un po'. Allora, ancora
1: facciamo gli auguri al
2: agli
1: marito
2: sposi.
1: E alla moglie,
2: sì. E deve arrivare ancora il tris di primi.
1: No,
2: Marc, tu lo mangi il tris di primi?
3: Siamo ancora alle prove libere. Questa è tanto tanto lunga. Domani mattina c'è la gara finale con il matrimonio. Maurizio però è già ricoverato, ecco.
1: Secondo me prima c'è anche una sprint.
0: Auguri.
2: Oh raga,
1: sì.
2: È andato via?
1: Certo che è andato, sì.
2: Ma chi era questo qua?
1: Marc Genet, il pilota che fa i commenti della
2: Che cazzo è Marc Genet? Io mi sono imbuccato a un matrimonio.
1: E non sapeva neanche chi era lo sposo.
2: Cazzo, io avevo fame. Mi
0: ma
2: sono
0: dove
2: imbuccato.
0: Sei adesso? Dove sei andato?
2: Lavora alla Ferrari questo qua. Raga, adesso voglio imbuccarmi a tutti i matrimoni possibili.
1: Ma informati prima di chi è.
2: Si mangia bene, conosci tanta gente.
1: Ma non è
2: ragazzi, vado a casa che devo prendere un Malox, minchia, che quel cazzo di Marc Genet mi ha fatto mangiare come un maiale.
0: Al matrimonio si mangia.
2: Minchia, ho mangiato le cotolette di cavallo con sopra la maionese.
1: Buonissime.
0: Un po' pesanti però.
2: Ferro, mi raccomando, invitami al matrimonio, che io già oggi ho fatto un cellulare, 10 tovaglioli di seta, 4 cucchiai d'argento e una fisarmonica a bocca. E da te rubano i giubbotti, te lo voglio dire.
1: A giugno sarà caldino.
2: Vabbè, fa niente. Ascolta, vediamo se va ancora la fisarmonica. Aspetta.
0: Pregherò.
1: Che
0: c'è lontano.
1: Funziona bene.
0: Wow, però.
1: Ma sei bravissimo, Maurizio.
0: Ciao Maurizio.
2: Ciao.

0: 92 Charles and Andy con Would I Lie to You su Radio
1: bravi,
0: DJ.
1: Bravi, bravi, ragazzi. Non ho più fatto niente, ma bravi, bravi, bravi.
2: Io sono, non so se esisto, sì. Ecco. E la natura mi rispetta.
1: Ah, bene, le 7.000
0: euro.
1: Le
0: frasi,
3: andate, è lì. Ma non è che per caso che Sinner sta fingendo di non stare bene, perché sta preparando l'esclusiva.
0: No, ma è giovane, ha una carriera lunga, ragazzi.
1: Non scherzare, che il Fabio è super fan.
0: Non scherziamo, veramente. Toccatemi sì.
4: Oh, raga, quando eravate al pomeriggio in TV c'erano programmi normali, però.
1: Ah, è vero, è vero, è vero. Ed ora andiamo da J-Ax per sì. un tutorial su come si facevano le conquiste negli anni 90. 90. Tu come le facevi, Roberto?
0: Ah, vabbè, come le facevi?
1: Portavi le ragazze in radio di sera.
0: Assolutamente sì.
1: E poi, come ogni mercoledì, attenzione, teniamoci forte, Red Ronnie.
0: Oh, grande, sei mancato.
1: Numero uno.

0: ASX Channel. Istruzioni per le coppie scambiste. Da Tintorina, Sabrina Impacciatore e l'incontro con Jason Momoa. Da Non aprite quella podcast. J-Ax e le conquiste in discoteca. Discutere, da Pianeta dai. B12, le pratiche estreme. Red Ronnie e beh. La nuova teoria
1: è
0: sulla
1: lui, vita. È lui. Red Ronnie.
2: Coppie scambiste, vai!
0: Sul canale web ASX vengono fornite alle coppie interessate allo scambismo indicazioni e consigli su come affrontare al meglio questi incontri.
3: Lo scambismo può creare litigi?
4: Bah,
3: la risposta è sì,
4: sì
3: e certo sarebbe assurdo dire il contrario. La nuova esperienza può far emergere gelosia, insicurezza e aspettative che prima non erano mai state affrontate.
4: Allora
3: per questo
4: casa,
3: non
4: però.
3: Basta essere curiosi, bisogna anche essere capaci di parlare di quello che si prova dopo.
4: Sì.
3: L'apertura sessuale non elimina le emozioni umane.
4: Ah, okay.
3: Quando siete da soli potete parlare di quello che è successo, se vi è piaciuto e quello che vi ha messo a disagio.
4: Ah, okay.
3: Questa esperienza diventa veramente utile quando una coppia riesce a parlarne.
0: Nel corso del podcast Tintoria, l'attrice Sabrina Impacciatore racconta la gaffa di cui si è resa protagonista durante un incontro con Jason Momoa.
5: Bella Jason. L'incontro buffo è stato quando ho incontrato Jason Momoa.
6: Un bel ragazzo, possiamo dire.
7: Un bel giovanotto.
5: Però sì, ho avuto un lapsus incredibile. Io gli volevo dire, mi ricordi il mio ex? E gli ho detto, mi fai pensare al mio sex?
4: Lapsus freudiano.
5: Mi viene una paralisi.
6: Come ha reagito Jason?
5: Lo sai che non me lo ricordo, penso che mi abbia lanciato per aria.
4: Vai Jason.
0: A Non aprite quella podcast, J-Ax ripercorre le tecniche di conquista che lui e il suo gruppo di amici utilizzavano negli anni 90.
4: Sentiamo, sono molto curioso.
7: Vai. E poi siamo arrivati noi, stavamo lì a ballare così affettando i salami e la tiravamo così le tipe, cioè ci mettevamo lì 10 maschi in tondo senza guardare, la nostra regola fondamentale era nessuno guardi le tipe stasera, ci guardavamo fra di noi. Metti Trufuschniks un attimo, ti faccio vedere come ballavamo.
8: Che cazzo è?
7: Trufuschniks. E poi ballavi così. Eravamo in 10 così e le tipe eravamo come le api e il miele.
4: Bene, immagino.
0: A Pianeta B12 l'esperta descrive alcune pratiche estreme utilizzate per mettersi in connessione col proprio io.
9: Ho visto tanti tuoi video, racconti a volte delle cose che per me sono veramente molto strane e non riesco proprio a capire come alcune persone riescano a farsele piacere, cioè farsi ad esempio dare dei calci nei testicoli.
4: Nella visione che hai tu del sesso, dove rientra il sesso estremo?
10: Può esserci, l'importante è appunto la consapevolezza. Se emerge questo desiderio di provare, sperimentare una pratica che magari può essere anche estrema, bisogna innanzitutto comprendere il perché e quindi magari proprio sperimentandola lo capisci, ti connetti a quel desiderio che magari può essere stimolato da qualcosa che c'è dentro di te, proprio per scoprire meglio se stesso. Questo deve essere
9: dici che uno magari si fa dare i calci nei coglioni per connettersi col divino.
4: Ciao
0: Red Ronnie ci mette a conoscenza di una nuova teoria relativa all'origine della luna.
4: La luna è importantissimo,
11: però è una teoria che c'hanno in tanti, attenzione. Che la Luna sia un satellite, cioè la Luna non è un pianeta, ma sia un satellite, attenzione, artificiale, perché la Luna è un satellite,
4: ma
11: è detto satellite, ma
4: è un
11: proprio
4: pezzo della Terra.
11: Non è un pianeta, anche questo è strano, Secondo gli andromediani è stata portata qui dall'Orso Minore, da un sistema stellare chiamato Cauta, che conteneva 21 pianeti, era una delle lune, ora la sua superficie è piena di rovine, ecco perché gli astronauti dell'Apollo hanno smesso di tornarci, è perché c'era già qualcuno lassù, cioè gli extraterrestri, che hanno detto di non tornare. Molti dei materiali che sono stati trovati non esistono nel nostro pianeta. La Luna non faceva parte della Terra, è stata portata qui. E i piani alti del governo mondiale lo sanno da moltissimo tempo. Ecco, mancava anche questo dottore.

0: praticamente la Luna è una grossissima astronave, sì, degli alieni. Noi non possiamo più atterrarci, no,
1: perché ci hanno detto di non tornare.
0: Di non tornare e andare via, hai capito?
1: Ma qualche amico,
0: e
1: ma qualche
0: che
1: amico
0: non lo sapevamo, mamma mia.
2: DJ Angelo, e tu come le conquistavi le ragazze? Facci sapere.
1: Ero molto timido, aveva, aspettavo che venissero 5 secondi, loro, infatti ero sempre da solo. Ciao.
3: Allora, Red Ronnie ha bisogno del numero della tizia dei...
1: No, dai calci.
0: Di quella dei calci.
1: Non va bene, non va bene.
0: Il nostro amico Red.
3: Angelo, Ferrari, sì, avete finito? No. Dai, sì, che devo andare a vedere, sì, chi l'ha visto. Ciao,
0: va bene,
3: belli.
0: Va bene,
1: ciao,
0: va bene.
1: C'è chi, ciao, l'ha visto tra poco. Boh. Bene, bene. Una richiesta per chiudere. Sentiamo. Il nostro Tito ce l'ha segnalata. Il maestro Bini.
0: Il Bini.
1: Il nuovo pezzo del Bini, Per Pamela. Dai che si apre il weekend.
0: Se lo sentono,
1: si apre il weekend col giovedì.
0: Se lo sentono sulla luna, lo rapiscono subito.
1: L'ultimo urlo, dai,
0: portalo via. Qua si è superato,
1: Arriva. Guarda, vai, maestro!
0: Solo per sentire il tornello.
1: Eccolo qua, numero uno, che ha svoltato la serata. Domani, ciao!
4: Ciao, belli.
5: Radio DJ. One Nation, One Station.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99 euro, e da giovedì, termoventilatore a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
7: Casa Smart Vimar, e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura, accendi e spegni le luci, alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
8: Vimar, energia positiva.
9: Giornate intense. C'è l'OptiGlic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OptiGlic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
10: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iperceramica.
4: Lo so, pensi di sapere già tutto dei viaggi di gruppo, ma non conosci Sivola. Deserti, giungle, isole. Tu scegli dove, al resto ci pensiamo noi. Voli inclusi e zero cassa comune. Ti aspettiamo su sivola.it.
14: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Lo vedo all'alba e al tramonto.
16: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
17: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
16: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
18: Mina. Dracula.
16: Ascoltalo ora su Audible.
19: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
20: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
21: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
20: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
22: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
20: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
23: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
24: Ad ottobre, la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili

60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Tranquilli, sono le 21. DJ! Say
4: what? What? Nella puntata precedente.
3: Libri.
5: Sì.
3: Sta diventando un po' una questione di lusso, cioè un po' come se devi avere dei soldi.
5: Comprarsi un libro è comunque una cosa che ti devi permettere.
6: Sul mio comodino ci sono due libri, Superare la depressione e l'altro è L'ansia del colibrì.
3: Sul comodino di Alessandro c'è Le schegge di Bret Easton Ellis.
5: Ah, certo,
3: fighissimo.
5: Certo.
7: E ultimamente ho appena iniziato a leggere il libro degli Eiffel 65.
3: Però era in un sotto effetto positivo questa ascoltatrice, credo, non lo so.
8: Finalmente c'è Sei Wad.

0: One Gang Show.
1: Dal Mexico, Mexico, Carla Morrison. Disfruto. Canzone di 5 anni fa che è tornata virale, ne avrete sicuramente sentito parlare. Disfruto. In effetti sono un po' disfruto oggi, che da quest'ora 21:04. Dal Messico, Carla Morrison. Ti ha poi chiamato El Chapo Guzman?
2: Anche oggi niente. Niente. Dovrei cambiare telefono.
1: No, ma lui
2: me,
1: è perché... anche lui, perché chiaramente è in carcere. Però, certo, insomma, so che hai contatti anche di...
2: Sì, ho amici dappertutto, certo.
1: Come sta stando, amici della corte, questo mercoledì fino ad ora?
2: La corte siamo noi.
1: Sì, la corte, anche gli ascoltatori.
2: Come corteggia. Sta stando? Corteggia.
1: Cioè, ci sta.
2: Sì, sì, sì.
1: È un buon mercoledì.
2: Sì, sì, sì.
1: Ho registrato tra la cosa migliore che mi è successa oggi, visto che abbiamo anche questa ossessione, no, di capire anche per gli ascoltatori qual è la cosa migliore che vi è successa oggi. Se vi va di raccontarcela, ogni giorno ne scongeliamo una ed è positivo anche proprio a livello energetico per gli altri, ascoltare cose migliori successe ad altre persone. Il numero è quello della radio:
3: 347 342 5220.
1: Cosa migliore è successa a me oggi? Ho registrato la mia frase nella canzone di Natale di Radio DJ.
2: Bene.
1: Natale allo zenzero.
2: Però era un'altra vecchia.
1: Ah, era vecchia.
2: A meno che non la rifate.
1: Non è che mi hanno detto, ho fatto la cover band. Sono entrato nella cover band DJ All Stars. E quindi è sempre una bella emozione. Paola Fogli che mi ha dato le indicazioni di fare.
2: Ti ha complimentato.
1: Sì, ma si complimenta con tutti, ovviamente. Ma è giusto così. Cioè, lei
2: è emotiva.
1: È vocal coach, ma anche life coach.
2: Certo.
1: Non so se ci hanno riprese ad un certo punto, proprio abbracciati, che lei mi diceva: dai, puoi farcela così. Ci siamo a sto livello qua di difficoltà emotiva. Però ha funzionato anche. Mi ha detto: devi fare un po' il verso del cavallo. Fai Kendrick. Che non è semplice.
2: No,
1: perché
2: io
1: tu
2: non
1: hai
2: sono capace. Lo fa benissimo Diego il cavallo.
1: Perché hai messo, come facevo io, la lingua sul palato. E quindi ti esce il trrr o il brrr, brrr, brrr. Invece si fa
2: Deve stare sotto?
1: Non lo so. Dove deve stare.
2: No.
1: Quello che chiedo ai vocal coach all'ascolto: ma la lingua dove deve stare?
4: Amo, ma tutto a posto.
1: Intanto noi stiamo qua.
5: La serata è appena iniziata.
6: Stay tuned, we'll be right back.
7: Turn the radio on.
8: Radio DJ
9: One Nation One Station.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
12: My Movies presenta
13: Rider.
14: Te che sogni hai?
15: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
14: Per quella serve fortuna.
15: Molta.
16: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
17: Che casini stai ficcando?
14: Ma che hai fatto, Sam?
15: Una storia lunga.
16: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
15: Tutto sbagliato. Presente?
14: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
16: Guarda il trailer su mymovies.it.
18: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: Tagliare! Non sprechiamo budget per il report di sostenibilità non porta fatturato. È solo burocrazia che ci fa perdere tempo.
20: Se la tua azienda vede l'impatto ESG come un costo e non come un investimento, pensaci tu. Con il corso in Sustainability Reporting e Valutazione d'Impatto, impari a comunicare la sostenibilità per rendere la tua azienda ancora più competitiva. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito a academy.italian.tech.
21: Il premio per il miglior programma radio va a... Say what, Radio DJ!

0: è mercoledì in Italia.
1: Lui si chiama Michele.
0: Jump around.
2: Mia mamma diceva che sei vuoto come una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita. Buona puntata su Radio DJ.
0: Grazie a Forrest Gump.
3: Hey baby,
0: are you ready? Check this out. Sono le 9:09. 9:09.
4: Ah, qualcuno ci pensa.
0: 9:09. Qualcuno ci pensa, qualcuno ci fa il verso del cavallo.
4: Vai.
0: Che però, beh, non è quello che si fa per scaldare la voce prima di cantare.
4: Però è comunque meglio di quello che ho fatto io prima.
0: Qualcuno ci racconta la cosa migliore successa oggi, tipo Giovanni.
5: Beh, la cosa bella che mi è capitata, più che capitare, una previsione.
0: Previsione.
5: Durante la partita di calcio della Turchia c'era un calcio di punizione, ho detto datela a Calafiori che di testa la prende bene, infatti ha fatto gol.
0: Gliel'ha data.
5: Quindi, bello. Buona serata a tutti voi.
4: E datela a Calafiori.
0: E datela a Calafiori.
4: Che la prende bene.
0: Così in generale.
4: Eh sì.
0: Ah, quante cose, quante cose. Poi tra le ultime cose, cioè prima di arrivare in diretta con un pre-show molto bello oggi con Comagatte che ci ha fatto anche musica live,
4: sì,
0: musica dal vivo, abbiamo anche così ci siamo soffermati sulla notizia di questo commesso di una ferramenta,
4: sì,
0: in Trentino, credo, e che credo che abbia un nome anche particolare, si chiama Aristide Polla.
4: Bello nome Aristide.
0: Ma si possono dire i nomi, sì, è scritto sul Corriere.
4: Pubblico, cioè, Corriere, figurati.
0: Praticamente questo signore che salutiamo e rispettiamo in una maniera ultraterrena,
4: sì, sì, ci prostriamo proprio.
0: Ci prostriamo perché ha corso 650 km in 195 ore, ma soprattutto gli hanno chiesto: ma come fai quando ti alleni, visto che insomma
4: perché
0: lavori?
4: Perché devi allenarti su distanze lunghe?
0: Alle 3:30 della notte prima di andare al lavoro. Ora vi sembrerà strano,
4: sì,
0: ma per esempio quello del ristorante sotto casa, uguale, cioè chiude il ristorante tipo all'una, va a casa, si prepara, va a farsi 180 km, va tipo a Pavia, torna in bici,
4: sì,
0: e poi dorme 3-4 ore e poi ricomincia a lavorare.
3: Amo, ma tutto a posto?
4: È qua che io dico no.
0: Io dico no,
4: no,
0: chiaramente.
4: No,
0: più che altro perché penso al fatto anche di svegliarsi e fare tutto quell'allenamento, no?
4: Poi devi andare a lavorare dopo.
0: Tu quante cose fai dal momento in cui ti svegli al momento in cui fai la prima cosa di lavoro?
4: Ti dirò il meno possibile, perché io funziono meglio dopo il lavoro. A volte vado in palestra la mattina.
0: Ok,
4: sì,
0: vabbè, no, però tendenzialmente uno si sveglia, va, lava i denti, fa,
4: sì,
0: la colazione.
4: Sì. Cioè ci sono secondo me due squadre. Chi si alza e la prima cosa che deve fare è colazione, poi si lava, si veste, si prepara. E chi
0: o viceversa
4: si lava, si veste, si prepara e poi mangia.
0: Ora aggiungi, si lava, si veste, si prepara, mangia e poi si fa 150 km in bici, poi torna e poi inizia a lavorare magari in una ferramenta.
4: Ehi,
0: ma voi siete pazzi. Però
4: Are
0: vi vogliamo bene, cioè è bello vivere sullo stesso pianeta. Cioè
4: sì,
0: è bello sapere che c'è gente che fa tutte queste cose subito dopo essersi svegliati la mattina.
3: Say what? Thinking about you. Radio DJ.

0: Catriel, Paco Amoroso, Amoroso. Poi in realtà c'è anche tantissima altra musica in questa canzone che si chiama Sexy Magic. C'è Pink Panthers, c'è Fred Again, c'è Etienne de Crécy. Siamo nel soundtrack di GTA 6, videogioco che uscirà tra poco più di un mese, sì. Finalmente, che ha una colonna sonora già bellissima. E come anche nell'altro pezzo, quello di Travis Scott, c'è questa grande nuova cifra stilistica di non campionare un pezzo del passato, ma 3-4 pezzi del passato e metterli assieme, fare un minestrone, no? Sì. Un brodino, un putpourri di canzoni. Questa tendenza che cosa ci sta dicendo?
1: DJ Wad, giusto?
0: Cioè, ci sta dicendo che era meglio prima la musica e quindi la riprendono, cioè gli artisti nuovi non riescono a fare altro che riprendere la musica del passato. Era meglio prima, era meglio ora. Era meglio prima?
2: Sì.
0: Era meglio ora.
3: Mamma mia, che puntatona stasera, ragazzi.
0: Intanto che ci pensi,
2: sì,
0: dobbiamo
2: sì,
0: salutare sì. Laura. Dice: la cosa migliore che mi è capitata oggi, la devitalizzazione del dente.
2: Aia.
0: Ma dice: io sono claustrofobica e la fanno con sta roba che si chiama diga.
2: No,
0: non
2: no,
0: so
2: no,
0: cosa
2: no,
0: sia,
2: no,
0: ma
2: no,
0: saluto
2: no, no.
0: tutti i dentisti all'ascolto. La diga. Non, boh, cos'è? Diga.
2: No,
0: la cosa
2: fa male il dente solo a sentire lei.
0: Ci ha mandato anche le foto, se vuoi.
2: Ah.
0: Li puoi vedere sul computer. Intanto sento Kendrick male. Lamar, che è vestita di bianco con la maglia dell'azienda,
2: sì, sì.
0: Radio DJ, ha un malloppone.
2: Mi ha gentilmente omaggiato di una felpa perché avevo freddo.
0: Giusto, ha un malloppone di fogli,
2: sì,
0: che in un certo senso c'entrano con quanto dicevamo prima, cioè era meglio prima, era meglio ora. Che cosa ne pensa il mondo là fuori? Dacci un po' di numeri, vai.
2: Allora, sono state fatte delle ricerche. Si tende a pensare che il passato sia sempre meglio di quello che stiamo vivendo, del presente che stiamo
0: sì.
2: vivendo adesso, però in realtà siamo un po' diciamo influenzati, ci prende un po' in giro il cervello per diversi motivi. Il primo è che noi tendiamo, una volta che l'esperienza è passata, a vederla in modo più positivo rispetto a quando l'abbiamo vissuta.
0: Certo.
2: Cioè, ti prendo un esempio di esperienza: tu prima di farla hai delle aspettative alte che sono positive, mentre la fai, diciamo, il mood si abbassa un pochino. Una volta che l'esperienza
0: ricordi,
2: è finita,
0: pazzesca.
2: Quando la ricordi, è stata una bella esperienza.
0: Giusto, certo.
2: E soprattutto perché noi il passato lo vediamo, diciamo, leghiamo a quando eravamo un po' più giovani. E tante delle prime esperienze, che magari sono spesso positive, che facciamo, le facciamo tra i 10 e i 30 anni. Quindi quando pensiamo al passato, pensiamo a un momento della vita in cui siamo stati spensierati.
0: Quindi,
2: felici.
0: Quindi quello che stai dicendo è che è sempre meglio prima.
2: Tendiamo
0: a
2: credere che sia sempre meglio prima, ma è più come eravamo noi che neanche
0: prima.
2: Com'era il mondo.
0: Okay.
4: Bella Wad, è un piacere sentirti, anche se non ho capito una mica.
0: No, io ho capito invece.
2: Ah, grazie.
0: Cioè, ho capito che la memoria
2: ci gioca degli scherzetti.
0: Ci gioca degli scherzetti e soprattutto che cambia.
2: Sì.
0: Le memorie.
2: Sì,
0: le memories.
2: Certo.
0: David Guetta.

0: sto facendo i telefoni, però quelli di una volta, quando c'era il tu che buttavi giù,
1: quando ti appendevano,
0: o che ti appendevano, no? David Guetta, che è tornato ad essere il DJ numero uno al mondo, anche secondo la classifica di DJ Mag che è stata pubblicata ieri, ok?
2: Vabbè,
0: qualcuno non ha cambiato la vita di nessuno, forse sulla sua. C'è Anima però al terzo posto, DJ producer italiano. Anima è il terzo DJ per DJ Mag più importante, più bello, più bravo del 2026.
3: Ciao Wad, Massimiliano dalla provincia di Catania.
0: Ciao.
3: 53 anni e tutti i giorni mi alzo alle 4:30, vado giù in cantina, palestra, pesi, corpo libero, doccia, colazione e si va al lavoro. Pensa che sto rientrando adesso da lavoro.
0: Ti rispetto tantissimo.
1: Cioè, come dormi? Questa è la mia domanda.
0: Più che altro l'idea di svegliarsi così presto, però deve essere bello, da provare. Una volta alla... lui, ma non so se lo fa tutti i giorni.
1: È molto presto, le 4:30, questo io vorrei dire.
0: È presto, cioè ancora buio fuori. Ancora buio fuori.
1: Sì, cioè non è che dici, sai, le 6 per qualcuno è presto, per qualcuno è la normalità.
0: Certo.
1: Ma le
0: 4:30. No, però è da provare, amico mio. Cioè lo rispetto tanto.
1: Sì,
0: è
1: certo.
0: Difficile. Cioè, perché svegliarsi per allenarsi è così. Siamo tutti in modalità Tony Coca Zero adesso. Un po' come Tony F.
1: Sì.
0: Tutto ciò per dire che prima magari questo modo di vivere non esisteva, non lo so, cioè non me lo ricordo, non mi ricordo di aver avuto mai uno zio o un parente cresciuto magari.
1: I nostri
0: magari
1: nonni non si alzavano per andare a correre alle 4, perché forse alle 4 andavano già a lavorare magari.
0: Ah, quindi stiamo facendo quel discorso là?
1: No, però dico che era un'abitudine che non c'era, perché c'erano abitudini diverse.
0: Esatto, ma era meglio prima o era meglio adesso? Diamo un po', proprio voglio quelle percentuali che mi hai detto prima,
1: sì,
0: che,
1: certo.
0: Che sono numeri, buttiamo un po' di numeri importanti.
1: Allora è stato fatto uno studio, hanno diviso per età, hanno chiesto a delle persone per range di età che sono di circa 10 anni, e hanno chiesto qual è stata secondo te diciamo i 10 anni migliori nella storia. Le persone tra i 18 e i 29 anni, la maggior parte ha detto che gli anni 10 del 2000 sono stati gli anni più belli della loro vita.
0: Ma sarebbe bellissimo decidere insieme agli ascoltatori in maniera lucida qual è stata la migliore epoca di sempre. Sì. Per epoca intendiamo 10 anni?
1: Sì, tipo gli anni 60, 70, 80, 90, 2000, 2010.
0: La migliore di sempre secondo Kendrick?
1: Eh beh, secondo me...
0: La sensazione, così.
1: Sì, gli anni 10 del 2000, per
0: gli
1: me.
0: Gli anni 10.
1: Per me personalmente.
4: Giorgia la famiglia.
0: Secondo Giorgia, qual è stata la migliore epoca di sempre?
1: Ah, anche non vissuta però.
0: Non vissuta, anche non vissuta.
5: Ah, di sempre, forse anni 80.
0: Gli anni 80 anche...

0: per il signor Filippo Romagnoli in arte Field Vibe.
1: Ah no, io 60 allora.
0: Gli anni 60.
1: Io dico 60.
0: Eh sì. Sentiamo gli ascoltatori cosa ne pensano.
1: Ah no. Sì, sì, era una domanda per noi, certo.
2: Immagino, ci mancherebbe.
0: No, non sentiamo. Vabbè, qual è stata la migliore epoca di sempre secondo voi? Che l'abbiate vissuta oppure no? Il primo messaggio che arriva dice gli anni 90.
3: Il numero di telefono è 347-342-5220. Statemi bene, bro. Say what?

0: Ciao Italia!
1: Che poi il senso anche di questa canzone è che ci sono sempre casini, che tu sia ricco, che tu sia povero, certo, che tu sia un adolescente di oggi o che tu sia stato un adolescente degli anni 60, anche se gli anni 60 e 70 in questi due minuti di canzoni sono l'epoca, secondo molti ascoltatori, migliore di sempre.
2: Ciao, sono Anna, sicuramente per me sono stati gli anni 70. Peace and love, figli dei fiori, concerti, troppo belli,
1: troppo belli.
2: Sono i migliori anni della mia vita.
1: Ah ok, quindi ne fa un motivo personale, sì, come dicevi tu, della ricerca.
3: Sì,
1: no?
3: Che però che si tende a fare questa associazione, a volte in modo volontario, a volte involontario, che tu tendi a dire il periodo più bello storico è stato quello dove tu sei stato meglio,
1: cioè che ti ricordi, sì, di essere stato bene, sì. Marco scrive: io sono un giovanotto degli anni 70 e secondo me gli anni migliori sono stati gli anni 90, anche se tra gli anni 80 e 90 comunque si stava molto bene, anche economicamente si stava crescendo, sì. C'è anche da dire questo.
3: Vedi, però lui era comunque un ragazzo,
1: sì, la sua adolescenza.
4: Ciao Ad. Ciao. Secondo me l'epoca più bella deve essere stata fine anni 70, inizio 80, gli anni in cui tutto sembrava possibile, dove si sognava alla grande, mentre adesso sembra tutto possibile ma si sogna veramente poco.
1: Capito. Così. Molti però stanno indicando, anche tu hai detto gli anni 10, 2010.
3: Sì, gli anni 10 del 2000 per me personalmente.
1: Ok, sì. Molti anche i primi 2000, sì. Y2K. Questo pezzo è dei primi 2000, era il 2003. The Roots con Cody Chesnutt.

0: L'ultima volta che sono stato a New York agli studi della NBC non c'avevo più tanto la voglia di incrociare Jimmy Fallon, penso nemmeno lui, tra l'altro, ma di incrociare Westlove dei Roots, che abbiamo appena ascoltato, che è il batterista che fa un po' capo nella band, nella backing band di Jimmy Fallon, okay, durante il suo programma. Non ho beccato né uno né l'altro, ma chiaramente...
1: L'ascoltatrice diceva che bisogna sognare di più.
0: Bisogna sognare, certo.
2: I ricordi più belli sono... I nostri motorini, i ciao,
0: ciao,
2: le discoteche allora, Riccione d'estate. Si può dire veramente era una bella vita.
0: Però c'è da dire che qui rientri nella categoria ti racconto la mia
1: adolescenza. Ero giovane, stavo bene. Sì.
0: Proviamo a fare la lista di cose che probabilmente erano davvero meglio prima. Cioè, nel senso, Riccione d'estate è stato Riccione ogni estate, no?
1: Sì. Sì.
0: Però le cose che probabilmente erano davvero meglio prima.
3: 347-342-5220. Yes.
4: Hey you!
5: Say what gang?
4: Follow Say Wan on Instagram and TikTok.
5: That's a hit.
4: Wan Gang Soul.
5: Say what?
4: Listen up!
5: On Radio DJ.
4: Turn the radio on.
5: Radio DJ!
6: One Nation, One Station.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 10 ottobre alle 9 la Sprint Race e domenica 11 ottobre sempre alle 9 la gara con il Gran Premio Pertamina dell'Indonesia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
10: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
15: Devo sigillare il pavimento.
16: Hai già la soluzione in mano.
15: Anche su superfici diverse?
16: Sì, hai la soluzione in mano.
15: Ma non voglio mica rifarlo domani.
16: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
17: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
18: Le uova naturelle.
19: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
20: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
19: Uh-huh.
20: 249 cavalli.
19: Ok.
20: Largo massimo 1,90 m.
19: Altro?
20: Da rivenditore verificato.
19: Trovato.
20: Wow!
19: Se è in vendita, è su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
21: Tatroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi, alla gestione della flotta, fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online. Bus4Fan Business.
23: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
18: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
24: È successa oggi?
25: È che sono riuscita ad adottare un cucciolo.
24: Say what? Dici qual è la cosa migliore che ti è successa oggi al 347 342 5220. Ogni giorno ne scopriamo una.

0: joy. Le sorelle, le Ray Sisters. C'è Ray, che è questo artista che suoniamo da parecchio tempo, e ti accorgi quando un nome che magari quando abbiamo cominciato a metterlo era un nome per pochi è diventato un nome per tutti, perché mi segnalano che a tale e quale show Selma Ezzine che imita Ray.
1: Sì, molto bene tra l'altro la imita.
0: Allora, quanti hanno fatto la domanda chi per Ray e quanti chi per Selma Ezzine?
1: Vabbè, siamo tutti in bolle diverse però.
0: Siamo tutti in bolle diverse. Certo, cioè nel senso che tu dici c'è la bolla.
1: No, c'è chi magari conosce di più Selma, chi conosce di più Ray.
0: E fin qui ci siamo. Quasi ci vorrebbe un applauso per questa cosa.
1: Grazie a tutti.
2: Ciao Radio DJ. Ciao. Sono in macchina e sto guidando sotto la pioggia.
0: Piove.
2: Sicuramente
0: sì.
2: Ascoltare la musica nelle musicassette che poi si arrotolavano, riavvolgerle, imparare, risentire sempre la stessa canzone, perché prima un lato e poi un altro, e così i testi ti rimanevano in testa tutta la vita. Adesso le canzoni passano, volano e chi se le ricorda più?
0: Questo
2: ciao,
0: è vero.
2: Da Sara da Verbagna.
0: La velocità di questa
1: epoca. Soprattutto la pazienza, cioè che prima avevi, che ne so, compravi un CD, una cassetta, un vinile, avevi la pazienza di ascoltarlo tutto. Adesso 30
0: certo.
1: secondi poi passa.
0: Via, certo, perché abbiamo messo insieme la top 3 delle migliori epoche secondo gli ascoltatori stasera. Al terzo posto gli anni 60, secondo posto gli anni 90, al primo posto la migliore epoca, secondo chi ha interagito fino ad ora, gli anni 70.
1: Sì.
0: Non abbiamo fatto la peggiore epoca, perché probabilmente per molti è questa.
1: Sì.
0: Poi magari tra 50 anni questa qua degli anni 20 sarà ricordata come una grande epoca.
1: Spensierata rispetto a quello che verrà magari.
0: Esatto, ma stiamo mettendo in piedi le cose che probabilmente erano davvero meglio prima.
3: Comunque le discoteche erano molto molto meglio prima.
0: Le discoteche
3: di adolescenza o di gioventù erano molto meglio prima.
0: Quindi le discoteche erano davvero meglio prima. Poi?
4: Ma io sono nato nel 77, mi sono goduto gli anni 90 che sono stati spettacolari, però avrei voluto nascere prima per godermi gli anni 80.

0: 80, fine 70, anni 80, ambiti, perché sono convinto che si siano stati ancora meglio. E quindi per me il periodo migliore è quello. Quando sento i racconti di quel periodo dico, caspita, avrei voluto nascere lì.
1: Eh sì, quando senti i racconti, per esempio, degli anni 80, pensi davvero, che bella vita.

0: E te, questa mattina, per esempio, citando l'ascoltatore del, come, no, non è un ascoltatore, Aristide, ti ha chiamato poi Aristide Polla?
1: No, non mi ha più fatto sapere.
0: Che si sveglia e fa mille mille cose.
1: Sì, corre alle 3:30.
0: Io tranquillo mi sono ascoltato l'album nuovo di Ariete, molto bello. Che saluto, saluto anche Angelina Mango.
2: Ciao Italia!
0: Ciao, la migliore epoca, ma soprattutto le cose che probabilmente erano davvero meglio prima.
3: Io direi che le sorprese nelle merendine dell'Alumulino Bianco negli anni 80-90 erano veramente bellissime. Non le fanno più così.
0: Erano nel loro prime. Diciamo un altro paio di cose che erano meglio prima e poi anche due cose che sono effettivamente meglio ora.
1: Allora, le cose che vengono più citate, intanto il ritmo della vita, prima era meglio perché era molto meno frenetico.
0: Sì.
1: I rapporti umani e la socialità, perché si stava con gli altri effettivamente, cioè non con connessione online, eri dal vivo presente, e per esempio i negozi di vicinato, oppure la durata,
0: certo,
1: delle cose, i prodotti venivano fatti per durare nel tempo.
0: Cioè tipo la latteria.
1: Sì, e c'erano gestiti da famiglie, quindi c'era anche il rapporto umano con le persone che gestivano il negozio.
0: Diciamo però due cose che sono in realtà meglio ora.
1: Beh, la salute e la medicina, si sono trovate cure per cose che magari anni,
0: certo,
1: fa non si potevano curare, e le aspettative di vita sono più alte. E poi la fatica fisica, cioè che adesso per fare certe cose hai molti più aiuti, per esempio la lavatrice invece di lavare a mano,
0: certo, l'aspirapolvere.
1: Esatto, cose di casa o comunque cose di tutti i giorni le puoi fare con supporto.
0: È difficile pensare a qualcosa che sia meglio oggi rispetto al passato e che non c'entri con la tecnologia, con la, no? Con la technology.
1: Sì, beh, è vero.
0: Questo pezzo si chiamava Ayo Technology. Something special.

0: neanche già, non l'hai preso?
1: Sì, sì, preso,
0: ancora?
1: Preso.
0: Che pezzone.
2: È questo che hai fatto con Paola Colli oggi.
0: 50 Cent con Justin Timberlake.
3: Ciao Ad.
0: Ciao.
3: Che fai stasera?
0: Stiamo cercando di capire, prima di salutarci, cosa c'è di effettivamente meglio ora rispetto ad un passato che viene raccontato sempre incredibile, leggendario.
4: Sarei a qualcosa che sia migliorato in questi anni, non tecnologico. Ci ho messo un po',
2: sì.
4: Però secondo me è diminuito, anzi è migliorata l'accettazione nei confronti di tutte le diversità.
0: È giusto, ladies and gentlemen. Certo, il percorso è ancora lungo, però rispetto al passato c'è molta più consapevolezza. E quindi abbiamo scoperto una cosa: che è meglio oggi. Basta, questo era sempre meglio prima. È meglio oggi, anzi ti dirò di più.
2: Dimmi di più.
0: Domani sarà ancora meglio.
3: Sei qua
0: dalle 21 su Radio DJ. Ciao.
3: Hey baby, ciao, come stai? Anche tu ascolti Sei qua su Radio DJ.
5: Say what?
3: Bueno.
6: Gli anni 90 sono qui. Tornano Max e Mauro nella nuova stagione della serie che racconta il fenomeno musicale che ha segnato un'intera generazione. Nord, Sud, Ovest, Est. La leggendaria storia degli 883. Dal 9 ottobre in esclusiva su Sky.
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona perché mia.
10: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
10: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
10: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre.

0: più, ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Oknoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Oknoplast. Le finestre di design.
3: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
4: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: Venere chiama Terra, mancano due colleghi al workshop.
8: Qui Terra, i colleghi sono in smart working su Plutone.
9: Con il software People Link, Sistemi scrive il futuro digitale nella gestione dei processi HR e vi porta su un altro pianeta.
10: Il futuro è digitale. Con People Link è più personale.
9: www.sistemi.com.
11: Ehi, sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
12: Da Arca Planet, convenienza nostra.
13: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
14: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
15: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
16: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
17: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
15: Siamo Elia Nuzzolo
18: e Matteo Ciuccioli,
15: alias Max Pezzali
18: e Marro Repetto.
15: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
19: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
20: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
21: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
20: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
21: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
20: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
22: Un Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
23: Dall'8 al 21 ottobre un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
22: Basta un Penny.
24: Amore, quanto di anticipo?
25: Zero.
24: E di interessi?
25: Zero.
24: E quanto ci pensi ancora?
25: Zero. La prendo.
26: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
27: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
26: Ti aspettiamo negli MG Store.
28: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Small Talks. Meraviglia. Tienimi questa atmosfera meravigliosa. Charlie Gears, Cat Burns.
1: E poi lo spesa subito, cioè il sassofonista lo prende e lo fa uscire. Una volta, Gianluca, c'erano questi extended mix, per cui se ti piaceva una canzone degli anni 80, sicuramente la trovavi nella sua versione extended mix, dove alla normale canzone di 4 minuti se ne aggiungevano magari 3 di strumentale, remixavano, aggiungevano una parte, magari aggiungevano un cantato, e tu avevi il tuo disco. Beh, ho fatto l'esempio di Girls on Film o di tante cose dei Duran Duran, degli Spandau Ballet, i Frankie Goes to Hollywood, allungavano queste versioni fino a diventare quasi delle nuove versioni. La versione extended di True e di Gold degli Spandau è decisamente più bella.
2: Poca spesa, molta resa.
1: Eh sì,
2: perché poi bastava allungare un po', sì, un pezzo che magari ovviamente che era già bello.
1: Esattamente.
2: Però allungavi un po', cioè mettevi delle cose, un bridge, una roba, sembrava un'altra roba, vero, ma era vero, quello. Vero. Bravi.
1: Auguriamo a Charlie Gear di fare lo stesso, noi da queste parti ti apprezziamo molto. Era Small Talk.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
6: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: dire, caro Gianluca, che dà molta soddisfazione il fatto che non cadano nel vuoto, che non si perdano come lacrime nella pioggia di Milano, la piccola conversazione che abbiamo avuto sulle versioni extended, soprattutto quel vizio, no, negli anni Ottanta, quella piacevole abitudine più che vizio, non si perde perché Christian commenta subito parlando e citando ben due buone extended version di quegli anni.
1: Due extended meravigliose, sono ognuno a modo suo: Careless Whisper di George Michael e William Pitt City Light.
0: Bello,
1: 7, 8, 9 minuti di veramente poesia.
0: A soddisfazione proprio, come si dice.
2: Bello, bello.
0: No, grande soddisfazione. A proposito di Careless Whisper, in questi giorni ho intercettato una band di Chicago che canta come gli Smith, proprio dichiaratamente copiati, un mix tra gli Smith e i Cure, però è una band attualissima, credo che avranno l'età di Tito. Ciao Tito, buonasera, ben ritrovato.
2: Buonasera Tito.
0: Sono molto giovani, sono di Chicago, lui canta dichiaratamente, si atteggia come Morrissey e il tizio che fa le chitarre le fa come Johnny Marr. È dichiarata questa...
2: Ah, cioè loro lo dicono?
0: Sì, e fanno una cover di Careless Whisper di George Michael, stile indie, molto molto
2: bella. Perché
0: ci
2: sono anche i gruppi che sono chiaramente ispirati, che quando però glielo chiedi, no no vabbè, sono tra i nostri gruppi che ci piacciono, no, però adesso non è che...
0: No, loro dichiarano, e secondo me sono anche furbi a dichiararlo, perché dichiarano proprio una sfacciata preferenza e ispirazione per gli Smith, per i Cure e per gli Strokes. Quindi, cioè, proprio se prendi uno come me, mi hai preso proprio dal cuore.
2: Pigliano quel mondo lì,
0: sì,
2: no?
0: Sì, sono andato a cercare, a marzo sono venuti in Italia, tipo in un centro sociale o qualcosa di simile, a suonare, non mi ricordo. Il nome è curioso, ma te lo ricordi anche se è lungo: Brigitte Call Me Baby. Brigitte Call Me Baby. Andate a cercare, googolate, nella speranza magari di poterli suonare.
2: Brigitte fatto... come nome?
0: Come, sì, come, come Brigitte,
2: come Brigitte Bardot.
0: Esatto.
2: Bardot.
0: Sì, sì.
2: Lei è Brigitte.
0: Sì, credo alla tedesca però. Brigitte Call Me Baby, da cercare, così così. La stiamo prendendo larga questa sera perché, come avrete sentito nelle scorse puntate, ci stiamo dedicando ad argomenti alternativi per questa di notte. Voi poi ci date corda mostrando di apprezzarlo e quindi noi continuiamo. E anche questa sera sarà una serata diversa dal solito. Non abbiamo mai parlato di pranoterapia, lo faremo soltanto in maniera marginale. La realtà è che un nostro caro amico ha pubblicato un libro, per noi è la scusa per ospitarlo, per fare due chiacchiere in diretta, siccome è anche un personaggio molto interessante, curioso da definire.
2: Sì.
0: Ma infatti noi non lo definiremo.
2: No. No,
0: magari lo farete voi.
2: No, se si vuole definire lui, ma noi non ci permettiamo.
0: Esatto, però tra poco ve lo facciamo conoscere, se intanto volete cercarlo. Si chiama Gabriel Francia, è un operatore di pranoterapia, ma essenzialmente è tante altre cose. Gianluca lo ha definito un angelo.
2: Sì, no?
0: E quindi,
2: anche un angelo.
0: Anche un angelo. E siccome ne abbiamo assolutamente bisogno, proprio anche di un tocco magico,
2: angelico,
0: angelico, Gabriel dispensa luce ed energia. Faccio, prima che lui entri, la prima domanda seria della serata. Per lui che dispensa luce ed energia, in un periodo come questo, geopolitico così difficile, dispensando luce e energia, ha aumentato i prezzi? Secondo...
2: Beh, secondo me un po' ci sta. Oh, con l'inflazione che c'è...
0: Tito, ma non ridere, l'avevo fatta così seria.
2: Se aumentano i pomodori, secondo me aumenta pure la pranoterapia.
0: No, volevo fare questa battuta, ora che ci ha già raggiunto, così sa già che cosa gli aspetta.
2: Sì,
0: non si aspettasse l'intervista seria e il lancio del libro, ci mancherebbe. Caro Gabriel Francia, quanti... Colpevoli noi, sono passati troppi anni.
2: Ci siamo persi un po' di tappe.
0: Sì.
2: Ma stasera puntiamo a recuperarle tutte, okay, o parte di queste.
0: Prima domanda: se dispensando luce ed energia hanno aumentato i prezzi o se hanno la tariffa mobile.
2: Noi non lo sappiamo perché non abbiamo mai pagato.
0: Bravo, come sempre, giusto un male al collo.
2: Gabri, vieni a mettere le tue mani.
0: Ma sai che si può fare anche a distanza.
2: Sì, lo so,
0: no?
2: Una volta l'ha fatto.
0: Esatto.
2: Una volta l'ha fatto.
0: E queste cose qua. Cercheremo di capire qualcosa di più in merito anche alla pranoterapia tra poco.

0: Rossa su Radio DJ alle 22:15. Gianluca, via al dente, via al dolore, del resto è solo un piacere. L'unico problema, ma superato quello scoglio, non ce ne saranno più, è definire Gabriel Francia. Buonasera Gabriel.
1: Ciao Gabriel.
2: Ciao, ciao ragazzi. Ciao. Buonasera.
0: Come stai?
2: A tutti. Sto benissimo, ma beh, come potrei star male a star qui con voi in questa serata? Qui per me, qui è un sogno.
0: Aspetta,
2: Radio DJ.
0: Che ti aggiusto il microfono, non ti preoccupare qua.
1: Aspetta, aspetta, stiamo facendo...
2: Così. Prove tecniche? Sì, ecco. Si prova.
1: Gabriel, stavamo cercando di ricordarci insieme a te,
2: sì,
1: da quanti anni ci conosciamo e tra un po', siccome racconteremo anche delle storie,
0: certo,
1: secondo me Nico sarebbe da raccontare il modo in cui abbiamo conosciuto Gabriel e anche Sara, ovviamente,
2: certo,
1: tantissimi anni fa. Tu dici 15 almeno.
2: Secondo me sono 15 anni, almeno qua,
0: sì,
2: 13-15 anni.
0: Tra poco lo raccontiamo. Innanzitutto, diciamo come l'abbiamo conosciuto. In realtà Gabriel è tante altre cose.
1: Sì.
0: Gabriel è un pranoterapeuta,
2: sì,
0: operatore di pranoterapia, che utilizza l'imposizione delle mani per trasmettere energia vitale al paziente, e l'obiettivo è quello di riequilibrare il benessere.

0: E quando le persone subiscono dei forti stress e dei dispiaceri, si bloccano le energie. Quindi le persone vengono da noi per ripristinare l'equilibrio energetico, per rigenerare il corpo e la mente, perché ogni sintomo trova causa nel nostro sistema energetico.
1: Molto chiaro.
2: Ok.
1: Benissimo.
2: Nonostante la pranoterapia possa fare tutto questo, noi l'abbiamo, diciamo, sperimentata, Gabriel, no? Perché siamo stati in studio da voi, da te, da Sara. In realtà poi il nostro incontro parte dal chiropratico.
1: Cioè, sì, da una casualità.
2: Da una casualità, quindi da un chiropratico, Nicola, osteopata.
1: Allora, in realtà mi regalano un coupon su Groupon, te lo ricordi?
2: Tanti anni fa era proprio il must, no? Regalare il coupon di Groupon.
1: Quel coupon diceva massaggio shiatsu.
0: Esatto.
1: Per l'esattezza. Io ancora non avevo cominciato a frequentare l'Asia e a me sto massaggio shiatsu, ti devo dire,
2: inquietava.
1: No, mi incuriosiva.
2: Ah, ti incuriosiva.
1: In realtà, quando mi presento da Gabriel e da Sara, i due collaborano da tempo insieme, da lungo tempo, giusto?
0: Da vent'anni.
2: Come si chiama? Studio Prana, il vostro?
0: Si chiama Studio Prana, okay. Sì, sì, grazie.
1: Io mi presento allo Studio Prana da Gabriel e da Sara cercando di capire di più di questo massaggio shiatsu. Loro mi dicono, guarda, lo shiatsu
2: non c'è oggi, non c'è. E abbiamo finito lo shiatsu.
1: Però proviamo la pranoterapia. Ora, al di là dei risultati, che al momento non ricordo, è il fatto di aver conosciuto delle persone piacevoli. Quindi, come accade in questi tempi, in questi casi, Gianlu, devi venire. Gianluca
2: viene.
1: La settimana
2: dopo ci sono andato pure io.
1: Gianluca viene, esatto. E praticamente conferma tutto quello che avevo detto. Esatto, ho detto bene, Gabriel?
0: Ah, benissimo, benissimo.
1: Okay.
2: Sì, sì, io ricordo che quando mi sono steso sul lettino, mi ricordo Sara, che ovviamente salutiamo, la nostra amica, all'orecchio mi dice: che cos'è che ti fa così tanto soffrire? Sono passati 15 anni e io quella frase lì ancora me la ricordo, perché tutto è cominciato da lì.
1: Ma poi la risposta l'hai trovata.
2: Erano troppe cose, infatti credo di averle detto: Sara, sono tante cose. E poi da lì è cominciato la pratica, no? Gabri, quanto dura? Poi usciamo da noi, diciamo. La guarigione. Dico guarigione, non so se è il termine appropriato.
0: Allora, in termini medici, guarigione non si può utilizzare.
2: Ok, lo sblocco dell'energia.
0: Sì, però diciamo che per ripristinare lo stato di benessere psicofisico si fanno dei cicli di trattamenti, solitamente 10-15 trattamenti, e poi valutiamo se ripetere un secondo ciclo.
1: Okay.
0: A seconda di quello che noi vediamo, perché da noi vengono persone con tantissime tipologie di problemi diversi.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Quindi
1: la seduta si compone in un momento in cui, dove c'è un ascolto e un'analisi, no?
0: Assolutamente. Okay. Ti ricordi, Nicola, prima volta che tu venni da noi?
1: Certo.
0: Sara ti guardò con la radiestesia e vide.
1: Cos'è la radiestesia?
0: La radiestesia è, non so, il pendolino.
1: Ok.
0: Quando attraverso questo strumento il sensitivo percepisce il campo bioenergetico dei chakra e degli organi.
1: Tutto chiaro, ok.
0: E quindi può fare una paradiagnosi.
1: Ok, quindi una prima parte della seduta dove c'è l'ascolto e l'analisi,
0: sì.
1: Poi il momento dell'imposizione delle mani. Credo che questo sia il momento cruciale.
2: Perché voi non mettete le mani, come dire, addosso alla gente, okay. Voi non toccate mai le persone, ovviamente, no?
0: Giusto? Non le tocchiamo, o comunque si possono imporre sfiorando, diciamo, il corpo. Non si fanno manipolazioni.
2: Non è un massaggio,
0: avviene,
2: no? Perché magari qualcuno può non sapere.
0: Trasmissione di energia.
2: Okay.
0: Quindi il pranoterapeuta ha questa facoltà di poter trasmettere un'energia di benessere alla persona, rigenerando gli organi e la mente.
1: Ok, caro Gabriel, resta qui, resta con noi. La prima cosa, come si svolge una seduta, più o meno l'abbiamo capita. Mettiamo un disco, poi cerchiamo di capire anche come funziona questa imposizione delle mani, se tutti possono farlo o se Gabriel e Sara qualche potere in più ce l'hanno.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non...

0: Julie e Brash su Radio DJ, 22 e 22, in un altro momento avrei detto numero doppio, parlano gli angeli, invece questa sera parla con noi Gianluca Gabriel Francia. C'è Gabriel Francia, abbiamo parlato, parleremo di pranoterapia, siamo già pronti, facciamoli fuori, subito, sì. Fuori nel senso, via il dente, via il dolore, subito chi ha questo tono, perché Gabriel, diciamo, ha tutta la forza angelica per rispondere.
1: Ragazzi, spazio alla scienza, dai, per piacere, non diamo parole a questi ciarlatani.
0: Ok, buonasera signor ciarlatano.
2: Ciao, buonasera,
0: rispondere a Mauro.
2: Prego.
3: Buonasera.
0: So
3: buonasera.
0: Che sei abituato a questo genere di...
3: Ma io sono abituato a pensare che non tutti abbiamo lo stesso concetto di vita, neanche della ricerca del benessere. Volevo dirti, caro ascoltatore, che la medicina energetica esiste da migliaia di anni e mezza terra si affida a questo tipo di medicina per potersi curare, per poter star meglio.
0: Infatti un altro messaggio arriva da Singapore ed è di tutt'altro.
2: Esatto, dice che bello sentirvi insieme parlare di queste cose. Lì però c'è, sai, c'è tutta quella cosa del...
3: Beh, l'Oriente è basato sul sistema energetico,
2: per cui probabilmente c'è un approccio diverso, no? Anche magari una consapevolezza diversa.
3: C'è molta più informazione perché c'è una cultura millenaria che ha creato questa forma di medicina. Uh-huh. E quindi noi dobbiamo un po' imparare dall'Oriente, dall'India, dalla Cina, dal Giappone, ma la medicina alternativa in realtà è utilizzata anche in tutta Europa, quindi Italia, svegliati.
0: Allora, in posizione delle mani, abbiamo detto, si avvicinano, si appoggiano le mani delicatamente sulla parte del corpo interessata, non c'è un contatto aggressivo, non c'è un contatto diretto, e questa è una cosa che non tutti hanno, questa facoltà di... Cosa sono, mani particolarmente calde? Come funziona, Gabriel?
3: Ma non è solamente calore.
0: Calore.
3: È un'energia che tutti possediamo, ma in piccola quantità. Il pranoterapeuta invece ha molta più disponibilità energetica e ha la capacità di trasferire questa energia all'altra persona, perché Dio, la natura, ha dato all'essere umano la possibilità di star bene solamente anche attraverso il campo energetico. Noi siamo energia, i nostri pensieri, le nostre emozioni sono energia, e quindi attraverso un processo di riequilibrio riportiamo poi nel fisico il processo chiamato dalla scienza omeostasi, ovvero di equilibrio.
0: Quali problemi si possono risolvere?
2: Esatto.
3: Guarda, da noi si rivolgono persone con tantissimi tipi di problemi diversi. Chiaramente quando si parla di patologia siamo le prime persone che

0: mandano la persona dal medico a fare gli accertamenti, gli esami.
1: Questo è sì, assolutamente vero, abbiamo sperimentato anche noi, ci mancherebbe.
2: Assolutamente.
0: Però diciamo che tantissime problematiche di natura, sia a livello psicologico ma anche fisico-organico, anche di dolori, di infiammazione, possono trovare un grandissimo beneficio.
2: Il male del nostro tempo, lo stress e l'ansia.
0: Quello che stavi dicendo tu poco fa è vero, cioè le persone oggigiorno hanno perso i riferimenti perché ci troviamo in un periodo molto caotico e quindi le persone vivono spesso in solitudine, come dicevi oggi in Instagram.
2: Ah sì, oggi ho fatto un video che curiosamente da uno sfogo ha trovato un dibattito interessante, non era quello che cercavo, però sì, parlavo della solitudine, del fatto che ormai ci si fregia quasi, no? dello stare da soli e soprattutto, scusami per chiarezza, mi prendo un attimo questo spazio, quello... leggevo anche un articolo del Washington Post su questa tendenza americana a lasciare la famiglia molto presto, ma non per andare a vivere da soli, no, proprio per troncare definitivamente i rapporti con la famiglia. Questa solitudine cercata forzatamente, quasi come fosse una moda, fa sì che soprattutto un giovane perda la capacità di confrontarsi, di dibattere sulle questioni più semplici, perché se stai sempre ad ascoltare i tuoi pensieri, alla fine litighi con te stesso, no? In una giornata, cioè la solitudine, l'elogio della solitudine mi ha dato molto fastidio ed è per questo che ho fatto questo video. Scusami, mi sono preso questo tempo perché hai fatto riferimento.
0: No, ma
2: ho
0: voluto proprio fare questo tipo di aggancio perché io ho trovato nelle tue parole una grande verità. Io vedo tanta gente che mi racconta i propri dolori, purtroppo, e nascono spesso dalla solitudine, dal fatto che tagliano i ponti con la propria famiglia, non c'è amore, non c'è collaborazione, non c'è solidarietà, e questi sentimenti, diciamo, negativi, sono all'origine spesso del blocco proprio energetico, certo, che poi nel tempo genera altri problemi.
2: Ok, voi siete lì per questo e quindi tra poco continuiamo a parlare.
1: Assolutamente.
2: Tanto ne mettiamo un'altra su Radio DJ.

0: ovviamente argomento divisivo, noi la nostra non l'abbiamo ancora detta. Abbiamo detto che abbiamo piacere di ospitare Gabriel perché fondamentalmente è un amico, poi è una persona per bene, poi perché parla d'amore, energia e luce, che ci crediate o meno.
1: Cose di cui abbiamo bisogno, eh?
0: Ok,
1: cose
0: una domanda abbiamo... rapida prima.
1: No, Gabriel, ti volevo chiedere questo. Siccome molti potrebbero anche non sapere che cosa è fino in fondo, no? La pranoterapia o a cosa serve, come faccio a capire che è il momento di, come dire, di fare un percorso di questo tipo, no? Con la pranoterapia. Cioè, qual è la cosa che muove le persone poi a venire da voi?
2: Allora, fondamentalmente due cose. Allora, la prima, quando hanno una problematica dove non riescono a trovare risoluzione, quindi fanno centinaia di esami, visite, eccetera, e quindi dicono, beh, proviamo con la medicina alternativa. Okay. La medicina, diciamo, non ci ha fornito.
1: Cioè, sto male, però tutte le analisi mi dicono che sto bene.
2: Esatto.
1: Ok.
2: E poi la seconda è anche un fattore di sensibilità e orientamento della persona verso questo mondo energetico. Quindi esatto, tante persone dicono, ma per risolvere questa problematica o per mantenere e preservare il mio benessere, mi rivolgo al pranoterapeuta.
0: Bene.
1: Bene, bene.
0: Gabriel, resta con noi. Io invitiamo gli ascoltatori a fare.
1: Sì, sì, anche delle domande. Adesso poi sì, approfondiamo ancora di più.
0: Abbiamo detto che è un argomento divisivo. Quindi tutti quelli, charlatano, lui è abituato alle spalle larghe, sa cosa rispondervi. Non li facciamo sentire tutti perché ci piacerebbe in realtà spostare il focus.
1: Sì, raccontare cos'è.
0: E capire meglio. Lui comunque è abituato. Per tutti quelli che avessero una domanda o un'esperienza da raccontare, 347-342-5800. Piaciuto come l'ho candita?
1: Bravo.
2: Benissimo.
0: A tra poco, state con noi.
3: Di notte su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Tagliare! Non sprechiamo budget per il report di sostenibilità, non porta fatturato. È solo burocrazia che ci fa perdere tempo.
7: Se la tua azienda vede l'impatto ESG come un costo e non come un investimento, pensaci tu. Con il corso in Sustainability Reporting e Valutazione d'Impatto, impari a comunicare la sostenibilità per rendere la tua azienda ancora più competitiva. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: Ehi, hai visto questi prezzi?
10: Mai!
9: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
12: Dici che lo conosco?
13: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
12: Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bravo.
12: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci.
12: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
15: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
16: Radio DJ.

0: Legend, Daylight. State ascoltando Radio DJ, le 22.38, questa sera c'è un nostro amico pranoterapeuta, si chiama Gabriel Francia. La cosa più bella che ha detto, insieme alle tante in questi anni, queste piccole perle di saggezza, ha detto: ragazzi, ma io non devo convincere nessuno.
1: Non voglio convincere nessuno.
0: Ma infatti è noi, proprio per, conoscendo il suo atteggiamento, lo abbiamo invitato.
1: Esatto.
0: Poi ha scritto un libro e ne parleremo sicuramente, ma non è questo lo scopo.
1: Sì, e poi tra l'altro Gabri ci stavi dicendo, a parte che lo sapevamo già perché siamo venuti anche noi, insomma, un po' per curiosità, un po' per caso, no? L'abbiamo già raccontato, diciamo che le persone che vengono da voi sono persone molto diverse, ma mi aveva colpito molto quando tu dici vengono anche degli scienziati, no? Che sembrano le persone in teoria più lontane da voi, perché non c'è
0: la medicina ufficiale.
1: Esatto.
0: Dice che non esistono delle prove scientifiche, la medicina italiana ufficiale.
2: Sì, però possiamo dire che la fisica quantistica valuta l'esistenza di energia, anzi dice che siamo fatti di energia. Energia e materia sono la stessa cosa, quindi ci sono scienziati, ci sono medici primari che si rivolgono a noi, come si rivolgono a noi persone del mondo dello spettacolo, calciatori, principi, consoli, come si rivolgono persone normalissime. Okay. Però persone che magari hanno un concetto energetico e una mente più aperta.
0: Gabriel, nella cultura popolare è entrata la legge dell'attrazione. Per chi ancora non la conoscesse, come la si potrebbe definire? Ma proprio se lo dovessi spiegare a un bambino di 6 anni, la legge dell'attrazione, che cos'è?
2: Ma vuol dire in sostanza che noi attraiamo quello che siamo. Mm. Cioè quello che noi, anzi io nel libro dico quello che noi emettiamo. Noi entriamo in risonanza, quindi se io emetto una determinata vibrazione e frequenza, chiaramente entrerò in risonanza con qualcosa di simile a me, come i due diapason. Sai, il diapason, quando tu lo percuoti, emette una frequenza e fa vibrare un altro diapason che vibra alla medesima frequenza.
0: Ok, senti, mi tornano in mente, Gianluca, sicuramente anche a te, le nostre mamme, o meglio ancora le nostre nonne, che diceva: non ti chiamau malamente, cioè non parlare male né di te, non chiamarti.
2: Bravissimo.
0: La negatività, perché poi quella arriva veramente.
2: Questo lo diceva proprio oggi Sara. Diceva:

0: state molto attenti ai pensieri, alle parole che dite.
1: Come li fermi però? Io spesso ho quel genere di pensieri, non è che sono negativi, io sono un overthinker, cioè uno che pensa a tutte le possibili tutti i possibili scenari. È vero, do più peso agli scenari negativi che a quelli positivi, però è perché la mia testa cerca di immaginare tutte le situazioni e come potrei affrontarle. Ma le situazioni negative, come le freni?
0: Sai come si fa? Bisogna semplicemente cambiare il nostro stato di coscienza. Questo lo parlo nel libro che ho appena scritto, Il mistero del cuore alto, e aiuto le persone ad entrare in contatto con la propria consapevolezza, la nostra presenza, perché noi non siamo i nostri pensieri. I nostri pensieri prendono origine dalla nostra consapevolezza, e quindi se noi entriamo a contatto con la nostra interiorità, beh, anche i nostri pensieri cambieranno.
1: Gabriel, cattiveria e invidia possono frenare il nostro flusso di energia?
0: Possono frenarlo solo se noi siamo sulla stessa linea della cattiveria e dell'invidia. Se noi ci eleviamo, non si attaccano.
1: C'è lui, capito?
2: Sì, e c'è, a questo proposito, qualche giorno fa lo dicevamo, Gabriel, io ho citato un film, diciamo, che non c'entra con la pranoterapia, ovviamente, ma che si chiama Vola più in alto. È un film dove Tupac fa l'attore, no? È un film, diciamo, legato al mondo dell'hip hop, del basket, eccetera, eccetera. Però questo film che dà l'insegnamento vola più in alto a volte anche di quello che senti, no? Cerca di elevare questa cosa, vola più in alto. Per me è stato un film molto bello, a parte perché c'era Tupac, che era uno dei miei artisti preferiti, New York, eccetera, eccetera, ma il significato del volare più in alto per me è stata veramente una grandissima guida, soprattutto in questi ultimi anni.
0: Ma io sono completamente d'accordo con le tue parole, perché volare più in alto significa entrare più in profondità dentro di noi, e quando noi entriamo in profondità, tutti questi pensieri bassi non fanno più parte del nostro mondo, e il nostro mondo interiore riflette il nostro mondo esteriore e le connessioni con le persone che noi incontriamo durante la giornata. E quindi se sono qui oggi ora è perché forse abbiamo qualcosa insieme. Vibriamo forse su una stessa frequenza.
2: Beh, molto bello, bravo Gabri.
1: Noi conosciamo Gabriel, come detto, da 13-15 anni più o meno. Io credo di poter affermare di ricevere da Gabriel, non ci vediamo purtroppo da tanto tempo, ma io ogni 2-3 settimane io ricevo un abbraccio di luce o un messaggio di luce da Gabriel.
2: E invece Nico, vedi come sei più luminoso?
1: Beh, qualcosa è successo.
2: Beh, infatti,
1: negli ultimi anni tanto è successo nella mia vita, tanti cambiamenti. Ho detto veramente di aver cambiato non soltanto il gestore telefonico, ma commercialista, fidanzata,
0: tutto tranne
1: la radio,
2: Gabri,
1: per fortuna, e quella non vorrei cambiarla.
2: Anticipando quello che diremo dopo, c'è questa frase che poi ti faremo spiegare meglio. C'è una porta invisibile che attende di essere aperta.
1: Molto bella, resta con noi, yes. Gabriel Franco.

0: Janet Jackson su Radio DJ alle 22.47. Tre domande rapide, tra cui anche le vostre, soprattutto le vostre, al 347-342-5220. Se avete acceso adesso, probabilmente non vi state ritrovando. Era di notte di sempre ad impreziosirla Gabriel Francia, nostro amico pranoterapeuta, e tante altre cose le stiamo scoprendo insieme.
1: Esatto, Gabriel ha scritto un libro che si chiama Il mistero del cuore alto, eleva la tua energia, manifesta la tua luce. Gabriel, stamattina mentre sorseggiavo il mio solito cappuccino, aprivo e cominciavo a leggere il tuo libro e cominciavo dalla quarta di copertina per capire un po', no? Non sapevo se fosse un racconto, non sapevo molto, perché era arrivato il libro, non avevo ancora avuto il piacere di sfogliarlo. Mi ha colpito però proprio la prima frase, che in realtà apre molto a quello che poi racconti. C'è una porta invisibile che attende di essere aperta. È forte questa cosa qua, no? Innanzitutto la porta invisibile e poi come possiamo aprirla?
2: È molto forte, ma è anche molto vera, perché la nostra consapevolezza è invisibile agli occhi, ma è qui presente, e per accedere bisogna varcare, come il Mumonkan dice, la porta senza porta.
0: Chi lo dice?
2: Il Mumonkan.
0: Chi è?
2: È un libro antico di Zen,
0: okay,
2: medievale,
0: okay.
2: E proprio io in un sogno mi venne detta questa frase. Io lo ricercai e ritrovai il Mumonkan. Mu, vuoto, Kan, porta, senza porta. E la soglia della nostra interiorità alla fine è una porta senza porta.
0: Gabriel,
2: perché tu, connettendoti al tuo cuore, apri, ti elevi ed entri in contatto con la tua consapevolezza.
0: Gabriel, tu puoi capire se la mia già si è aperta?
1: Sì, Gabriel, sta spalancato.
0: Faccio la domanda scherzosamente, però tu puoi capire se uno quella porta l'ha già aperta?
2: Sì, certo, si può capire, perché le persone che hanno aperto questa porta sono persone con una visione spirituale. Le persone che sono connesse col proprio cuore sono persone che hanno una sensibilità, hanno un intuito, hanno una centratura malgrado le vicissitudini della vita.
0: Bello, si è aperta pure la tua.
1: Mi sa che siamo aperti, dico io e te.
0: Io l'ho messa a soffiare.
1: Io l'ho messa di design. Se mi viene qualcuno, non ci facciamo parlare dietro. Diamola bella.
0: Marco, che è il più giovane, no, non è il più giovane del gruppo, è il più giovane Tito, vuole sapere come la apra. Come la apre la
2: come
0: porta?
2: La apra.
0: Come la apre?
1: Chi
0: la
1: ce l'ha chiusa sta porta, Gabri?
2: Io ho proprio scritto questo libro per aiutare le persone. Attraverso la mia esperienza di 5 anni ho raccolto queste informazioni attraverso un percorso pratico, semplicissimo, accessibile a tutti. Insegno, anzi non dico insegno, però avvicino le persone al proprio cuore e alla propria consapevolezza. Quindi io vi invito a poterlo leggere, perché ci vuole un po' di pratica.
0: 5 anni per questo percorso, perché la tua pratica di pranoterapia è molto più lunga.
2: Sì, è di oltre 20 anni.
0: Oltre 20 anni.
1: Ok, c'è due domande per te.
0: C'è una domanda in proposito.
3: Ciao Vitielli. Sono Marco.
0: Ciao Marco.
3: Sono in auto.
0: Ciao
3: Marco. E vi sto ascoltando e ho una domanda. Come ci si scopre pranoterapeuta? Da dove arriva questa cosa? Te la senti? Qualcuno te lo dice?
2: Questa è una bellissima domanda e ti ringrazio. Allora, io posso parlare per la mia esperienza. Io fin da bambino ho sempre sentito questo flusso, questa corrente calda che percorreva il mio corpo, specialmente dal centro del petto, alle braccia e alle mani, però non sapevo definirla. Vidi da ragazzo

0: ragazzino in televisione una bellissima trasmissione di medicina alternativa che era condotta da quella che poi sarebbe diventata la mia maestra, la dottoressa Sara Mannozzi, che saluto. Che
1: ciao, Sara, ciao Sara, nostra carissima amica.
0: E sentì proprio questo forte desiderio di doverla conoscere. Allora iniziai a scrivere 3, 4, 5 email finché non mi rispose, perché la tartassai un po', e mi disse: guarda, se vuoi sabato prossimo io faccio un congresso, se vuoi venirmi a conoscere vieni
1: lì.
0: Io naturalmente andai subito al volo, e quando lei mi vide, siccome lei è una grandissima sensitiva, lei mi disse: tu hai delle energie, tu puoi diventare pranoterapeuta, e se tu lo desideri io ti posso aiutare a tirarle fuori.
2: Pranoterapia, okay. E Reiki, un'altra domanda, sono la stessa cosa?
0: Sono due cose diverse. La pranoterapia fa accesso ad una risorsa interiore del pranoterapeuta, mentre Reiki veicola un'energia universale.
2: Gabriel, ho visto che ogni tanto, e forse è capitato anche con te, ma proprio sentendo parlare di Reiki, che qualcuno lo può inviare a distanza, anche da una parte all'altra dell'oceano.
0: Sì, dicono di sì. Io posso parlare di quello che sono competente.
2: Facciamo un esempio: a me fa male il collo da diverso tempo, sì. Pensavo fosse la pressione, è la cervicale. Mm-hmm. Tu in qualche modo con il Reiki puoi,
0: non
2: o è meglio la pranoterapia?
0: Io utilizzo la pranoterapia, okay, l'energia, okay, okay, quale possiedo, e posso anche, visualizzando la persona, aiutarla a star meglio.
2: Okay. Sai che il Reiki, Gianlu, veramente veniva... La nostra amica Francesca, che sta ora a Miami, prima a Los Angeles, si faceva inviare il Reiki da un operatore olistico che stava in Italia.
0: Sì, sì, ci credo assolutamente. Sì.
1: Gabriele, secondo a noi qua ci piacciono pure le storielle, no? Le piccole cose rispetto ai grandi temi. Mi piaceva che tu magari dopo il prossimo disco ci raccontassi quella notte in cui i pianeti si sono allineati durante il Covid e tutti gli esperti di pranoterapia si sono dati appuntamento in un solo posto.
2: Molto interessante, tra poco con Gabriel Francia.

0: con te.
1: Parafulmini è la nuova canzone di Giorgia su Radio DJ. Una mia amica faceva Reiki, ti dico che sentiva l'energia dalle sue mani, il calore dalle sue mani, e mi ha fatto un massaggio. Funziona. Il messaggio di Giancarlo è Serena, per la quale vorremmo un tuo commento.
2: Da adolescente la mia prof di lettere era convinta che io avessi una luce e un dono. Un giorno mi chiese di toccarle il pollice dove aveva un'unghia spaccata nel mezzo a seguito di un trauma. Dopo che io feci pressione, le crebbe normalmente e le disse di aver sentito un calore intenso.
3: Ciao Serena e grazie per questo messaggio. Voglio dirti che io non so nello specifico tu se hai delle energie che si possono utilizzare per questo, però tutti siamo dotati di energia e quindi se le incanaliamo possiamo dare un beneficio. Io penso che magari tu abbia qualcosa in più, se la tua professoressa...
2: Chissà però la professoressa come se ne è accorta, no? Perché comunque non è normale che uno
1: perché
2: ti dice...
1: probabilmente era...
2: Anche lei sicuramente aveva la conoscenza, perché non è che uno dice no, ma tu forse c'hai l'energia, come fai a dirlo? Se non hai una piccola conoscenza,
3: avrà già avuto un'esperienza e quindi osservando ha pensato che lei avesse delle energie.
1: Abbiamo chiesto a Gabriel Francia di trattenersi, visti sì. tanti messaggi e visto soprattutto che gli scettici per il momento si sono tacciati.
2: Si arretrano.
1: Gli altri messaggi, le vostre domande. Gabriel si ferma. 347 342 5220. A tra poco.
4: Di notte. 347 342 5220. Di notte, in diretta con i DTM su Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
8: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: My Movies presenta.
11: Rider!
12: Tra che sogni hai?
13: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
12: Per quella serve fortuna.
13: Molta.
10: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
14: Che casini stai ficcando?
12: Ma che hai fatto, Sam?
13: Una storia lunga.
10: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
13: Tutto sbagliato. Presente?
12: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
10: Guarda il trailer su mymovies.it.
15: Tagliare! Non sprechiamo budget per il report di sostenibilità, non porta fatturato. È solo burocrazia che ci fa perdere tempo.
16: Se la tua azienda vede l'impatto ESG come un costo e non come un investimento, pensaci tu. Con il corso in Sustainability Reporting e Valutazione d'Impatto, impari a comunicare la sostenibilità per rendere la tua azienda ancora più competitiva. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui. Le 23. DJ!

0: Si chiama Passion Zero ed è il nuovo di Taylor Swift su Radio DJ.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Tagliare! Non sprechiamo budget per il report di sostenibilità, non porta fatturato. È solo burocrazia che ci fa perdere tempo.
4: Se la tua azienda vede l'impatto ESG come un costo e non come un investimento, pensaci tu. Con il corso in Sustainability Reporting e Valutazione d'Impatto, impari a comunicare la sostenibilità per rendere la tua azienda ancora più competitiva. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
5: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Buonasera a tutti, siamo i Vitiello, questa è Di Notte, siamo in diretta e con noi c'è Gabriel Francia, un nostro amico, pranoterapeuta. È uscito un libro di Gabriel che si chiama
6: Il mistero del cuore alto, eleva la tua energia, manifesta la tua luce per Betulle Edizioni, e Gabriel è qua per parlare del suo lavoro, del suo libro. Tantissime domande per Gabriel, ovviamente c'è curiosità, ma ci sono anche persone che hanno avuto questo tipo di esperienza e quindi insomma ne stiamo parlando.
0: Durante il nostro tassativo di pubblicità, Gabriel mi ha trattato il collo per la cervicale. Effettivamente già un

0: col pendolino.
1: Col pendolino per cercare l'infiammazione e poi con l'imposizione delle mani, anche se una vera seduta quanto dura, Gabriel?
2: 40-45 minuti.
1: Esatto, io in 5 minuti ho avuto un sollievo temporaneo, diciamo che arrivo a mezzanotte. Grazie,
0: ma c'è gente che si addormenta, Gabriel, perché io ricordo che ho sentito, sono venuto due volte in studio da voi, ho sentito una sensazione proprio di rilassamento, cioè abbiamo cominciato con Sara che mi parlava, poi a un certo punto lei faceva qualcosa e io sentivo solo che si abbassava questa tensione.
2: Assolutamente, perché quando si tratta la mente, lo stato mentale, cosa succede? Che si abbassano le frequenze cerebrali, quindi si passa da una frequenza di ritmo beta, che è la frequenza di veglia, e si abbassano attraverso l'energia del pranoterapeuta e scendono fino ad alfa e teta, quindi vanno in uno stato simile al sonno.
1: Abbiamo una telefonata per te, però prima una considerazione che secondo me attirerà molti anche tra i più scettici. Ma è vero che i gatti sono pranoterapeuti? Cioè si mettono dove capiscono che ti fa male?
2: I gatti per gli egiziani erano animali sacri. Perché? Perché il gatto è un animale sensitivo che ha la facoltà di assorbire. Infatti, se voi fate caso, quando chi possiede i gatti, chi ama i gatti, ha qualche dolore, qualche problema, il gatto va dove c'è il dolore. Perché? Perché lo sente e lo assorbe.
1: Peppe da Reggio Calabria al telefono, nostro ascoltatore. Peppe, tua moglie ti ha preso per un gatto. Carissimo, benvenuto.
3: Buonasera
1: a te.
3: Ciao Vitelli.
1: Allora, passiamo subito Gabriel Francia, così gli puoi raccontare quello che a noi hai già anticipato con un messaggio, in modo che anche i nostri ascoltatori e Gabriel Francia possano capire e sapere cosa succede. Vai.
3: Ok, intanto premetto che sono molto molto molto emozionato.
1: Non ti preoccupare, sei tra amici, sei tra amici, noi siamo assolutamente easy. Poi sei con un nostro amico che ti presentiamo, quindi
0: se è amico nostro va già bene.
1: Quasi in famiglia.
3: Okay.
1: Vai, Pep.
3: Ok, vado. Allora, mi è capitato molto spesso che in atteggiamento di, come dire, di coccole, ecco, chiamiamole così.
0: Sì, sì.
3: Nel momento in cui mia moglie ha mal di testa di frequente, a me capitava molto spesso di avvolgerle la fronte col palmo della mano.
1: Okay.
3: E in quella situazione proprio mi sento come una sorta di... che mi gonfia il petto, come se mi gonfiasse il petto, e sento proprio un vero e proprio trasferimento di energia.
1: Sì. Da te a lei.
3: Mi capita anche, per esempio, abbracciando i miei figli.
1: Questo è bellissimo, questa cosa è bellissima. Anche
2: stai dicendo una cosa molto vera, Peppe, perché il principio dell'energia è l'amore. E quando si ama una persona, l'energia si trasferisce automaticamente. E è proprio un principio energetico. Chi ha più energia la trasferisce a chi ne ha meno. Quindi quello che ti è successo è dare un po' della tua energia a tua moglie o ai tuoi figli. E quindi sicuramente hanno sentito beneficio.
1: Stupendo.
0: Quindi è tutto vero, Peppe.
1: Peppe, tu temevi la tua suggestione, dicevi nel tuo messaggio, no?
3: Sì, allora, io sento sempre, quando mi capita di fare questa imposizione della mano, che un po' la prendo anche sullo scherzo.
0: Certo, è normale, è bene così.
1: Anche io più o meno faccio la stessa cosa, sì.
3: Okay. Però io sento effettivamente di trasferire qualcosa, non so spiegarlo in altri modi, se non proprio con una sensazione proprio che mi viene proprio dal petto. Ora, come ho scritto nel messaggio, magari è suggestione.
1: È amore,
3: o magari
1: detto,
3: sono...
1: è amore, amore. Guarda, sai amore. Che
0: è l'amore è energia, no, Gabriele?
2: È energia,
1: sono veramente d'accordo.
2: È l'energia più potente, l'amore.
1: Ma ti posso dire che si sente dalla voce che è amore?
3: Ah, grazie, ok.
1: veramente.
3: Ok, allora quindi sono un pranoterapeuta e non lo so.
2: Ma diciamo che non è che vuol dire che sei pranoterapeuta, vuol dire che noi tutti siamo fatti e disponiamo di energia, vuol dire che hai trasferito un po' della tua energia a tua moglie con amore e quindi sicuramente le hai dato beneficio e sollievo, capito?
3: Però non sempre le ho fatto passare il mal di testa.
2: Certo, non sempre.
0: Sì, perché non sei un brufen, però...
2: Diciamo che ci sono persone...
3: Perché poi io lo faccio ritornare dopo, cioè, con altri atteggiamenti.
1: Va bene, Peppe, sei comunque contento della risposta di Gabriel?
3: Sì,
1: bene,
3: moltissimo.
1: Ti mandiamo un abbraccio.
0: Un grande abbraccio, Peppe.
3: Anche
0: Peppe.
3: Io vi abbraccio.
0: Salutaci tua moglie, ciao.
3: Okay.
0: Ciao.
4: Di notte, su Radio DJ.

0: the Sun con We Are the People, 23:14. State ascoltando Di Notte. Questa sera c'è Gabriel Francia, pranoterapeuta, tante altre cose. E la cosa che ci fa molto, cioè stupisce quasi, dopo un inizio in cui abbiamo fatto ascoltare anche i messaggi scettici che ovviamente ci sono,
1: ci sta, certo.
0: Ora invece molti chiedono di venire al telefono con noi. Prima abbiamo sentito Peppe da Reggio Calabria che trasmette amore a sua moglie e ai suoi figli, cercando, cioè, ha definito proprio un passaggio di energia, no? Tra lui, la moglie e i suoi figli, esattamente quello che in maniera più tecnica ci sta raccontando Gabriel. C'è anche Fabio da Torino che ha fatto qualcosa di simile. Ciao Fabio, eccoti Gabriel.
2: Ciao a tutti, ciao Gabriel, ciao ragazzi.
0: Ok, ciao, dai, raccontalo ai nostri ascoltatori, anche a Gabriel, che in parte legge la tua storia a monitor, però per coinvolgere anche chi ci ascolta. Cosa è successo?
2: Sì, adesso io non so se quanto amore provassi per il mio collega musicista, più che altro cioè, volevamo
0: in una band ci si vuole bene, o comunque, come hai detto tu, bisogna portare a casa la gig,
1: lo show.
0: La gem.

0: Cosa è successo?
1: Ma quindi dunque questo signore durante mentre cenavamo mi fa: no, io ho troppo male al polso, non riesco a suonare. Lui suona la fisarmonica praticamente, l'organetto diatonico. E mi ricordo che io gli dissi: boh, vabbè, senti.

0: si è fatto, cioè, tutto il concerto.
1: Gli hai tenuto il polso tra le mani per 7 minuti. Che cos'è questa cosa dei 7 minuti, Gabriel?
2: Beh,
1: ne sai qualcosa?
2: Sapete che giorno è oggi?
1: Oggi il 7 ottobre.
2: Il 7 che cos'è?
1: Non lo so.
2: È il numero della spiritualità. Nella Ayurveda tutto si sposta per cicli di 7. 7 chakra, 7 note musicali. Quindi 7 è una frequenza e quindi è impiegata anche nei processi di guarigione.
1: E Fabio, tu la sapevi questa cosa dei 7 minuti?
0: Dunque,
1: perché
0: questa
1: l'hai
0: specificata. Dei 7 minuti me l'aveva detta, adesso mi viene in mente perché è successo tanti anni fa, un medico, professore proprio di Castellammare di Stabia. Io ero in una specie di vacanza studio in Costiera Amalfitana, adesso non mi ricordo dove, comunque dal sotto Napoli, e lui faceva questi corsi, cioè insomma raccontava delle cose, spiegava come far passare la propria energia. Poi Gabriel giustamente distingueva tra Reiki e pranoterapia, però ecco, lui, questo medico di Castellammare, diceva: ma se un vostro amico ha mal di testa, mettetegli una mano in fronte, una mano sulla nuca e aspettate 7 minuti cercando di stare concentrati sul problema, di non far divagare la mente, di non pensare ad altre cose.
1: Fantastico.
2: È proprio così. Questo medico diceva quel principio che ho detto prima io, no? Che chi ha più energia la trasferisce a chi ha meno. Quindi se tu con la tua mente ti concentri, ti focalizzi sulla parte del corpo che ha un problema, chiaramente l'energia migra verso quella parte. Poi chiaramente hai dato un beneficio, è stato un beneficio momentaneo, ma hai fatto qualcosa di bello per il tuo amico perché ha potuto suonare.
1: 2 ore e mezza ha suonato Fabio, giusto?
0: Quindi
2: Fabio, questa è la dimostrazione che tantissime persone sperimentano l'energia senza sapere magari non sempre che cos'è. Eppure
3: consapevolmente,
2: no?
1: Ti faccio una domanda stupida, ma ci si può curare con la propria energia? Probabilmente no, perché se tu hai un male,
2: probabilmente,
1: se ti fa male un gomito.
2: Allora no, ci si può trasferire da soli l'energia, sì, però quando si hanno delle problematiche c'è bisogno di un trattamento completo,
1: esterno.
2: C'è bisogno di altre energie.
1: Certo, perché
2: anche perché noi stiamo semplificando molto,
1: certo.
2: Ma i sistemi energetici, i blocchi energetici, insomma, bisogna lavorarci molto a fondo e ci vuole molta, molta competenza.
1: Okay.
2: Perché qui parliamo di piccoli dolori articolari, eccetera.
3: Sì.
2: Però,
3: okay. Gabri, un blocco energetico, 2 cose velocissime.
2: Sì.
3: Come fate ad accorgervene che uno ce l'ha e come si sblocca più o meno in quanto tempo? Giusto per essere anche un po' pratici.
1: Intanto salutiamo Fabio. Fabio, grazie.
3: Ciao Fabio, grazie.
1: Ciao.
0: Grazie a voi ragazzi, arrivederci, ciao.
1: Ciao.
2: I blocchi energetici li individuiamo la prima volta che vediamo la persona,
3: okay,
2: attraverso appunto la radioestesia medicale e comunque anche attraverso proprio la nostra percezione.
3: Okay.
2: Quindi si possono togliere a seconda dei blocchi, dicevo, magari in una decina di sedute, in 15 sedute, comunque ci vuole una cadenza, una terapia non può risolvere i problemi, capito?
3: Certo.
1: Sì, Gabriel, qua ce lo chiedono, quanto costa una seduta?
2: Ma una seduta ha un costo normalissimo, accessibile,
1: okay.
2: 70 euro.
1: 70 euro.
3: Vabbè, niente.
1: Okay.
3: O poco, insomma.
2: Come fare qualsiasi altro tipo
3: di trattamento. Sì, anche meno.
1: Certo. Bene, tante altre domande, restate con noi, anzi la prossima potrebbe essere una telefonata, non l'abbiamo ancora contattata, ma Angelina dice: sono sicura di avere un'energia talmente potente che attraverso le mie mani posso alleviare i dolori del corpo. Mi sa che qua viene fuori una bella chiacchierata.
3: Mi sa di sì.
1: Con il nostro Gabriel Francia, a tra poco.
4: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori.

0: Goya, Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari. Con noi c'è Gabriel Francia.
1: Ecco, e al telefono c'è Angelina, che è una 56 anni, una parrucchiere di Augusta, che vuole fare una domanda a Gabriel perché crede di avere un'energia molto potente. Buonasera Angelina.
2: Buonasera a tutti, ciao Angelina. Nicola, Gianluca, ciao, e Gabriel.
1: Gabriel è qua e ascolta quello che tu hai scritto nel messaggio.
0: Angelina, posso chiederti che ne pensi di questa puntata così diversa dal solito?
2: Ma sfondate una porta aperta, come si suol dire.
0: Nel tuo caso sì, visto che senti di avere queste energie di cui ci ha raccontato Gabriel, no, questa sera, quindi per te effettivamente era una domanda facile.
1: Sì.
0: Mi piaceva vincere facile con te.
1: E tu credi di avere un'energia, no? Angelina, tu credi di avere un'energia?
2: Sì, tanta. Io mi muovo sempre penso che si sprigiona e si sente, si vede. E, per quanto riguarda appunto alleviare i dolori, io nei momenti in cui è capitato di toccare, non so, la testa o una parte del corpo, però di qualcuno che magari in quel momento sta vicino a me, che avverte un dolore, io mi concentro. Quindi sento che di trasferire, cioè di far arrivare qualcosa che non so, che lo sento proprio, un calore che va poi attraverso la mano e a toccare in un certo modo quel punto e automaticamente si allevia il dolore.
0: In quanto tempo, quindi, Angelina, in quanto tempo?
2: Ma anche non tanto tempo, in poco.
1: In pochi minuti anche.
0: Volevo dirvi, mentre c'era la canzone dei pinguini tattici con fibra, Gabriel mi stava trattando un gomito con una tendinite per la moto. Forse tu saresti stata più veloce, Angelina, perché il gomito mi fa male ancora, però ci abbiamo messo due minuti.
2: Ora vengo.
0: Ci abbiamo messo due minuti. Gabriel, eccoti Angelina, vai, parlate tra voi.
3: Ciao Angelina.
2: Ciao Gabriel.
3: Sì, grazie per questo messaggio e penso che tu sia una persona comunque molto empatica e molto trasportata verso gli altri e cioè si sente dalla tua vibrazione, dalla tua voce e sicuramente tu hai delle buone energie perché ottieni dei benefici, dei risultati. Quello che volevo dire, visto che stai parlando di questo, che per capire anche se abbiamo delle energie, ci sono anche delle sperimentazioni scientifiche che si chiamano photokirlian, proprio che noi mettendo le mani su queste lastre possiamo impressionare il campo energetico delle mani. Okay. Quindi ci sono anche delle prove scientifiche per vedere queste energie.
0: Interessante.
2: Bella questa.
3: Sì,
2: e come si fa? Dove vado?
3: Ci sono delle associazioni specifiche che possono fare questo.
0: Vabbè Angelina, tu mettiti in contatto con Gabriel sul suo account Instagram che è...
2: Sì.

0: Gabriel Francia.
1: Gabriel Francia, facile da ricordare. Beh, effettivamente, probabilmente per Augusta potrebbe essere il paese di Fiorello, no? Se non ricordo male.
2: Sì, esatto. Siracusa, paese... no? Mi sembra.
1: Augusta,
3: però
1: Augusta,
3: io non sono siciliana.
1: Ah, e dove sei, Angelina?
3: Sono dalla provincia di Napoli.
1: Ah, ok. Che ci fai ad Augusta?
3: Sposai un augustano.
2: Ah, okay. Che bello. Senti, provincia dove? Così ce lo dici.
3: Di Napoli.
2: Ah, ok.
3: È fatta maggiore.
2: Bello.
1: Allora, così vi mettete in contatto e ti può dire o in Campania o in Sicilia dove fare queste lastre di Kilian.
0: Foto Kilian.
3: Okay.
1: Angelina, un abbraccio, grazie.
3: Grazie.
2: Ciao,
3: buona sera.
2: Ciao.
4: Di notte su Radio DJ.

0: molto bella questa canzone di Annie Lennox, in realtà non sua ma di un duo che si chiamava The Lover Speaks, che poi ha avuto fortuna, diciamo, dal grande successo da Medusa. No More I Love You era il 1995. State ascoltando Radio DJ e questa è Di Notte.
1: Allora, tornando un attimo, Gabri, sullo scetticismo, no? Che per alcuni che sentono la pranoterapia la vedono come una cosa lontana, che non ha un valore scientifico, quindi giustamente lo scetticismo, dicevi tu, è anche, no, è anche giustificato. Però quanto è importante che chi viene da voi, chi si affida a voi, ci creda? Cioè, se io arrivo in studio da voi scettico, dicendo vabbè, ho paura che sto andando a buttare i soldi, scusami, sono un po' dritto, ma per far capire
0: la gente,
1: esatto,
0: fa questo ragionamento,
1: dice guarda, se devo spendere, ho paura che li sto buttando, però vabbè, ho provato questo e vado pure da loro. Però quanto è importante che appunto ci sia fiducia in quello che si va a fare, e quanto invece questa cosa in realtà poi potrebbe non essere così determinante?
2: Allora, sì, bellissima domanda. La fiducia è importante, perché se tu vieni da me e non hai fiducia, non venire, non c'è nessun problema. Però se tu non conosci il mondo della pranoterapia e dell'energia e lo provi, anche se non lo conosci e non ci credi, facendo delle sedute avrai beneficio lo stesso. L'importante è che vieni e fai le terapie come ti consigliamo di farle,
1: perché l'energia passa anche oltre lo scetticismo.
2: Assolutamente, l'energia, noi siamo fatti di energia, quindi non è che puoi decidere se non farla o non passare.
0: Gabriele, come lo riconosci un operatore qualificato?
2: Un operatore qualificato lo riconosci dall'esperienza, dal background, dagli studi che ha fatto, comunque deve essere registrato ad un albo, fare delle sperimentazioni.
0: Okay.
2: E quindi ha un certo tipo di... E poi spesso le persone vengono da noi anche attraverso il passaparola.
0: Senti, quanto è importante l'eloquio, cioè la comunicazione, la capacità di non solo di empatizzare, ma anche di esprimersi e di comprendere?
2: Ah, è importantissimo. Io, guarda, amo molto ascoltare, perché ascoltando, osservando, si capiscono tante cose degli altri, ed è importante ascoltare perché quando si crea un feeling c'è un passaggio energetico ancora superiore.
0: Bello.
1: Dopo la pubblicità voglio chiedere a Gabri, prendendo spunto anche dal libro,
2: sì,
1: se c'è, come leggo nel libro, no? Perché a un certo punto c'è una sorta di routine dell'energia, connessione 20 minuti, connessione con il cuore alto, pulizia dei pensieri, delle emozioni limitanti, sì, visualizzazione chiara del risultato desiderato. Ti voglio chiedere se ognuno di noi può la mattina, oltre a mettersi la crema di bellezza, il profumo bello, eccetera, eccetera, fare una routine energetica per cominciare la giornata.
0: Ci risponderai tra poco, e poi risponderai anche a Carolina da Trento, che, parlando di energia, dato che si parla di darne una positiva all'altra, Carolina vuole chiederti se è anche possibile che esistano persone che quell'energia te la tolgono. A tra poco.
3: 347 342 5220 diretta

0: Diamo.
1: Radio DJ. One Nation.
2: One Station. Di notte. Irrinunciabile.
1: Radio DJ.
3: One Nation. One Station.
4: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
5: Fantroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tua soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Torna a parlarne tra amici, il podcast di libri in cui raccontiamo, discutiamo, litighiamo sui libri che leggiamo.
7: Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi. Disponibile ovunque guardi e ascolti i tuoi podcast.
6: Che ossessione però sti libri, eh?
7: Una produzione One Podcast.
8: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
9: Di notte con i Vitiello. Raccontaci la tua notte con un SMS al 347 342 5220.

0: Siena Spyro, Great Expectation su Radio DJ. Grandi aspettative anche noi per questa puntata che non pensavamo fosse durata così tanto.
1: E invece ci stiamo divertendo e stiamo imparando molte cose nuove.
0: Con noi c'è Gabriel Francia, essenzialmente un pranoterapeuta, e tante altre cose. Sentiamo questa domanda e poi una telefonata da Trento, una psicologa che si chiama Carolina che è già in attesa.
2: Ciao, sono Massimiliano da Firenze e vorrei chiedere una cosa, ma avere le mani estremamente calde a tal punto da far quasi a distanza appannare un vetro,
3: wow,
2: è un sintomo di energia?
4: Ciao, volevo dirti che avere le mani calde non è sinonimo di energia. Può essere una componente dell'energia il fatto di avere una radianza infrarossa, però non vuol dire avere energia. L'energia è tanto altro.
0: Mm. Ok, a proposito di energia, Carolina, che è al telefono di notte.
1: Ciao Carolina.
0: Ciao.
5: Ciao, buonasera.
1: Ciao, Carolina è da Trento ed è una psicologa e vuole fare una domanda non tanto a noi, ma che perché appunto vuole sapere qualcosa sull'energia, ma a Gabriel. Prego Carolina, Gabriel è qua per te.
5: Allora, dato che stavo ascoltando la puntata assieme al mio compagno Giovanni, siamo in auto assieme.
1: Ok, ciao Giovanni.
5: Ci è sorta questa domanda e ci chiedevamo, dato che si parlava di energie, quindi di dare l'energia a una persona che magari può averne bisogno, eccetera, è anche possibile che ci siano delle persone che ci tolgono energia?
1: I vampiri di energia, e quanti ce ne sono? Almeno...
0: È così,
4: i famosi vampiri energetici esistono.
0: Uh-huh.
4: E poi, come dicevo prima, Carolina, se una persona comunque ha poca energia perché in quel momento non ha una buona condizione psicofisica, sicuramente la andrà a prendere da chi ne ha di più. E poi, specialmente se una persona è più empatica, più sensibile, trasferisce più facilmente la sua energia ad un'altra persona. Quindi sì, ci sono persone che portano via energia.
1: Ma Gabriel, parlando appunto dei vampiri d'energia, oltre ad allontanarli, possiamo fare qualcosa per non subirli troppo a livello di energia? O semplicemente bisogna stare alla larga?
4: Bisogna sinceramente starne alla larga e comunque modificare anche quelle dinamiche psicologiche che ci portano a farci prendere energia, perché non dipende solo dagli altri, dipende anche da noi stessi.
1: Quanto c'è ragione.
0: Eccesso di disponibilità, il senso di colpa nel dire
4: bravissimo.
1: Ma gli empatici, Gabriel, hanno una energia superiore? E se sì, può essere che soffrano di più perché magari danno di più energia o che ne so, somatizzano quasi, no, il dolore di un altro?
4: Sì, gli empatici hanno una sensibilità maggiore, quindi cosa vuol dire? Che il proprio cervello recepisce più stimoli, quindi anche riguardo le emozioni degli altri. Quindi magari una persona empatica vede un'altra persona e può comprendere più facilmente la condizione che sta vivendo quella persona e può interiorizzarla dentro di sé.
0: Certo.
4: Quindi proprio voglio dire alle persone in ascolto che hanno una grande empatia, bisogna imparare a gestire.

0: perché l'empatia è una grande risorsa, una grande forma di intelligenza, ma in questa società non viene insegnato a gestirla.
1: Carolina, abbiamo risposto un po' alla tua domanda, anche Giovanni che siete in macchina.
2: Sì, Giovanni sta facendo dei grandissimi ok, quindi
1: dov'è che state andando? Perché siete in giro a quest'ora? Dove siete andati? Facciamoci
2: allora,
1: fatti vostri.
2: Siamo partiti questo pomeriggio da Lampedusa dopo una bellissima settimana di sole, di mare.
1: Che bello, mamma, sta
2: di
1: sole. Pieni di sole e di arancini.
3: Ed ora tornate a Trento.
2: Sì, torniamo a San Martino di Castrozza, dove abitiamo.
3: Bellissime entrambe le località, sia al sud che al nord. Carolina, un abbraccio, saluta anche il tuo fidanzato.
1: Ciao caro, ciao Giovanni.
2: Grazie anche a voi.
1: Ciao ragazzi, buon rientro. Ciao.

0: I Crowded House su Radio DJ. È stato molto carino Gabriel quando ha detto: ma che cos'è il memoriello?
1: E mo lo senti.
0: Lo sentirai tra poco.
1: Adesso lo senti.
0: È la nostra rubrica, l'ultimo intervento con Gabriel, che però si trattiene durante il memoriello, così lo sente live. Una domanda riguardo il suo libro che
1: sì,
0: si chiama...
1: Sì, Il mistero del cuore alto. Eleva la tua energia, manifesta la tua luce, Betulle Edizioni. Gabriel, mi piaceva, stamattina ho letto la prima parte del libro, che tutto il libro si muove, cioè comincia da una notte che è successa nel 2020, credo di ricordare bene, quando a un certo punto eravamo tutti chiusi per il Covid dentro le case, però era una notte speciale e tutti quelli che hanno un'energia speciale, che fanno quindi la pranoterapia, si sono dati un appuntamento perché quella notte succedeva qualcosa di importante.
0: Dove?
2: Esatto, io mi trovavo a Bergamo durante il lockdown e ci fu questa convergenza armonica e si diffuse proprio questa meditazione globale dove tutte le persone di un certo tipo

0: tempo si dovevano riunire di notte, fare questa alle 4 del mattino e fare questa meditazione. Noi ci riunimmo tutti in circolo con l'incenso acceso, doveroso, e a un certo punto io sentì questa energia entrare dal chakra della corona e arrivare fino al centro del mio petto. Quindi io mi sentii quasi strozzare, uscii all'esterno del circolo per non disturbare gli altri partecipanti e da lì iniziò il contatto con il cuore alto.
1: E che Sara ti aveva predetto Sara,
0: sì,
1: molto tempo prima.
0: Una profezia quasi 10 anni prima. Mi disse: arriverai nel 2020, avverrà una trasformazione in te.
1: Che cos'è il cuore alto?
0: Il cuore alto è quello spazio, quella dimensione nascosta dentro di noi che ci dà accesso alla nostra consapevolezza, al nostro bene interiore che ci può guidare e donare tanto benessere tutti i giorni, e quindi vi invito a leggerlo per riscoprirlo insieme a me.
1: Il mistero del cuore alto: eleva la tua energia, manifesta la tua luce. Gabriel Francia col suo nome, lo trovate anche su Instagram, visto che qualcuno ci ha scritto di ripeterlo. Gabriel Francia, nome e cognome.
2: Gabriel,
1: il mistero del cuore alto.
2: Grazie. Adesso ti facciamo sentire il memoriello. Resta con noi, non ti togliere le cuffie.
3: Di notte. Il memoriello, l'almanacco del giorno dopo.
2: Memoriello dell'8 ottobre, nel 1957, Jerry Lee Lewis registra Great Balls.

2024, Taylor Swift con un patrimonio netto stimato di 1 miliardo e 600 milioni di dollari diventa la musicista donna più ricca del mondo e di sempre.

L'8 ottobre del 1973 nasceva Graziano Galatone, il Febo del cast originale di Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante.

0: piace Notre Dame, di la verità.
1: Sì.
2: È fantastico.
1: Peccato che non abbiamo potuto dire che Gabriel, oltre a essere pranoterapeuta, è scrittore, è anche un attore di teatro ed è anche un cantante. Ma questa è un'altra puntata, Gabriel.
2: Un'altra puntata, vengo a raccontarlo.
0: Il testo di questa canzone lo conoscevo a memoria. Ma anche certo. Baglioni, tutte quelle che abbiamo messo.
2: Assolutamente, ma Riccardo Cocciante, Notre Dame.
0: Notre Dame, stupendo.
2: Vederla dal vivo poi.
0: Molto bello, anche io e Marco siamo grandi fan, tutte le volte che passa da queste parti, anzi alle volte ci spostiamo anche per andarlo a rivedere. Compie 41 anni Mr. Bruno Mars. Questa è una canzone di qualche tempo fa, quella con Lady Gaga.

0: Bruno Mars ha la tua età, 41 anni.
1: Ebbene sì.
0: Va bene, grazie Gabriel per essere stato con noi. Inaspettatamente ti sei trattenuto, e con il nostro grande piacere, per tutta la puntata. Però effettivamente c'erano un sacco di domande. Già.
2: Sì, sì, sì, sì. Gabriel è venuto a raccontare il suo lavoro, che è un pranoterapeuta, a dirci che ha scritto questo libro che si chiama Il mistero del cuore alto. Eleva la tua energia, manifesta la tua luce. Grazie mille, Gabriel. Ci vediamo la prossima volta in studio, perché ci piacere salutare anche Sara.
1: Certo.
2: Ma quando ci sono cose, noi sai che siamo, ci vogliamo bene.
1: Sì, molto bene, vi ringrazio tantissimo, è stata una puntata fantastica e mando un pensiero di luce a tutti gli amici di Di Notte.
0: Bravo, anzi, ti vuoi concentrare un attimo di più? Ti togliamo tutta la base
2: se lo puoi dire.
1: Mando a tutti gli amici di Notte tanta energia di luce, che porti tanto benessere nella vita e nelle persone che amano.
0: Gabriel Francia, grazie, buonanotte.
2: Grazie, buonanotte, ciao.
3: Poche persone sei.
4: È pernuta Zazzanella.
5: Ma è pernuta Zazzanella.
6: È pernuta Zazzanella.
7: Di Notte.
8: Pernuta Zazzanella.
9: Aggiungi.

0: Zazzanello
1: su Radio DJ.
2: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
3: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Torna a parlarne tra amici, il podcast di libri in cui raccontiamo, discutiamo, litighiamo sui libri che leggiamo.
5: Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi. Disponibile ovunque guardi e ascolti i tuoi podcast.
4: Che ossessione però sti libri, eh?
5: Una produzione One Podcast.
6: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Manca un minuto a mezzanotte.

0: No, vai d'altra parte, New York, Chicago, Miami, Los Angeles, San Francisco.
1: Quella sana voglia di fucile.
0: Voglia
1: americana. Di petrolio, sì, di cappellone.
0: No, di cappellone. Di rodeo.
2: Anche al pascolo.
0: No, perché vuoi o non vuoi, poi in realtà, no, cioè tu scegli le mete anche in base. Chiaramente adesso, ultimamente, rispetto, che so, a quello che vedi sui social, no? Vieni incuriosito, sì, da una cosa. Oppure da film,
1: serie TV.
2: Serie TV.
1: Beh, ormai ho letto che Albuquerque, o esatto, chiamatelo come volete, è diventata proprio meta di pellegrinaggio, perché ormai ci vanno tutti, tutti.
0: Non solo, suggerisco una serie appena uscita su Apple TV, si chiama Brothers, ambientata in Texas. È bellissimo l'incipit. Serie nata da un gossip rumor vero, vero.
2: Ah, ok.
0: Cioè quello che Matthew McConaughey, come possiamo spiegarvi chi, per il grande pubblico, buongiorno Veronica, che annuisci Matthew McConaughey, c'è cioè, film, beh, Magic Mike, credo, Dallas Buyers Texas.
1: Bravo, sì, col quale ha vinto l'Oscar.
0: Ha vinto l'Oscar.
1: Togliendolo, sì, proprio a Leonardo DiCaprio.
0: Esatto, esatto.
3: Sì, no, volevo, sì, non so, esatto, non sbagliare il, beh, anche True Detective.
0: True Detective.
3: Per le serie, Interstellar.
0: Interstellar, bravissima. E qui è un po' più difficile, e Woody Harrelson, che credo che sia uno degli attori preferiti da Tarantino anche.
1: Mi pare Boogie Nights, per
0: bravissimo,
1: dire.
0: Bravissimo.
1: Comunque tutta una serie di film. Lui è fighissimo. Era biondo, perché immagino che sia.
2: Adesso forse
1: abbia più o meno il mio colorito.
0: Adesso,
3: Vabbè, anche lui dovrebbe essere in True Detective.
0: Esatto.
3: Hunger Games, sì. Now You See Me. Vabbè, ne ha fatti tantissimi anche lui.
0: Ah, giusto, Now You See Me. Now, sì, You See Me sicuramente, sì, sì, che era quello sui maghi. Ebbene, questo, diciamo, insomma, questa Vox Populi li vuole fratelli. Cioè, in tanti dicono che si somiglino tantissimo.
2: Da così
0: che
2: tanto
0: sono,
2: che in realtà sono fratelli.
1: Dici, sì, si è accesa una lampadina. Beh, è vera?
0: Allora, loro sono talmente tanto amici che si definiscono fratelli. E questa serie parla del loro rapporto. Romanzato, romanzato.
2: Ah, ok.
0: Perché Woody Harrelson è quello un pochino più, diciamo, scacciato, che vive nel camp, arriva, mentre invece Matthew McConaughey ha questo grande ranch in Texas. Però è una serie straordinariamente divertente, dove loro ironizzano molto anche sulle loro carriere, no? Per esempio, quando loro dicono: vedi che noi siamo fratelli, Matthew McConaughey dice: io ho vinto un Oscar, lui ha, come si dice, quello che non l'ha vinto, e l'altro fa, nominato.
2: Nominato.
0: Un sacco di cose. E io, questa voce, e la sigla è fatta da foto di loro piccoli. Ragazzi, si somigliano in una
2: tantissimo
0: maniera imbarazzante.
1: No, ma ora che me lo dici, lo vedo, e poi mi sono ricordato di questo detto, ma un esame del DNA non l'hanno fatto.
2: No, non l'hanno fatto.
0: No spoiler.
1: Guardate
0: la serie, perché è straordinaria. 342-00-00-700, a voi l'onore di lanciare la sigla.
4: Alle 7.33 per lavoro, il gran raccordo, mia madre in bocco. E venne l'Aurelia che bloccò Pisana, che bloccò Pontina, che bloccò Magliana, che bloccò Casallumbroso, che bloccò Boccea, che bloccò tutto quanto.
3: Sigla?
5: Sigla!

0: da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele,
2: Forio.
0: Certo, poi per fare una serie del genere devi essere particolarmente amico. Loro veramente sono veramente molto molto amici anche nella vita, e si somigliano così tanto. Stavo pensando, se uno di noi dovesse fare una serie, vabbè, io potrei farla con anagraficamente più Capitan Ventosa che Francesco Gabbani.
1: Sì,
0: come
1: sì.
0: Età, ecco,
1: sì, come età, sì.
0: Come età,
2: io guarda,
0: è tosta.
2: Ma tu dici come somiglianza Giovanni Verni, allora.
1: No, quelli Giovanni che Verni. Dici, no, quelli che dici incidenti.
0: Giovanni, invece Giorgio il comico, Giorgio il comico famoso, come si chiama? Quello che faceva Zelig,
1: esatto. Sì, esatto.
2: Ragazzi, non ci giriamo intorno a Robby Facchinetti.
1: È
2: inutile, tu puoi
0: però,
2: anche
0: però
1: anagraficamente non torna.
3: Simone Barbato.
0: Barbato,
3: e con la tutina.
1: Sulla tutina.
0: Veronica, tu con chi potresti fare un film in cui...
3: No, perché se riporto la somiglianza che mi dicono tutti che ho, voi mi dite se vabbè, perché anch'io dico se vabbè. Penelope Cruz.
0: Però
3: non so,
0: po',
3: non c'entra niente. O Levante.
0: O Levante.
1: Levante.
0: Tu una gemella poi ce l'hai, quindi.
3: E io ce l'ho, siamo molto diverse, però sì, ce l'ho.
0: Patrizio, vabbè, Patrizio.
4: Io sono nel mondo sportivo, potrei. Giroud,
1: esatto. È vero.
4: Mi dicono che sono proprio. Mi hanno anche scambiato a Milano per Giroud perché avevo il trolley.
0: Certo,
4: io ho strillato, ma io sono dell'Inter.
2: Guarda, te lo dico. Lì ti hanno preso in Giroud.
4: No.
0: Michela Giroud ci somigli tantissimo. Mettiamo un disco e poi parliamo con il Previ del posto migliore dove lavorare, che per noi ovviamente
1: ma
0: è Radio DJ,
1: ti pare?
0: Piena di benefit, cose,
1: guarda,
0: cancelleria,
1: finestre
0: bagni.

0: Leone Ponti, mi piace tantissimo, che sembra anche il nome un po' di un porno attore, no?
1: E vi ho detto, a me ricorda più un aceto, però
0: sì,
1: eh.
0: Leone Ponti.
2: Sì, è vero, sì, vero, aceto.
0: Toki Dover è quello che stiamo facendo qui su Radio DJ questa mattina in chiamate Roma 3131. Sì, vabbè, se parliamo di Woody Harrelson e di Matthew McConaughey, abbiamo lasciato fuori tanti film, in tanti ci ricordano Matthew McConaughey straordinario nel The Wolf of Wall Street.
1: E anche era il film nel quale DiCaprio era convinto,
0: esatto,
1: di vincere l'Oscar, e invece lo vince McConaughey con
0: Dallas Buyers Club, giusto?
3: È Dallas Buyers Club, sì.
0: Ed è la famosa scena di che viene parodiata all'interno della serie. È una serie che mi sta veramente regalando grandi soddisfazioni. Io volevo lavorare ad Hollywood, mi sarebbe piaciuto. Chissà invece, com'è l'industria di Hollywood. Non credo che sia. Buongiorno, non credo
4: buongiorno.
0: Che sia proprio.
4: Sai cos'è? Che tu hai sempre detto: no, non voglio. Però adesso sei disposto ad accettare.
0: Sì, abbiamo letto recentemente un'intervista di una nota attrice che ha detto: se adesso mi chiama Hollywood, rispondo.
1: Perché dà per scontato che prima in caso di chiamata
0: ha trovato
1: non avrebbe mai risposto.
4: Perché stava facendo teatro, aveva un progetto teatrale. Okay.
0: Posso dirlo? Non mi sono mai espresso a tal riguardo. Se mi chiama Scorsese, Martin vengo, dai.
4: Dai.
1: Cioè, rispondi.
5: Rispondi, aspetta.
1: Rispondi. Poi vediamo.

0: Poi se sì,
1: o poi ci parla Umberto Maria Chiaramonte, mica ci parlo io. Allora, Previ, ma quali sono? È uscita una classifica ieri che parlava dei luoghi più importanti, cioè più graditi,
0: cioè i migliori posti di lavoro intesi come
2: atmosfera,
0: ma dal punto di vista del lavoratore, cioè lo votavano i lavoratori.
1: Posso dire, qua noi saremmo top 3 sicuramente. Cioè, DJ no,
2: non c'è,
1: non c'è.
2: 10.
1: No, parlo del clima che c'è tra di noi.
3: Ah, no, no, quello se facciamo un sondaggio.
0: Vi sto allungando dei calci, quindi voto
3: 10.
2: Le Veronica?
4: No, certo, 10.
2: Patrizio.
5: Io sono l'ultimo che può parlare. No.
1: Veronica ha fatto l'occhio di modo che poi di col clima fa. Ah, ha fatto il gesto di dire tra di noi. E allora 10.
3: È un bel gruppo di lavoro.
2: Viva il direttore.
3: Viva il gruppo di lavoro.
1: Ricordiamo che però il giudizio di qualcun altro può confermare o ribaltare le nostre vite. Quindi smetterei qua.
3: Allora, la classifica è Italy's Best Employers ed è prodotto, promosso.
1: Creiamo una base hollywoodiana, una base premiazione, premio. Esagera, Patrizio, vai. Oh, così ci
3: cosa è successo? 500 aziende hanno sentito privatamente i giudizi, sono stati espressi naturalmente in modo anonimo, in forma anonima, su una serie di voci. Si chiedeva di dare un giudizio sulla propria azienda. Per esempio, bilanciamento tra vita privata e vita lavorativa, flessibilità, benefit, busta paga naturalmente, clima aziendale, qualità della vita, ambiente, welfare.
1: Clima inteso come umore.
3: Umore, non
1: come
3: clima.
1: Non come aria condizionata.
2: Non spippoliamo.
0: Quindi era possibile prendere 10. Cioè no, mettere tutti d'accordo che dice su un voto.
1: Invece c'è qualcuno che l'ha preso. Allora,
3: attenzione. E per il secondo anno consecutivo il vincitore. Ma partiamo dal
1: partiamo da 10.
3: Allora, al decimo posto Google.
2: Google Italia.
3: 9,47 la media, altissima.
0: 9,47.
3: Cioè, vuol dire queste voci. Gli impiegati hanno detto 10.
1: Beh, però Google so che è proprio l'azienda dove tutto gli andava per i benefit.
2: Per forza.
1: C'è il ping pong.
2: Ma si va col monopattino dentro gli uffici.
0: Beh, quello sì, però 9,47 vuol dire uno solo ha messo magari un 5.
1: Un rompicoglione.
2: È il solito.
1: Quello che ti dice, ma non c'è il temaccia.
2: Il temaccia non c'è.
3: Io lo vorrei il temaccia.
2: Ecco,
3: dal nono posto Alenia Space, settore Alenia. Aeronautico Alenia. Difesa
2: Alenia. Alenia. Alenia.
3: All'ottavo
1: perché
3: posto
1: perché la legna è legna
3: legna te legna
0: no, tira più una filiale di Alenia.
1: Era osteria numero 1000,
2: certo.
1: Fa scintille sulla legna.
3: Dai, all'ottavo posto Roche, l'industria farmaceutica e biotecnologia.
1: Certo.
3: Settimo posto, Banca d'Italia.
0: Pensa un po'.
3: Buono.
2: Questo da anni consigliato dai genitori. Bello. Prova un posto in banca
0: che
2: d'Italia.
0: Il Cozzalone è quello punto posto fisso.
1: E il punteggio di Banca d'Italia?
3: 9,52 comunque sempre alto. Qua andiamo verso il 10.
2: È il top,
3: Al sesto allora Banca d'Italia l'ho detto, al sesto posto Accademia delle Belle Arti di Napoli.
1: Bel posto.
0: Lì ci credo.
3: Arrivarci con le competenze giuste naturalmente. Al quinto posto Gabetti Immobiliari.
1: Gabetti.
2: Immobiliare.
0: Immobiliare, vero? Strano.
2: Questa la trovo strana.
3: Al quarto posto la Fondazione IRCCS, Istituto Nazionale dei Tumori, Sanità e Ambito Sociale, dove si fa ricerca. Insomma, a grandi livelli.
1: Punteggio?
3: Punteggio 9,60.
1: Si abbassa, ragazzi. 9,60 è tantissimo.
3: Tanto. Al terzo posto Fineco Bank, Banca Assicurazioni e Servizi Finanziari. Attenzione.
1: Perché lì puoi portarti via il contante, come direbbe Patrizio, la valuta.
3: Al secondo posto De Cecco è sempre in questi test, è sempre

0: domino, perché
1: noi ce l'abbiamo
0: qua,
1: qui
0: a casa,
1: che
0: la nostra macchinetta è qua.
2: Chissà se le macchinette, la lavazza sono della lavazza.
1: Pensa che strano che c'è
0: un punteggio, punteggio che è incredibile. 10 vuol dire che tutti hanno dato 10 a tutte le voci.
3: Beh, bravi, perché vuol dire che l'impiegato felice fa l'azienda felice. Ce l'abbiamo un brano dedicato al caffè?
1: Mica uno solo.
3: Mica uno solo, ragazzi. Questo brano portato da Alex Britti a Sanremo.
0: Ci è arrivato secondo,
3: con questa intro. Blues. Chitarra spettacolare. Anno 2003.

0: l'eleganza di questo programma. Che musica. Chi è che ha starnutito? Io che cazzo? Sto dicendo una cosa per te, te non starnutisce.
1: Chi
0: ha
1: starnutito?
0: No, nessuno.
2: Non starnuto. No,
1: ma anche io.
0: Allora rifacciamo.
1: Taglia questo.
0: L'eleganza di questo programma che inizia l'ora compresa tra le 8
3: adesso
1: lo sai che succede,
3: è freddo, però
1: è freddo l'eleganza.
0: Ma poi, ma come vi vestite? Ma lo so che non potete vederli a casa, ma guardatevi come siete vestiti.
1: Io ti stavo osservando adesso, visto il tema, che noi abbiamo insultato per anni una foto che girava nostra.
0: Adesso
3: è la peggio.
4: La reghina oggi
0: spacca. Allora, innanzitutto abbiamo una siga per il prossimo intervento.
5: Siamo i super pigiamini, siamo i super pigiamini.
0: Allora, pur non essendo in Italia, se capita sui super pigiamini me li guardo quando fanno le

0: perché su Cartoon Network e quelle cose lì. Però guarda i giovani come sono. Guarda la righina di Veronica.
1: Guarda Veronica.
2: Oggi e Gabriele siamo vestiti uguali.
0: Perché siamo i più giovani del gruppo,
2: sì,
0: ovviamente.
2: Abbiamo anche lo stesso accessorio, la bandanina al collo.
3: Termine giovane associato a noi, Lele.
4: Ma quello sembra veramente un pigiama. Il suo no. Il suo sembra marinaretto.
2: Oggi devo dire che Gabriele, per questo proporrei un altro contributo musicale. Sei più simile a una banana in pigiama.
0: Molto bene.
5: Banane in pigiama, le scale scenderanno.
2: Carlo, un pigiamino blu e bianco.
0: Quante erano queste banane?
2: Due.
3: Non andiamo avanti.
0: La teniamo là. La colpa è di Laura Pertici, perché uscendo ho detto, ma non sarà troppo.
4: Vai. Ma toglimi la cuffia. Non è un pigiama.
0: No,
4: perché so che tu sei solito anche ogni tanto muoverti.
6: Ma pure
4: in
6: il taschino, però sembra proprio
4: un
6: pigiama.
4: Il taschino rovinato. Pure proprio slabbrato.
0: Irge, così. Quello classico.
4: Non è pigiama.
0: No, poi io non mi metto il pigiama, mi metto cose che possono sembrare un pigiama. Anche se, vogliamo dire la verità, ma quanto è figa questa usanza che hanno tipo gli americani di andare in giro in pigiama. In Italia qualcuno esce col cane in pigiama?
3: No, allora non il cane, però se mi viene ordinato di andare a prendere le sigarette, perché io non fumo, io vado in pigiama.
0: Ma certo!
4: Pigiama, giacchetto. Sono esattamente meno di 100 passi.
0: Allora, 342-00-00-700, Gianni vuole trovare una persona che va al lavoro in pigiama. Cioè, ci sarà.
6: Ma sì.
1: Dipende dal pigiama, secondo me.
2: C'era un mio compagno che veniva a scuola con il pigiama sotto il jeans.
0: No, non vale.
1: Sotto il jeans sei freddoloso.
4: Devi essere coraggioso. Devi. In macchina credo più d'uno. Cioè, che in macchina viaggino in pigiama. Sì. Però non so se poi si vestano all'interno.
0: Io ho visto un video di una che era in macchina con un negligé addirittura.
1: Ma sta sui sedili dietro.
0: E poi storiaccia, ragazzi. Viene fuori che il tassista non era un vero tassista.
1: Era finto.
0: Ma mi sono appassionato.
4: Vatti a fidare. Pensa quel povero giovane che vede questo benefit. Abbiamo parlato di benefit del lavoro del tassista.
1: E lo vogliono fare tutti i tassisti.
0: Ma perché parliamo di gente in pigiama?
6: Parliamo di gente in pigiama perché ce n'è stato uno autorevole ieri. Insomma, fino a ieri non lo conoscevamo, naturalmente. Forse noi che non seguiamo, perlomeno io che non seguo la scienza.
0: Io lo seguo su Instagram.
6: Infatti tu e Carl Deisseroth, che ha vinto il premio Nobel per la medicina per uno studio sull'optogenetica, ieri ha avuto la notizia a casa, poi l'ha comunicata ai suoi familiari, figli, eccetera, eccetera, e quando l'ha fatto si è fatto filmare ed era in pigiama.
0: Ed era lui e tutti i figli
6: tutti
0: in pigiama,
6: bambini,
4: perché appena
6: ragazzi.
4: Svegli, lui l'ha saputo a mezzanotte, ha detto aspetto a dirglielo che si svegliano, e gliel'ha detto.
1: Pensa come il giorno della Befana.
0: Tu scherzi, ma chi di noi ha le foto di Natale sotto l'albero? Io ce l'ho tutte rigorosamente in pigiama.
4: Da bambino.
1: Da bambino sempre.
0: No,
1: Natale
0: adesso. Anche adesso non c'è il pigiama.
1: Ma no, adesso no.
0: Ma che fai? Ti vesti per andare a aprire i regali di Natale? Ma che cazzo siete? La famiglia reale?
6: Diciamolo, come rivestito alla festa del tuo compleanno? Forza.
0: No, era.
6: Ecco, guarda.
4: Stai ritrattando.
0: È quello, è una roba che sembra un pigiama, ma è di un grande stilista. E quindi tutti a dire: cazzo, era un pigiama party. Grande stilista.
6: Grandissimo stilista.
3: Non era un pigiama.
4: Sembrava un pigiama.
0: Sembrava un pigiama. Per l'occhio disattento, incolto, che non conosce la moda.
6: Il pigiama indossato come abito da sera o da passeggio. La moda badcore.
4: Badcore.
6: Stare in giro come stai nel letto, praticamente. È una cosa condivisa da gente come te, per esempio. Rihanna. Gigi Hadid.
4: Gigi Hadid.
6: Famosa per aver sdoganato il pigiama di seta a righe verdi e bianche.
1: Famosa. È un buon segno. Famosa, righe verdi e bianche.
6: Selena Gomez, che se ne va in giro per New York. La città
0: Tusinate.
6: E Sara Jessica Parker, effettivamente è vero.
4: Ma l'omicidio di Woody Harrelson, di cui abbiamo parlato poco fa, che è andato alla prima di Hunger Games. Ma col pigiama, quello mio, non quello bello stiloso, ma no, proprio il pigiamone felpato,
0: quello con gli elasticoni,
4: alla caviglia,
6: l'acrilico, quello che scintilla tutto. E anche Ryan Gosling è uno che ama mettere il pigiama.
0: Se vogliamo salire di livello culturale, Schnabel ne ha fatto un dress code, no? Cioè praticamente del pigiama.
1: Lui anche ciabatta,
4: anche la ciabatta. Perdonami,
6: sapete che c'è una

0: Walmart Fashion, sì, che proprio hanno fatto uno studio, bello, su quelli che stanno da Walmart. Tantissima gente indossa il pigiama per andare.
1: Gianni
0: a fare
1: ci
0: la
1: ha
0: spesa.
1: Segnalato che c'è una giornata mondiale del pigiama che mi sembra sia a novembre.
0: Aprile.
2: Noi a novembre di 2 o 3 anni fa avevamo fatto non so perché una puntata in pigiama.
1: Ma io replicherei, ragazzi. Ma
2: quando
1: dire?
2: Vogliamo
1: ma
2: farla?
1: Ma è bellissimo. Così partecipiamo tutti, facciamo il più grande pigiama party.
3: Pigiama
1: cuscinate. Ci apriamo la spola, mangiamo gli zuccheri, non dormiamo.
4: Chiamate Romanti 1 di 1 su Radio DJ.
5: Gli anni 90 sono qui. Tornano Max e Mauro nella nuova stagione della serie che racconta il fenomeno musicale che ha segnato un'intera generazione. Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Dal 9 ottobre in esclusiva su Sky.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
5: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Chiamate Roma 3131.
10: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Serenamente, pacatamente, ma anche allegramente erano Giulio e Brescia.
1: Questo un po' che era Veltroni
2: nella versione, di Guzzanti.
0: Ci segnalano che la Sofia Loren ricevette la notizia della vittoria dell'Oscar in pigiama, cioè bussò l'inviato Rai.
2: Sì, Lello Bersani andò a intervistarla.
0: Ma che roba,
2: sì, cioè, esattamente, lei era in pigiama.
0: In pigiama.
2: Leggo che stava a Palazzo Colonna.
0: Però. Stava dalle mie parti.
3: Che... quindi aveva un pigiama palazzo.
4: Il pantalone.
0: Pigiama era il mio soprannome fino alle scuole medie.
3: Mortificato così. Vengono dette le peggio cose.
2: Lasciamo perdere.
0: Ah, ma scusate, ma quindi era un pigiama palazzo.
2: Così fa ridere.
5: Si è spaccato anche Patrizio.
0: Pigiama era il mio soprannome fino alle scuole medie. A Ponte San Pietro, Bergamo, Massi ci dice. E poi ci dicono, ci segnalano che a Padova il bar Caffeine, o Caffeine, sì, non lo so, organizza ogni anno una corsa mattutina rigorosamente in pigiama. Questa te la rubiamo, Giacomo.
2: Una DJ Ten tutta in pigiama notturna,
0: una five.
2: La facciamo, cioè, un orario un po' strano.
0: Ma anche scusa, tanto la mattina, cioè, usciti direttamente dall'albergo,
5: vai così dritto
0: in pigiama, anzi il trio corre in baby doll.
2: Mamma mia,
0: esiste ancora il baby doll?
2: Certo,
4: sì.
2: Non da uomo,
4: non so, vostra...
0: parla per
4: le vostre forme.
3: Per le vostre forme.
4: Le vostre forme, perché è pensato per delle forme
0: marcando,
4: più femminili.
0: Stai marcando malissimo. Stai marcando la sommelier del caffè, che a un certo punto mi ha detto: ma secondo te qui c'è il 15% d'arabica?
2: Ma no, perché tu. Ma siamo diventati così.
4: È
2: untuosi.
5: Selettiva.
4: Ma mi state trattando malissimo questi giorni.
0: No, tutto atti male noi.
2: È meglio che non svelo certe cose.
0: 342 00 00 77. È bella questa atmosfera.
2: Parlavamo di posti, esatto, dove si sta bene.
4: Io non sto più tanto bene.
0: Sentiamo un po' dei vostri messaggi. Che bello.
6: Oddio, trio, mi avete fatto ricordare che il giorno del mio matrimonio, finito tutto, siccome non avevo voglia di tornare a casa vestita con l'abito da sposa, mi sono fermata a casa dei miei, mi sono cambiata, tolto l'abito da sposa, mi sono messa in pigiama e sono tornata a casa mia. Ottimo, direi.
0: Ma come a casa tua? Scusa, il tuo nome?
4: Evidentemente casa dei suoi genitori era più vicina di casa,
0: certo,
4: sua. E non ha resistito.
5: Ha fatto il cambio.
4: Sì, certo, evidentemente.
2: Ci abbatte in pigiama.
0: E poi?
7: Pazzuzzoni. Io e mio fratello facevamo pallavolo. La sera finivamo tardi di fare allenamento. Ci mettevamo direttamente in pigiama negli spogliatoi e ci andavamo a casa. Diverse volte ci hanno fermati i carabinieri. Inutile dirvi le figure che abbiamo fatto. Ciao, buona giornata da Nico.
8: Ciao Nico. Poi dopo a casa il problema è che i fagioli goti che erano freddi. Sai come l'ho mangiato a casa? I fagioli goti.
2: Io me lo immagino fisicamente.
0: Un po' Fabione e Danilo.
2: Anche un po' Umberto, il nostro agente.
0: E dice:
3: non è l'unico, tra l'altro, perché tanta gente dice, per esempio, quando andavo in piscina, ma tu vai in piscina, nuoti. Poi esci che sei un po' tutto stanco, eccetera. Ma invece di mettersi i vestiti, ti metti
0: pigiama,
3: arrivi a casa e sbrandi.
5: Questo lo capisco perfettamente, perché la mia routine è doccia, pigiama, letto, cioè
0: proprio,
5: e quindi è perfetto, non vestito dopo la doccia.
3: Io una volta andai a prendere mia sorella al lavoro mentre stavo studiando per un esame in tenuta da battaglia, pigiamone rosa in pile con pecorelle, Non mi cambiai perché era una cosa veloce, motore della macchina fuso, appena arrivato in ufficio, ho dovuto prendere l'autobus all'ora di punta, 50 minuti col pigiamone alla pecorella.
2: E quello è il problema, il pigiama, fallo discreto, la pecorella.
3: Ma mentre tutti i ragazzi uscivano da scuola.
5: Perfetto.
0: Piegatura.
3: Guido dice: io per esempio vado al lavoro in pigiama, sto sempre in pigiama, però dormo coi jeans. Perché sono controtendenza.
2: Però dormo coi jeans.
8: Ma abbiamo appena scoperto che c'è qualcuno che dorme tutto nudo e tra poco sarà in diretta.

0: My Buddies Ready alle 8.37 su Radio DJ al 342 00 00 700. C'è qualcun altro che non è pronto a ricevere la prossima notizia? Lisa, ditemi che non è Danilo che dorme nudo, ditemi che non è Danilo.
1: Buongiorno Zozzoni, buongiorno.
0: Lisa, mi dispiace.
2: Come glielo dici?
1: Ma io è una falsa notizia questa. Ah. Perché io non dormo completamente nudo. Io dormo tipo Paperino, cioè ho la maglietta sopra e niente sotto, capito? Quindi sono
0: bella cosa. Un uomo, la donna con la maglietta senza niente sotto, la cosa più sexy del mondo. Un uomo così è una roba che mi ferma l'appetito.
1: Purtroppo l'unica persona che riesce a sopportare questa cosa è mia moglie Arianna.
2: La troverà sexy, perché sennò
3: spegni la luce.
2: I termini per un divorzio.
3: Buio totale.
1: E diciamo, quando andiamo a Milano con il podcast, con Decore Podcast, non è che abbiamo tutto questo budget. E spesso dormiamo insieme con Alessandro.
0: Proibiscono
1: di fare questa cosa.
0: Ma no, certo.
2: È strano. Quindi, anche perché stesso letto, tipo, magari.
1: Però dormo lì. Perché mi danno proprio fastidio gli slip, quindi dormo magari con i pantaloncini senza niente.
0: Ma sai che tipo il 95-96% dei nostri ascoltatori che dormono nudi sono uomini?
1: Sentiamo uno specialista, fa molto bene agli uomini dormire nudi.
2: Senza
1: perché...
2: la mutanda, senza ma magari un pantaloncino.
1: A me dà proprio fastidio anche i calzini, queste cose.
2: Vabbè, calzini, non... Ok, ma ci metti.
3: Non ti abbiamo chiesto di mettere i calzini.
0: Il piumino, il piumino non riesco a dormire.
2: È un macello.
1: Io diciamo che dall'ombelico in giù non voglio avere nulla.
0: Ma togli anche sta maglietta.
1: Ma perché mi viene mal di gola. La maglietta. La maglietta, infatti, di solito.
2: Io non riesco adesso a guardarlo. No, che ho queste immagini.
1: Tutto immagine di Paperino. Cioè, anche io potrei mettere anche il cappellino, però non devo avere niente sotto. Ma invece notavo che il pigiama è un feticcio molto femminile. Cioè, non so se me lo confermi, però.
0: No, non credo.
1: Perché io ho ad esempio mia moglie che c'ha tutto un comò intero di pigiami, perché gli piace anche cambiarli, gli piace, capito? E io ho questa immagine di lei molto elegante a letto, e io invece così, un po' a mezzo e mezzo. Sono un po' un minotauro a letto, capito?
2: Minotauro, Mino qualcosa c'è.
3: Minus. Sei un minus.
1: Ma andiamo con la sigla.

0: prossimo viaggio lo fai con Flavio da Verona, che dice io come Danilo dormo, ma niente sotto, ok.
1: Sì, posso. Puoi anche stupire, che ne so, prima di entrare a letto fai l'elicottero, fai queste cose, capito? Cioè,
2: è un segno di libertà, cioè.
0: Allora te la stai cercando, togli la base, Patrizio. Ma quale elicottero? Vuoi che pubblichiamo la tua foto?
1: Elicotterino.
2: Hai presente il ventilatore estivo che andava tanto?
0: Quello esagerato. Danilo, tutti noi abbiamo nella nostra memoria fotografica la tua foto nuda al tuo celibato.
1: Vi ricordo che faceva freddo e avevo bevuto, quindi quelle due cose insieme rendono.
2: Non faceva freddo, era estate piena.
0: Faceva freddo. Era in piscina. Ma che cacchio
1: stai? Andiamo, ma diciamo fatto caso. Ci abbiamo fatto caso che quando hai un blister di pillole ti sembra, non so se ci è mai successo, ti sembra finito, sei anche un po' disperato perché dici oh cavolo, che ne so, l'antireflusso, il Pantor, che a me succede sempre. E invece vai a spilucchiare e ce n'è sempre una.
3: Esultare! Ah no, non è esultare nei piccoli.
2: Giorgio!
3: Perdone, è la proprio perfetta, però.
2: Stai insinuando un dubbio ai nostri ascoltatori.
3: Ho paura che si sia stampato la rubrica sbagliata.
0: Siccome stanno arrivando tutti i messaggi di donne che dormono nude, mi sono distratto e stavo dicendo
1: mentre la dicevo potrebbe anche essere un'esultanza, ma non ci ha mai fatto caso.
2: Leggi la prima, dai retta Giorgio.
1: No. Ci hanno fatto caso che ormai fanno gli zaini che l'unica cosa che devono avere sono le tasche. Sì, a volte c'è uno zaino alto, questo non è nessuno. C'è uno zaino alto 20 centimetri e c'hanno 750. Cioè, lo spazio viene occupato dalle zip, dai feltri. Perché adesso vanno di moda tutte queste tasche?
2: Feltri.
1: Il feltro si chiama feltro. Velcro. Il velcro.
3: Fatto in feltro.
2: Sono un po' inutili.
0: Ragazzi, è informissima.
1: L'ultimo. Ci hanno fatto caso quando ti asciughi le mani col soffione dell'aria calda. Soprattutto quando è un po' debole, che fa. Tu stai lì sotto quei 20 secondi e poi alla fine ti asciughi addosso. Ma sempre.
0: Questo è vero.
1: Un terzo dell'asciugatura, poi via, ti asciughi addosso.
2: È successo in treno. Perché quelli dei treni. Non
1: io ormai uso direttamente il coso, perché faccio prima mi lavo le mani, non le asciugo e poi uso l'igienizzante che mo sui treni c'è sempre. Tutto l'igienizzante che ha comprato lo Stato italiano l'ha buttato sui treni, in ogni angolo c'è l'igienizzante.
0: Senti Danilo, tra poco torniamo con
1: delle idee, delle invenzioni, notizie belle non so, è un mischione.
0: Comunque Stefania ci dice che dorme come te, ma non le è mai venuto in mente di fare l'elicottero. Siete informissimi. Più voi di

0: Siamo arrivati al momento delle invenzioni. L'occasione c'è grata per ricordare l'appuntamento domani sera in prima serata. Mm-hmm. A una certa.
1: A una certa prima serata, diciamo.
2: Prima serata, guarda, è una cosa, io non riesco.
0: E poi devo dire che su 9 la prima serata anche comincia ormai alle 9:40.
3: Ma dappertutto, dappertutto. Sì. Ieri facendo zapping erano le 23, c'era ancora la ruota da fortuna. Ho detto, ma che è indifferita.
1: E questo mi fa pensare, è la seconda serata? Esatto. Quando inizia?
0: Non c'è.
1: Cosa
0: non c'è?
1: Però, non c'è.
3: Però in prima serata.
0: Sul 9,
3: Bite Now.
0: Mai più senso.
3: Sì, che sono invenzioni.
0: Invenzioni, che, ma anche cose di utilizzo semplicissimo.
3: Sì,
0: no?
3: Sì, cioè, sì, che molte sembrano comiche, però sono proprio invenzioni innate per essere invenzioni.
0: Adesso parliamo del dormire. La scorsa settimana ha vinto la signora che si era inventata quell'accetto per fare in modo che il lenzuolo stesse sempre, diciamo, a posto, insomma, cioè che non si spilasse.
3: Quello è un grande problema, quelli dei lenzuoli che si sfilano, perché adesso i letti sono tutti fuori misura.
1: Tutte misure particolari, materassi.
0: La sua invenzione non era il lenzuolo con l'elastico che già esisteva, ma un elastico che regolabile a seconda della grandezza del letto.
3: Perché? Perché se la notte dormi nudo, c'hai il lenzuolo che ti si leva, dà fastidio.
2: Fa le pieghette.
0: Chi ti guarda da fastidio? Cosa hai inventato, Danilo?
3: Ho inventato, allora, la prima è più che un'invenzione, secondo me è un'idea, cioè dico alle persone, perché non lo fate? Io ho pensato di fare un'invenzione semplice, secondo me definitiva, mettere sulle viti o sui bulloni il verso di avvitamento o svitamento, porca zozza.
1: Ma no!
3: Cioè,
1: sono tutte nello stesso verso.
2: Mio padre è morto con questo cruccio. Cioè, tutte le volte. Poi con lui mi capitava che andava ad abitare verso.
3: Quando c'hai la vite e il bullone che magari si è anche un po' ossidata, a una certa, sei disperato, cominci a girare in tutti i versi. E poi la spani la vite. Invece tu mettimi il verso, poi anche quelle.
0: Ma è orario
1: le viti sono orario a viti.
3: Ma no, ma lo dici tu, non è. Ad esempio,
1: proprio una convenzione.
3: In Australia al contrario. non funziona.
1: Se infatti porti un oggetto dall'Italia in Australia, lo svidi al contrario.
0: Molto bravo, bene. Molto bene.
3: Vabbè, questa è mezza
0: mezza. Era una suggestione.
3: Sì, una delle cose più faticose da fare in questo nuovo mondo digitale. Sì, cos'è, ragazzi? Cos'è?
1: Che ne so?
3: È lo scrollare. Tu stai tutto il giorno lì.
1: Molto faticoso.
3: Ti viene tipo pure un po' Turner Carpale.
1: Il
3: viene
1: del tennista.
3: Il braccio dosso.
0: Puoi non farlo.
3: Il braccio dosso. Scrollatore. Io ho pensato a un'idea di tipo una sorta di, come si può dire,
1: di cappuccio sopra il dito che c'ha lo
3: scroll automatico, quindi c'ha una rotella
2: c'è
3: che,
2: un mouse mettiamo come idea da mettere sul dito.
3: Detto così magari esiste,
4: è come il ditale per chi cuce,
0: esatto,
3: no?
2: Sì, che però c'ha
3: però
2: una
3: automatico però che c'ha una rotella
0: che gira,
3: una rotella elettronica che gira, è un'invenzione fondamentale,
1: certo,
3: nella
1: ricarica,
3: vita dell'uomo, però pensate, stanno a scrivere che già c'è.
0: No, però lo sai cosa ho visto? Io ho visto una persona che stava facendo un massaggio e che scrollava col naso.
3: Ma veramente?
0: Te lo giuro. Era dietro la finale. Sì, stava così.
3: Ma non l'hai vista dal vivo?
0: No.
3: Ma sei sicuro che col naso stava scrollando? Cioè, nel senso, il telefono.
2: Vuoi fare la battuta volgare? Perché già ho capito che ci stai arrivando.
0: Andiamo alla prossima.
3: Vabbè, ma uno che fa massaggio e scrolla, ma che è?
0: È matto.
3: Allora, da parecchio vanno di moda le unghie finte o quelle ricostruite.

0: vite. Io ho pensato di inventare, dimmi Veronica se ti può piacere questa cosa, le unghie automatiche che si allungano e si accorciano in base alle tue esigenze. Perché visto?
1: Mi dispiace darti questa terribile notizia, esistono.
2: Ma davvero?
0: Ma in automatico, elettriche.
1: Ah, elettriche? E quindi elettriche. Cos'è un dispositivo elettronico su tipo, ogni unghia?
0: Tipo una seranda, capito? Cioè tu in base a quello che...
3: Tipo Wolverine.
0: No, tu metti l'unghia sopra in base a come ti serve. Visto quando scrivi che fanno così non riesci a cosa dire.
1: Il meccanismo è sotto le unghie. Che mi frega,
0: io l'ho pensato.
2: Lui, allora ragazzi, lui dà l'idea.
3: La dovete realizzare voi bene.
2: È tutto lui deve fare.
0: Se può fare tutto.
1: Ottima idea.
0: Guarda che è un'ottima idea.
3: Sì, certo.
0: Poi tu dici cioè un'applicazione accorciale, allungale. Guarda che
2: L'ultima.
0: Allora, abbiamo corso la DigiTen anche in maniera trionfale, diciamo. La cosa più bella che ho visto fare alla DigiTen è Gabriele che suona il citofono e scappa. Cioè, quella...
2: non so se andava detto.
4: Non dovevi dirlo.
0: Tanto corriamo, cioè stavamo correndo.
2: Però era bello perché 8000 persone che scappano.
0: Bravo, era geniale perché tu non te
3: scappano tutti.
0: Poi tutti con la stessa maglietta.
3: L'importante è non scappare dalla parte opposta.
0: Poi era mattina ai 10, insomma, se non sei sveglio, svegliati. Ma la cosa più fastidiosa che devono sopportare i corridori è portarsi dietro tutte le cose.
3: Sì.
0: Ho visto che ci sono alcuni che si allenano che hanno tipo l'ammiraglia, cioè che è tipo... ho visto su TikTok delle ragazze che mettono in croce i genitori, li fanno svegliare, sei da mattina in bicicletta per portargli l'acqua, il telefono, il portafoglio. Io ho inventato un drone che ti segue, che è tipo un porta oggetti. Il drone porta oggetti. Cioè, tipo,
3: in che senso? Perché già ci sono.
2: Posso dirti una cosa?
0: No, è tipo una ciotola.
3: Ah, ciotola.
0: È una ciotola. Okay. Hai visto quello che butti?
3: Il posa oggetti.
0: Il posa oggetti, che però vola e ti viene dietro. Tu ci metti dentro tutte le cose.
2: Posso dire una parola sola? Marsupio.
0: No, perché
4: te lo hai capito? L'idea è marsupio, è un peso che ti porta.
0: Il professionista, quello che ti fa. Quello che ti fa il tempo. Quello che ti fa il tempo.
3: Quello che pubblica.
0: Tony F. È venuto alla DigiTen, lui ha fatto il tempo, che se può portare l'acqua dietro.
3: No,
0: quello pesa e tu c'hai il drone che te segue e lo fa per te.
2: Mi sembra una bellissima idea.
5: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: infatti, ma dormi come Paperino, ma scrolla con qualcos'altro, no?
1: Scusa,
2: allora, ci hai girato intorno.
1: Grazie Danilo, grazie davvero.
3: Ci vediamo domani.
1: Vediamo.
3: Vengo in pigiama.
1: No. Grazie a tutti, a domani, ciao.
4: Movie Time.
5: Disoppa 01 Distribution presenta.
6: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
5: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
7: Tu non ti senti un re di Napoli?
8: Io non mi sento nessuno.
5: Esopazzo, dal 15 ottobre al cinema.
4: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Radio DJ
10: One Nation One Station.
11: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
12: Sì, certo.
13: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
14: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
16: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi hai il volo del mattino. Come si fa?

0: Ehi, credi ai paparazzi? Ieri davanti alla scuola di mio figlio c'erano 4 paparazzi. Qua che ormai li conosco perché essendo vecchio sono sempre quelli.
1: Erano lì per fotografare te?
0: Erano, io l'ho chiesto.
1: Anche,
0: no,
1: anche,
0: io,
1: anche.
0: Ma,
2: ormai
0: no, no, io non faccio mai, non prendo tanto come gossiperie. Erano lì perché una ragazza famosa che porta...
2: Non lo dire.
0: No, no, una te lo dico a te, ma sì, credo che si possa dire. Comunque, una ragazza famosa, che porta il figlio, la figlia, non lo so neanche se è maschio o femmina, insomma, come guarda il bambino lì, ha dichiarato in televisione l'altro giorno o sui social che è incinta. E quindi sono venuti a fargli le foto, sì, perché lei ha detto sono incinta, quindi vedete se c'è la pancia.
2: Ma le metterà sui social tra
0: il compagno è uno che nuota.
2: Vabbè, allora sappiamo già tutto.
0: Beh, ma l'ha detto lei.
2: Sì, la... Basta venire qui.
0: Esatto, come si chiama?
2: La... No, basta.
0: Non lo diciamo. Vabbè, so,
2: noi non facciamo gossip.
0: Non facciamo gossip.
2: Noi gossip non le facciamo.
0: Lì ci sono anche, c'è anche Lautaro lì alla scuola, quella lì. Viene il lunedì a prendere i bambini.
2: Pensavo i bambini.
0: E io da milanista
2: lunedì,
0: tutte le notti dico: adesso sbaglio, gli spacco una caviglia. Per sbaglio.
2: Pazzo.
0: Sì, per sbaglio.
2: Sei pazzo.
0: No, si pazzo. Perché così è troppo forte. È troppo forte il capitano. Sì. Va bene, ragazzi. Peccato che non c'è più.
2: Chi?
0: Niente.
2: Alla scuola?
0: No, ragazzi.
2: C'è che non c'è più.
0: Ma no, dai, andiamo avanti. Ecco, sigla.
1: Non ho capito chi.
0: No,
2: sai che l'ha
0: perché,
2: Sasso.
0: No, potevamo mettere.

0: Ti ringrazio
1: per questa che... Non voglio la volare.
2: Sul volto tuo. Sì. Felicità.
3: Invece questa mattina, mentre ero di là a preparare la musica, c'era anche Alex Farolfi, non era ancora arrivato Savino, però c'era Francesco e poi è passato Maurizio, insomma si chiacchiera la mattina, è bello quando arrivi al lavoro. Ce l'avete voi, cari ascoltatori, quel momento che arrivate al lavoro e magari prima di ingranare, non so, un caffè, oppure anche solo in alcune aziende ci sono gli spogliatoi perché ci si cambia, così fa due chiacchiere così. E io ho posto questa domanda perché ho un dubbio.
1: E ora
3: dubbio.
1: Quindi la pone anche a noi.
3: E la pongo anche agli ascoltatori. Che hanno figli più o meno della mia età, o quelli che ce l'hanno più grandi che li hanno avuti della mia età. Ogni tanto i miei figli mi rispondono con il boh. Boh.
4: Sì, certo, certo.
3: E io dico: ma devo intervenire in quanto genitore o fa parte del...
1: C'è di peggio.
3: No, perché a volte tipo, non so, è andato in gita. Sì. Ma tu cos'hai imparato in questa gita?
1: Ma certo.
3: Boh. E io dico: ma come boh? Cosa avete fatto? Ma boh. Ma a volte
4: non c'ha voglia di dire.
3: Esatto. Cosa hai imparato ieri a scuola?
1: Dici meglio che dica niente.
3: Non lo so.
1: Rispetto a boh. Cioè, come è andata a scuola?
3: Niente di interessante.
1: Bene,
3: se lui mi dicesse niente di interessante, papà, sono più avanti di queste cose. Oppure, però la cosa è che non è solo cosa hai imparato a scuola, boh. A volte anche

0: Tipo,
1: cosa vuoi mangiare?
0: No, hai fame, neanche cosa vuoi mangiare. Hai fame? Boh. E io dico, guarda, se non ti scoccia che ti lascio a casa 5 minuti da solo, vado giù dalla ragazza che abita sotto, sì, e glielo chiedo a lei se hai fame. Ma chi glielo devo chiedere? Lui, boh.
1: Ah, così passivo aggressivo.
0: Ma figa, ma cosa vuol dire boh? Io divento matto.
1: Vabbè, l'avrei detto.
0: Non
1: l'avrei
0: sempre
1: detto anche te, boh, alla
0: mia
1: mamma 150 milioni di
0: Aspetta,
1: volte.
0: Devo pensarci. Fabio, perché?
2: Perché?
0: Cosa vuoi mangiare?
2: Boh.
0: Oh, no, sì, non mi sembra, boh. Non lo so, può darsi di sì. Magari anche con un dito nel naso non me lo ricordo.
1: Ma sì, non hai voglia di metterti lì a dover riflettere, formulare un'argomentazione.
0: Allora, cosa vuoi mangiare?
1: Prendere posizione.
0: Cosa vuoi mangiare? Boh, ci sta, tra virgolette. Boh, non lo so.
1: Sì.
0: Ma hai fame, figa. Dico, hai fame? Vuoi andare a dormire?
1: Ma
0: sai quelle cose?
1: Devo riflettere lo stesso.
0: Vuoi uscire o stiamo a casa? Boh.
1: Non mi cambia niente.
0: Vabbè, niente.
1: Anzi, più scelte mi dai, più mi metti in angoscia. Kierkegaard.
0: Io glielo devo dire.
2: Capitano Kierkegaard.
0: Vabbè, ragazzi, devo dirvi solo una cosa. Vai. Sono molto contento che iniziamo con questa canzone, perché a me loro mi sono simpatici.
1: Vabbè.
0: A me i Simple Red mi ricordano la mia vacanza dove ho fatto l'amore la prima volta.
1: Certo.
0: Non era questo l'album, però.
1: Abbiamo detto cos'era? Cos'era?
0: Playa del Carmen.
1: Playa del
0: Carmen. Oh! E lì ho iniziato a chiao.

0: smessaggia.
1: No, è smessaggia. Lei dietro e lui, devo dire a Fabio Volo e alla Viola e a Maurizio. Gente sul raccordo e questi sono in bagno che ballano. Che
0: alle
1: bella
0: 9:16.
1: Vita. Ah, bravi, bravi, bravi. Eccola qua, questa è la mia estate con gli amici di Brescia. Aliore de Mar.
0: Te pensa ora Shiva? Ah, oggi Shiva, mio figlio. Shiva.
1: Mi ricordo, due ragazze siciliane. Ah, che esperienza. If you don't know me, no! Ci rivediamo a settembre, allora ti scrivo. Vabbè, sentiamo cosa hanno da dire i nostri cari ascoltatori.
2: Oh. Fabio, non ti preoccupare, il boh è la parola più bella che tu possa sentire da tuo figlio da qui in avanti. Per un periodo spero che poi finisca,
0: Capito? Potrebbe andare molto
1: anche
0: peggio.
3: Allora, con mio figlio di 11 anni siamo passati da come risposta, che non si è mai capito se era sì o no, a boh, adesso siamo a spallucce. Così. Pronto Montessori?
1: Così.
0: Capito? Dice che fate domande troppo larghe. Non se vuoi delle risposte,
1: ma io non è che non è che lo vado a prendere a scuola e all'ingresso gli dico com'è andata a scuola. No, no, gli dico sempre diamo cavo, un gelato, una roba, ci godiamocela. Esatto. Mi dice papà, devo fare i compiti. Io gli ho detto ieri, ma che compiti? Sei appena uscito da scuola, ma che devi fare i compiti? Ci pensiamo un'altra volta stasera, domani, non lo so. Goditi la vita. E andiamo.
0: Salvo poi avere una crisi isterica.
1: Esatto, però poi ieri sera siamo a tavola, stiamo mangiando. Ho fatto le mie verdurine, le mie cose, dico: oh, allora, come è andata in gita? A Bologna. Già andato a Bologna e dico: vabbè, già andato a vedere le fighe. Cioè, cosa vai a Bologna a vedere la figa?
0: Ma cosa vai a vedere? Non so. Ma che è la figa?
1: È andato a fighe. Allora dico: c'è andato a Bologna. Dico: vabbè, cosa hai imparato? Cosa ti è piaciuto? Sotto il castello andava con delle canoe, delle robe.
0: Intanto sta già detto una cosa nello specifico. Lamentati.
1: Dove c'è il castello a Bologna? Gli ho detto.
0: Ci sarà, l'ha detta con convinzione.
4: Fabio, non si chiedeva che cosa volevi mangiare. Oh, è pronto, muoviti. Ma non mi va. Oh, mangio questo o niente. Basta. Non c'era. Vuoi tesorino?
1: Cosa vuoi da cena, amore? Col caso era questo, lo finisci, o questo o niente.
0: O salti dalla finestra.
5: Ciao Fabio, magari al posto di chiedere in generale cosa hai imparato dalla gita, prova a fare qualche domanda un po' più specifica.
0: Tipo,
5: che cosa ti è piaciuto di più, che cosa ti è piaciuto di meno. E magari conoscendo anche il posto dove è andato in gita, puoi anche essere più specifico.
0: Capito?
5: Ciao,
0: ciao,
5: buona giornata.
1: Ti chiesto, anche qual è una delle cose più Bologna. Belle che ci ha divertito. Sai cosa mi ha detto? Che siamo rimasti svegli la notte in camera.
0: Ma ovvio!
1: E mi ha detto quello, avevamo fatto tutta una roba che abbiamo rubato delle Nutelle alla colazione.
0: Ovvio.
1: E poi alle 11 di sera le abbiamo tirate fuori tutte con gli altri miei due compagni nella
0: guarda
1: stessa stanza.
0: Ma che ti ha raccontato un sacco di roba, ma
1: e
0: che ha
1: detto, e ci siamo mangiati la Nutella alle 11 e volevamo stare svegli, ma poi dopo un certo punto mi sa verso l'una ci siamo addormentati.
0: E finché è Nutella.
1: E l'altro mi dice: noi eravamo in quattro, abbiamo fatto due svegli e due che dormivano, e poi dopo abbiamo svegliato quelli che dormivano perché volevano dormire, noi facevano i turni.
0: Ma ti hanno raccontato tutto, ma che ti lamenti?
1: Io ho detto: ma ragazzi, ma bastava pippare. Se vuoi pippare. No, però dico: cioè, ma come cavolo è che la gita, il castello, e niente. Non è stato fare niente.
0: No, mi sembra che tu ti stia lamentando del nulla, ti hanno raccontato tutto. Dai.
1: Allora, ragazzi, oggi vi faccio diventare delle star di Hollywood.
6: Sì.
1: Oggi siamo tutti George Clooney. Andiamo tutti a Como. Siamo
0: ancora?
1: Andrà ancora a Como, con l'Harley, gira con l'Harley a Como, no?
0: Ma nel senso la casa, perché mi ricordo che era in vendita a un certo punto, c'era su tutti gli attivi. Ti ricordi?
1: Non lo so.
6: Sì, la volevo prendere.
1: Ma dici che aveva bisogno? L'ha messa in vendita perché aveva bisogno di
0: liquidità.
1: Purtroppo la devo vendere perché mi è.
0: Mi manca.
1: George Clooney, quando è venuto a Venezia, al cinema, alla mostra del cinema di Venezia, ha fatto un bellissimo discorso.
0: È andato
1: che adesso io.
0: Carriera,
1: Premio alla carriera.
0: E c'ha l'età tua?
1: Tra l'altro, andando lì a Como, prenderà anche il premio alla Corriera, perché lì ci sono per fare tutto. Ok. Comunque, il premio alla carriera, dici che sono a un passo dal premio alla carriera?
0: No, sei a un passo dall'età.
1: Dall'età, per avere il premio alla carriera.
6: Ma
1: io non andrò. Faccio quelli che non vanno.
0: Sì,
1: io.
0: Ma dormi tranquillo.
1: Vabbè, sì. Ma intanto a me quest'anno a Venezia, fuori fe, mi hanno dato un premio e non sono andato. Intanto.
0: Sì, ma che
1: intanto il mio
0: a
1: libro
0: Venezia non vuol dire nulla.
1: Candidato allo Strega e ho detto di no. Intanto io i premi li rifiuto. Laurea d'onore, mi ho detto no, grazie, preferisco il mio diploma.
0: Ma
1: no,
0: noi,
1: no,
0: ma
1: no,
0: noi
1: no.
0: Prendiamoci tutto.
1: No, no,
0: no,
1: non li vogliamo.
6: Dai,
1: i premi.
6: Leggi, cosa ha detto?
1: Allora, io vi dico cosa ha detto George Clooney. Tanto devi stare calmo.
6: Cosa ha detto?
1: Boh. Poi dopo, ragazzi, avete 10 secondi, cari ascoltatori, per mandarci un vocale oppure scritto. Vabbè, 10 secondi. Cosa direste voi davanti a una platea? Cioè,
0: esatto,
1: vi diamo
0: momento,
1: 10 secondi di microfono per dire al mondo. Non dite tipo basta la guerra,
0: no,

0: Giorgio, e voglio dire che non inquiniamo l'acqua, perché l'acqua è una
1: cosa. Sì, cose più piccole.
0: Più piccole. Mi chiamo Giorgio. Nei boxer ho una cosa.
1: Sempre lì, sempre lì.
2: Dai, leggi.
0: Sentite cosa ha detto. Oh, volete la voce di George Clooney o la faccio mia? La faccio con la mia voce o con quella di George?
1: Ah, perché sai fare anche quella.
0: Nothing.
1: Sì.
0: Ah, non è uguale? Senti.
1: Vai.
0: No one love in a different language.
1: No, non parla così.
0: No?
1: No.
0: Ma tu li hai visti in lingua originale sui film?
1: Certo.
0: Cioè, panno fino, siamo capaci tutti.
3: Quanto l'hanno pagata per rinunciare ai suoi sogni?
0: Ah, non l'ho fatto bene?
1: Vai, fai.
0: Senti.
3: Quanto l'hanno pagata per rinunciare ai suoi sogni?
0: Io riesco anche a ridere mentre parlo.
2: Sei bravissimo.
0: Guarda, guarda.
3: Quanto l'hanno pagata per rinunciare ai suoi sogni?
1: Leggi!
0: Nessuno ride in una lingua diversa. Nessuno piange in una lingua diversa. Tutti i genitori del mondo si preoccupano allo stesso modo. Tutti i bambini del mondo sognano allo stesso modo. Le persone in tutto il mondo amano in modo praticamente identico. Nonostante ciò, stiamo vivendo un momento storico in cui chi comanda, chi possiede più denaro, ci dice che dovremmo tutti temerci a vicenda. Dovremmo aver paura l'uno dell'altro, ma noi sappiamo che non è così, vero? Le prime persone che gli autocrati cercano di mettere a tacere non sono i politici, sono i giornalisti che fanno domande, sono gli artisti che rifiutano risposte semplici, sono i cineasti, gli scrittori, gli attori e i musicisti che insistono sul fatto che qualcuno che non hai mai incontrato meriti comunque la tua empatia. Coloro che temono i libri, la musica e le storie non sono mai gli eroi della situazione. Quindi sì, ok, i film non fermano le guerre, non abbassano l'inflazione, non risolvono le elezioni, ma compiono comunque qualcosa di straordinario. Ci ricordano che uno sconosciuto non è mai davvero uno sconosciuto e che potrebbe essere l'eroe nella storia di qualcun altro. Se riusciamo ancora a sederci insieme nel buio di una sala e intrattenerci a persone che non abbiamo mai incontrato, forse

0: Allora, mi sa che non ha attecchito il tema.
1: Ma perché
0: lo vedo dalla faccia di Viola, che non è soddisfatta dei vocali. Cioè, voi siete lì, state vincendo il premio alla carriera, cari ascoltatori. Cosa dite prima di andare via da quel palco che magari non ci salite più?
2: Esatto, è un'opportunità.
0: È un'opportunità, è il tuo per dire: raga, pagate le
2: tasse,
0: pagate un pochino di tasse.
3: Sono Angela dalla provincia di Caserta. E secondo me dovremmo ridere di più. Io vi vedo tutti incazzati.
2: Però capito, è debole.
4: Popolo,
2: questo
4: non vi posso garantire felicità e prosperità, ma posso promettervi che farò di tutto perché ciò avvenga. Eleggetemi come capo del mondo.
2: Sì, allora, meno. Però l'intenzione è giusta.
0: Popolo,
2: questo vogliamo, la ringa.
0: La ringa.
5: Ti chiamo Stefano e stamattina volevo dire che ho mangiato colazione dei pasticciotti che sono veramente molto buoni.
2: Ragazzi,
0: ma io dico scusa,
2: ho detto cose piccole, ma
0: Stefano,
2: chi se ne frega?
0: Sei lì che ti guarda tutto il mondo come Charlie Chaplin nel Grande Dittatore e dici: ragazzi,

0: mangiato dei pasticciotti. E tutti
1: wow,
0: facciamoci dei pasticciotti.
1: Ma cosa avrà voluto dire? Era una grande metafora. Niente.
0: C'è il famoso film Oltre la siepe, si chiama?
1: Vale.
0: Oltre la siepe, credo. Quello dove c'è l'attore, quello che ha fatto la Pantera Rosa, Peter Falcon. Quello lì?
1: Ah!
0: Ok. Oltre la siepe, credo si chiami il film, di quel grandissimo regista.
1: Vai, sì, vai, vai.
0: Che ha fatto anche Harold e Mood, che sì, è il mio film preferito, vale, dove lui è praticamente è una persona un po', come si dice, quando non c'ha tutti i venerdì, insomma.
1: Sì, abbiamo un po' fatto una puntata.
0: Sì, sì, c'ha un po' di... E lui parla perché non capisce e invece diventa il consigliere del presidente degli Stati Uniti perché trovano delle metà, il buio oltre la siepe.
1: No, no, ma questo è il romanzo di Harper Lee.
0: No, no, no.
1: Stai parlando di questo?
0: No, del film.
1: No,
0: e beh, insomma, no.

0: della giornata di Radio DJ. Oggi hai il volo del mattino.
1: Sono felicemente orgoglioso questo... di annunciarvi che mi avete scassato il c***o.
2: Questo è il tuo discorso, Maurizio. Allora, ieri un ascoltatore a fine puntata più o meno ci ha spiegato delle cose. Volevo dirti, caro ascoltatore, adesso facciamo sentire il tuo audio, che ti abbiamo chiamato perché volevamo che ce lo spiegassi in diretta, ma probabilmente pensavi fossi quegli abbonamenti. Ciao, ci è arrivato il tuo curriculum.
3: Ce l'abbiamo.
2: Esatto, sentiamo il vocale.
4: Fabio, quel tribunale interno nell'approccio dell'analisi transazionale è il nostro io genitoriale normativo.
2: Ecco.
4: Ciao Carlo.
2: Carlo, noi ti abbiamo chiamato ieri, Carlo, che volevo

0: volevamo che ce lo spiegassi oggi, ma non ci hai risposto. Sarei stato a fumare dalla voce.
1: Volevamo sapere se hai titoli per spiegarci prima.
0: No, no, quello sì, sì, sì. Comunque.
2: Che locchetta mo' rullai per quel verano.
0: Fuego! Sta me la ballo tutta, eh. Antente che era conosciuto. Sai chi me la volevo tatuare? Il nome?
1: Dai, buono.
0: Karol G, qua me lo faccio.
1: Sì, sì. Ehi!
0: Tra

0: Sai che io sono nella chat con Carole King.
1: Con Carole King.
0: Sì, c'è anche Carole King.
1: Beh, certo. È più no, della tua età, Carole
0: con,
1: King.
0: Esatto, con Carole G. Siamo io, lei, Bad.
2: Intendi Benito.
0: Benito, ah, siamo ecco. Io, lei, Benito.
2: Poi?
0: Sì, sì. Lei, Maurizio.
3: Sì.
0: Adesso tu devi mettere di Carole King. Ancora. Di Carole G. No, ma oggi non ce la faccio. Ho anche detto prima oltre ecco. La siepe invece
2: no,
0: che
2: diciamo
0: oltre il giardino. Allora, il film di prima era Oltre il giardino, sì, con Peter Sellers, ma siccome mi confondo sempre con Peter Falchi, che in realtà è il tenente Colombo. Vabbè, comunque era Oltre il giardino, e questo uomo che non è mai uscito di casa, fa il giardiniere, ma guarda solo la televisione, ma non è mai uscito di casa. Muore il padrone di casa, lui è il governante, diciamo. Muore il padrone di casa, quindi lui deve uscire, quindi lui fa la sua valigetta e si ritrova in mezzo alla strada, ma è la prima volta che entra nel mondo. Poi insomma conosce gente ricca, importante, amico del presidente. Siccome lui parla ma non sa le cose, perché tutti invece ci vedono delle metafore meravigliose, diventa un specie di guru, quello che avviene un po' tutti i giorni,
2: tutti i giorni,
0: anche qua con noi,
2: sì, certo,
0: che nasce un guru al giorno, no? Basta avere il cappello lungo,
2: lo scignone.
0: Ah, nel mio libro nuovo l'ho messo,
2: ecco.
0: C'è uno che si vede cappello lungo, basta avere il cappello lungo sopra,
3: lo
0: con la, si chiama ponytail,
2: man bun.
3: La okay. Barba,
2: man bun.
0: Basta avere così la barba, poi vai come facciamo noi, vai su internet, prendi delle cose in inglese, le traduci in italiano e ti metti davanti a
2: come
0: Instagram,
2: facciamo noi,
0: come facciamo noi,
2: senso?
0: E facciamo, tu devi stare sereno nella vita, perché e tutti sotto, sei un grande, sì, sei una, ma come cazzo fai a essere così pro...
2: C'è un dissing,
0: poi lo fai.
1: C'è un dissing in corso,
0: no no, però mi fa ridere noi, no, a noi stessi tra l'altro. Allora sì, metti scusami, di Carole G, mi devi mettere
3: a su bocca
0: la sua bocca, l'amo
3: a su bocca,
0: sì, no, ma senti.

0: Com'è sexy? Ah, su? Madonna, ragazzi, lo dico agli ascoltatori, sentirete che si muove qualcosa nel pantalone.
1: Questo è il giro di...
0: Però senti lei, oh.
2: Con gli occhi entreabierti.
0: Madonna, senti.
2: Il parpadeo lento, le pupille si dilatano. Mirandonos, acordamos que ya es inevitable. El cuerpo se inclina, entregándose al momento. El movimiento lento, lo desesperado de los labios.
0: Mamma,
2: que se pierden en la satisfacción del deseo.
0: Del deseo.
2: La presión de tus manos.
0: A tus manos.
2: Sometan entera. El calor de tu boca. El sonido húmedo, el contacto. Un sabor escaso. El más rico que jamás probé. A usted lo quiero, pero a su boca la amo.
3: Vabbè, sono i Beatles, ecco,
0: la, se, vabbè, però è Luchiero, la tua bocca la amo, il calore del tuo bocca, esce la lacrima qua.
4: Buongiorno a tutti. Secondo me, per rapportarsi con i ragazzi, bisogna chiedergli: ma quanto ti è piaciuto da 1 a 10?
3: Capito?
0: Sgravo!
3: No.
0: Aura, Aura Manetta.
3: C'ho i peli ritti.
0: Aura, io sono passato da Macchina Gialla, che a un certo punto dicevo, raga, vi giuro, al prossimo Macchina Gialla vi stacco le braccia. Tirano le pacche, come da noi si faceva suora. Suora, la facevate voi suora? Tua suora.
3: Poverina.
0: Che il mio amico fece suora alla suora e lei gli diede uno schiaffo. Suora, e lei si girò schiaffone, giusto?
3: Certo.
0: Io sono passato da Macchina Gialla. Macchina Gialla?
3: Che è porta sfigo o porta un
0: No, che tu devi dare una pacca a uno su Macchina Gialla. Okay. Poi dopo lì, tutte le volte, ma non è gialla, figa, è arancio.
3: Sì,
0: c'ha
3: una riga.
0: Okay. Ah,
3: lasciamo fare.
0: No. Adesso, poi vabbè, bro, fra, tutte ste menate qua.
3: Poi
0: Aura.
3: Scusa, Crazy ce l'hai.
0: Crazy ce l'hai. Aura, Obsessed per colpa di... Perché Shiva canta.
3: Ma strano, perché i maschi Obsessed non lo dicono.
0: No, ma Shiva canta insieme a Anna Pepe. Questo ecco. Obsessed. Ok. E adesso c'è Aura Sgravo.
3: Sì, ma Aura, secondo me, siamo agli sgoccioli.
0: Sì, di Aura.
3: Di
0: sì.
3: Aura, sì.
0: Sgravo, no, è sgravato.
3: Ma qualunque cosa arrivi a te, è già agli sgoccioli.
0: È già, certo.
3: Sì,
0: certo.
3: Ovvio, no?
0: Sì.
5: Signori, è arrivato il momento di congedarci.
3: Oh, così?
0: Ah, così?
5: Fino ad oggi avete tutti pensato che di voi me ne fregasse qualcosa.
3: Sì, vabbè.
5: Ma la verità è che non me ne frega un cazzo.
3: Comunque, intenzione è perfetta, teatrale. Così,
0: signori.
6: La nostra vita non è nostra. Dalla culla alla tomba siamo legati agli altri.
0: La Madonna.
6: Passati e presenti. E da ogni gentilezza e da ogni crimine generiamo il nostro futuro.
3: Karma.
0: Ah!
3: Causa effetto.
0: Giusto.
7: Volevo dirvi che anche se avete coraggio, è la paura che vi frega.
0: Oh.
7: Non abbiate paura.
3: Lui ogni maledetta domenica.
0: È il papa.
8: Già, la felicità non è un mare nel quale ti immergi,
0: no.
8: È una goccia di pioggia che ogni tanto ti bagna.
0: Bella,
3: finito.
0: E quello diranno, manco la slime parla così che non si capisce. Uno dice, no, è che faccio fatica un po' a arrivare alla fine del mese tra una roba e l'altra. Ma la felicità è una goccia.
9: Perché la cosa più importante nella vita è essere delle brave persone, anche quando le difficoltà, i dispiaceri, i doveri, le responsabilità ci opprimono. Non smettiamo mai di essere delle brave persone. Ciao Romina.

0: Allora, io tra due ore, dice un ascoltatore, avrei dovuto prendere l'aereo per fare una settimana di ferie, no vacanze, di ferie in Sicilia, invece sta andando tutto a rotoli, no, come sempre. No, Lucio!
1: Come sempre?
0: Come sempre, non lo dire come sempre, che lo richiami, non lo dire, di adesso andrà tutto bene.
2: Richiami,
0: ma basta con queste cose.
1: Che è successo? Però quando inizi a dire come sempre...
0: No, non va bene come sempre, no, esci da quel tunnel lì, esci da quel buco. Abbiamo mica detto ieri che uscivamo dal buco.
2: Siamo usciti dal buco.
3: Signori, se l'alcol rovina la memoria a breve termine, immaginatevi cosa potrebbe fare l'alcol.
1: Ti sprechi la tua occasione in mondovisione
0: per questa battuta.
1: Signori,
4: se non sapete guidare dovete stare a casa vostra oppure prendere i mezzi pubblici.
0: Ti posso dire che questo, a quest'ora, è un grande messaggio politico, perché bisogna saper parlare alle persone nel momento giusto. Ieri ho fatto una call, guarda, mi piace dire così perché sì, no, che dove ho detto che alcune cose, no, perché dovevo fare delle cose che faccio anche al volo del mattino, ho detto vanno nel contesto giusto, altrimenti, come mi disse Silvano Agosti, se tu vai in discoteca, abbassi la musica e ti metti a parlare della Divina Commedia, la gente ti insulta. Ma no, perché la Divina Commedia non va bene, perché non è nel contesto giusto. Questa cosa qua, questo è il messaggio che farebbe un politico di destra, perché sono più bravi a comunicare di quelli di sinistra. Lui direbbe adesso solo cose di adesso, perché quanta gente in macchina nel sentire ha detto io appena salgo in macchina, io il primo pensiero è quanta gente che dovrebbe prendere i mezzi pubblici.
1: Però se sei tu quello che non sa guidare o così, non è che dici ah ok, da domani prendo i mezzi pubblici.
0: No,
1: quindi è solo
0: tu...
1: un modo per sfogarsi.
0: Sì, perché comunque c'è della gente che non va bene. Comunque io dico quando guido la macchina e vado in giro, non vorrei tornare sempre sullo stesso tema, e vedo certi uomini come guidano, io capisco che ci sono tanti uomini che non sanno fare l'amore.
1: Così,
0: io li vedo da come parcheggia, da come guida, dico poverina sua moglie o la sua ragazza, deve essere una roba. Non si fa a far l'amore con uno che guida così, che è la stessa roba, eh?

0: Questa mattina al volo del mattino avete sentito i Simply Red con Stars, poi avete sentito Nicola Di Bari con La prima cosa bella, poi avete sentito Karol G, poi avete sentito i Telepop Music con Breath, e questa è la Taylor Swift. E abbiamo letto il discorso di George Clooney che parla di un bel tema. Abbiamo sentito i vostri vocali e...
1: Male, eh? Posso dire oggi male.
0: I vocali?
1: I vocali male.
0: Oggi non vi siete impegnati, ragazzi, eh? Oggi siamo noi a rivolgere indietro i soldi.
1: Si rivolge i soldi.
0: Domani vi facciamo una domanda più facile. Dai, non possiamo farli lavorare.
1: Quando mai?
0: Cosa potremmo chiedere domani?
1: Ma da 1 a 10.
0: Aspetta, ecco i bambini, esatto. Potete rispondere anche col bo.
2: Vi racconteremo la prossima volta.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.